0: buongiorno a tutti, benvenuti a Ruggito del Coniglio. Alò da Marco Presta
1: e Antonello Dose.
0: Ma veramente converrà la tristezza così tanto? Cioè la tristezza è il sentimento più, quello che dura di più.
1: Si installa
0: come una serie su Netflix,
1: è
0: per
1: vero.
0: Dire, non finisce più. Vabbè ragazzi, però quindi questo dà più valore alla gioia, perché tu sei tendenzialmente Jacopo Orti,
1: te la godi di più.
0: Ma quando arriva la gioia,
1: se no non sapresti che gioia, non lo capiresti.
0: Bravo. Buongiorno a tutti, cari amici, come state oggi? Questa è già positiva.
1: Mica male.
0: Questa è già positiva, è già positivo con noi oggi in studio Max Paiella e Attilio Di Giovanni. Beata gioventù.
2: Buona cravatta a tutti, dicevano in una pubblicità.
0: Diceva Maurizio Costanzo. Non c'entra niente.
1: Non ce l'ha nessuno la cravatta.
2: Sarebbe bello ritornare alla
0: cravatta.
2: Diceva
0: buona camicia a tutti. Veramente.
2: Ah, buona camicia.
0: Camicia collo fit, peraltro. Perché Costanzo c'aveva un po' come Pappalardo, c'avevano
1: collo largo, sì.
0: L'ottavo collo di Roma. Allora, attenzione, cari amici, buongiorno. Oggi, sappiatelo, oggi alle 11.30 è prevista la visita del segretario di Stato americano Rubio.
1: Rubio è quell'altra, l'attrice.
0: Rosio era l'ex fidanzata di Raul Bova. Questo è Rubio.
1: Rubio.
0: Rubio va in Vaticano. Dove incontrerà Papa Leone. Dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni fra la Casa Bianca e il Vaticano. Qual è l'obiettivo di questa visita? Oltre naturalmente ingolfare il traffico romano che non ne avrebbe bisogno. L'obiettivo è quello di chiedere a Rubio di contenere, questo è il termine che è stato usato dai media, di contenere in qualche modo il presidente Trump che esterna continuamente. Certo, ragazzi, non è facile contenerlo,
1: No.
0: Però pare che siano al vaglio alcune proposte, e diciamo quella più accreditata è rinchiudere Trump nel parco nazionale di Yellowstone, che in effetti dovrebbe farcela a contenerlo.
1: Lui un po' debordante.
0: Lui potrebbe scorrazzare per Yellowstone, che è grande, numerose centinaia di ettari,
1: come
0: e quindi
1: no,
0: c'è però il problema di farlo accettare dai grizzly.
1: È vero, sono i grizzly.
0: Perché il grizzly è un animale taciturno, schivo, solitario, no? Voglio dire, hai visto mai che reagisce male? Poi il grizzly rispetto all'elettorato, appunto, è come dire, è più immediato, no? Cioè non è che aspetta le elezioni di midterm, se gli capita Trump. Quindi Yellowstone è un'ipotesi per contenere Trump, ma non è ancora quella definitiva.
1: Pensateci, amici americani.
0: Sì, pensateci.
1: Che poi vabbè, adesso arriva Rubio, ma Papa Leone c'ha già le sue seccature,
0: poverino,
1: ragazzi.
0: Sì, ce l'ha.
1: No, perché raccontava infatti ieri il New York Times.
0: Ecco. Senti che il maestro Di Giovanni ha subito realizzato un sottofondo vaticano.
1: Che squisita sensibilità.
0: Ma è meraviglioso.
1: Dicevo, il New York Times ha raccontato che Prevost ha chiamato personalmente il servizio clienti della sua banca a Chicago.
0: Sì.
1: No? Per trasferire il suo conto in Vaticano.
0: Questa è una storia incredibile, ma vera, la riportano i giornali.
1: No, perché non era riuscito a fare questa cosa online, come spesso capita a tutti noi,
0: è vero.
1: E quindi ha chiamato.
0: Ha chiamato la banca.
1: L'operatrice lo ha invitato a recarsi di persona nella filiale lì nell'Illinois.
0: Nell'Illinois, lui sta a Roma, ma come?
1: A quel punto lui ha detto, scusi signorina, ma cambia qualcosa se le dico che sono Papa Leone? E questa che ha fatto, gli ha attaccato il telefono in faccia, capite?
0: Vabbè.
1: Purtroppo il Papa ha trovato dall'altra parte una non credente, cioè una che non gli ha creduto che era lui.
0: E quindi è non credente.
1: Certo,
0: fosse successo in Italia con una banca italiana, l'episodio poteva anche essere più grave, però attenzione.
1: In che senso?
0: Pensaci, Papa chiama, no? Dice pronto, intesa San Paolo, sono il Papa. Se gli attaccavano sarebbe stato più imbarazzante,
1: che
0: no?
1: San Paolo mi ha attaccato.
0: Anche perché la Chiesa ci insegna che bisogna rispondere alla chiamata, è vero o no?
1: È vero!
0: Bisogna rispondere alla chiamata.
1: Sì, non è che nella Bibbia Dio si rivolge ad Abramo e quello gli dice guardi, dovrebbe venire di persona.
0: Non è
1: perché
0: che...
1: Perché dice vieni di persona, brutto, no? Comunque l'immagine del Papa al bancomat è abbastanza sconvolgente.
0: No, santità.
1: Cioè, da Dio al bancomat a una suona e mandi lei, no?
0: Santità. Guardi, non si mette a combattere con le banche, è meglio combattere con Trump sinceramente. Quindi non vada lei di persona al bancomat, dia una suora, dica gentilmente suor Clementina me va a prelevare 200 euro,
1: magari non il cardinal Becciu.
0: Becciu meglio di no. Becciu, un altro cardinale, ce n'ha tanti. Notizia shock,
1: un'altra:
0: l'erede al trono d'Italia. Sua Maestà Emanuele Filiberto II, III, IV, V e VI, tutto insieme di Savoia. Ebbene, Emanuele Filiberto vuole chiedere alla Sacra Rota l'annullamento del matrimonio con Clotilde Gororo.
1: Ma davvero?
0: Clotilde Gororo.
1: Cioè l'annullamento del matrimonio,
0: sì,
1: alla Sacra Rota.
0: Alla Sacra Rota. Maestà, mi rivolgo direttamente. Sì. Maestà, noi glielo diciamo da convinti monarchici, quale siamo, non si può fare. Sia gentile, non si può fare. Il matrimonio, scusi, è rato e consumato.
1: Sì.
0: Ci avete la figlia. Voglio dire, mannaggia, come si può fare per andare incontro a questa esigenza di Sua Maestà Emanuele Filiberto? Ma guarda, forse si potrebbe fare una cosa che con i Savoia ha già funzionato.
1: Cioè?
0: Si potrebbe organizzare un referendum. Volete voi che il matrimonio di Sua Maestà Emanuele Filiberto si sciolga come un calippo al sole d'agosto? Uno vota sì o no? Se no, se votano no, ci sarebbe in extremis la famosa tecnica Enrico VIII, però no, francamente io eviterei, ecco, perché lui sapete cosa faceva.
1: No, certo, con le bolle.
0: I tempi sono cambiati, per fortuna, ecco.
1: Ma torniamo adesso negli Stati Uniti, dove lo Stato della Pennsylvania ha deciso di denunciare la società di informatica Character Technologies, che con l'intelligenza artificiale ha offerto un servizio di psichiatria online e l'ha denunciata per esercizio illegale della professione.
0: Ah,
1: tu sei un'intelligenza artificiale, non puoi consigliare la gente su questioni così importanti.
0: È giusto, è giusto.
1: Cioè, insomma, basta con gli psichiatri virtuali.
0: Basta con gli psichiatri virtuali, basta.
1: In effetti, guardando l'attuale situazione degli Stati Uniti, ci vogliono gli psichiatri veri.
0: Veri, veri,
1: che quelli
0: virtuali.
1: Col camice bianco e col siringone pronto che buttano fuori l'aria dalla siringa. Poi dicono, no, non è niente.
0: Non si preoccupi.
1: Conti fino a tre.
0: Non indurisca la natica. Allora, attenzione, che altro succede?
1: Sempre negli Stati Uniti. Allora, c'è sempre stata questa tragedia a New York del Met Gala, no? Questa sfilata tra moda e arte, peraltro un biglietto d'ingresso $75,000, non so se mi spiegano.
0: Quindi se non siete andati quest'anno lo capiamo. Ecco.
1: Quindi vanno lì a fare i fanatici, però non si è capito bene perché non c'è andato l'attore Timothée Chalamet.
0: Ma come Timothée? Tu sei l'attore di punta,
1: esatto,
0: di Hollywood e non vai.
1: Più che altro ha mandato la sua Kylie Jenner da sola. Kylie Jenner.
0: La fidanzata.
1: Certo, l'ha mandata da sola, che
0: da
1: è stato
0: sola.
1: Anche un po' imbarazzante. Tu ti chiedi, ma dov'è Timothée? Lui stava a casa a guardarsi la partita.
0: Devo dire che lo capisco, eh.
1: Sì, però tu capisci una cosa così importante.
0: Lui, lo so.
1: C'erano i Knicks contro i Philadelphia
0: lui,
1: al Madison Square Garden. Dice, io non mi perdo una partita.
0: Ma non se ne parla proprio. lo capisco.
1: Però è imbarazzante, dai, anche tra i VIP.
0: Sì.
1: E allora vi chiediamo, anche se siamo tutti un po' pip,
0: siamo
1: non
0: molto pip,
1: proprio VIP,
0: assolutamente pip,
1: vi chiediamo stamattina cosa avete detto al partner pur di non accompagnarlo, pur di non accompagnarla
0: a fare shopping,
1: per carità,
0: a trovare la zia Esmeralda, dai,
1: al matrimonio,
0: no,
1: alla cresima,
0: all'IKEA,
1: per carità di
0: Dio, sabato pomeriggio, ecco, allora cosa avete detto brancolando, che vi siete inventati, che scusa, diciamo la verità, per non accompagnare la o il partner,
1: la persona che comunque amate, raccontateci tutto, telefonate all'800 800 002,
0: come avete detto no a quel fagotto che pur tanto amate, ecco, sia chiaro, 800 800 002 il nostro numero, oppure scrivetelo sulla nostra pagina Facebook.

0: basta con l'omertà. Raccontateci la scusa che avete inventato, mascalzoni, che altro non siete, per non accompagnare la partner, il partner, da qualche parte.
1: A fare quella cosa. Sì, lo capisco, che era una cosa noiosa,
0: però,
1: che era una cosa che interessava solo lei,
0: sì,
1: che magari lui si annoiava, perché lì si parlava di cose, di argomenti, che, ma che c'entro io?
0: No, l'outlet, no, ti prego. Però raccontare pure, guarda c'è nonna che... Guarda, l'ho sentita ieri al telefono, è bene che la vada a trovare, capito? Oppure, guarda, no, verrei, però ieri a calcetto, non lo so, ho sentito uno strappo qui alla gara, non ce la faccio a camminare.
1: Guarda, è meglio che non mi muovo.
0: È meglio che non mi muovo. Vai tu, amore.
1: Lo dico per te, esatto, che poi sto male tutta la notte.
0: Siete brutte persone, dite la verità. E avete inventato di sana pianta una scusa per non andare con lei, per non andare con lui.
1: A quell'evento, raccontateci
0: allora
1: tutto all'800-800-002.
0: 800-800-002, d'accordo, però potete anche, volendo, se vi vergognate troppo, ecco, scrivere sulla pagina Facebook, dico Facebook perché comunque è come un autobus mediatico, se vogliamo, come ad esempio ha fatto chi?
1: Giovanna.
0: Allora, attenzione.
1: Allora, lui mi ha detto di tutto. Cioè, lui non mi accompagna da nessuna parte.
0: Adesso se fai la ripicca, però...
1: No, dice Giovanna, ma la scusa più disarmante di tutte è stata: devo fare compagnia ai gatti. Devo fare compagnia ai gatti, vi rendete conto?
0: Allora, è una delle cose più belle che io abbia sentito. E poi, io il cane lo capisco, il cane ha bisogno di stare attaccato all'essere umano, ma il gatto, se esci, gli fai un piacere, e ti togli dai maroni, no? Il gatto è felice.
1: Ancora, Riccardo, ma lì non c'è parcheggio. Lo so, trovi dappertutto, non c'è parcheggio.
0: Non c'è parcheggio. Devo dire che però questa è una motivazione quasi inattaccabile, quasi inattaccabile. Allora, 800-800-002 è il nostro numero, e piano piano state sgravando, cioè nel senso buono, cioè state tirando, state dando alla luce la verità.
1: Bravo.
0: C'è Rita a Roma.
1: Ciao Rita.
0: Buongiorno Rita.
2: Buongiorno amori miei.
0: Cara,
2: buongiorno. Io sono più che Recitation ormai.
0: Ti fa onore, e diciamo, ma inevitabilmente le forze dell'ordine stanno prendendo nota di questa cosa, però non possiamo farci nulla.
2: Certo.
0: Senti Rita, che hai inventato per non andare?
2: Allora, per non andare a cena dalle sorellastre di Cenerentola, che erano due streghe cugine di mio marito,
0: due cugine,
2: mi sono inventata una... sì, guarda, due streghe, ma giuro, streghe.
0: Ma perché?
2: Proprio.
0: Ma che facevano, scusa Rita, perché streghe?
2: Ma perché erano...
0: Prendendo nota di questa cosa, però non possiamo farci nulla.
2: Certo.
0: Senti Rita, che hai inventato per non andare?
2: Allora, per non andare a cena dalle sorellastre di Cenerentola, che erano due streghe cugine di mio marito,
0: due cugine,
2: mi sono inventata una... sì, guarda, due streghe, ma giuro, streghe.
0: Ma perché?
2: Proprio.
0: Ma che facevano, scusa Rita, perché streghe?
2: Ma perché erano...

0: tutto.
1: Sì, col Buscopan, con tutto.
0: Col Buscopan, l'hai assunto.
2: Ha assunto
0: il Buscopan.
1: Ragazzi, mi fate dire una cosa.
0: Dilla.
1: Ieri sera a Rai 5 ho visto due magnifici Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
0: Che facevano?
1: Sul programma di Re. Suonavano.
0: Ma con chi suonavano?
1: Con Renzo Arbore,
0: Renzo, meno siamo
1: e più siamo. E poi c'erano pure Red Bellini e Michael Supnik.
0: Non diciamo altro.
1: Due musicisti.
0: Noi chiaramente adesso siamo costretti, Rita, a cacciare
3: perché
0: avevano giurato che avrebbero suonato solo con noi. Invece adesso
3: però ci hanno traditi.
4: Scusate se intervengo. Però io direi un po' più io e Maestro Di Giovanni che Supnik e Red Cosa.
0: E Red Kanzian.
4: Direi Red Ronny, un po' più noi.
0: Un po' più loro che gli altri. Rita, grazie di averci segnalato questa cosa e di averci raccontato la tua esperienza.
3: Salutiamo Renzo anche.
0: Salutiamo grande soprattutto Renzo,
4: che grande Renzo.
0: Noi tutti dobbiamo parecchio.
2: C'è mio marito adesso per una festa importante in famiglia che si è inventato. Sono positivo al Covid.
0: Positivo al Covid.
2: Ragazzi.
0: Io devo dire che quindi la malattia è una carta che l'italiano gioca.
2: È più facile.
0: Nella disperazione è una malattia che l'italiano è una carta che gioca per cercare di non andare, ma vediamo se ci sono altri contributi qui all'800 800 002, mentre arriva una notizia. Però
2: sì, una notizia, ragazzi, non è vero che mazze e panelle fanno figli belle, gira questo proverbio
0: da tanti anni
2: si tramanda. Uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology ha analizzato proprio il rapporto genitori figli, e l'educazione severa non forgia adulti migliori, crea soltanto bambini infelici e paurosi.
0: Mamma mia.
2: Quindi, bambini, trattiamoli bene.
0: Cioè, assolutamente sì, e cerchiamo di insomma volerli bene e trattarli con amore anche quando fanno i danni che devono fare.
2: Esatto.
0: da copione. Il bambino deve fare dei danni.
2: Essere autorevoli non significa essere autoritari.
0: Parole
2: è
0: sante.
2: Tutta un'altra cosa.
0: Parole sante. Vado a ribadire il nostro numero che è 800 800 002, che scusa, diciamo la verità, vi siete inventati per non accompagnare il partner, la partner, da qualche parte. 800 800 002, vediamo se riusciamo a cavare fuori dal buco qualche ragno.

0: Che notizie,
1: ragazzi. Mamma possedere mia. Un'automobile in Italia ormai è diventato un lusso.
0: Purtroppo...
1: cioè, a parte i carburanti, sono aumentate anche le assicurazioni auto, le RC auto maledette.
0: Ecco,
1: ragazzi,
0: di quanto sono?
1: Diciamo nell'ultimo anno di media del 9,1%, quasi il 10%, è tanta roba.
0: L'RC auto, l'RC auto aumentata del quasi 10%. Certa notizia che fa un po' girare le ventole, diciamo la verità. E allora sfoghiamoci, perché trattenere tutto fa male.
1: È vero.
0: E affidiamoci proprio per sfogarci, affidiamoci ai fratelli Valvola.

0: la prego.
1: Allora, scusi.
2: E mica so briatore.
1: Non è briatore, si calmi però, la prego, guardi, veramente non è.
2: Ah, luridi.
1: Sì, d'accordo, luridi è vero, però veramente.
2: Stava andando, la lascio.
1: Guardi, allora, io la sento, si sta macerando, però non è il caso.
2: Anfani!
1: Anfani, d'accordo, lo accetto, però.
2: Non certo la vuole tutto. Neanche lo sfascio.
1: Ma si calmi, la prego.
2: Ah, spacco tutto!
1: Fratello Valvola!
2: Tutto di fora!
1: Fratello Valvola! Si calmi!
3: Si calmi. Ah,
1: respiri!
3: Ecco.
1: Realizzi una respirazione cutanea. Ecco, butti fuori. Butti dentro. Butti in mezzo. Benissimo. Ah, allora, sia calmo e stia tranquillo. Ecco.
3: No, però c'è un aspetto positivo. Lei vive a Roma, no?
1: Lei vive a Roma.
3: Pensi che a Napoli l'assicurazione costa molto di più
1: pure
3: che a Roma.
1: Molto di più.
3: A Napoli in tanti assicurano addirittura l'automobile in Polonia.
1: No, non lo

0: Mazzozzi!
1: L'assicurazione Patagone!
0: Io vado muro in Uganda!
1: No, la prego, allora non faccia così adesso. Ecco.
0: Anfamoni
1: sì, anche cornutaci se vogliamo, però.
0: Io vado muro in Olanda!
1: No, in Olanda! In Olanda sconsiglio proprio, ecco.
0: A luridi!
1: Siete luridi!
0: Siete tutti una banda!
2: Ma tutti chi?
1: La prego, si calmi.
0: Schioppo!
1: Respiri!
0: Schioppo! No, no, no. Sto per
1: non schioppi, la prego! La prego, si calmi!
3: Che schioppato?
1: Come si sente adesso?
0: Meglio!
1: Meno male. E speriamo che anche voi vi sentiate meglio, ma torniamo a parlare di scuse che avete inventato per non accompagnare il partner. 800-800-002 il nostro numero, c'è Luisa a Torino.
2: Ciao Luisa.
1: Buongiorno Luisa.
4: Ciao, buongiorno.
1: Luisa, che è successo? Luisa.
4: Un capodanno di tanti anni fa.
1: Sì.
4: Io ero incinta, ma mancavano ancora una ventina di giorni al parto.
1: Sì.
4: Andiamo a fare un giro in centro, io e mio marito,
1: sì,
4: e incontriamo dei conoscenti che ci invitano per passare proprio la mezzanotte assieme.
2: Che bello.
4: Io non avevo assolutamente voglia.
1: Però, in maniera più assoluta, ecco. E allora?
4: E mio marito ha capito dal mio sguardo e ha detto, no, ma siamo proprio a scadenza,
1: sì,
4: preferiamo ritornare a casa.
1: Sì, che forse partoriremo proprio nella notte del 31 dicembre. E chiameremo
4: in
1: Silvestro
4: realtà,
1: il bambino, chiaramente.
2: Certo.
4: In realtà ho partorito il primo.
1: E ve lo vedi,
2: ragazzi.
4: Dopo, è stata una scusa che si è avverata.
1: Esatto. Vedi? Quindi tutto sommato vedi che la scusa, come si dice?
2: Senso...
1: la scusa realtà diverrà. Luisa, grazie.
2: Il senso di colpa ha fatto venire contrazioni. Allora Silvia ci scrive, mi fanno male i capelli, mi ha detto. Ho avuto il coraggio di dirmi questa cosa.
1: È una vergogna.
2: Ancora, Alessandro, mi si è addormentata una gamba. Mi dispiaceva svegliare.
1: No, questo è già più credibile, diciamo.
2: Andrea, non vengo, punto e basta.
1: Cioè la forza dei nervi distesi, come si diceva una volta nella pubblicità di un tè. Sentiamo Roberta a Roma. Buongiorno Roberta.
2: Roberta.
5: Buongiorno, mi sentite?
1: Roberta, ti sentiamo. Bene. Roberta, che cosa è accaduto esattamente?
5: Allora, dovevo essere operata di blefaroplastica,
1: sì,
5: e ho chiesto al medico di farlo assolutamente in un giorno che avevo chiesto io, perché ci sarebbe stato il compleanno del cugino di mio marito al quale non volevo andare assolutamente.
1: Allora,
5: e mi ha operato quel giorno.
1: Allora,
5: per cui ho evitato questa festa in famiglia.
1: Roberta, tu stai dando un suggerimento estremamente interessante, perché dire una bugia è sempre una cosa brutta.
2: È brutto, sì.
1: Quale può essere l'alternativa?
2: Dire una verità, però organizzando le cose in modo che comunque non ci vai.
1: Cioè tu devi fare devi andare dal dentista. Tu devi fare una certa cosa, devi andare, organizzi nel giorno in cui sta per accadere una rottura di zebedeo.
2: Che bella questa cosa.
5: Quel giorno.
1: Così salvi capre e cavoli, dici la verità, però eviti la seccatura.
2: Che
1: la
2: bugia, Roberto. Dici io ho prenotato 6 mesi fa, adesso
1: esatto.
2: È un peccato non farla sta operazione.
1: Mi dispiace. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
2: Fra poco vi si dà appuntamento.
1: Fra quanto?
2: Alle 7.45.
1: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo dopo in onda.
2: Vabbè, mi stendo un attimo,
1: se
2: però,
1: si stende, il povero Dose si stende. Che dire,
2: fra poco.
1: Ci risentiamo fra poco.

0: Scusate, sì, eccomi. Scusate, ma stavo ascoltando le repliche di Radio 2 su RaiPlay Sound e mi stavo ammazzando le risate. Oi, troppo forte.
1: Grazie,
0: troppo
1: chef,
0: forte.
1: Per vedere che alla fine Matti dalle gare, so, piace anche a lei.
0: No. Ma quale Matti dalle gare? Io stavo ascoltando le repliche della Pennicanza con Fiorello e Biggio.
1: Ah, ecco, mi sembrava strano.
0: Il vostro programma, sì, io l'ascolto solo in una circostanza.
1: Sarebbe?
0: Quando mi serve rafforzare come esempio a mio figlio,
1: sì,
0: che nella vita, se ce l'hanno fatta Barty Columbia, sì, e Mario Benedetto, sì, allora ce la possono fare tutti.
1: Beh, almeno un buon esempio, grazie chef. Sì, grazie.
0: Ovviamente come esempio di luce,
1: sì,
0: di professionalità, di eleganza,
1: sì,
0: e anche di buon cuore,
1: sì,
0: vi faccio ascoltare Belen.
1: Grazie chef.
0: Belen, che se fosse un ingrediente,
1: sì,
0: sarebbe un astice dorato,
1: sì,
0: bello,
1: sì,
0: prezioso,
1: sì,
0: rarissimo, gustoso,
1: sì,
0: che però ha come contorno voi due,
1: ecco,
0: che siete delle patatine fritte surgelate, pur di bassa qualità.
1: Pure, grazie.
0: Oggi poi mi avete messo ancora più tristezza.
1: Perché?
0: Perché si celebra la giornata del No Diet Day.
1: Ah, è vero, sì.
0: Ovvero la giornata contro le diete estreme.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Allora, facetemi un piacere.
1: Quale, chef?
0: La prossima volta chiamatemi il 6 marzo.
1: Che okay, cosa si festeggia il 6 marzo?
0: La giornata mondiale della matriciana.
1: Ah, ecco, beh, sì.
0: E lì sì che mi fate contento. Addio!
1: Grazie, chef, sempre per le belle parole, piene di stima nei confronti di questa trasmissione. Matti alle gare, appunto, stanno per iniziare in questo mercoledì 6 maggio. Iniziamo appunto con la musica di Radio 2. Lui è Tommaso Paradiso con la sua I Romantici.

Paradisi romantici, le 18.05, in questo mercoledì 6 maggio inizia una nuova puntata dei Matti alle Gare qui in onda su Radio 2 fino alle 19.30 in vostra compagnia. E il sottoscritto Barti Colucci con Belen Rodriguez. E ciao a tutti ragazzi, c'è anche Francesco Arezzo. Uè ragazzi, benvenuti! E anche il professor Mario Vedetto che sta salendo. Allora, oggi 6 maggio, come spoilerato dal nostro Antonino Cannavacciuolo, è una giornata in cui si celebra, perché ogni giornata si celebra qualcosa, oggi è la giornata del No Diet Day, ovvero una giornata che invita ad accettare il proprio corpo e a contrastare appunto le diete estreme, soprattutto anche quelle casalinghe che spesso insomma si fanno senza il consulto di un medico. Quindi la giornata che invita tutti a accettare innanzitutto il proprio corpo così com'è e soprattutto, se mai uno dovesse applicare una dieta, di rivolgersi giustamente a un medico ed essere seguito. Si celebra dal 1992 all'intento appunto di promuovere anche uno stile di vita senza eccessi e senza restrizioni. E a tal proposito io volevo lanciare proprio come argomento di puntata riguardo questa giornata: qual è il cibo, l'alimento che voi anche in regime di dieta non riuscireste proprio a farvi mancare? Cioè, escludiamo subito la famosa crema spalmabile al cioccolato, perché quella non fa testo, quella magari anche consigliata nelle diete un pochino. Ecco, Simone Calomino dall'altra parte tu dici il pane, Simone, mentre Peppe Verdelli in regia il pollo, e mentre Roberto De Ida la pizza. Beh, vabbè ragazzi, avete già citato più o meno gli alimenti che il sottoscritto mette appunto nella lista tra quelli che non riuscirebbe a tenere fuori dal frigo nel caso di una dieta. E allora lo chiedo a voi amici di Matti alle Gare: qual è l'alimento a cui non potreste mai rinunciare anche in regime di dieta, oppure fareste fatica proprio a metterlo da parte? Fatemelo sapere, messaggi scritti se volete, anche vocali ben accetti, il numero lo conoscete benissimo: 3487 300 200. Matti alle Gare, Matti come non ce n'è, è un programma

0: Gare, buon pomeriggio ancora da Barti Coluccio, il professor Mario Benedetto. Ecco, prof, sì, ben ritrovato.
1: Ben trovato Barti.
0: Allora, no diet day, quindi la giornata sì, contro le diete estreme, questo è l'argomento di puntata. Abbiamo chiesto agli ascoltatori subito qual è il cibo a cui non possono rinunciare. Ovviamente domanda la giro a lei, prof. Lei è un buon gustaio, perché spesso andiamo a cena insieme, devo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, però mi, cioè, con moderazione.
0: È un buon gustaio, sempre. Sì, sei con moderazione, sì, nel senso apprezza però, i piatti di un certo tipo.
1: Assolutamente sì, io forse così, su due piedi, esattamente il cioccolato.
0: Il cioccolato?
1: Sì.
0: È vero, il prof poi viene sempre col cioccolato amaro.
1: Sì, esatto, cioè sia la tavoletta che quello dove si può appunto, come indicavi tu, pucciare.
0: Pucciare
1: perché,
0: che cosa?
1: Esatto. No, il cioccolato sciolto.
0: Ah, la crema spalmabile famosa, esatto, di cui menzionavamo
1: esatto,
0: prima.
1: Sì, sì, sì, quindi così si può, così. No, sì,
0: intingere i biscottini con un cucchiaino e via
1: esatto,
0: dicendo.
1: Spalmare.
0: Ma, esatto. Ma se, sentiamo gli ascoltatori, qual è il cibo, l'alimento a cui non potreste rinunciare anche in un regime di dieta? Vai col primo messaggio, chi è?
2: Ciao Matti da Legare,
0: ciao.
2: Sono Anna da Roma.
0: Anna.
2: E io in un'eventuale
0: sì,
2: dieta
0: sì,
2: non potrei rinunciare alla pasta. Un abbraccio grande.
0: Ciao Anna, però devi dirci esattamente che tipo di pasta.
1: Sì, sì, sì, che tipo di piatto.
0: È sì, tipo di piatto, perché la pasta alimento, è no, esatto.
1: Per esempio tu?
0: Guarda, io mozzarella di bufala, posso dirti.
1: Beh,
0: io
1: non
0: al da contrario di Francesco Arienzo, che invece ripudia tutta la...
1: Il radicchio, lui non può rinunciare al radicchio.
0: Il radicchio, esatto. Io la mozzarella di bufala. Abbiamo un altro vocale, sentiamo chi è.
2: Ciao Matti da Legare, sono Anna.
0: No, scusate, è sempre lo stesso, cambio
1: sì,
0: vocale.
1: Sì, sì, sì, bene.
0: Vai.
3: Buongiorno, buonasera a tutti. Io l'alimento che non potrei proprio mai e poi mai fare a meno è un bel piatto di penne all'arrabbiata.
0: Ah,
3: ciao
0: vedi,
3: a tutti, Roberta Novara.
0: Brava Roberta, bella citazione, perché poi è un piatto
1: sì,
0: anni 90, noi citiamo sempre gli anni
1: sì,
0: 90 in questa
1: dire,
0: trasmissione.
1: Sì,
0: però
1: le pennette alla vodka, quella roba lì.
0: È un po' la yo-yo classica, non
1: esatto,
0: muore mai.
1: Poi
0: dai,
1: sono, come dicevi giustamente tu, Barti, sono anche un po' cultura, sono anche un po'...
0: Tradizione, vero.
1: Tradizione, legame, così come la mozzarella dicevi tu, legame anche un po' con la tua terra, che ha un legame anche con l'industria
0: sì,
1: casearia, anche
0: sì,
1: un po',
0: sì,
1: no?
0: Sì, la bufala più campana.
1: Sì, più campana,
0: però
1: devo dire che ci sono anche la zona della
0: certo,
1: Puglia, il Barese.
0: La stracciatella, la burrata,
1: diciamo,
0: e come no.
1: Perché comunque è un patrimonio collettivo, è il nostro agroalimentare, 20% del PIL. Adesso
0: diciamolo, 20%
1: sì,
0: del PIL.
1: Quindi ricordiamoci che la nostra terra ci fa stare, come dire, vivere bene
0: anche
1: dal punto di vista, diciamo, sociale.
0: Esatto, e anche economico, se vogliamo,
1: economico,
0: 20%
1: esatto,
0: del PIL. Va bene, continuate a dirci qual è l'alimento a cui non potreste rinunciare. 348 7 300 200.

0: Annucci, professor Maio Benedetto e tutti voi che ci state scrivendo al 348-7300-200 riguardo il cibo che, a cui non potreste mai rinunciare anche in caso di dieta. Perché parliamo di dieta? Perché oggi è No Diet Day, ovvero la giornata contro le diete estreme, ovviamente, quindi un argomento molto serio per chi insomma fa delle diete non consultando il medico e soprattutto magari a discapito del proprio corpo.
1: Va fatto sempre, anzi, a proposito di questo, Barti, sul cioccolato che ho citato io nell'amica ascoltatrice, addirittura con l'85% di cacao almeno in su, quindi dall'85%
0: o meno zucchero, fa bene.
1: Diventa uno snack, diciamo, uno
0: crescono anche i capelli, però.
1: Consentito, no, questo no, non, non sono un testimone al corretto.
0: No, immaginavo,
1: però. Però è consentito nelle diete.
0: Sì, sì, è vero, perché non ha meno zucchero, quindi dovrebbe far bene.
1: 85% almeno, dicono.
0: Voglio aprirci uno store di cioccolato a cacao oltre l'80%. Abbiamo un vocale, sentiamo.
2: Ciao, sono Brunella dalla provincia di Matera. Non posso rinunciare alla cioccolata. Sono come il professore.
0: Vede.
2: La sera, prima di andare a letto, un po' di cioccolata fondente al latte e poi buonanotte.
0: Bruna proprio, fondente al latte qualsiasi.
1: Siamo d'accordo Brunella, guarda, è irrinunciabile, anche per lo spirito.
0: Beh, è per lo spirito, perché essere golosi ci sta, anche
1: e
0: come
1: anche per studiare.
0: Anche per studiare.
1: Aiuta,
0: certo,
1: l'attività cerebrale. Esatto. Quindi hai molte potenzialità.
0: Cosa non si fa pur di giustificare l'essere golosi, ragazzi?
1: Esatto, bravo.
0: È proprio di questo che parliamo, perché sembra appunto da un altro sondaggio riguardo appunto le abitudini alimentari che le persone golosi sembrano essere più intelligenti.
1: È evidente, è evidente.
0: E ovviamente io ho chiamato gli italiani, sentiamo com'è andata.
1: Oh, ci piace.
3: Pronto?
0: Le persone intelligenti sono le più golose. Lei è goloso?
3: No.
0: Quindi
3: mi pare non tanto.
0: Mangia molto zucchero?
3: D'estate,
0: quindi d'estate è più intelligente alla fine, secondo questo sondaggio.
3: D'estate sono un po' più sveglio, sì.
0: Vede, d'inverno.
3: C'è un po' di letargo d'inverno.
4: Sì. Pronto?
0: Lei è una golosa?
4: Sì, di cioccolata. Fondente.
0: La fondente ha poco zucchero però, signora?
4: Sì, però è sempre cioccolata. No, io non prendo quello al 70%, quello fondente con lo zucchero.
0: Dai ragionamenti che fa non mi sembra tanto, non vorrei offendere. Però. Lei mangia zucchero?
4: Allora, sì, direi di sì, soprattutto in sessione.
0: A sessione, quindi...
4: Se in sessione, sì.
0: Quindi si reputa intelligente, signora?
4: Devo.
0: Anche modesta, devo dire, no? Sì. Sì.
5: Pronto?
0: Lei mangia zucchero?
5: Perché lo vuole sapere? Deve mandare una partita di zucchero?
0: No, perché secondo un recente sondaggio, gli esperti dicono che le persone che mangiano zucchero sono più intelligenti.
5: Allora io sono stupido.
0: Perché non mangia zucchero?
5: Va bene, Sherry.
0: Quello è un cioccolatino, però.
4: Tantissimo, allora.
0: A lei mangia tanto zucchero? Sì.
4: Sì.
0: Allora è molto intelligente. Sì.
4: Moltissimo.
0: Beh, allora mi dica una cosa intelligente per confermare. Sì, prego.
4: Che chi fa gli scherzi telefonici nel 2026 dovrebbe essere arrestato. Sì.
0: Questo è un sondaggio, però.
4: Sì. Ok, mi scusi.
0: Non scherzo, prego. Mangi meno zucchero, forse. Sì.
4: Va bene.
0: Grazie, arrivederci.
4: Cretino.
0: Grazie. Fatti da legare. She's crazy like a fool.

0: Ciao, sono Cristiana da Roma.
1: Ciao Cristiana.
0: E diciamo che io non sono mai stata a dieta, per mia fortuna.
1: Sì.
0: Ma non potrei mai rinunciare al cioccolato fondente al 100%
1: sì.
0: E alla Nutella.
1: Vabbè.
0: Ciao ragazzi. Siete splendidi.
1: Grazie Cristiana, stiamo parlando in materia legale su Radio 2 appunto del cibo, l'alimento a cui non potreste mai rinunciare anche in un regime di dieta.
2: Certo che 100% è...
1: Io ormai mangio 100%,
2: anch'io,
1: so che interessa a pochi, però lo dico.
2: Un piccolo trucco, e dicono sempre appunto parola la scienza, anche per il gusto, prenderla a piccoli pezzi piccoli. Perché mangiandone tanto diventa complesso, diciamo, perché è molto amaro, invece a piccoli pezzi diventa...
1: Ma sai che io, prof, la devo...
2: Ho fatto di abitudine.
1: Io mangio steak ormai
2: proprio di 100%.
1: Questo è un po' come il caffè amaro, è la stessa cosa.
2: Esatto, l'abitudine.
1: Altro vocale, sentiamo chi è.
3: Buonasera, ciao magnifici, sono Antonio da Capurso, il paese di Checco Zalone. E non posso rinunciare al latte intero.
1: Al latte intero.
3: Tant'è vero, vengo seguito da un magnifico nutrizionista, ma gli ho detto il bicchiere di latte intero freddo la mattina lo vorrei. E lui me l'ha messo. Ciao. Buona serata a tutti.
1: Grazie Antonio, vedi il latte intero
2: bello. Sì, è più singolare questo.
1: Più singolare, ognuno ha le sue preferenze. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Mattina Legare, Radio 2.

0: Cipiano, 18:33, Radio 2, Matti dalle Gare. Stiamo parlando col prof di diete e anche dell'alimento, del cibo che voi ascoltatori di Radio 2 ci state scrivendo al 348 7 300 200, di cui non riuscireste mai, insomma, a farne a meno nel caso anche di una dieta, ecco.
1: Esatto.
0: Ma il prof, come sempre, Mario Benedetto, ha fatto un approfondimento sull'argomento, quindi a lei la palla.
1: Sì,
0: prof.
1: Assolutamente sì, perché il cibo è cultura, ma così come cultura, la musica, tutto ciò che la, come dire, sostiene, ammanta, come le nostre sigle, quindi credo ci sia qualcosa di nuovo per Del
0: Sì, che lo sa, c'è, lo sa.

0: finale, ecco. Lo dico ai ascoltatori di Radio 2, non è un'interferenza, è la sigla del prof Perdello, che il prof ha voluto e che il nostro Peppe Perdello ha realizzato.
1: Un capolavoro che interpreta molto, come dire, la filosofia rock anche,
0: sì,
1: di questo
0: rockabilly, rock, sì,
1: molto rock, molto rock. Allora, grazie Perdello.
0: Di cosa ci parla, prof?
1: Allora, vi parlo degli alimenti, diciamo, dei cibi, dei piatti più diffusi al mondo. Più diffusi al mondo, ma non solo di recente, ma appunto che negli anni hanno mantenuto una posizione.
0: Dai, c'è la pizza! C'è la pizza?
1: Bravissimo.
0: Ah, c'è la pizza, la
1: ovvio, partiamo esattamente da lì. Partiamo dalla pizza, che è.
0: È il primo, prof?
1: È un patrimonio. Sì, sì. È, allora, ne pesco 3 tra 10, tra una lista di 10 alimenti tra i più consumati negli ultimi decenni. La pizza ha, come dire, una costante attenzione da parte di ogni pubblico, di ogni angolo del mondo. Sappiamo che patrimonio UNESCO, ma pensate, una chicca, questo la dedichiamo al nostro Francesco Arienzo, che la vera pizza napoletana, appunto, che è tra le più pregiate nel mondo, è protetta da un'associazione di Verace Pizza Napoletana. Quindi c'è un'associazione che
0: giustamente.
1: Esatto, e spiega come ogni singolo passaggio debba essere fatto per ottenere una vera pizza napoletana.
0: La vera pizza napoletana. Viva Napoli, come sempre. Poi.
1: Il secondo è esattamente, questo risponde proprio alla Vox Populi, vedi, i nostri ascoltatori ci danno sempre la linea e spiegano i fenomeni, perché il secondo è il cioccolato.
0: Cioccolato?
1: Cioccolato, in tutte le sue forme, è una delle pietanze, cioè, appunto, più amate al mondo,
0: certo.
1: In ogni angolo del mondo. E questo, diciamo, oro nero, perché di fatto è anche un grande patrimonio, come dicevamo, culturale, viene dal Messico, perché è stato per la prima volta, una piccola, appunto, chicca da ricordare, che sono stati i Maya a dare vita alle piantagioni di cacao, che prima dei Maya non esistevano, e quindi in Messico, grazie ai Maya, nasce questa cultura che accompagna, appunto, questo da decenni le nostre giornate.
0: Questo non lo sapevo, che fossero nate con i Maya,
1: esattamente,
0: cioè,
1: esattamente sì, le prime piantagioni. Così come, per chiudere, qui torniamo in Italia, andiamo a scoprire, sempre rimaniamo nel perimetro un po' del dolce, il gelato.
0: Moderno. Che è nato in Italia?
1: Nato in Italia, vero e proprio. C'erano in realtà anche in Oriente degli esperimenti con la neve, dello zucchero, insomma. Però in realtà il salto avviene nella Firenze proprio del XVI secolo.
0: Ah, pensate.
1: Perché secondo la tradizione, Bernardo Buontalenti ha creato una crema fredda a base proprio di latte, zucchero, uova e ghiaccio per la corte dei Medici.
0: Ah, ok, quindi è nato a Firenze.
1: E quindi, esatto, proprio per i Medici, la famiglia dei Medici, nasce questo alimento e proprio, appunto, Buontalenti viene definito inventore del gelato, e quindi il gelato è una bandiera italiana.
0: È italiano anche il gelato, qui. Signori, applauso.
1: Evviva ancora una volta il cibo italiano.
0: Peccato che ci manca, prof, ci manca il cioccolato come patrimonio italiano. Vabbè, ci accontentiamo della pizza e del gelato e di altro, dai.
1: Ci difendiamo. Sono anche delle grandi aziende al centro Italia che stanno competendo.

0: NCA Cake by the Ocean, 18:40 Radio 2, Matti dalle gare in vostra compagnia da lunedì al venerdì, lo ricordo per i neofiti di questa trasmissione che in tanti ci stanno scrivendo al 3487 300 200, dalle 18 alle 19:30 siamo qui a tenervi in compagnia con la speranza di strapparvi un sorriso oltre la cultura del professore Benedetto.
1: Ecco. Si parla, si riflette, si condivide e si sorride.
0: Esatto, e si citano anche notizie matte come quella di oggi. Sigla!
2: La notizia!
0: Allora, devo dire che in questo mercoledì 6 maggio di notizie matte ce ne sono tante. Allora, ne diamo due, prof.
1: Sì.
0: Allora, la prima che mi ha colpito è di questo quarantenne tedesco che si è dichiarato colpevole, ancora non si è capito il motivo, dopo 20 anni si è dichiarato colpevole di aver rubato quasi 2 milioni di euro. Voi direte come? Avrà fatto una rapina? Avrà rubato dei preziosi? Sarà stato un ladro d'appartamento? No. Sa come, prof? Lui per 20 anni assieme alla moglie rubava tipo 2 euro dei parchimetri al giorno. Quindi 2 euro lui, quindi sì. 4 euro totali.
1: Al giorno
0: 4 euro, per 20 anni. E qui lui si dichiara colpevole, forse perché non l'hanno mai scoperto. Sai che c'è, io voglio essere riconosciuto come il ladro delle monetine.
1: Incredibile.
0: E si è dichiarato 2 milioni di euro di monetine.
1: Incredibile, che comunque è un reato.
0: Certo, infatti sta ora è sotto processo, giustamente. E citiamo questa notizia matta perché lui si è autodichiarato colpevole e ancora le motivazioni non si sono complete.
1: Dopo 2 anni, speriamo che non sia prescritto, che lo possano perseguire.
0: Speriamo.
1: Continua,
0: attenzione ai parchimetri. E poi l'altra notizia matta di oggi, non so se l'avete letta, è una notizia freschissima. Papa Leone, il grande Papa Leone che salutiamo, ha deciso di chiamare la sua banca. Voi direte, vabbè, il Papa chiama la sua banca per vedere i conti correnti, per movimentazioni, tramite il suo segretario, il suo assistente. Invece no, ha chiamato lui direttamente la banca.
1: In persona.
0: Questa notizia è stata ribattuta da National New York Times, scusate. E cosa è successo? Ha chiamato la banca e ovviamente il direttore della banca non ha creduto che fosse Papa Leone al telefono,
1: quindi
0: e ha chiuso il telefono. Il Papa Leone ha richiamato, sono Papa Leone, basta con questi scherzi, e ha richiuso il telefono.
1: È attaccato. Poi, tra l'altro, la fonte è anche attendibile.
0: Sì, assolutamente.
1: Certo, sarà successo. Pensa bene, in effetti, mettendosi un po' nei panni del direttore, Barti.
0: Sì, è un po' particolare. Certo, sono il Papa, oppure sono Robert Prevost, ma no, non posso crederci.
1: Anche l'emozione è...
0: Non
1: è semplice da gestire, diciamo.
0: È comprensibile, diciamo, comprensibile. Esatto. Quindi la morale qual è, prof?
1: La morale?
0: Se vi squilla il telefono e vi dicono sono i matti alle gare, in quel caso credeteci.
1: Quello sì.
0: Quello credete. No. Siamo noi.
3: Matti alle gare. Il nuovo programma di Radio 2.

0: volava Vai Mo del 1981, ovviamente Yes and No My Way dell'indimenticabile, indimenticato Pino Daniele. Radio 2, Mattia Legare, le 18:50, fra poco allertiamo, caro prof, i nostri ascoltatori, sì, perché stiamo per giocare a cosa?
1: Pronti.
0: Cosa? Cosa stiamo per giocare? Al Turì? Turì?
1: Una gag.
0: No, no, no. Al Turì? Al Turì?
1: Sto facendo una gag.
0: È venuta bene, prof.
1: Carina, vero, grazie.
0: Era bella. Torniamo fra poco.
1: Grazie.
0: Era molto bella.
1: Carina.

0: i prof che sono già caldi col telefonino pronto a scriverci al 348 7300 200, la soluzione del gioco del turista smemorato.
1: Ebbene sì,
0: lo vogliamo ricordare, prof, come funziona, soprattutto per i neofiti,
1: cioè,
0: ce ne sono tantissimi.
1: Questo turista, per fortuna non c'è Renzi a spiegarlo, quindi
0: quindi la conseguenza sarà rispettata.
1: C'è questo turista che ha visitato dei luoghi dei quali non ricorda il nome, quindi attraverso degli indizi chiediamo a tutti voi di comprendere qual è il luogo del turista smemorato.
0: Molto bene, prof, che dire, sigla, vai.

0: Lo so che state scalpitando, e sì, in palio c'è la nostra Red Bag di Radio 2, che sarà il, insomma, l'omaggio che daremo al primo che risponderà correttamente.
1: L'ambito premio.
0: L'ambito premio, come no, l'ambito premio. Allora abbiamo il primo indizio, sentiamolo, vai.
2: Un fiume eterno taglia la città senza fretta, nutre la vita dove la terra è più stretta.
0: È più stratta?
1: Che è successo? Il turista smemorato.
0: Deve essere stretta o stratta? Stratta. No, no, non mi sovviene nessun nome.
1: Sta un po' fricchettone.
0: Sì, ma sentiamoli. Ah, potrebbe essere un indizio quello, anche la voce. Attenzione.
1: La sottigliezza.
0: Secondo indizio, vai.
2: Tra sabbia e storia il tempo si è fermato. Sì. Un enigma di pietra cui è custodito e venerato.
0: Valeria Marini? Sembrava un po' Valeria.
1: Amanda Lear.
0: Tra Valeria e Amanda. Secondo indizio, mi raccomando, voi che ci state ascoltando, se avete già capito, inviate 348-7300-200 già la soluzione, siete i primi. Terzo indizio, vai.
2: Un guardiano silente col volto consumato, mezzo leone uomo, da millenni è incantato.
0: Mezzo leone uomo?
1: Questo potrebbe aiutare, questo potrebbe aiutare.
0: Beh, forse lei, prof?
1: Sì, è vero. Credo di averla.
0: Secondo me è una città italiana.
1: Credo di averla. Anche questo turista smemorato.
0: Sì,
1: ci ha affascinato con i suoi.
0: Sì. Ammaliato.
1: Sfumature vocali.
0: Sfumature vocali. Allora aspettiamo i vostri messaggi. Siate più veloci, mi raccomando. La soluzione 348 7300 200.

0: di risolvere il gioco del turista smemorato. Dove sarà andato il turista smemorato, in quale città internazionale? Io non avevo indovinato e non so anche la soluzione, però mi pare di capire dai messaggi arrivati al 3487 300 200,
1: sì,
0: che non sia italiana. Io pensavo fosse italiana.
1: No, prof, no, secondo me bisogna volgere lo sguardo al nord,
0: al desio, al nord, al nord sempre, o al sud, dipende, no,
1: dipende dai puntati,
0: dipende, cioè, dove si
1: dove
0: trova,
1: siamo noi.
0: Dove siamo noi
1: è una teoria della, diciamo, è l'assunto base del relativismo,
0: esatto, sì.
1: Grazie.
0: va bene sempre,
1: va bene.
0: Ma ce lo dirà Chiara dalla provincia di Verona, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Chiara, come stai?
2: Ciao.
0: Dove sei di bello? In macchina?
2: Sono in macchina, sono ferma in macchina.
0: Molto bene, mi raccomando, ferma. Cosa fai di bello nella vita? Sai, noi siamo curiosi, soprattutto il sottoscritto, sì, di sapere i lavori di chiunque.
2: Sono impiegata in un'azienda, impiegata contabile.
0: Contabile, quindi con i numeri tutto il giorno e ascolti Radio 2, vatti alle gare per rilassarti un po'.
2: Sì, tornando a casa becco sempre la vostra trasmissione.
0: Grazie.
2: Ma ascolto Radio 2 sempre comunque.
0: Grazie Chiara, grazie per l'affetto.
1: Grazie.
0: Vedi, con tanto affetto è stato ripagato, perché sei stata la prima a rispondere correttamente riguardo alla soluzione del turista smemorato, che è...
2: Cairo.
0: È il Cairo! Sei mai stata al Cairo, Chiara?
2: Come?
0: Sei mai stata in viaggio al Cairo?
2: No.
0: In Egitto? No.
2: Mi piacerebbe un giorno.
0: Vabbè, magari quando ci vai ti porterai la red bag di Radio 2 e ci manderai una foto sotto la sfinge.
1: Ricordo, sì.
2: Esatto.
0: Sì. Va bene, Chiara, ti salutiamo, ti abbracciamo, salutaci tutta Verona e tutto il Veneto, che amiamo profondamente.
2: Grazie.
0: Ciao Chiara.
1: Ciao Chiara. Ciao. Buona serata.
2: Ciao. Grazie.
3: Matti dalle gare.
4: Matti dalle gare, il nuovo programma di Radio 2.

0: 19.07 Radio 2 Mattina Legali, Cardigans che spesso indossa il professor Mario Benedetto, perché
1: bella, carina questa.
0: Tra tutti, no, perché tra tutti devo dire,
1: prof, un applauso per te.
0: Non solo è il più colto, anche il più elegante della
1: troppo
0: squadra.
1: Buono,
0: no, è la verità.
1: Basta poco, però.
0: Basta un cardigan, hai capito? Basta un cardigan.
1: Grazie, però mi è piaciuto.
0: Grazie, prof. Grazie.
1: Grazie,
0: prof.
1: Complimenti.
0: E a proposito di eleganza e di cultura, come non citare il fatto che questa sera su Rai 1 andrà in onda appunto la 71esima edizione dei David di Donatello, di cui Radio 2 è radio ufficiale, quindi potrete seguirlo sia su Rai 1, sia in simulcast su Radio 2 che sul canale 202 del Digitale Terrestre.
1: Assolutamente sì, beh, un premio importante, Barti, grazie per averlo ricordato, perché nasce, pensa, nel 1955. È un'iniziativa dell'Accademia del Cinema Italiano che ha l'obiettivo ovviamente di valorizzare proprio il cinema italiano del dopoguerra, e quindi dando, inaugurando appunto, certo, una stagione importante anche di riconoscimento dei grandi protagonisti del cinema italiano. Il nome deriva proprio dal David, dalla scultura rinascimentale realizzata dal noto ovviamente Donatello nel 400, ed è proprio una miniatura questa statuetta, questo riconoscimento dorata del David, che è diventato uno dei simboli letteralmente del cinema italiano. Possiamo dire sono un po' i nostri Oscar, se
0: sì,
1: vogliamo, no?
0: Sai, io, prof, che io non ho mai fatto il paragone, perché è proprio bello, no, avere una propria identità, perché no,
1: sì,
0: paragonarlo,
1: sì,
0: all'Oscar, sì, no, invece giusto, il David, sì, Donatello, sì, proprio con, cioè tutti lo vorrebbero, no, il David Donatello,
1: sì, sì, sì,
0: un po'
1: sì,
0: come l'Oscar, però
1: sì, sì, sì, è chiaramente un premio molto ambito da, certo, tutti i professionisti del cinema, ricordiamolo, perché vengono premiati appunto coloro che davanti alla presa hanno reso grande questa industria, e anche coloro che appunto dietro la presa, così come in radio appunto qua, approfittiamo per ringraziare chi fa questo lavoro importante per la messa in onda, ecco, mandare in onda i nostri talenti per il cinema italiano è stata la fonte della sua grande ricchezza anche, e i David aiutano a celebrare
0: assolutamente,
1: tutto,
0: sì, sempre, sì, per parlare di Made in Italy, visto ne abbiamo parlato anche partendo dalle eccellenze culinarie fino appunto a quelli che sono i prodotti di grande arte come,
1: esatto,
0: appunto i David.
1: Noi siamo questa meravigliosa lingua di terra, così un paese, no, tra i più piccoli, tra i paesi importanti del mondo, in realtà ricchissimo, che appunto dal cibo, dalla terra, fino al cinema, alla biodiversità,
0: alla musica,
1: all'arte, alla musica,
0: qualsiasi arte,
1: esprime, cioè, un potenziale enorme che arriva in ogni angolo del mondo. Veramente il nostro paese, ecco, noi lo diamo per scontato, ma è un caso di studio veramente, guardandolo da fuori, eccezionale, in così poco spazio tanto genio,
0: tanto genio,
1: tanto potenziale,
0: tanto,
1: ecco,
0: genio.
1: Ricordiamolo.
0: Ma approfondisco quello che sta dicendo lei, anche se andiamo a vedere, questo è bene ricordarselo, tutti i più grandi attori, anche internazionali, sono quasi tutti italo-americani.
1: Beh, verissimo, è vero.
0: Anche il pop star sono, sì, italo-americane, cioè il grande Hulk Hogan, ho visto ora, sì, che probabilmente è scomparso. Lui, io non sapevo, era italo-americano.
1: Neanch'io.
0: Vedi,
1: sapevo.
0: Questa è una notizia, non sapevo, anche Hulk Hogan era italo-americano.
1: Sì, sì, è vero, c'è sempre un po' di gene italiano nei successi che vanno in giro per il mondo, quindi questo ci rende felici.
0: E quindi viva l'Italia, viva i danni e Davide Donatello, e vi ricordo l'appuntamento questa sera su Rai 1 e ovviamente su Melcast anche su Radio 2 e sul canale 202 del Digitale 3.

0: Maroon 5, Heroin, 19:14, Radio 2, Mattia Legare. È arrivato il momento di citare il matto del giorno, caro il mio prof. Ce ne sono in giro, quindi beh, noi come sempre d'obbligo in questa trasmissione lo menzioniamo anche per farci due risate.
1: Esatto, e anche perché c'è chi dice che la follia in realtà possa essere uno dei modi più lucidi per vedere la realtà. Però queste notizie ci fanno
0: riflettere.
1: Ci fanno riflettere molto a riguardo, devo dire. Senti, comunque sono cronaca.
0: È cronaca, divertente. Dovevo fare una cronaca divertente.
1: Esatto.
0: Creare una nuova sezione. Intanto sigla, vai.

0: aeroporto a Tokyo in Giappone. Lei è mai stato in Giappone, prof?
1: No. Però pare sia un viaggio molto interessante.
0: Ah, sì, sì, sì. Che significa sì, è vero, esatto, giapponese. Sì, io parlo un pochino di giapponese, non gliel'ho tradotto.
1: Sì, non solo, tu in realtà conosci molte lingue.
0: No, solo il giapponese e un po' l'inglese, ecco, due.
1: L'italiano anche, diciamo, sta andando bene.
0: Ma zoppico un po'. Quanto mi dà in italiano, prof?
1: Ma io è un 8 più.
0: Ah, un 8 più, sì, beh, un 8 grazie più, prof. Grazie.
1: È un piacere, guarda.
0: L'8 più è da spinta,
1: ma,
0: no?
1: Ma anche bravo per l'impegno. Esatto, vedi che l'hai accolto.
0: Non tanto per la resa, ho capito benissimo. Perché andiamo in Giappone? Perché sapete che i nostri amici giapponesi, orientali in generale, compreso Cina e tutto l'Oriente, hanno delle leggi a sé, ovviamente, sì. No? Che a noi sembrano strane, paradossalmente le nostre magari a loro sembrano eccessive.
1: Sì.
0: Vi parlo di che cosa? Di film, serie TV. Allora, quando noi vediamo un film, soprattutto una serie TV, cosa succede? Aspettiamo che arrivi o l'episodio successivo,
1: sì,
0: o quantomeno cerchiamo di vederli tutti in fila per arrivare al finale di stagione.
1: Certo, ecco. In modo ordinato.
0: In modo ordinato. A Tokyo, invece, questo signore si chiama Wataru Takeuchi,
1: sì,
0: 38enne, ha pensato bene. Ora sapete che faccio? Io fondo un sito in cui svelo i finali di tutte le serie. Ma perché?
1: No.
0: Magari qualcuno lo può vedere, ha voglia di sapere subito come va a finire, magari, e se lo va a vedere.
1: Togli il pensiero.
0: Ebbene, signori, voi direte, cosa c'è di male? Ebbene, tanto di male perché è stato condannato. Pensate, beh sì, no. Ma là si scherza sui finali
1: dei film.
0: Allora, dovrà scontare 18 mesi di reclusione.
1: Addirittura.
0: 18 mesi di reclusione. Oltre a pagare una sanzione di 1 milione di ieri, che sono circa 5.300 euro.
1: Mi sembra molto molto molto severo come provvedimento.
0: Per chiudere questo momento sarebbe da dire come andrà a finire la vita di Wataru. Beh, vabbè, ce lo dovrebbe spoilerare lui.
1: Farà un sito e ce lo racconterà.
0: Ce lo racconterà.

0: Quanta allegria ci dà Angelina Mango con Ci pensiamo domani, 19:20, Radio 2, Mattina alle gare. È arrivato il momento preferito dei nostri ascoltatori, anche il mio personale, caro prof. Grazie, perché è il momento di volgere lo sguardo al bello, cercando di insomma porre la nostra attenzione alle notizie positive che sembrano ci siano, ma ci sono. Magari sono nella quinta, sesta pagina di qualche giornale, però il prof le va a scovare, appunto, ce le declamerà questo pomeriggio.
1: Assolutamente. Però partiamo da delle notizie che vengono, insomma, dalla vicina Francia, da una notizia che viene dalla vicina Francia, quindi territorio europeo, perché a Le Mans il sindaco ha convertito 20 ettari agricoli intensivi in praterie per proteggere 3.000 abitanti da residui chimici, quindi ha riconvertito
0: una zona franca, diciamo,
1: esattamente creato, esatto, una zona dedicata ad agricoltura senza, priva appunto da
0: additivi chimici,
1: esattamente. Quindi è un bel messaggio, perché significa che si può produrre anche in modo sempre più responsabile. E se voliamo in Malawi, rimaniamo sempre in questo ambito, perché ci sono state delle grandi novità a livello proprio agroecologico, perché grazie a nuove tecniche alcuni terreni esausti si stanno trasformando in campi fertili, quindi aumentano i raccolti e consentono anche di affrontare al meglio, quindi, i cambiamenti climatici e anche appunto soddisfare esigenze di nuove famiglie. Quindi dei terreni che erano incolti e non davano frutti, in realtà sono stati trasformati in terreni capaci di dare cibo a più persone, che è un messaggio, devo dire, quanto mai nobile oggi che parliamo proprio appunto di diete.
0: Di diete,
1: cibo.
0: Esatto. Ma scusi prof, se l'interrompo, è stato un processo dato, insomma, dal cambio climatico?
1: No, nuove tecniche.
0: Nuove tecniche,
1: stato
0: proprio
1: degli studi tecnicamente agroecologici. Esattamente, quindi, che hanno consentito di recuperare questi terreni, quindi.
0: Ottimo.
1: Bella, bellissima notizia. Chiudiamo con una notizia che viene sempre dalla nostra vicina, dalle acque e dalla nostra vicina Grecia, perché vicino ad Atene dei sub hanno installato delle ancore speciali per proteggere le praterie di Posidonia, quindi per un ecosistema, tutelare un ecosistema che è capace appunto di far proliferare la vita appunto di pesci, coste, quindi ripascimento delle coste, quindi popolare le coste e le acque di specie sempre diverse, e anche consentire appunto di rispettare l'ambiente. Quindi devo dire un intervento nelle acque che rende queste acque, come dire, più vivibili, e un terreno, per usare una metafora affascinante, appunto l'acqua diventa terreno dove nasce nuova vita.
0: Assolutamente. Ma le ancore sono ancore poste lì per far sì che le imbarcazioni si possano fermare prima della costa, quindi
1: hanno creato, come dire, una zona protetta, per intenderci, proprio in favore di queste specie.
0: Beh, che bella notizia, bellissime tutte e tre, bellissime notizie, con la speranza che ce ne siano sempre di più. Infatti alle gare e tornano fra pochissimo per i saluti. Ovviamente non può mancare la musica di Radio 2. Loro sono tra i gruppi apprezzati dal prof, sono i Gorillaz con Bizarrap, Orange County. Torniamo fra pochissimo.
1: Pronti?
0: Vero prof?
1: Assolutamente.

0: Le 19.25 Radio 2, Mattia Legare, siamo in chiusura, non prima di aver citato quest'altra notizia matta, prof.
1: Sì, le è capitato mai di
0: fare una bravata quando era piccolo, che so, di prendere la cannuccia di un altro bicchiere di un suo amico?
1: Questo sì, dai, no, non è neanche una bravata.
0: No, magari leccarla e rimetterla lì, giusto per fare.
1: Dispettino. Ah sì, per ridere, sì.
0: Per ridere,
1: la goliardia
0: sì.
1: Fa parte della crescita.
0: L'avrà pensata così Didier Gaspard Owen Maximilien, un ragazzo 18enne francese, un content creator, ha detto: cosa faccio oggi?
1: Sì.
0: Cosa posto per avere like? È andato, si è fatto praticamente riprendere mentre prendeva, leccava la cannuccia di un distributore di aranciata in un ristorante. Ok, sì. Quindi ha postato il video. Bene, ragazzi, è stato condannato, rischia il carcere per questo.
1: Addirittura, beh, però era giusta.
0: Beh, ma un po' eccessivo, no? Non vorrei sostituirlo.
1: Un po' forte.
0: Alla fine, Didier, evita di leccare le cannucce, insomma.
1: Fatti le cannucce tue.
0: Esatto. Va bene, dobbiamo salutarvi. Vi ringraziamo. Ringraziamo sempre gli ascoltatori Radio 2, in particolare quelli di Mattia Legare,
1: di cuore, perché sono sempre affettuosamente presenti, Barti.
0: Assolutamente sì, grazie a tutti i messaggi arrivati al 348 7300 200. Grazie ovviamente alla presenza del professor Mario Benedetto, grazie prof.
1: È sempre un piacere averla a fianco, grazie a Barti Colucci, sempre la nostra certezza.
0: Grazie a tutti quelli, ci è venuto a trovare anche in chiusura Nicola Angelozzi, saluta Nicole.
2: Ciao a tutti Matti da Legare, ma soprattutto un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 2.
0: Ma che brava la nostra Nicole. Una chiusura così ci voleva in questa
2: non ce la meritavamo,
0: Ringraziamo Peppe Verdella alla regia, grazie Peppe, tutta la squadra, Roberto Didda, Simone Calomino, Donato Moscati, Laura Zullo, chi ho scordato più? Emilio Parisi, la parte tecnica. Ciao Emilio, non ti vedo, c'ho le luci. Torniamo domani, ciao dai Mattina Legale.
1: Ciao.

0: Scusa, con l'insegna lì?
1: Te ne del nocchio, è tutta storta.
2: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
1: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
3: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
0: Sul 2?
1: Perché le minga su Radio 1?
2: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
4: Good Morning Radio 2, il morning show da lui.

0: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: 2-2. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro con Canva

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: 2-2.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
1: 2-2.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: l'8 maggio del 1970 i Beatles pubblicano il loro dodicesimo e ultimo album Let It Be. Ve la ricordate, no? When I Find Myself.
1: Sì,
0: no,
1: adesso certo, talmente famosa che non c'è bisogno di rovinarla di prima mattina, ecco.
2: No, ma adesso devi cantare.

0: L'8 maggio 1886 il farmacista John Pemberton vende per la prima volta come medicina brevettata quella bevanda gassosa marrone.
1: Capito. Quella che conosciamo
0: quella,
1: tutti.
0: Sì, quella con le bollicine. Quella,
2: vabbè, la Pepsi.
0: Ma no, ma
1: che la Pepsi?
0: Ma è la Coca-Cola.
1: Ma cosa?
2: No.
3: Analizzata la traccia audio, si allora, conferma
1: è giusto.
3: Che l'evite dove rificato è stato
1: due
3: pronunciato chiaramente dai conduttori e quindi decurtazione per sanzione confermata di 375 euro dallo stipendio da devolvere all'associazione collezionisti Nani da Giardino.
0: Allora,
1: è giusto.
0: No, mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti di un professionista come me che si impegna a trovare una notizia e viene sbeffeggiato da voi. Io ho corretto una mia collega.
2: Io mi assumo la totale responsabilità.
1: Brava.
2: E deve fare lo stesso anche Luca Brescia.
1: Bravissima, no, così.
2: Quando si sbaglia, si sbaglia.
0: Mi dispiace, la vedo una cosa scorretta.
1: Buongiorno a tutti, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino. Io saluto i professionisti del mattino,
2: i
1: mattinisti.
0: Chi è che saluti tu?
2: Gli eroi del dritto.
0: Gli eroi del dritto, io gli sveglioni.
1: Quelli un po' come te che accendono il cervello un po' più in là.
0: E verso le 11:15, 11:20 di sera, tra l'altro.
2: Lui getta non il cuore oltre l'ostacolo, il cervello.
1: Guardate che alzarsi alle 6 del mattino, cioè andare in onda alle 6 del mattino, non è come andare a mezzogiorno.
0: Ma
1: cioè,
0: no,
1: spieghiamolo ai nostri ascoltatori. La mascella, no? Cioè, tutta la membrana qui, fa fatica a muoversi alle 6 del mattino.
0: Non so come si chiama, se è l'ippotalamo. L'ipotalamo è una cosa che ha a che fare,
2: sì,
0: col cervello.
2: Potrebbe essere, potrebbe, certo, parte del cervello, ma io non mi dilungherei troppo in queste
0: nessuno
2: parti.
0: Nessuno lo sa, neanche dall'altra parte.
4: L'ipotalamo, sì. L'ipotalamo è quello dei cavalli.
2: Esatto. Ah, okay,
1: rientriamo in trasmissione. 8 maggio 1898,
2: sì,
1: a Torino si disputa in una sola giornata il campionato di calcio della massima serie.
2: Ma cioè, che della vuol dire serie? In una sola giornata?
1: In una sola giornata, quello che noi chiamiamo ovviamente Serie A. È finita con la vittoria del Genova contro il Torino internazionale.
0: Wow.
1: Poi vi spiego.
0: Tutto in un solo giorno.
1: In un solo giorno, poi vi spiego.

0: classico dell'amore incondizionato. You are the first, the last, my everything. Barry White. Pensate che la canzone originale era country ed è stata scritta 20 anni prima.
1: Ma dai.
2: E c'è un motivo, allora sei rimasto 20 anni nel cassetto, no?
1: Perché aspettavano Barry White.
0: Aspettavano Barry White, lui è bravo. Prima vi ho parlato del campionato di calcio della Serie A. Il primo campionato di calcio della Serie A in un giorno solo. Alla mattina, semifinali, pomeriggio, finali, alla sera.
1: Tutti
0: a casa, rientro nelle proprie sedi.
2: Ma quanto sarebbe bello poterlo fare anche nel 2026, visto che giocano ogni giorno
1: 800 partite.
0: No, poi erano dilettanti puri. Il calcio iniziava da poco, no? Lo sport inglese arrivava da pochi mesi. I giocatori giocavano con la giacca, i baffi e i pantaloni pesanti.
2: Scusami,
1: vuol dire i baffi finti mettevano?
0: Cioè, avevano i baffoni, cioè come i baffoni che scendono con la Mercedes.
2: Ho capito, però Massimo, scusami, uno dice: no, sai, giocavano con le scarpe, col giacca avevano i capelli. Che i capelli, non è che hai detto
0: 11 baffoni in campo.
1: Era il trend di quel periodo.
0: E invece il pubblico era un centinaio di persone curiose ad imparare questo nuovo sport.
1: Ok.
0: Ecco, ad esempio, la riflessione è un po' questa, cioè adesso il campionato di calcio dura
2: sette anni.
0: Solo per organizzare una partita Milan-Juve ci vogliono 3 consigli di amministrazione, mentre lì un campionato durava un solo giorno. Nella vita cos'è che dura troppo poco o troppo tanto? Ci sono delle cose che durano troppo poco tanto. Cioè,
2: allora, le canzoni di Sarah Jane durano troppo tanto. Cioè, quando canta tanto, lei, durano troppo tanto. Cioè, diciamoci la verità.
0: Dai, parliamo invece di quello che succede sotto le lenzuola.
2: No, non
0: quanto deve durare il tempo sotto le lenzuola?
2: Ci cazziano!

0: nuova aranciata alle 6:11.
1: No, preferisco un caffè.
0: Oh, fra, un quintale di aranciata non lo vuoi?
2: Mica, fra.
0: Bella, fra. Allora, good morning Radio 2 con Sara Jane, Max Zoara e Luca del Milanese imbruttito a Brescia. Invece dell'aranciata noi vi diamo
3: buone notizie.
0: Le good news. Good morning, good
4: news. Questo programma è offerto da supermercati e Spalma Scount, che vi ricordano per il weekend il 3x2 al reparto insaccati dei nostri punti vendita. Good morning Radio 2 Good News da Spalma Burro. È doveroso ringraziamento al nostro sponsor di giornata.
1: Spalma Burro, lei è qui per le notizie, lei è un giornalista, non so se ci siamo capiti. Le notizie, Spalma Burro.
4: Mi scusi, signor imbruttito, allora lei sapeva del 3x2 al reparto insaccati?
1: No, di sicuro non le sono.
4: Quindi per lei è una notizia, no? Che vuole? Ma che cosa vuole? Breaking news cresce. Indovinate quale strano paese dell'Asia?
0: Le Filippine.
1: L'Indonesia.
3: Non sarà mica il Giappone?
4: Scusate, da quando c'è una donna in conduzione?
1: Sì,
4: il Giappone,
3: visto,
4: il Giappone.
3: Visto.
4: Paese dove cresce, appunto, il mercato degli amici a noleggio e dove sempre più cittadini scelgono di affittare conoscenti, temporanei, per cene aziendali, matrimoni, perfino discussioni familiari particolarmente tese. E tra i servizi più richiesti figurano il collega che ride alle battute, qui ce ne sarebbe bisogno, il fidanzato credibile per le feste e il parente che difende il cliente durante il pranzo di Natale. Incredibile, però è anche una grandissima occasione.
1: Spalma Burro, un'occasione per chi?
4: Ma come per chi? Ma per lei. Pensa chi cerca un amico con un fisico da fagiano e che a 12 anni ne dimostra 40. Lei non ha concorrenza, dico. Ma più siamo e meglio stiamo. Ma neanche per sogno, soprattutto in rete e sui social. Lo dice una ricerca americana, e giuro che è vero, e che attesta che i contatti sui social media con persone che non si conoscono sono associati a un aumento della sensazione di solitudine. E non soltanto. Quelle con gli amici non aiutano a percepirsi e a sentirsi meno soli. Sì. Lo stesso vale per chi si perde a navigare in rete come passatempo senza un obiettivo. E tutto quello che ottiene, rileva l'indagine, è sentirsi comunque solo, patire la solitudine.
3: Beh, è vero, in giornate particolari sarà capitato, immagino, anche a lei, no? Spalma Burro, di sentirsi solo è dopo vero. Ore al PC.
4: Beh, è vero, è vero, ci ha preso. In giornate particolari può capitare, ma quando c'è Pornhub, voglio restare solo e solo tornerò a essere dopo il consueto

0: Me Again, John Newman su Radio 2. Stiamo parlando, partendo dalla considerazione che sono riuscito a fare un campionato di calcio in un solo giorno, ci siamo chiesti stamattina: ma oggi cos'è che dura troppo poco o dura troppo? E io ho detto: vabbè, partiamo da sotto le lenzuola.
1: Esatto.
0: Io, per dirla tutta, vi confesso che meno di un quarto d'ora non mi spoglio neanche.
2: Eccolo qua.
0: A fare
2: arrivato, signori, è arrivato il patron di Pornhub. Colui quale rende tutte le donne felici.
1: A me viene in mente Linda Evangelista, che negli anni 90, la famosa top model, diceva: io non mi alzo dal letto per meno di $10,000, capito?
0: Ah, ragazzi, ho detto un quarto d'ora.
1: Ma un quarto d'ora? Ma cosa?
0: Dai, dillo.
1: Allora,
0: Luca, cosa fai in un quarto d'ora?
2: Ma io in un quarto d'ora riesco a fare tutto quello che mi serve nel rapporto
0: coniugale. Per soddisfare una donna?
2: Sì, prendo un

0: quanto deve
1: non
0: essere.
1: Non lo so, no, quanto deve
2: adesso,
1: essere,
2: però, Sara.
1: Ma che ne so, cioè, non è che sto lì con
2: visto dall'obiettivo di una donna, dalla telecamera di una donna.
1: No, non mi disturba affatto, mi dica, cioè che proprio si è preso da altro, ma neanche può durare 72 ore, no?
2: Ah, perfetto. Allora vi dico questa, il film più lungo della storia.
1: Sì.
2: Il film più lungo della storia si chiama Logistic, è un film svedese ed è durato 857 ore, tradotto 35 giorni, cioè, di fila.
1: Come hanno fatto? Immaginate... Arancia Meccanica, gli hanno messo gli stuzzicadetti per fare questo film.
0: È un film svedese. Sì. La stessa nazione da dove c'è quell'azienda dove ti monti.
2: Esatto.
0: Perciò probabilmente ti sei montato il film.
2: Quasi, no, no, film. È la storia di un contapassi. Cioè la costruzione di un contapassi.
0: Pensavo di un contapalle.
2: Dal negozio fino alla fabbrica in Cina. 35 giorni di film con
1: ma 35 giorni di film, com'è
2: tende,
1: possibile?
2: Cioè catering e tutto quanto, 35 chiusi dentro un cinema.
0: Sì, ragazzi.
2: Aspetta, questo è il film più lungo. Tra poco vi dico la trasmissione televisiva più lunga.
0: Porca, non me lo dire. lasciami dormire.

0: poche ore fa If It's Not Love di Zerbe, il produttore brasiliano insieme alla pop star Rita Ora.
1: Lui è Rudy Zerbe, famosissimo. Dai.
0: Pensate che Rita Ora ha sentito le produzioni di Zerbe, sì, proprio in Italia.
1: Eh sì, certo.
0: Quando era in un locale italiano e l'ha chiamato direttamente sui social. Come facciamo con noi con la signora Maria, no? L'abbiamo notata sui social e poi invece la chiama. Però prima volevo darvi, vi ho detto, parlando del discorso, sì, le cose che durano tanto, le cose che durano troppo poco. Ecco, ad esempio il programma che è durato molto di più è proprio italiano, della Rai, e si chiama Sereno Variabile.
1: Ah certo, me lo ricordo.
0: Sono state 4200 puntate, oltre 40 anni di trasmissione.
2: Cavolo, più longevo di Beautiful.
0: Chissà che fine ha fatto Osvaldo Bevilacqua.
1: Ma cioè, penso sia
2: vive serenamente, no, altrove, non si occupa di televisione.
3: Era variabile. 30 anni.
0: Sereno variabile.
2: Più o meno infinito.
0: Vabbè, salutiamolo. No, no. Ah, ok, va bene. Allora, il tempo che scorre e il tempo che invece è cortissimo.
1: Allora, sì, invece io ho la canzone più lunga del mondo che dura 1000 anni ed è di Tina. Te lo giuro.
2: Sta ancora cantando.
1: Allora, quest'opera è stata realizzata da un musicista che si chiama Feiner o Finer, scusatemi, non so bene come si pronunci, utilizzando una serie di computer situati in un lighthouse di Londra, e il loro compito è quello di campionare e ricombinare 6 brani musicali prodotto dallo stesso musicista.
0: Ho capito, ma quanto dura?
1: 1000 anni.
0: E quindi sta andando avanti anche adesso.
1: È partito.
2: Quando è iniziata?
1: È partito nel 1999 e finirà nel 2099.
3: Ci credere, sì, ma la CIA è di questo.
1: Ragazzi, questo basta.
0: Lì di diritti di autore ne abbiamo per tutta la famiglia e oltre. E gli eredi.
1: Esatto.
0: L'estate, giovanotti.

0: buongiorno truppa del mattino.
1: Buongiorno.
0: Una
1: buongiorno.
0: Cosa che dura troppo tanto, ma troppo troppo troppo tanto ormai, è il lavoro.
2: No, parole sante.
0: Sono sempre più lunghe ed è un disastro.
1: Hai ragione,
0: ciao,
1: hai ragione.
2: Ciao,
1: buona
2: ciao.
1: Giornata, buona giornata.
2: Anche voi, se volete farci sapere che cosa dura troppo tanto, troppo poco, 348 7300 200.
1: Esatto.
3: Adesso però ci colleghiamo con la sede operativa di Saxa Rubra, perché arriva l'informazione seria, quella,
2: certo,
3: quella ufficiale di radio, della radio, mentre anche mi pare che c'è prima il meteo.
2: Sì, ma tanto piove, perciò lasciate perdere.
3: E noi torniamo.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana, grazie al maggiore soleggiamento, e in diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
4: Sono le 6:30.
1: RAI GR2.
5: Buongiorno da Laura Guida. Risale la tensione nello stretto di Hormuz, attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Trump torna a minacciare anche un'altra guerra, quella dei dazi con l'Europa.
6: È sul suo social Truth che Donald Trump lancia il nuovo ultimatum all'Europa. Bruxelles ha tempo fino al 4 luglio, 250esimo anniversario dalla nascita degli Stati Uniti, per onorare l'accordo siglato in Scozia sui dazi. Se no, questi schizzeranno ad un livello ben più alto rispetto al 15% previsto. Minaccia arrivata al termine di una telefonata definita comunque ottima con von der Leyen, e mentre un tribunale statunitense ha dichiarato illegali le tariffe temporanee del 10% imposte a febbraio dal presidente in sostituzione di quelle generalizzate annullate dalla Corte Suprema. Con la Presidente della Commissione Europea discussa anche la questione dello stretto di Hormuz, tornato a infiammarsi nelle ultime ore. Proprio mentre l'Iran sta valutando l'ultima proposta americana per un accordo, l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver colpito installazioni militari iraniane in risposta ad un attacco condotto contro 3 proprie navi militari durante l'attraversamento dello stretto verso il Golfo dell'Oman. E anche gli Emirati Arabi sono tornati a intercettare droni e missili da Teheran. Ma Donald Trump minimizza, il cessato il fuoco tiene, sono solo buffetti. Valeria Fraschetti, GR2.
5: Resta caldo anche l'altro fronte di guerra, quello tra Israele e Hezbollah in Libano. Un razzo è caduto ieri all'interno della base italiana dell'UNIFIL, nessun ferito, potrebbe trattarsi di un missile di Hezbollah. Nel conflitto 12 morti libanesi nelle ultime ore, la prossima settimana previsto a Washington un nuovo round di negoziati fra delegazioni di Tel Aviv e Beirut. E la crisi in Medio Oriente, le conseguenze del settore energetico mondiale sono i temi al centro del colloquio alle 11 a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Ieri Rubio ha incontrato il Papa, 45 minuti di chiarimenti dopo le tensioni seguite agli attacchi di Trump al pontefice. Bisogna lavorare per la pace, il monito di Leone XIV. Il Santo Padre celebra oggi il suo primo anno alla guida della Chiesa Cattolica, stamane andrà in visita pastorale a Napoli e Pompei. Caso Garlasco, chiuse le indagini su Sempio, gli atti dell'inchiesta passano alla Procura Generale per valutare la revisione della condanna di Stasi.
7: Dalla Procura di Pavia arriva la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio. Durante la convocazione di Sempio in Procura a Pavia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emersi dettagli importanti. Il 38enne per ore ha ascoltato la trascrizione di un suo audio intercettato mentre era in macchina il 14 aprile del 2025, un soliloquio durante il quale diceva di essere stato respinto da Chiara, di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto su una pennetta, dettaglio questo che non poteva essere essere conosciuto in quel momento. Poi sempre dell'intercettazione parlava con voce che virava al femminile, scimmiottando Chiara, che diceva: non ci voglio parlare con te. Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche. Sempio stava solo commentando un podcast. Per l'accusa Sempio ha ucciso Chiara colpendola per almeno 12 volte con il martello, contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicida sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Elena Pabba, GR2.
5: Gli omicidi di Villa Pamphili, la Corte d'Assise di Roma ha disposto la sospensione per almeno 30 giorni del processo nei confronti di Francis Kaufmann, unico imputato e responsabile della morte della compagna e della loro figlia piccola. Kaufmann sarà trasferito in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero per un mese, al termine del quale sarà nuovamente valutato. Il grande mutamento demografico che attraversiamo e che dovremmo capovolgere induce negli adulti disattenzione verso i giovani. Non si ascoltano a sufficienza domande e propositi, non si valorizzano adeguatamente i loro talenti. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo appello ad ascoltare i giovani alla cerimonia per i nuovi alfieri della Repubblica. Ascoltiamo le parole del Capo dello Stato.
8: Oggi qui rappresentate i tanti giovani che, come voi, avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito civico, altruismo. La solidarietà incontra un ostacolo, che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
5: Ed ora lo sport, a partire dal tennis.
9: Giovedì agrodolce per i colori azzurri al Foro Italico. Tra gli uomini, fuori già al primo turno degli internazionali d'Italia, Berrettini, e con lui anche Sonego, Maestrelli, Cina e Cadenasso. Vince Bellucci, così come Pellegrino nel derby con Nardi. Al femminile, avanti Paolini e Basiletti. Sempre più inglesi le finali delle coppe europee di calcio. Ci sarà l'Aston Villa a sfidare il Friburgo in finale di Europa League, mentre in Conference il Crystal Palace se la vedrà con gli spagnoli del Rayo Vallecano. E da oggi torna protagonista il ciclismo, al via l'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Il favorito è il danese Vingegaard. L'Italia sogna con Pellizzari. Giorgio Matteoli, GR2.
5: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: 2-2.
13: Scegliere la migliore vacanza?
14: Previsto.
13: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
14: Inaspettato.
13: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: 2-2.
15: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi.
16: Great work.
15: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: 2-2.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: La canzone originale era dei New Shoes del 1986. Lui ha mantenuto soltanto il basso originale, tutto il resto ex novo.
1: Ah, ok.
2: Ha tenuto te il basso originale, cioè non quelli troppo alti. Diciamo che io e te siamo i bambini.
1: Eccala là.
0: Luca, vai alla finestra.
3: Sì, vado io.
4: Scusa, mi sente? Per cosa state scioperando?
5: Diglielo! Diglielo!
2: Allora, non sentiamo, deve urlare un po' di più per piacere.
5: Scioperiamo contro quelli che dicono di far sesso tutti i giorni!
0: E allora?
5: Basta! Basta! Le bigamere, non è vero! Voi state mentendo! Sei stuf! Non avete tutta sta energia! Conosciamo le vostre occhiaie!
0: Ho capito! E quindi voi cosa contestate?
5: A quelli che a 40 anni dicono noi facciamo sesso anche due volte al giorno!
2: Ma scusate, ma che problema c'è? È bellissimo far l'amore anche due o tre volte al giorno!
5: Ma quando? Ma con quale forza? Ma con quale schiena? Ma ci avete rotto un cocuzzolo con sta coppia perfetta! Sui social tutti perfetti! Complicità, passione, weekend romantico, parla la realtà, lui russa con la tuta in palio, lei guarda il turco in TV, mangiate il cracker nel letto, ridateci il pigiamone.
1: Vabbè, e concretamente cosa state chiedendo?
5: Ma chiediamo due cose fondamentali. Primo, la sincerità statistica. Quando vi chiedono come va sessualmente, dovete poter rispondere, ma stiamo facendo del nostro meglio.
1: Onesto.
5: E secondo, abolizione delle interviste alle coppie felici.
1: E perché?
5: E perché mentono. C'è ancora desiderio dopo 18 anni, gli fa la domanda e quello risponde, certo, ma bugiardi, dopo 18 anni il desiderio massimo è che l'altro si addormenta velocemente.
0: Vabbè, capita. Ma quante persone hanno aderito allo sciopero?
5: Ma tantissime, ma molti volevano venire ancora, poi ieri sera ha fatto tardi. Uno ieri mi ha detto, io e mia moglie facciamo giochi di ruolo.
0: Ah, però?
5: Sì, lei fa quella che dorme e lui quello che non insiste, è l'unico ruolo che va.
2: Va benissimo, allora il messaggio è arrivato forte, chiarissimo e soprattutto stanchissimo.
0: Stanchissimo.
2: Vi auguriamo un buon sciopero.
0: Ciao, buon sciopero. Ciao.
2: Anche perché ricordiamolo, scioperare è un diritto.
0: Ma scherzi, anzi, io finisco qua e vado a scioperare con loro.

0: Bob della playlist di Good Morning Radio 2, 6 e 45 secondi, minuti.
1: Va bene, al 348-7300-200 Susanna ci scrive: cosa dura troppo tanto nella mia vita? Consigli di classe, collegio docenti, riunioni di plesso, concerti di fine anno, insomma, continuo?
2: Beh, certo ragazzi, questo è il momento giusto, però è anche il momento giusto per andare a sentire il profumo della Puglia, eh?
1: Sì, è vero, anche siamo pronti.
2: C'è un sacco di fumo, da quando abbiamo messo su Bon Marley c'è un sacco di fumo. Andiamo in

0: Good morning, Sciura Maria!
1: Good morning, amici di Radio 2, ben svegliati! Chi prima si sveglia?
2: Prima di
1: fa
0: qualcosa.
1: Vabbè, non me lo ricordo, era un proverbio di mia zia di Alberobello, che poi mentre lo stavo dicendo è morta, e quindi non me lo ricordo più. Ci sono domande per me?
0: Assolutamente sì, abbiamo parlato anche Susanna che ci ha mandato un messaggio, parlava di scuola. Allora parliamo anche noi di scuola. Buongiorno signora Maria, questo è il maledetto periodo dell'anno del regalo alle maestre. Conferma?
1: Lo so benissimo, e chi se lo scorda? Non vi dimenticate che sono rappresentante di classe, quindi praticamente ogni comunicazione parte da me.
0: Certo.
1: A questi abbiamo fatto regalo a Natale, abbiamo fatto regalo a Santo Stefano, fatto regalo a Carnevale. A Carnevale? Che santo c'è a Carnevale? Perché ti devo fare regalo a Carnevale? Il santo e il regalo a Pasqua. Adesso finisce l'anno, facciamo il regalo l'estate. Che poi non ho capito, a queste le facciamo il regalo quando si fermano, che stanno a casa, che non devono lavorare. Preferisco fare levaro il regalo quando lavorano. Perché gli devo fare il regalo queste quando finiscono la scuola? Queste mi ridanno il figlio indietro, tipo Amazon mi danno il figlio indietro e io devo fare il regalo. Siete voi che mi dovete fare il regalo a me. Mi fate agitare a prima mattina, rendetevi conto.
0: Signora, calma, non
3: sono conto nessuno che sia agitata.
4: Però
3: veramente.
4: Ha ragione, cioè.
3: Insomma.
4: Il regalo quando lavori.
0: Certo, sono d'accordo che.
3: Allora, invece, signora Maria, scrive anche Andrea e dice: ma lei ha animali domestici?
1: Sì, anche se questa è una domanda che mi avete già fatto, giovanotto, ho 5 gattini, sì, che poi non sono gattini, belli, miei belli della mamma, sono triceratopi del Bengala praticamente. Mangiano come delle anaconde del Burundi, provincia dell'Himalaya. Non si fermano mai. Dice che il gatto, a differenza del cane, si organizza, no? Tu gli metti i croccantini, certo. Lui si organizza e mangia la notte perché è un felino, quindi caccia. Quale felino? Quale notte? Allora, per questo io stavo in Lapponia, che sono 27 ore di notte, perché altrimenti non si spiega, stanno sempre a mangiare, ma non fa niente, li amo da morire. Loro devono mangiare sempre. Il mio figlio, certe volte non lo faccio mangiare per 3-4 giorni, perché altro pure lui, piccolo ippopotamo del Bengala, che mangia in continuazione. Però quando vedi il volto del gattino ti innamori, il volto di mio figlio è che tengo sullo stomaco. Signori, vi auguro una splendida giornata e good morning, amici di Radio 2.
3: Ottimo proprio, ottimo. Vabbè, tratta male tutti.
0: Tutti, non c'è verso di
3: farlo. Ma sempre più te.
0: È incredibile, incredibile. Va bene, allora salutiamo la signora Maria da Casa Mandrake.

0: Good morning, Radio 2 con Sara Jane, Luca il milanese imbruttito e Max Zoara. Le cose che durano troppo contro le cose che dovrebbero durare di più, perché ci sono effettivamente cose che finiscono ancora prima di iniziare. Ad esempio, il weekend per me dura troppo poco.
1: Certo.
0: La batteria del mio cellulare. I saldi, Sara Jane, i saldi.
2: Quelli proprio mai. Neanche li vedi.
1: Però invece parliamo di qualcosa che è la durata da mettere uomo contro donne. Per esempio lo shopping. Per l'uomo entra in un negozio e dice voglio una camicia, che colore? È bianca, ecco, pago, esco, 7 minuti, risolta la pratica. Invece la donna entra.
2: Le compre 7 bianche.
1: No, ma entra solo per dare un'occhiata.
2: No, improvvisamente
1: è passato così tanto tempo che il figlio che era sul passeggino poco fa e si è appena arrivato con la patente.
0: Donna. Per mezz'ora di shopping non esce neanche di casa.
2: Esatto.
1: Certo.
2: È io un po' vorrei come... che durasse all'infinito, esatto, il momento dello shopping con le amiche, ci sta l'ultimo capitolo del libro che mi sta piacendo, le vacanze in generale, l'ultimo bicchiere è peccato finisce, dice cavolo è finita, e poi il mare, io vorrei vedere tanto mare, più vabbè. Mare per tutti,
1: più mare per tutti, io più pelo per tutti, però vabbè, ma è quella cosa di del comico, di albanese,
2: certo.
1: Ci mancherebbe,
2: citazione aulica.

0: fa con Justin Bieber.
1: L'ha presa comoda a scrivere il pezzo.
2: Messo tutti, insomma, se l'è segnata.
0: Parliamo di cose serie, ci proviamo?
2: Sì.
0: Cose serie e importanti. Allora, domenica 10 maggio, per la festa della mamma, le azalee della ricerca di Fondazione AIRC tornano a colorare 3.900 piazze in Italia.
2: In tutta Italia migliaia di volontari distribuiranno questo fiore, che è proprio il simbolo della salute al femminile, quindi mi raccomando, andate.
1: Sì, se volete saperne di più potete scoprire la piazza più vicina a voi su airc.it, così possiamo fare in modo di dare una mano a qualcuno che ha veramente bisogno, perciò affrontiamo il cancro insieme.
2: Potremmo proprio cogliere l'occasione di fare un regalo a tutte le mamme regalando delle azalee, quindi dai.
1: Brava,
2: fatelo.
1: Ottima idea.
2: Mi raccomando.
1: Ottima idea.
0: Dai, chiudiamo la trasmissione con Fabio da Bari,
1: sì,
0: che dice: good morning ragazzi, la cosa più lunga della mia vita è stata il matrimonio in Puglia con 14 portate. A un certo punto ho visto i cammelli.
1: Sì, piuttosto passatemi con una gru sui piedi, ecco, evitiamo queste cose lunghissime.
0: Vabbè, i matrimoni sono al sud, sono veramente
2: infiniti.
0: E infiniti.
2: Salutiamo però tutti, vi diamo appuntamento comunque a lunedì, in linea a Fiore, sì, e Biggio. Ciao, sì, ragazzacci!
1: Ciao.
3: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.

0: solito appuntamento mattutino, ma lo sai che sempre più gente si ascolta la mattina?
1: Sì, sì, è vero.
0: Ci ascoltano più la mattina che...
1: che all'ora di pranzo.
0: Che all'ora di pranzo.
1: Va bene, è così.
0: E vabbè.
2: E ci sta. Giorno
0: è stata una puntata scolastica.
1: Scolastica, c'era
0: il liceo, c'era il liceo Dante Alighieri di Roma.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto un po' anche le canzoni di Lucio Battisti mischiate con la Divina Commedia.
1: Abbiamo fatto una puntata un po' a tema.
0: Abbiamo ascoltato anche una telefonata originale tra il Papa e l'impiegata della banca.
1: L'impiegata della banca, clamorosa.
0: Insomma, tante cose che possiamo
1: imperdibili.
0: Allora, sentire dal 3, 2, 1, vai.
3: 1, 2, 3.

0: dovremmo addentrarci.
1: Ma ci dobbiamo addentrare. Non vorremmo.
0: Non vorremmo addentrarci sugli argomenti di oggi spinosi di oggi. Quali sono gli argomenti spinosi?
1: Tanti Davide Donatello.
0: Sì, Davide Donatello. Ne parliamo dopo. Sì. Poi parleremo della querela. Ragazzi, questa è una roba incredibile. Il ministro della giustizia che fa una querela. Chi è che ti ha denunciato? Ti ha denunciato Franco, no? Chi ti ha denunciato? Il ministro della giustizia.
1: Peggio di così non ti poteva andare.
0: E sai che ha denunciato Bianca Berlinguer.
1: E dove lavora Bianca Berlinguer?
0: A Rete 4.
1: E Rete 4 fa parte di?
0: Mediaset.
1: E chi comanda Mediaset? Chi comanda?
0: Pier Silvio Berlusconi. Quindi che cos'è? Un attacco a Mediaset. Quindi perché questa è fantapolitica, no?
1: Vogliamo dire.
0: No? Perché si dice, no? In giro, cioè nei corridoi Rai, si dice che cambierà un po' tutto, no?
1: Ah sì?
0: Sì, per far cadere l'attuale governo, Forza Italia passerebbe nel campo largo. Insieme al PD, cioè Forza Italia insieme
1: e
0: al
1: PD.
0: PD
1: insieme, insieme.
0: Fanta politica. Ma mica tanto Fanta, diventa... è più Coca-Cola secondo me, posso dire la mia.
1: Questa non la c'è.
0: Guarda, sto vedendo che dietro le quinte, mentre sto dicendo queste cose, ci sono dei movimenti.
1: Sì, che fanno,
0: come vi faccio il labiale. ma se uno dice le cose vuol dire che le cose le sa. Perché sembra impensabile che Forza Italia possa stare vicino al PD. È impensabile. E invece
1: ma
0: pare che.
1: Ma chi te l'ha detto a te?
0: Chi me l'ha detto? Giorgia Meloni me l'ha detto. Ma dice a me se
1: non
0: dice
1: è vero cosa. Che queste sono le agenzie.
0: Ah, ragazzi, attenzione. Queste sono le agenzie che c'erano di cose che accadono mentre noi vi parliamo. È terminato l'incontro di Rubio con il Papa. Ha vinto il Papa 6-2-6-0. Grandissimo, ragazzi.
1: Vabbè, è andato come favorito comunque.
0: Ma il Papa.
1: Il Papa c'ha un dritto.
0: Il Papa c'ha il dritto, tu non sai con l'incenso come fa così, sai come va. Adesso ci sediamo, sigla e poi cominciamo!

0: Incidente, sì. Parliamo subito di Davide Donatello. Oh, dai, vedete. Hanno fatto un bel 12% su Rai 1, ragazzi, grandissimo risultato.
1: Vabbè, comunque, dico,
0: una bella botta, pam, 12%.
1: Sì, scusa, perché devi 12% è un risultato onorevole.
0: Ragazzi, adesso siamo sempre alla solita polemica. Scusate, amici vertici Rai, che
1: se tu fossi l'organizzatore dei Davide, cosa faresti?
0: La vita in diretta sarebbe dovuta essere tutta sui Davide Donatello.
1: Giusto, giusto.
0: E poi non puoi fare 5 minuti Bruno Vespa e i pacchi. Certo. La sera dei David cambia la programmazione e i David Donatello devono iniziare subito dopo il TG1.
1: È vero, è
0: così
1: vero,
0: gli anziani come me possono guardare. Mentre invece l'ultimo premio l'hanno dato un'ora fa. Capisci? Gli hanno dato il premio e il cappuccino.
1: Anche
0: e il cornetto.
1: No,
0: scusate se io mi arrabbio in queste cose, che ci vuole poco, non è che ci vuole tantissimo. Poi i contenuti, i premi.
1: Vabbè, quello è un valore. Cioè,
0: però bisogna creare. Invece, questi David sono stati trattati veramente male.
1: Sì, tutto di corsa, se iniziavi un'ora prima.
0: Certo, poi dici, inizia alle 10, poi gli dicono: Zinna,
1: è poveraccio.
0: Mi raccomando, è quello. Allora, signore, sto prima, dati a questo, sto prima, questo lo so, vedi, questo lo vedi. Ecco, signore, te vedi. Altro bene, perché sto prima, perché c'è
1: certo, poverino, gli facevo segno di correre, che doveva fare? Ci ha provato.
0: Scusate se dico questa cosa qua. Allora, c'è Paolo Sorrentino, sono molto perplesso. La Grazia non ha vinto neanche un premio. A sto punto, altro che Grazia, è una disgrazia. Cioè, era dato per favorito 14 di Davide Donatello, invece ha vinto tutto la città
1: Le città di pianura.
0: La città di
1: molto
0: pianura,
1: bello,
0: complimenti, complimenti, il film di Francesco Sossai.
1: Un diverso particolare.
0: Otto statuette,
1: sì.
0: Quindi questo è. Ci abbiamo agenzie per caso,
1: no,
0: ancora?
1: No, arriva, sì, c'è un'agenzia.
0: Arriva sui Davide. Allora, Davide Donatello. Beh, ma questa è una cosa politica, però, ragazzi. Una cosa.
1: Vabbè, diciamo.
0: Il premio La Grazia, commenta a caldo di Paolo Sorrentino, tutta colpa di Nicol Minetti.
1: Sì,
0: sì, per la querella della.
1: Questa è una cosa bella.
0: Allora, abbiamo Bruno Vespa, che abbia intervistato proprio lui, il Davide Donatello. Prego.
1: Davide Donatello.
0: Benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa, abbiamo con noi il Davide di Donatello.
2: Ecco.
0: Allora, Donatello, hanno paragonato la sua premiazione a quella degli Oscar. Anche per lei una cazzata, vero? Una sonora cazzata.
1: Sonora per noi. Bruno
0: Vespa
1: è così, non le manda a dire.
0: Signore, ci ride,

0: questa è una frase filosofica. Oggi mi sento insegnante.
1: Sì,
0: allora,
1: c'è la
0: perché
1: scuola.
0: Dice: non essere geloso, dice lei a lui, se con gli altri ballo il twist, che è quello che si balla così.
1: Esatto.
0: Non essere geloso se con gli altri ballo l'altro ballo,
2: il rock.
0: Perché io, siccome ti amo, con te ballo il ballo del mattone. Che cos'è il ballo del mattone? Perché con te una mattonella è piccolissima.
1: Certo.
0: Era un ballo che si ballava abbracciati, avvinghiati.
1: Nello spazio di una mattonella.
0: Quindi lì c'erano dei.
1: Degli strusciamenti,
0: sì, anche di più.
1: Sta sulla spalla, poi il bacino ci scappa. Quante volte tu hai.
0: No, io tu. Tu quante volte?
1: Io
0: ci provavi?
1: No, a me non mi è andata male diverse volte.
0: Ti andava male?
1: Sì.
0: Tu dici, e come
1: non
0: era
1: sapevo
0: la frase?
1: Fare,
0: come si faceva?
1: Sapevo fare.
0: Come si faceva? Ti ricordi?
1: No, io il mio trauma non è che fa ridere, è proprio un trauma vero.
0: No, tu non fai mai.
1: Io andai. Andai in questa discoteca e mi diceva questa che mi piaceva, Rossana si chiamava.
0: Rossana come caramelle. E poi che facevo?
1: E allora che vai lì e mi disse la prima cosa che devi fare è mettere la tazza sulla spalla, perché comincia guancia a guancia il primo contatto. Allora cominciamo a ballare.
0: Ah, ma non le ha chiesto prima?
1: No, aspetta, possiamo ballare? E lei fece.
0: Ah, possiamo ballare?
1: Sì, così. E lei ha fatto.
0: Ma come si fa? Ma come si fa a dire una. Vai da una che ti piace e fa. Possiamo ballare? Ma possiamo di che?
1: Balliamo sarebbe stato.
0: Ma già meglio.
1: Comunque, possiamo ballare per favore? Io perché sono educato.
0: Scusa se ti disturbo.
1: Vabbè, che c'entra, certo. Sì.
0: Sì. Scusa se ti disturbo.
1: Sì.
0: Ti va di ballare con me?
1: Vabbè, così che cavolo, certo.
0: Certo. Vabbè. Certo.
1: Io invece gli ho fatto.
0: Ma chiedi a mia moglie.
1: Questa voce l'ha fatto.
0: Certo.
1: Fatti sì, guarda. Io invece gli chiedi, scusa, possiamo ballare, per favore? Un po' diverso, diciamo.
0: E lei
1: mi rispose, sì, va bene.
0: Così. Ah, così.
1: Sì, non molto bene.
0: E quindi
1: io gli dissi, posso mettere la testa sulla spalla? Lei.
0: Le hai chiesto?
1: Sì, posso mettere la testa sulla spalla? Io chiedevo tutto.
0: E quindi le dimmi che hai chiuso il ballo con me la dai.
3: Ti posso chiedere se me la dai.
1: Te l'ho detto che non ci sapevo fare. Vabbè, niente, mi dici la testa sulla spalla e finì lì. Dopodiché il giorno dopo andai in spiaggia così e tutto un gruppo di ragazzi lontano mi guardavano, eccolo, posso mettere la testa sulla spalla?
0: Così?
1: Sì, io sono umiliato così.
0: E c'è, come sempre. Signori, Fabrizio Biggio! La storia della sua vita uscirà.
1: Vita vissuta.
0: Farà un libro, quella volta che gliela chiesi. Parliamo del Santo Padre, dai, il Santo
1: Parliamo
0: Padre.
1: Del Santo Padre.
0: Il Santo Padre che salutiamo, il Santo Padre, un applauso al Santo Padre.
1: Già è uscita questa notizia.
0: Allora, la notizia
1: è abbastanza clamorosa.
0: Che al telefono col servizio cliente della banca ha detto: sono il Papa e l'impiegata mette giù. Guardate l'articolo.
1: Sì.
0: L'avete letto tutti, tutti l'avranno letto. Il pontefice, dopo l'elezione sul Sogno di Pietro, voleva cambiare il suo indirizzo registrato nella filiale di Chicago. Lui c'aveva la banca.
1: Esatto.
0: Comoda per uno che sta a Roma.
1: E infatti voleva cambiare.
0: Ma l'ha detta, aveva insistito perché passasse di persona. Allora, abbiamo la registrazione della telefonata intercorsa tra il Santo Padre. E l'impiegata. Allora abbiamo l'audio originale. Vogliamo ascoltarlo e guardarlo, prego.
4: Servizio clienti della banca Dica.
5: Buongiorno, sono Roberto Provost, un vostro correntista. Volevo modificare il mio conto corrente.
4: Modificare il conto corrente, dice? Un attimo e sono subito da lei. Bertelli, c'è uno con un nome strano, vuole modificare il conto corrente. Che deve fare? Vabbè.
5: Mi scusi, come devo fare per modificare indirizzo di residenza?
4: Se vuole cambiare filiale deve venire in filiale.
5: Non voglio cambiare filiale, devo cambiare indirizzo.
4: Cambiare indirizzo, dice? Un attimo, sono scivolato lei. Bertelli dice che deve cambiare indirizzo, cambia casa, beato lui.
5: Non sono ancora beato.
4: Vabbè, dica.
6: Santità, dica che Papa Santità, questa signorina antipatica, signorina poco cordiale e anche acida e brutta, è una signorina insolita, idiota, lo dica.
5: Signorina, guardi che io sono il Papa.
4: Il Papa dice?
0: Ecco com'è andata!
1: Mamma mia,
0: ecco.
1: Messo giù il telefono! in esclusiva per noi, incredibile.
0: Solo noi. Allora, leggiamo un po' di... Oh, bisogna, ragazzi, essere positivi.
2: Certo.
0: Anche noi che facciamo questo mestiere, che facciamo comunicazione, che diamo notizie, dobbiamo anche dare notizie che rendano le persone un po' più serene.
1: Bravo,
0: qui ce n'è una, guardate, bibite, snack e cibi confezionati aumentano il rischio di morte del 65%.
1: Ma questo che rasserenarci, scusa, non ho capito. Non è tanto rasserenante.
0: No, ragazzi, aspetta, vedete, perché sono. È una cosa che io dico: intanto ci sono i ragazzi che ci ascoltano qua, che ci guardano. Gli snack, capito? Gli snack. Uno va al cinema e diventa quelle cose lì nelle buste, le patatine, queste cose qua.
1: I cibi processati.
0: No, ma le patatine, tu anziché prendere le patatine a casa, ti prendi una bella patata bollita e te la porti al cinema.
1: Sì.
0: E te la sgranotti.
1: Sì, ma come fai?
0: I famosi cibi processati fanno male, fanno più male quelli processati che quelli in attesa di giudizio.
1: Mi vengono così, è incredibile.
0: Abbiamo un'agenzia, ma attenzione,
1: leggiamo.
0: Allora, diritti TV Serie A, Sky chiede il risarcimento fino a
1: fino
0: 1,9 miliardi di euro a Tim, ragazzi, e a DAZN, però l'ufficio legale di DAZN non ha ancora risposto perché si è impallato.
1: Ma poi l'ufficio legale, ma come si fa?
0: Allora, fammi vedere un attimo che cosa abbiamo qua, perché dobbiamo mandare Speedy, ragazzi, dammi solo un minuto e dopo affronteremo la questione Nordio. Dammi solo un minuto, Speedy, e

0: Ciro Nucci ha chiesto scusa a Nordio e quindi Nordio ha accettato le scuse, ma Mediaset e la Berlinguer non hanno chiesto scusa e quindi Nordio ha querelato. Nordio ha querelato Mediaset. Pronto?
1: Sì. Sono Nordio.
0: È Nordio, signore, il ministro Nordio della giustizia. Al ministro Nordio, ha sentito? Come? Che verso è, scusi? Vabbè, sì. tutto a posto.
1: Se ho perdonato Ranucci.
0: Ecco.
1: Venuto a trovarmi, ho fatto il waterboarding.
0: Ma Ranucci?
1: Lei sa cos'è il waterboarding?
0: Eh sì, si usa in guerra che mettono l'acqua sulla faccia finché...
1: E io gli ho messo lo spritz.
0: Certo, perché lei, essendo veneto, certo, è bella idea.
1: Sa cosa mi fa ridere? Che i ragazzi sulla parola spritz hanno riso.
0: Certo, perché i ragazzi, ma questo sono minorenni, non so se possono. Ma senta, è vero o no che lei vuole... Come? Ma che fa sti versi, scusa. Vabbè, sono un ranocchio. È vero che lei vuole querelare Berlinguer e Mediaset?
1: Ma certo!
0: Ah, è vero, sì.
1: Così li faccio passare da sempre carta bianca, sì, a sempre carta bollata.
0: Sì, certo.
1: Adesso imparo. Così si devono invece di scherzare col fuoco sti terroni.
0: No, ma perché terroni? Ma lei ce l'ha quei terroni, scusi. Ecco.
1: Sono terroni.
0: Sì. Ma
1: io non mi metta in bocca
0: cose
1: che non penso.
0: Non ce l'ha quei terroni.
1: Altrimenti querelo pure voi, capito?
0: No.
1: Mi faccio passare dalla penicanza alla querelanza. Va bene. Sì, lei certo. Ha quel terrone in Fiorello.
0: L'ha detto terrone di nuovo.
1: Basta.
0: Ha detto terrone, l'ha chiamato terrone Fiorello.
1: Vari che la rovino.
0: A me?
1: Hai capito?
0: No.
1: Che
0: no,
1: poi
0: no.
1: Non vi basta nemmeno il Delle Vittorie per pagarmi i danni.
0: Sì, lo so.
1: Adesso vi saluto. Terroni!
0: Ma l'ha detto!

0: Troppi passeggeri ubriachi a bordo, basta vendere alcol negli aeroporti la mattina, siamo costretti a dirottare un volo al giorno per colpa loro. La rabbia del CEO di Ryanair, troppi ubriachi, cioè, troppi ubriachi al volo. Io li capisco.
1: Tu li capisci?
0: Li capisco, perché? Perché è così. Cioè non è che sono ubriachi perché vogliono. Io posso raccontarti?
1: Devi.
0: Ti dico.
1: Devi.
0: Io allora ho paura di volare, no? Allora, come vincevo la paura di volare? Usando delle cose che non vanno usate,
1: le cose chimiche, medicine,
0: cose chimiche, prendevo le goccine, capito? Le goccine, tu, dopo un volo arrivavi, qualsiasi volo io prendevo, poi arrivavo, come ti chiami?
1: Capito? Sì, non era bello.
0: Non era bello e fanno malissimo.
1: Certo.
0: A lungo andare fanno male al cuore. Sì. Oggi proprio stiamo dicendo, fanno male.
1: Facciamo
0: al cuore.
1: Un servizio pubblico.
0: Quindi quando ho scoperto che è meglio, io prima di volare faccio un prosecco.
1: Hai scoperto
0: allora,
1: il prosecco.
0: E te ne fai uno e poi te ne fai due e te ne fai tre.
1: Tu quanti te ne facevi?
0: Quattro. Cioè con quattro prosecchi non hai più paura dell'aereo, solo che io poi in aereo in effetti
1: con quattro prosecchi
0: allegro, faccio, prendo le mascherine, le tiro giù,
1: che devi stare molesto,
0: spingo quello che sta davanti a me con le ginocchia, è un classico, mi metto a camminare il sentiero luminoso,
1: sai
0: qual è la cosa che mi piace fare di più? Andare al microfonino che hanno le hostess, lo prendo e faccio l'aereo sta cadendo.
1: Vabbè, però intanto tu eri tranquillo, arrivavi sereno.
0: Sì, da quando ho scoperto il prosecco volo.
1: Esatto. Amici,
0: quindi sì, abbiate pazienza, amici della Ryanair.
1: Lasciate che vendano alcolici degli aeroporti.
0: Sì, magari non prendete super alcolici, fatevi solo un prosecchino. Con due prosecchini passa la paura, come si dice.
1: Sì,
0: la paura ti passa,
1: capito?
0: Due prosecchini e poi loro, capito? Ah no, non lo portano, solo in prima classe lo danno.
1: Sì, gratis. Sì.
0: E quindi gratis, te lo devi comprare prima.
1: Costa tanto sull'aereo.
0: Te lo dico. Vabbè, questa era una piccola esperienza.
1: Servizio pubblico.
0: Stop.
1: Questo mi sembrava il jingle di Mediaset.
0: Eh sì, ma questo è lui.
1: È lui. Dici che quando c'è il jingle di Mediaset.
0: Tenetelo in linea. Beh, questo è per Silvio Berlusconi.
1: E che facciamo?
0: Non lo so, sicuramente ha sentito Nordio.
1: Roba di Nordio.
0: Che querela Mediaset.
1: Che Mediaset vuole intervenire. Però noi non c'entriamo niente. Io lo sentirei.
0: Va bene, va bene.
1: Io lo sentirei.
2: Stiamo lavorando per la pace.
0: Ah, meno male.
2: Abbiamo predisposto tutte le condizioni per la pace.
0: Sì. Tra
2: il ministro Nordio e la Bianca Berlinguer faranno un falò di confronto.
0: Un falò? Ma come falò di confronto? Tipo Temptation Island?
2: Lei non deve mai interrompermi.
1: Capito,
2: ragione. Dicevo, faranno un falò di confronto e vedrete che tutto si risolverà per il meglio.
0: Ma speriamo.
2: Ora potete continuare pure con la vostra vacuità.
0: Grazie.
2: A proposito, complimenti per il Davide Donatello. Ascolti così fanno bene al morale.
1: Ma che dici?
2: Il nostro.
0: Fatto la battuta.
1: Vabbè, si sta ridendo pure.
0: Presidente,
1: arrivederci. Grazie.
0: Berlusconi, grazie.
1: Grazie, presidente.
0: Pier Silvio.
1: Presidente.
0: Sai che sul 12% ride tanto.
1: Ride tanto.
0: Pier Silvio, abbiamo capito.
1: Sì, grazie mille.
0: Niente. Ancora. Pier Silvio, addirittura c'è il reverbero nella risata.
1: E lui riattacca. Hai riattaccato.
0: Vabbè.
1: C'è roba da matti, ragazzi.
0: Allora fammi fare una cosa. Chi è?
1: C'è la Biennale.
0: C'è la Biennale, ragazzi. Evviva Venezia. Pietrangelo Buttafuoco, il nostro direttore della Biennale. Io sto con lui,
1: devo dire
0: Pietrangelo,
1: che
0: io sto con te, sappi. No, nel senso.
1: Ha detto, la guerra e l'arte sono due cose diverse. Non ci scassare.
0: Basta. L'arte e l'arte, anche lo sport è la stessa cosa,
1: esatto,
0: no?
1: Sport.
0: Non si può, lo so, la Russia, mica tutti gli artisti russi sono favorevoli
1: alla guerra
0: o gli
1: artisti.
0: Esatto. Quindi lui è arte, io accolgo tutti.
1: Sì,
0: tra l'altro qui ci abbiamo la pagina,
1: la pagina è figiata,
0: fatela vedere. Vedete, no, di Buttafuoco a tutte le censure. Ecco, quando si tolgono tutte le censure è sempre positivo.
1: Sì.
0: E poi ci sono delle opere meravigliose, questa me la metterei a casa. Guardate, il Batacchio Umano.
1: Il Batacchio Umano,
0: ma
1: si
0: di
1: chiama,
0: chi è questa? Di chi è questa?
1: Si chiama il Sunflower Venice. SeaWorld Venice.
0: Ah, questa si trova al padiglione austriaco.
1: Sì.
0: E pensate che c'è una.
1: L'artista è dentro alla campana.
0: È viva. C'è una viva che viene
1: e
0: sbatacchiata.
1: Funge da batacchia.
0: Tu sai che quando scende, come va? Le fa din don da, dai. Come si chiama? Don din din.
1: Ma dove vive?
0: È din don da. C'è il video,
1: sì.
0: Di din don da, di lei.
1: Ma guarda che roba.
0: No.
1: Aia.
0: Ulla. Ma poverina. Basta.
3: Non so far quel rumore.
0: No, va bene.
1: La puoi mettere a casa come campanella?
0: Ma sì, te la metti. No, all'ingresso, al posto del citofono. Ah, metti lei. Sì, e poi invece il quadro che io acquisterei è quello che hanno fatto i russi.
1: Sì.
0: Questo qua, guarda, vieni qua, lo devi inquadrare vicino perché non ce l'abbiamo, forse sì. Questo, guarda, questo qua.
1: Questo, il quadro della discordia, perché è fatto degli artisti russi.
0: Lo sai dove me lo metterei questo? Metti a fuoco. C'è butta fuoco, metti a fuoco, vedi?
1: Sì, è un Putin col falce e martello.
0: Quello è Putin, sarebbe col falce e martello e il filo spinato, vedete?
1: È un'opera d'arte.
0: Eccolo là, guarda, l'hanno frizzato. Tipo, è molto bello.
3: È bellissimo.
0: Guarda la faccia.
1: Vabbè, è arte
0: così.
1: Deve essere per forza.
0: Va
1: bene.
0: E poi, insomma, il messaggio che vogliamo dare anche noi. Niente censure
1: niente
0: nell'arte,
1: censure brutta,
0: nell'arte e né nello sport.
1: Esatto,
0: alle Olimpiadi dovrebbe poter partecipare tutti.
1: Secondo me sì.
0: Secondo noi, sbaglieremmo pure, però. Allora, amici del liceo Dante di Roma, parliamo un po' di Dante, il vostro rappresentante. Voi conoscete Lucio Battisti perché poco fa abbiamo messo questa canzone, la sapevano questa.
4: In un mondo che.
0: Qua, senti come la fanno, senti.
4: Non ci vuole.
0: Io abbasso la musica e voi cantate,
4: Il mio canto libero.
0: Bravi ragazzi, continuate!
1: Yeah!

0: ce n'erano alcuni che facevano finta.
1: I tuoi. Va bene, questo era, grazie ragazzi. Allora, col maestro Cremonesi abbiamo pensato di mettere Dante, mischiare Dante e Lucio Battisti.
2: Ah.
1: Si può fare?
2: Sì.
0: Come no? Ma veramente.
1: Ok. Sì, senti, Divina Commedia, Lucio Battisti.

0: certo.
1: Bello, tornava la bella, precisa.
2: Bella, bella, bella, bella.
1: Che
2: bella.
1: Metrica era quella di Dante, lo sanno tutti.
2: Ogni speranza.

0: certo.
1: Bello, tornava la bella, precisa.
2: Bella, bella, bella, bella.
0: Che metrica
2: bella
0: era quella di Dante, lo sanno tutti, eh, no?
2: Le quartine.
0: No.

0: un calciatore cieco, sai, Lendeka. Era bravissimo Lendeka sulla sinistra.
1: Il grande Lendeka.
0: Lendeka. Allora, a proposito di questo, sì, mancano ancora 10 minuti, lo possiamo fare.
1: Sì.
0: Una volta io intervistai, non ho intervistato mai nessuno, sì, ma ebbi il piacere, sì, di intervistare Beatrice.
1: Beatrice,
0: cioè, la musa
1: ispiratrice.
0: Ispiratrice di Dante Alighieri. E davanti a questi studenti del Dante Alighieri, esatto, non potevo non farli vedere, esatto, questa intervista che io porto nel mio, esatto, bagaglio, sì, culturale, nel mio curriculum.
1: Bravo,
0: io
1: ho
0: proprio questa qua, l'intervista a Beatrice. Prego.
2: Buongiorno Beatrice. Quanta voce, che puella, che puella, che puella.
3: Salve, sono Beatrice,
2: sì,
3: la donna angelo, eterea, la guida spirituale di Dante Alighieri, naturalmente.
2: Appunto, come lei ha detto, lei ispirava Dante, lei è la musa, lei è una musa, è musa di Dante.
3: Io ero la musa di Dante.
2: Sì, lui era innamorato, ma lei non ricambiava. Perché? Che succede?
3: Non com'è? È che non ricambiava, è che lui scriveva poesie, a trombare no.
2: Ha detto?
3: Nulla, non mi sembra di aver detto nulla.
2: Non sono convinto. Ad esempio, l'Inferno, di Divina Commedia.
3: Un capolavoro. Un capolavoro demidante. Allora, lui mi disse un giorno: vieni Beatrice, vieni a casa mia, ti fa leggere le prime terzine.
2: Ecco.
3: L'ho detto, finalmente, magari si trova, pensavano. Che. Io sono 700 anni che non ascolto le poesie di Dante.
2: 700
3: anni, non ce la faccio più. Ma non possiamo essere la musa ispiratrice di Boccaccio, per esempio.
2: Boccaccio.
3: Ah, Boccaccio mi piaceva.
2: Ah, sì?
3: Perché quello sì che mi turbava. Lo sa che lei un po' a Boccaccio ci somiglia?
2: Io?
3: Sì, la posso chiamare Boccaccio. Boccaccio,
2: no.
3: Boccaccio, Boccaccio,
2: no,
3: Boccaccio,
2: no,
3: Boccaccio,
2: no,
3: Boccaccio,
2: no,
3: Boccaccio,
2: no, Boccaccio, no.
3: Che muscolo.
2: No, scusa, l'intervista finisce qui. Arrivederci, grazie.
3: Faccio tutto io.
2: No, no,
3: faccio tutto io. Sì, tutto io.
2: Che
3: faccio? Ti faccio fare. Devo
2: prenderti
3: in bocca.
0: Finì male.
1: Finì male per te.
0: Questa intervista finì male. Sai cosa mi preoccupò? La frase faccio tutto io. Quella frase
1: bruttissima. Sì, sì, non prometteva niente di buono.
0: Che non era scritta,
1: no,
0: ti è venuta spontanea.
1: Sì,
0: è venuta
1: spontanea te.
0: Abbiamo un'agenzia, vediamo,
1: sì,
0: che notizie ci abbiamo qua.
1: Sì.
0: Ah, questa è in Corea del Sud.
1: Sì.
0: Questa, ragazzi, interesserà. Perché dice: mi dedicherò al buddismo. L'avete letta sta cosa del robot?
1: Chi? Ah, il robot
0: il
1: buddista.
0: Il primo monaco robot.
1: Ma pensa a te. Un robot,
0: sì,
1: buddista.
0: Un robot buddista.
1: Beh,
0: la prova di castità più impegnativa è resistere alle avance di Alexa, dice.
1: Beh, in effetti, ma c'ha la vocetta sta dente.
0: Sì.
1: Alexa c'ha la vocetta.
0: Cosa posso fare
3: per te?
0: Sì, esatto. Allora, ancora Bruno Vespa che c'ha.
1: Sì. Sì,
0: ecco, Bruno Vespa, questi 5 secondi, prego.
4: 5 secondi per noi.
2: Benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi Giordano Bruno. Allora, Bruno, ci faccio un commento a caldo.
4: 5 secondi.
1: Si sa come è finito Giordano Bruno.
0: È ancora una canzone.

0: alla fine, alla fine manca, sentiamo un po' questa notizia che ci è arrivata proprio in questo momento.
1: Ma chi è ancora?
2: È per Silvio.
0: Ancora Berlusconi che sta ridendo, per Silvio. Niente, se la ride. Appena sentito gli ascolti dei David Donatello, per Silvio ride. Grazie, grazie per Silvio, grazie, grazie. Allora, è arrivata una notizia un po' preoccupante. La NASA comunica che alle 4:15 del 9 maggio l'asteroide 202-6JB, appena scoperto, compirà un passaggio ravvicinato sulla Terra. A causa delle sue dimensioni, è annoverato tra i cosiddetti killer di città. A tal proposito è appena uscito un comunicato dei vertici RAI. Appresa la notizia dell'asteroide, speriamo, dice la RAI, senza retorica, che cada sul teatro delle vittorie.
2: Vabbè, ma questa è cattiveria, però. È accanimento.

0: C'è ancora la risata di...
1: Non è possibile.
0: La risata di Silvio Berlusconi che ci ha accompagnato per tutta la puntata.
1: Da quando è? Due giorni che ride ormai.
0: Non smette più. Grazie Silvio, grazie. Ok, appuntamento alle 13.45 con la Peniganza.

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
1: 2-2.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
5: Sì, lo voglio.
4: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
6: Sì, lo voglio.
4: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Sono le 7:30.
3: Rai GR2.
4: Omicidio Garlasco, Andrea Sempio verso il processo per la procura di Pavia, ha ucciso Chiara Poggi, si apre la possibilità di revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. Dialogo e pace, Papa Leone ribadisce la sua linea al segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, stamane per un anno di pontificato il pontefice sarà in visita a Pompei e Napoli. Alle 11 a Palazzo Chigi Rubio incontrerà Giorgia Meloni sul fronte Stati Uniti-Iran, attesa per la risposta di Teheran al piano per la tregua. Trump rilancia la guerra dei dazi con Bruxelles, nuovo stop da un tribunale federale. Fino a domenica a Roma la Race for the Cure, la più grande maratona al mondo per la lotta contro il tumore al seno. E infine lo sport, tennis con gli internazionali in corso a Roma e il ciclismo al via il Giro d'Italia. Buongiorno da Simona Giacinti, apriamo dunque con il caso Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine bis su Sempio, gli atti dell'inchiesta trasmessi a Milano per la revisione del processo Stasi.
5: Per i magistrati nessun dubbio, è stato Andrea Sempio ad uccidere Chiara Poggi con crudeltà e odio verso la vittima, scaturito dal rifiuto del suo approccio sessuale. Nell'avviso di conclusione indagini elencate le fonti di prova a suo carico, quaderni, materiale informatico, centinaia di intercettazioni. Per gli inquirenti, soprattutto il soliloquio captato in auto in chioda al 38enne, lui ammetterebbe di aver visto i video intimi di Chiara nel suo PC e la loro presenza su una chiavetta USB, particolare sconosciuto in quel momento. Poi la frase in falsetto sul rifiuto della vittima delle sue avance al telefono. Commentava un podcast, nessuna pistola fumante, ribatte la difesa. Marco Poggi, fratello della vittima, crede all'amico Sempio. Mi influenzate, avrebbe detto ai carabinieri che lo hanno risentito e definito ostile. Ha modificato le sue versioni, sostengono. Così la legale commenta la reazione di Alberto Stasi agli elementi che lo scagionerebbero.
6: Ha avuto sicuramente un momento di commozione.
5: Con la revisione del processo, pronti a chiedere l'immediata liberazione. Elena Baiocco, GR2.
4: E nell'atto di chiusura indagini notificato ad Andrea Sempio viene anche descritta quella che per la procura è stata la dinamica dell'omicidio.
7: Paradossalmente è proprio nella neutralità dei termini giuridico-forensi che emerge l'atrocità del delitto nella ricostruzione della procura. E così l'aggressione non sarebbe avvenuta in pochi istanti, ma avrebbe avuto più fasi. Prima una colluttazione tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, poi colpi inferti con un corpo contundente sulla fronte sinistra e lo zigomo destro, facendo cadere Chiara che tentava di reagire mettendosi i carponi. Veniva però colpita di nuovo e perdeva i sensi. A questo punto Sempio, per l'accusa, l'avrebbe spinta giù per le scale che portano alla cantina, uccidendola con altri colpi probabilmente portati con un martello come quello sparito da casa Poggi. Alla fine saranno 12 quelli sulla testa della vittima. Una dinamica così violenta che ha portato la procura a contestare come aggravante, oltre ai motivi abietti, l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale, anche la crudeltà. Fausto Bertuccioli, GR2.
4: Resta in bilico la tregua Stati Uniti-Iran, ancora attacchi incrociati nello stretto di Hormuz. Trump torna a minacciare anche un'altra guerra, quella dei dazi, con l'Europa. Telefonata con von der Leyen.
8: Scadenza 4 luglio, 250esimo compleanno degli Stati Uniti. Se per allora Bruxelles non avrà licenziato l'accordo siglato in Scozia che azzerava i dazi a Washington, le tariffe all'Europa saliranno ad un livello ben più alto rispetto al 15% previsto. È il nuovo ultimatum di Donald Trump, che pure definisce ottima la telefonata con von der Leyen avvenuta dopo che l'Europa ha rinviato ancora la ratifica dell'intesa. A complicare il quadro, un tribunale statunitense che ha dichiarato illegali le tariffe del 10% imposte a febbraio da Trump. La presidente della Commissione europea con Trump ha discusso anche dello stretto di Hormuz, tornato a infiammarsi. Washington ha detto di aver colpito installazioni militari iraniane in risposta ad un attacco contro 3 sue navi militari, ordigni iraniani intercettati anche dagli Emirati Arabi. Trump però minimizza, sono solo buffetti, e chiede all'Iran di firmare subito un accordo o saranno colpiti duramente. Teheran però prende tempo, stiamo ancora studiando l'ultima proposta. Precario anche il cessato il fuoco in Libano, dove un razzo è caduto. caduto nella base italiana di UNIFIL, nessun ferito. Valeria Fraschetti, GR2.
4: E il conflitto in Medio Oriente, ma soprattutto la pace, sono stati i temi al centro dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il pontefice per l'anno di pontificato è in partenza per Pompei e Napoli.
0: Un dialogo cordiale e proficuo, un faccia a faccia durato 45 minuti. È stata anche espressa la necessità di dare un sostegno al popolo cubano in questo momento difficile, riferisce una nota della Santa Sede. Una visita che giunge dopo settimane di tensioni in seguito alle parole di Donald Trump contro Leone XIV, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. Dopo l'incontro con il pontefice, Rubio ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con lui ha discusso, sottolinea la nota vaticana, della solidità delle relazioni tra i due stati e dell'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato a Rubio una penna di legno d'ulivo, precisando il valore simbolico del gesto. L'ulivo è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR2.
4: La situazione nello Stretto di Hormuz, la crisi in Libano e le relazioni transatlantiche saranno i temi al centro dell'incontro stamane alle 11 a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Giorgia Meloni. Ieri la premier ha ricevuto l'omologo polacco Tusk, paese che Giorgia Meloni ha ringraziato per il grande impegno per la pace in Ucraina, per avere accolto i profughi circa 1 milione. Poi, sottolineando gli ottimi rapporti tra i due paesi, ha parlato dei dazi interni all'Europa. L'ascoltiamo.
9: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS e a tutti quei meccanismi che contribuiscono a gonfiare artificialmente i prezzi dell'energia tra i diversi Stati membri.
4: La segretaria del PD Schlein sarà domani al Global Progress Action Summit di Torino, dove incontrerà l'ex presidente Barack Obama. In un colloquio con il quotidiano Domani precisa: saremo sempre alleati degli Stati Uniti, ma non di Trump. Al centro del confronto tra i partiti resta la legge elettorale, la maggioranza difende le nuove misure del governo contro la crisi energetica e guarda a nucleare e rinnovabili.
10: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia rivendica il buon lavoro fatto per famiglie e imprese. Obiettivo primario rimangono l'indipendenza energetica del paese e la legge elettorale. Su questo Forza Italia apre alla possibilità di dialogo con l'opposizione e sul conflitto in Medio Oriente e le ripercussioni economiche Antonio Tajani.
11: Garantire il passaggio a Hormuz non solo del petrolio ma soprattutto dei fertilizzanti e dei prodotti agroalimentari.
10: La Lega rilancia sul nucleare e rinnovabili per garantire al paese autonomia energetica, come dicono in altri paesi del mondo. È una riforma irricevibile, così il Partito Democratico risperisce al mittente la proposta di dialogo sulla legge elettorale con Elly Schlein, che poi assicura una battaglia per ridurre i costi dell'energia. Contrari alla nuova legge elettorale anche i 5 Stelle, che vanno all'attacco del patto di stabilità. Filippo Scerra.
12: Vanno rivisti immediatamente questi vincoli europei, dando vita a un nuovo recovery plan con investimenti pubblici europei.
10: Meloni dica a Rubio: ora basta, così Verdi Sinistra contrari alla visita del segretario di Stato americano a Roma. Alessandro Allegra, GR2.
4: E il tema energetico si riflette sui viaggi per le vacanze. Le compagnie aeree non potranno aumentare il prezzo dei biglietti già acquistati, nemmeno in caso di rincari del carburante, lo stabiliscono le linee guida della Commissione europea.
13: Bruxelles chiarisce: il prezzo pagato dal passeggero al momento dell'acquisto del biglietto è definitivo e non può essere modificato retroattivamente, neppure in presenza di aumenti dei costi operativi. Al momento non ci sono carenze di jet fuel, ha allertato il gruppo di coordinamento sul petrolio della Commissione europea, ma se il blocco di Hormuz persiste, nelle prossime settimane potrebbero esserci limitazioni regionali. Nel caso di cancellazione del volo per mancanza di carburante, le compagnie aeree non sono obbligati a risarcire il passeggero, ma resta garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Le nuove indicazioni che la Commissione europea pubblica oggi si inseriscono nel quadro del regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri e puntano a fare chiarezza in una fase delicata del trasporto aereo e a rafforzare le garanzie per i viaggiatori europei. Lorenzo Opice, GR2.
4: Le indagini sull'Arma Bianca, che seminò il terrore tra rapine ed omicidi a cavallo tra gli anni 80 e 90, i magistrati di Bologna sentiranno nuovamente Roberto Savi, l'ex poliziotto in carcere dal 94, che in un programma su Rai 2 ha parlato delle coperture da parte dei servizi in cui avrebbe usufruito insieme ai suoi sodali. al Circo Massimo la 20ª edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione mondiale contro il tumore al seno.
14: Un villaggio della salute al Circo Massimo di Roma, con sport, visite gratuite, screening, supporto psicologico. Al centro ci sono le donne in rosa, quelle che stanno affrontando o hanno già sconfitto la malattia. Domenica la corsa, 5 km più un percorso da 10, aperto per la prima volta anche agli amatori. Le donazioni raccolte andranno in ricerca e prevenzione. Rosanna Banfi è storica testimonial della Race for the Cure.
15: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo pochi mesi fa mi è capitata un'altra cosa al polmone, però fortunatamente stavo facendo prevenzione, perciò l'hanno trovata piccolissima e non ho dovuto fare altre cure se non una piccola operazione, e sono qua a parlarne.
14: Federico Mello, GR2.
4: La musica, con il ritorno di Di Martino, un nuovo album solista e un tour.
16: Che cosa me ne faccio di un giorno senza sole?
17: Improbabile ma non impossibile, 10 nuove canzoni per un ascolto attento. Di Martino torna con un album e un live, voce e chitarra.
18: Perché nei miei intenti era di fare un disco folk essenziale, quindi attorno a questa chitarra ho costruito delle armonie con un coro di 5 donne, un quartetto d'archi e un po' di elettronica organica, perché in questo momento non so se è un appiattimento, comunque anche uscire con qualcosa di diverso fa sì che la tua voce si possa sentire.
17: Così scorrono i 10 brani del disco L'improbabile piena del Loreto.
18: Perché Loreto è un fiume secco in certi punti, ma quando piove tanto potrebbe anche straripare. Mi piaceva questo parallelismo con la piena emotiva.
17: E anche il tour di Di Martino si terrà in luoghi adatti a questa dimensione acustica.
18: Dei luoghi un po' mistici, c'è la Chiesa Valdese a Roma, c'è il Teatro dei Filodrammatici a Milano. Io credo molto nel fatto che in un periodo di intelligenze artificiali il cantautore con la chitarra è qualcosa di insostituibile.
17: Timiso Ara Pinto, GR2.
4: E siamo allo sport. Mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli, buongiorno.
19: Buongiorno Simona, a te, a chi ci ascolta.
4: Allora, partiamo dal tennis con gli internazionali d'Italia.
19: È stato un giovedì complicato per i nostri colori al Foro Italico. Tra gli uomini fuori già al primo turno Berrettini, Sonego, Maestrelli, Cinaca, De Nasso. Ha vinto Bellucci, così come Pellegrino nel derby con Nardi. Oggi attesa per Arnaldi, Darderi e Musetti. Al femminile avanti Paolini e Basiletti, che poi oggi torna in campo, così come Grant e Cocciaretto. Ma ieri è stato anche il giorno di Jannik Sinner, il numero uno al mondo è arrivato, si è allenato e ha parlato alla stampa, ha parlato anche del rischio stanchezza nella capitale.
20: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, sono super contento di essere qua. E la stanchezza, onestamente, sentivo che ho recuperato durante il torneo e quindi è una cosa buona, il fisico mi sento abbastanza bene.
4: Passiamo al calcio, al giovedì delle coppe europee.
19: L'Inghilterra si conferma al top in tutte le competizioni calcistiche, non solo l'Arsenal in finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Ieri sera l'Aston Villa ha battuto 4-0 i connazionali del Nottingham e così in finale di Europa League sfiderà i tedeschi del Friburgo, che hanno eliminato il Braga in semifinale. In Conference la finale vedrà il Crystal Palace contro gli spagnoli del Rayo Vallecano.
4: Questa sera calcio protagonista anche in casa nostra.
19: Si gioca l'anticipo di Serie A tra Torino e Sassuolo, ma gli occhi sono quasi tutti per la Serie B. Alle 20:30 tutte in contemporanea le partite dell'ultima giornata del campionato cadetto. Il Frosinone sogna la promozione ma deve guardarsi dal Monza. Una decina poi le squadre coinvolte tra sogno playoff e rischio retrocessione.
4: Diamo spazio in chiusura anche al ciclismo con il Giro d'Italia.
19: Oggi al via la Corsa Rosa, siamo giunti all'edizione numero 109 che inizia con le prime tre tappe in Bulgaria, poi ci si sposta ovviamente in Italia, si attraversa lo Stivale da sud a nord fino all'arrivo a Roma del 31 maggio, una sola cronometro, 7 arrivi in salita, tante emozioni come sempre, il favorito è il danese Vingegaard, noi ci aggrappiamo al sogno del 22enne Pellizzari. Tra i protagonisti più attesi, già magari quest'oggi, il nostro Jonathan Milan, che torna al giro dopo l'esperienza al Tour de France. Sentiamolo.
21: Fa crescere molto a livello di testa soprattutto, si vuole alzare ogni anno di asticelle, quindi quest'anno il Giro d'Italia mi aspetto di fare un po' di più, sai, magari essere un po' più competitivo in qualche tappa un po' mista, magari un po' ondulata, vedremo.
4: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Daniele Antelmi, Luciano Pecoraro. La linea va a Ruggito del Coniglio. Ci risentiamo nel giornale radio delle 8.30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno. Buongiorno a tutti voi amici. Allora, nei giorni scorsi abbiamo avuto qualche problema, ma adesso abbiamo un grande professionista in studio per un annuncio importante, l'attore Giancarlo Ratti, prego.
1: C'è il billboard.
0: Grazie.
2: Greenpeace vi invita all'ascolto del ruggito del coniglio.
0: Buongiorno amici.
3: Buongiorno.
0: Come state? Che state
3: tutto
0: a fare?
3: Bene? È venerdì intanto. Allora, è venerdì. È già una cosa buona.
0: Sì, è venerdì, questo è molto bello. Però sì. Certo abbiamo delle notizie...
3: Beh, interessante. Iniziamo oggi con una notizia artistica.
0: Sì.
3: Biennale di Venezia.
0: Sì.
3: Che si è fatta tanta polemica, però come dire, gli artisti sono stati messi in secondo piano quasi. È un peccato.
0: Sì.
3: No, perché c'è un'opera, un'esposizione, diciamo, direi una performance dell'artista austriaca Florentina Holzinger.
0: Benissimo. Benissimo.
3: Che ha portato la sua arte al padiglione austriaco.
0: Sì. Sì.
3: Si è fatta tirare su da una gru.
0: Sì.
3: Ha tirato su una grossa campana.
0: Una grossa campana.
3: Grande un metro e mezzo.
0: Una grossa campana, diciamo.
3: Da cui pendeva una corda. Lei si è arrampicata come una scimmia. Si è arrampicata su questa corda.
0: Come un acrobata, ecco,
3: esatto.
0: Diciamo. Sì.
3: E poi si è messa nuda a testa in giù.
0: Bene.
3: A testa in giù.
0: Testa in giù.
3: E con il corpo, col suo corpo artistico.
0: Corpo anche turgido, se vogliamo.
3: Ha fatto da batacchio. Col suo corpo ha suonato questa campana come inno al risveglio dei diritti.
0: Sì. Bello.
3: Regno. Bello. È stata una cosa emozionante, è diventata virale sui social.
0: Voi capite però che il batacchio umano è l'ultimo gradino, diciamo. Voglio dire, c'è questo problema grosso degli esseri umani sostituiti dalle macchine,
3: è vero.
0: Intelligenza artificiale, tutta una serie di problematiche che si schiudono in questo momento storico. Però certo, capisco, c'è la disoccupazione, ma il batacchio umano, amici, allora dove arriveremo? Allora, se l'essere umano accetta di fare il batacchio di carne all'interno della campana, i passi futuri. Quali saranno?
3: Che è proprio un segnale, un avvertimento, la mancanza di lavoro nei prossimi decenni.
0: Dopo il batacchio umano, il batacchio di carne, diciamo, dove arriveremo? No, dobbiamo pensarci, perché i giovani, cosa lasciamo ai giovani?
3: No, certo.
0: Che lavoro lasciamo?
3: Certo, certo.
0: Che vuoi fare? La porta scorrevole all'aeroporto? Che cosa vuoi fare?
3: Poi quanto ti possono pagare per fare la porta scorrevole?
0: Vuoi fare il carrello al supermercato?
3: Il carrello umano.
0: Dice lei che fa nella vita, faccio il carrello umano al supermercato. Vuoi fare il seggiolone per i bambini ai ristoranti?
3: Quello è utile.
0: Allora, ed è utile,
3: quello
0: d'accordo, è utile, però stiamo attenti, perché si parte dal batacchio di carne, si parte dal batacchio umano e poi...
3: Dove si arriva?
0: Bravo!
3: Ah.
0: Io direi di lasciare un attimo di riflessione ai nostri radioascoltatori su questo interrogativo, direi se siete d'accordo, e inizierei il programma. Buongiorno a tutti. Rai
4: Radio 2. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: 2-2.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: 2-2. Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: 2-2.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: 2-2. Via via, Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Benvenuti a Ruggito del Coniglio, ciao ciao da Marco Presta.
1: Antonello Dose.
0: Mamma mia ragazzi, è con noi anche un attore di grossa levatura. È grossa levatura,
2: C'è senso... il billboard. C'è il billboard.
0: No, c'è già stato il billboard. È Giancarlo Ratti.
2: Come un ragazzo, i capelli giù, porto il maglione che porti tu. Sì. E con la cita mi tengo su.
0: Scusi, ma.
2: I pantaloni.
0: Io capisco.
2: Come...
0: Sì.
2: Sono la Sylvie Vartan tutta la mattina, oggi sì. Così la fa.
0: Lei però vive in un passato eterno, sì. Che si ripropone. E che non è un passato di verdura, è passato e basta.
3: Un delirio,
0: cioè guarda, Sylvie Vartan, lei continua a coltivare il ricordo di Sylvie Vartan.
2: Sì.
0: Lola Falana.
2: Anche
0: lo sapevo, ma lo sapevo.
2: C'è pure Lola Falana.
0: Anche Chelo Alonso.
2: Chelo,
0: se la ricorda, Chelo Alonso.
2: Mi sono consumato.
0: Ma basta, grazie. Benvenuti amici. Oggi mi sono svegliato allucinato.
3: Stanco.
0: Il venerdì, ragazzi, è terribile. Io lo so che anche per voi è così. Mi sono immesso sulla tangenziale in uno stato di esaltazione.
3: Col pilota automatico.
0: Sì, col pilota ha detto vai tu, come vai. Il cavallo di Zorro.
3: Sì.
0: E la vecchia macchina mi ha portato lì. Cioè qui. Buongiorno a tutti. Benvenuti a Ruggito del Coniglio. E noi siamo stanchi il venerdì, ma il mondo non è mai stanco, non si stanca mai.
3: Succedono un sacco di cose
0: a nostra insaputa e a nostro discapito anche a volte. Per esempio ieri in Vaticano è successo un fatto strano. Allora in Vaticano ieri il tanto atteso incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e il Papa si è svolto. L'hanno fatto.
3: Uh-huh.
0: E alla fine di questo incontro sono state fatte dichiarazioni, devo dire, importanti, di rinnovate buone relazioni. Però, cari amici in ascolto, un conto sono le parole, un conto sono i fatti. Perché l'impressione è che la tensione sia ancora molto alta tra la Santa Sede e la Casa Bianca.
3: E da cosa si capisce?
0: Si capisce dai regali che si sono scambiati Rubio e il Papa.
3: Ah sì?
0: Sì, purtroppo si capisce che questa tensione è intatta purtroppo, perché il segretario di Stato americano ha regalato al Leone XIV che cosa? Una palla di cristallo. No, è vero, andate a controllare, una palla di cristallo. Ma quello è un regalo che fai al mago Telma, non al capo della cristianità. Ma l'ha trattato come un cartomante qualunque.
3: Ti ho
0: portato la palla di cristallo.
3: Ha detto appoggiata.
0: E l'ha appoggiata
3: detto,
0: lì.
3: L'ha appoggiata.
0: Il Papa però non è che sta lì a pettinare le bambole.
3: No.
0: A sua volta ha regalato a Rubio che cosa?
3: Cosa?
0: Una penna di legno d'ulivo.
3: Ah.
0: Gli ha messo a mano e dice guarda, eccoti questa penna di legno d'ulivo. Non ha specificato dove se la deve mettere.
3: Ma che dici?
0: No, nel senso di o nel taschino della giacca, per dire, o nella cartella degli appunti. Questo non gliel'ha detto.
3: Certo.
0: Mamma mia.
3: Non hanno detto la frase di rito, mannaggia il diavoletto che ci ha fatto litigare,
0: no.
3: pace.
0: No.
3: Che sì, quella da bambini risolveva.
0: Sì, da adulti meno. Ecco.
3: Momento molto imbarazzante invece ieri durante il discorso di Melania Trump in compagnia del marito, del suo maritozzo, alla Casa Bianca in occasione della festa della mamma davanti a un pubblico di madri americane, di militari.
0: Di queste madri americane pronte, diciamo, a offrire la loro maternità
3: al corpo dei mariti. La First Lady ha voluto esaltare le qualità umane del marito, l'impressione è che il discorso a un certo punto le sia sfuggito di mano. Ha detto in un momento del discorso ha detto che l'empatia di Donald ne fa un leader compassionevole. E lì tutta la platea scoppiata a ridere, giustamente, come Marco.
0: Cioè, compassionevole.
3: Sì. Cioè, lei stessa, è stato un momento, si sono guardati, molto comico. Aspettiamoci a questo punto, che la sorella di Kim Jong-un, Corea del Nord, definisca il fratello snello e sincero antimilitarista. E poi le abbiamo veramente sentite tutte.
0: Grosso modo, sì. Mamma mia.
3: Vuol dire che la passione degli americani per la fantascienza è risaputa, ma qui
0: stiamo esagerando. Stiamo un pochino esagerando. E allora continuiamo a esagerare con l'attore Giancarlo Ratti. Un
2: c'è
0: titolo
2: il billboard.
0: Che? No, non c'è più il billboard. C'è stato.
3: C'è stato. Alla fine. Sì.
2: Prima pagina, il quotidiano romano è Il Tempo, diretto da Daniele Capezzone. Ma dica, visto Rubio che si è andato dal Papa, ma che ha avuto problemi? Quelle cose che. Aveva una roba. Cosa ha messo? Stent? No, stent, ha fatto quell'altro, il palloncino. No, che ha fatto quello, come si chiama? È Peacemaker! Ecco. Il titolo è Peacemaker.
0: Ma non è quello.
2: Ha fatto il Peacemaker.
0: Cioè, Peacemaker, costruttore di pace, significa. Vabbè.
2: Ha messo Peacemaker.
0: Vabbè, vabbè, allora. Vabbè. Ha suscitato scalpore, anche purtroppo, insomma. Dispiace dirlo, la gaffa del nostro ministro dell'istruzione Valditara. Parlando ad Avellino in un incontro con gli studenti, dopo aver inaugurato una scuola intitolata a Piersanti Mattarella, che è naturalmente fratello del presidente, che cosa ha fatto Valditara? Ne ha attribuito l'uccisione alle Brigate Rosse.
3: Cosa?
0: Sarebbe la mafia la titolare, invece no, sì, l'ha attribuita alle Brigate Rosse. Meno male che è ministro della pubblica istruzione. Cioè che,
3: Mamma mia.
0: Certo. È una dichiarazione clamorosa, a meno che non si tratti di una sconvolgente rivelazione che nessuno aveva avuto finora il coraggio di fare. Cioè, non
3: proprio.
0: È stata la mafia, sono state Brigate Rosse. A questo punto che dobbiamo sperare? Che cosa dobbiamo sperare a questo punto? Che non venga fuori che Aldo Moro è stato ucciso da Rose Ulindo.
3: Ma perché visto come va la giustizia in Italia, lasciamo perdere i casi decenti, qui uno si aspetta qualsiasi cosa.
0: Transe ad opera mundi.
3: Vabbè, cambiamo completamente argomento, parliamo di innamoramento, di amore. Allora, uno studio realizzato dal Dipartimento di Psicologia dell'Università della California sostiene che solo l'1% delle cotte
0: alle cotte, quelle infatuazioni
3: si
0: diciamo.
3: Traduce poi in una relazione seria.
0: Ammazza.
3: Solo l'1%, un po' pochino.
0: E gli altri 99%?
3: Si sposano.
0: Ah, si sposano.
3: No, si sposano e fanno male, attenzione, no? Nel senso che devi provare molti modelli prima di imbarcarti in un acquisto importante.
0: È vero pure
3: perché
0: questo.
3: Il margine di errore quando ti innamori è molto elevato.
0: Sì, sì.
3: L'innamorato non ragiona.
0: No, ma non, da contratto non ragiona, quindi certo il rischio c'è.
3: Ma continuiamo a parlare di automobile. C'è una ricerca del sito M-Up Research, che è un'agenzia appunto demoscopica. Che ci informa che in Italia, nel nostro paese, ci sono 10 milioni di italiani che guidano automobili che hanno almeno 15 anni.
0: Ehi.
3: Quindi immatricolate da 2011 indietro.
0: Insomma, sono automobili, sono vecchiotte.
3: Parco auto bello anziano.
0: Ma parco auto che sembra Jurassic Park.
3: Sì, proprio. Uno continua a guidare questa macchina nonostante magari abbia tanti troppi acciacchi questa macchina.
0: E allora attenzione, facciamo una verifica, facciamo una revisione, revisione radiofonica delle vostre
3: allora,
0: macchine.
3: Allora chiami oggi chi è che non cambia auto nonostante
0: si senta quel rumoretto tutti i giorni nel lavantreno e io non la cambio nonostante questo.
3: Nonostante il finestrino cada giù da solo, quindi va bloccato con un
0: col cacciavite come si faceva negli anni 70.
3: Io l'ho fatto.
0: Nonostante il climatizzatore non funzioni più quindi adesso con la callazza purtroppo ragazzi.
3: Perché non cambiate automobili?
0: Nonostante.
3: Telefonate subito all'800 800 002
0: 800 800 002 oppure scrivetecelo sulla pagina Facebook.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. 2-2.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: 2-2.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a

0: Non cambiate auto nonostante?
1: Nonostante cosa?
0: Sentiamo Cesare a Verona. Buongiorno Cesare.
1: Cesare.
2: Buongiorno, buongiorno. Sempre un piacere parlare con voi.
0: Il piacere è tutto nostro. Cesare, allora non cambi auto nonostante?
2: Nonostante che negli ultimi anni dunque ho preso una grandinata. Con grande come albicocche, praticamente. Poi l'anno dopo un uragano sono venuti giù le tegole da casa, sono finite sulla macchina.
0: Vabbè Cesare, tu non stai insinuando che è la tua macchina che porta sfiga, però ecco perché
2: però insomma funziona bene, va benissimo per il momento, non la cambio, insomma.
1: Ha resistito nonostante tutto,
0: anzi sei quasi riconoscente a questa macchina che ha resistito e ti ha protetto da una grandinata.
1: Esatto,
0: un fuego de fila di
1: uragano
0: che insomma tienila Cesare, perché quella è la macchina di Batman, probabilmente
2: sì, esatto.
0: Stai bene. Grazie. Cesare, stai bene.
1: Ci scrive Anna Maria, anno di immatricolazione 2003. Dovrei chiamarla placebo perché ogni tanto si ammala, però guarisce da sola. Guarisce. Ha imparato a guarire da sola.
0: Guarda che c'è un'evoluzione nelle automobili, evidentemente.
1: Evidentemente, sì.
0: Stanno diventando degli organismi viventi, ragazzi.
1: Ancora, Alessandra, mia la continuo a usare nonostante porti i segni di quella volta che per sbaglio ho cercato di fare i gradini con l'automobile.
0: Ecco, fai bene a leggere questo. Amici, non si possono fare. Coi cingolati sì, ma con le automobili i gradini. Gli sconsiglio. Sentiamo Roberto all'Aquila. Buongiorno
1: Roberto.
3: Buongiorno. Ciao. Io ho una Cubo Rossa che è stata acquistata proprio come la descriveva lei prima. È stata acquistata durante il terremoto all'Aquila, quindi da 16 anni.
0: Sì. E non la cambia nonostante cosa? Non la cambia?
3: Non la cambio perché c'è il finestrino quello laterale che si tiene su con un pezzo di carta. Abbiamo praticamente il portabagagli che non si apre solo col telecomando perché a mano gli è stata data la botta dietro.
0: Ecco, e non si apre più, diciamo, a mano non si apre più.
3: E poi fa un rumore strano ai giunti del... Però mi fanno compagnia, capito, quei rumori là.
0: Bravo.
1: Uno si affeziona.
0: Roberto dice una cosa importante, cioè quel è un po' come, che ne so, quando c'è la cervicale, alla fine te fa compagnia.
1: Te fa casa.
0: Anche i rumoretti fanno compagnia e caratterizzano la vettura.
1: Ti accompagnano nel viaggio.
0: T'affezioni, come nonno che dice, ce ne fa male la gamba oggi. Alla fine ti affezioni pure a quello.
1: Un nonno nuovo non ti piacerebbe.
0: Un nonno nuovo non ti piacerebbe. Grazie Roberto.
1: Ciao.
0: Grazie di cuore a Torre Ratti. Avrebbe da interpretare. Dare un titolo.
4: Pagina 9, siamo sul titolo
0: tutto sport.
4: Tutto sport. Corriere. No, tutto giornale sport. Che è del.
0: No, che non è da, del. Non è.
4: No, non è di Cairo.
0: Tutto sport non è di Cairo.
4: Allora si parla di Torino. Comunque, stasera c'è Torino-Sassuolo alle 20:45. Un Torino strano. C'è Adams che dice a Zapata. Adams è uno dei due attaccanti.
0: È un attaccante.
4: Senti, guarda un po' queste trecine. Ma che c'ho, doppie punte? Senti, ma te le sai tagliare? Ma io posso provarci. Un toro a due punte, Zapata ci prova.
0: Voi capite che questo è un uomo adulto che lavora per alcuni minuti per elaborare un titolo così. Bravo, complimenti.
1: Ma abbiamo appena il tempo di sentire Carla dalla provincia di Ancona.
0: Buongiorno Carla.
1: Carla.
5: Ciao conigli, sono una Rificession.
0: Bentornata. Carla, allora tu non cambi auto nonostante...
5: Nonostante l'aria condizionata sia rotta.
0: Ecco, mamma mia, però mamma mia.
1: E d'estate come
5: allora
1: fai?
5: Allora di pranzo d'estate non la posso prendere.
0: Ecco. Lo capisco.
5: Solo la mattina o la sera.
0: Allora, quando eravamo ragazzi si aprivano i finestrini.
1: Non c'erano.
0: No. Però entrava aria calda pure da fuori.
1: È vero.
0: Allora si metteva un ventilatorino tipo da 2000 lire, appiccicato sul cruscotto.
1: È vero.
0: Collegato al. Toglievi l'accendino e ci infilavi la cosa. E questo. Prova, Carla, li vendono su web, li trovi. Insomma.
5: Va bene.
0: Coraggio,
5: no,
0: Carla,
5: per
0: coraggio.
5: Per sistemarla mi hanno chiesto.
0: Ti hanno chiesto
5: 700 euro.
1: Sono avidi.
0: Il problema è che la macchina non li vale più. Sì. 700. Quella, insomma. Carla, grazie. Stai bene. Coraggio. Abbiamo parlato prima di cervicale, che è un doloretto.
1: È molto diffuso.
0: Diffuso.
1: Ma
0: diffuso.
1: Tanti sono i doloretti.
0: Però dobbiamo tenerceli cari.
1: Sì.
0: Perché uno alla fine dei doloretti si affeziona.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili. 2-2.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
3: 2-2. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: 2-2. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ricchetera. 8:13 minuti 32 secondi. Ebbene, amici, seguiamo l'esempio dei grandi uomini.
7: Eh sì, un po' di cultura.
6: Dei grandi pensatori che nel corso della storia ci hanno indicato la strada.
7: Bravo.
6: Ce l'hanno indicata. Bravo. E allora affidiamoci con fiducia a Giancarlo Ratti.
8: Oggi per i giganti del pensiero abbiamo Galileo Galilei.
6: Un grande uomo, Galileo Galilei.
8: Galileo Galilei è senza dubbio il pensatore che più di ogni altro ha influenzato il pensiero moderno.
6: Però lei lo dice di qualunque, per tutte le volte lo dice. Mi abbia
8: la
6: pazienza.
8: Sua fama di uomo, di scienza, ha offuscato ingiustamente per secoli la natura profonda del suo temperamento, portato al romanticismo.
7: Galileo.
8: La sensualità.
6: Ma che Galileo?
8: L'ammirazione della donna.
7: Ah, non sapevo.
6: Insomma.
8: Scrutare il cielo non era l'ossessione di un astronomo geniale,
6: no,
8: ma l'istinto di un eterno spasimante, un Gianni Togni ante litteram, che nessuno ha compreso.
6: No, allora non esageriamo, però. Perché
8: il mondo intero gli è riconoscente per l'invenzione del cannocchiale.
7: Vero.
6: Sì, vero.
8: Ma cosa c'è davvero dietro questa scoperta epocale?
6: Cosa c'è?
8: Galileo, nella Pisa del XVI secolo, non aveva alcuna intenzione di scrutare il movimento degli astri, ma? Monna Lucrezia, la sua dirimpettaia, moglie di un notabile guelfo che si era trasferita a Pisa. Nel corso degli anni che seguirono, Galileo spiò anche Monna Costanza,
6: ma non è vero,
8: figlia dell'apotecario, Monna Francesca, nipote del Maniscalco, e Monna Camilla, amante del potente cardinale Ferdinando de Medici.
7: Ma davvero?
6: Ha capito che
8: fu
6: faceva?
8: Proprio quest'ultima infatuazione a metterlo nei guai. Il cardinale si accorse dell'attenzione di Galileo per la sua protetta e lo denunciò all'Inquisizione.
7: Ma dai.
8: Galileo Galilei abiurò la sua visione eliocentrica del sistema solare.
6: Sì.
8: Ma negli anni che rimasero da vivere, continuò a spiare tutte le gentildonne di Pisa e dintorni.
6: Ma col cannocchiale.
8: Con o senza cannocchiale. A lui piacevano tutte. Come testimonia la sua celebre frase passata ai posteri, che non è eppur si muove, bensì basta che se muove.
6: Allora io mi dissocio. Questa lettura del personaggio di Galileo non è confermata da fonti ufficiali.
7: Però voglio dire, siamo noi gli esperti.
6: Ma neanche lui, mi sembra. Come
8: posso dire? Siamo noi.
6: Siamo noi. Lo sapevo. I campioni dell'Italia siete voi.
7: È interista.
6: Allora, andiamo avanti.
7: Dobbiamo parlare di macchine, di autovetture che continuiamo a guidare nonostante gli anni. Nonostante cosa?
6: Allora, non cambiate auto nonostante. Chiediamolo a Michele di Trieste.
7: Michele!
6: Buongiorno, Michele.
9: Pronto? Buongiorno.
6: Michele, allora, nonostante cosa?
9: Ne ha parecchie in realtà. La più fastidiosa è la maniglietta interna per aprire la porta e uscire. Quindi bisogna prima aprire la finestra e da fuori.
7: Cioè tu non riesci a uscire dall'automobile.
6: Cioè se si blocca pure il finestrino tu muori lì praticamente.
9: Ma questo è quello più
6: leggero, è il problema minore.
9: Ecco, il problema maggiore è il quadro principale, cioè che è buio.
6: Ma come buio?
7: Non hai i fanali?
9: No, tutto funziona.
6: Ma non si accende il quadro?
9: Il quadro è buio.
6: E perché?
7: E come fai?
9: Perché a saperlo avrei aggiustato.
6: Certo.
9: Il problema non è nella velocità, perché sono prudente, nel girimotore perché insomma l'orecchio c'è. Ma il problema è l'indicatore del carburante.
6: Che è rotto pure quello.
7: Come fai?
9: No, è spento tutto proprio.
6: Ma tu c'hai la macchina dei Flintstone,
7: cioè,
6: però scusa.
9: È una signora macchina,
6: però è tutta al buio. Oddio, è più soft, magari.
7: Ah, certo, in certe
9: situazioni. Bisogna un po' calcolare i chilometri ogni tanto, rabboccare.
6: Diciamo che, Michele, se esci con una signora... C'è l'atmosfera giusta, ecco, quella penombra, capisci? Davvero. Michele, grazie. Vai dare le traudo, Michele, però.
7: Bibi, continua a usare la mia macchina nonostante si sia scolorita con l'età.
6: Qualche macchina lo fa, sì.
7: I capelli bianchi.
6: E c'ha la ricrescita anche l'automobile. Sentiamo in provincia di Bergamo Belen. Belen in senso buono, però. Buongiorno,
10: ciao,
6: Belen. Buongiorno, cara.
10: Quanto mi diverto con voi.
6: Grazie Belen. Senti, tu non cambi auto nonostante...
10: Allora, purtroppo l'ho dovuta cambiare perché dopo tutti e due i finestrini che non si abbassavano, non avevo l'aria condizionata, eravamo andati incontro a non so quanti muri, perché ha imparato a guidare anche mia figlia. Io avevo una Polo bianca del 97,
6: che però era irriconoscibile ormai.
10: Non la volevo cambiare.
6: Dico, era irriconoscibile ormai una Polo.
10: Infatti.
6: Ci voleva il calco dentario per riconoscere.
10: Mi dicevano che avevo la macchina d'epoca.
6: Sì.
10: Allora ero tutta contenta. E siccome era talmente rotta, tutti mi riconoscevano e mi salutavano. E allora io dicevo, no, per a cambio dopo nessuno mi farà più le luci, mi saluterà. L'ho tenuta fino alla fine.
6: L'hai tenuta fino alla morte, diciamo.
10: Poi una chicca argentina. Mio zio negli anni 80 aveva una macchina con un buco.
7: Un buco?
10: Proprio in fondo. Cioè,
6: sulla parte bassa della macchina,
10: sotto i finestrini.
6: Sì, il pianale.
10: Sotto i tappetini.
6: Sul pianale.
7: Vedevi la strada?
6: Certo!
10: Allora, quando andavamo in giro con i miei cugini, il più grande tirava anche fuori la gambina.
6: Come i Flintstone, qua davvero come i Flintstone.
7: Ma è pericolosissimo.
6: Molto pericolosissimo. Mamma mia. Mamma mia.
10: Allora, e mio zio diceva, tanto va lo stesso, perché devo cambiarla?
6: Perché devo cambiarla? Fino a che qualcuno non ci rimette in piedi, teniamola, insomma. Vabbè, Belen, grazie.
7: Adesso stanno arrivando tantissime testimonianze su Facebook. Sara, abbiamo la multipla, adesso fa un rumore tipo sibilo, che penso che voglia diventare elettrica, perché sembra il rumore che fanno le auto elettriche.
6: Forse c'è un'evoluzione naturale dell'automobile che sua sponte decide da benzina diventa elettrica.
7: Alessandro, la teniamo nonostante abbia due posti e mi è nato un figlio.
6: Ecco,
7: come facciamo?
6: Questo può essere un po' un problema.
7: Marco, la mia Panda la teniamo nonostante i 713.000 chilometri.
6: Ammazza!
7: Appena finito il rodaggio.
6: Perché
7: cambiarla?
6: Sentiamo Franchino in provincia di Bari. Buongiorno.
7: Franchino.
11: Buongiorno ciao. Ragazzi, ci risentiamo. Questa è la terza volta che vi chiamo.
6: Bentornato. Metti. Franchino, senti, non cambi l'auto nonostante... Grazie.
11: Beh, io non cambio l'auto perché è una 500 L del 68, praticamente funzionante, nel senso che io non sono un meccanico, però la manutenzione la faccio personalmente.
7: Sì.
11: Cambio le candele, pulisco il carburatore.
6: Si faceva negli anni 70, sì.
11: E quindi... Sono rimasto a quei tempi. Però un piccolo difetto, ogni tanto d'estate i finestrini si aprono da solo. Non ho
7: si apre da solo?
6: Beh, ma perché la macchina percepisce che tu hai caldo, vedi che la macchina ha una sua coscienza e quindi dice: poro Franchino, questo me se concalla, trum, e tira giù i finestrini. Guarda che è un gesto d'affetto dell'automobile. Attenzione,
11: no, anche perché non ha l'aria condizionata.
6: È certo.
11: Però ci sono momenti che non si aprono, cioè quello dipende a secondo come gli gira,
6: che è una personalità sua, ha una personalità sua.
11: Allora, che cosa ho fatto?
6: Cosa hai fatto?
11: Ho fatto una cosa, ho creato un contenitore, l'ho bucato, l'ho messo sulla zona dove c'è l'aria forzata e metto del ghiaccio dentro.
7: Bello!
6: E così esce l'aria con il ghiaccio.
7: E si raffredda.
6: È come se tu avessi una bibita che ci mette il ghiaccio.
7: Siamo un paese di geni.
6: Siamo il paese di Leonardo da Vinci, non è un caso. Franchino, grazie, grazie.
11: Del ghiaccio dentro il ghiaccio.
7: Bello.
6: E così esce l'aria con il ghiaccio
7: e si raffredda.
6: È come se tu avessi una bibita che ci mette il ghiaccio.
7: Siamo un paese di geni,
6: il paese di Leonardo da Vinci, non è un caso. Franchino, grazie.

0: più sostenibile e sicuro.
1: Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili per avere energia più pulita e anche bollette più leggere.
0: Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace.
1: Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore anche per te.

0: Sapore di muro.
1: Cosa dicono le pareti di casa? Le pareti parlano.
0: Quel segno, quella scalfittura, quel disegno fatto dal bambino, cosa dice quella parete di casa vostra?
1: Lo vogliamo sapere, quindi telefonate all'800 800 002 e raccontatecelo.
0: Dice che nonna inciampò e tutta quanto l'insalatiera piena di amatriciana si versò sulla parete.
1: Ed è ancora lì, ecco. A ricordare questo bel momento.
0: Sapore di muro, cosa dice quella parete di casa vostra? Raccontatecelo, il numero, lo ribadisco, è 800 800 002, altrimenti potete scrivere sulla pagina Facebook. Ci fermiamo. Linea al giornale radio.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.

0: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
1: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
2: Noi spesso raccontiamo di sogni.
3: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
1: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
6: Sono le 8:30.
1: Rai GR2.
7: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. All'indomani dell'incontro con il segretario di Stato Rubio, in cui ha ribadito la necessità di lavorare per la pace, e nel giorno del primo anno di pontificato, Papa Leone è in arrivo a Pompei, dove pronuncerà la supplica al santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario. Poi si sposterà a Napoli, dove la città lo attende nella celebrazione in piazza Plebiscito.
8: Un anno fa l'elezione di Leone XIV, primo pontefice americano, agostiniano, missionario, 22 anni trascorsi in Perù.
9: La pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e disarmante.
8: Leone chiude il Giubileo della Speranza aperto da Francesco. L'amore per i poveri è al centro dell'esortazione apostolica di Lexi Te, il primo viaggio apostolico in Turchia e in Libano, stremato da guerra, crisi e povertà, con una tappa ad Iznik in occasione del 1700 anniversario del primo concilio di Nicea. Dal Principato di Monaco, regno dei ricchi, lancia un forte appello alla responsabilità e alla giustizia sociale. Papa Leone rilancia il lavoro diplomatico dietro le quinte, la pace è urgente, il Medio Oriente è in fiamme. E poi l'Ucraina, la Domenica delle Palme, condanna con forza i signori della guerra, le loro mani grondano sangue. Il viaggio nell'Africa saccheggiata, visita quattro paesi, invoca pace dai territori colpiti dai conflitti, un'equa distribuzione delle risorse e rispetto dei diritti umani. Risponde agli attacchi senza precedenti del presidente Trump. Non voglio entrare in un dibattito, il mio messaggio è il Vangelo e continuo a parlare forte contro la guerra. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR2.
7: Alle 11 a Palazzo Chigi la Premier Meloni riceve il segretario di Stato americano Rubio. Medio Oriente, le conseguenze del settore energetico mondiale, i temi al centro del colloquio. Medio Oriente che, in attesa della risposta sul memorandum avanzato da Trump all'Iran, vive una fragile tregua. Gli Stati Uniti rilanciano anche la guerra dei dazi con l'Europa. Sentiamo la corrispondente da New York.
10: Il nuovo ultimatum all'Unione Europea, Donald Trump lo annuncia sul suo social Truth, dopo una telefonata con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Bruxelles ha tempo fino al 4 luglio, 250esimo compleanno degli Stati Uniti, per rispettare l'accordo commerciale siglato in Scozia. Se non lo farà, i dazi schizzeranno immediatamente a livelli ben più alti, minaccia Trump. Ora aspetto che mantengano la promessa di azzerare le loro tariffe, sottolinea il presidente. Sul fronte della guerra in Iran, mentre sale la tensione nello stretto di Hormuz, il comando centrale degli Stati Uniti fa sapere che le forze americane hanno intercettato attacchi iraniani non provocati e hanno risposto con attacchi di autodifesa, mentre nello stretto transitavano cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. A una giornalista della ABC, Trump dice: non abbiamo subito alcun danno, la nostra risposta è stata solo un buffetto, il cessate il fuoco resta in vigore, ma se non firmeranno l'accordo, minaccia su Truth, colpiremo con molta più forza. Da New York, Laura Pepe, GR2.
7: La guerra russa-ucraina nella notte, attacchi incrociati con centinaia di droni, oltre 800 quelli sull'Ucraina, una dimostrazione, dice Zelensky, che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco. Con queste premesse, a mezzanotte scatterà il cessate il fuoco unilaterale di Mosca, che dovrebbe durare fino al 10 maggio, in occasione delle celebrazioni domani per il giorno della vittoria. Chiuse le urne per le amministrative in Inghilterra, Scozia e Galles. I primi dati confermano il tracollo del governo laburista Starmer a meno di 2 anni dal suo insediamento. Male anche i conservatori, a beneficiarne soprattutto le formazioni populiste Reform UK del sostenitore della Brexit Nigel Farage, ma anche i Verdi di Zach Polanski. In Italia, con la cronaca, con l'omicidio di Garlasco, per la procura di Pavia ad uccidere Chiara Poggi sarebbe stato Andrea Sempio, che avrebbe agito con crudeltà perché la giovane aveva rifiutato le sue avance. Inviati gli atti al procuratore generale di Milano per sollecitare la revisione del processo che ha condannato a 16 anni Alberto Stasi. E la procura generale di Milano interviene anche sul caso di Nicole Minetti dopo le richieste di chiarimento arrivate dal Quirinale e dal Ministero della Giustizia.
8: In attesa di nuove carte, al momento la Procura Generale di Milano non ha elementi per ribaltare la situazione. La prima documentazione fornita all'Interpol da Uruguay e Spagna non evidenzia aspetti che possano portare ad un parere negativo, ma se non sono emersi finora procedimenti penali né denunce né indagini per favoreggiamento alla prostituzione per l'ex consigliera regionale lombarda e per il suo compagno Giuseppe Cipriani, genitori adottivi di un bambino con seri problemi di salute, il capitolo sulla verifica dell'adozione è ancora aperto, così come è aperta l'inchiesta interna all'INAU, l'istituto del Paraguay che si occupa di adozioni. Il tutto mentre si cercano ancora informazioni sulla madre biologica del piccolo, madre tossicodipendente che l'avrebbe avuto al suo fianco soltanto per 8 giorni. Intanto continuano gli accertamenti sul cambiamento di stile di vita della Minetti, sul suo riscatto sociale, indicato nella Grazia. Anna Maria Caresta, GR2.
7: In chiusura lo sport, calcio in campo alle 20:45 Torino e Sassuolo nell'anticipo di Serie A. Stasera si chiude la B, ultima giornata con il Frosinone. A caccia delle promozioni, i ciociari dovranno guardarsi dal Monza. Prima ancora, al via le emozioni del grande ciclismo, parte il Giro d'Italia edizione numero 109.
11: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a...
7: La corsa rosa parte all'ora di pranzo in Bulgaria, dove si corrono le prime 3 tappe. Poi da martedì il Giro d'Italia attraverserà lo stivale per concludersi a Roma il 31 maggio.
12: Le emozioni.
7: E la linea torre al Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale alle 10:30. Buon ascolto.

0: da Dentons.
1: Buon venerdì a tutti, amici in ascolto.
2: Allora, abbiamo una bella notizia che riguarda noi, il nostro paese. Allora. Sal Da Vinci è pronto. È pronto, ieri è andato in prova, nella Wiener Stadthalle per l'Eurovision e ha provato tutto il suo balletto. Vi do qualche anticipazione. Dicono i testimoni che raggiunge delle note altissime, tipo sirena dell'ambulanza. Riesce con la voce a fare degli effetti strani e poi quello che succede sul palco.
1: Cioè, da cantante ad antifurto praticamente.
2: Esatto.
1: Sì.
2: A inizio è una cosa intima, no? Due, uno sposo, la sposa, sì, lui vestito di bianco.
1: Io mi vergogno molto che Dose stia dicendo
2: poi
1: queste
2: scende,
1: cose.
2: No, uno deve essere abituato.
1: No, mi vergogno.
2: Colpo,
1: mi vergogno.
2: Scende un enorme lampadario.
1: Scusatelo, scusate.
2: E i ballerini, acrobati, fanno dei numeri pazzeschi. Poi lui, Sal Da Vinci, diventa l'officiante.
1: Ma io,
2: e celebra il matrimonio, capite?
1: Tutto questo lo facciamo in faccia all'Europa.
2: Esatto,
1: in
2: e
1: faccia
2: poi
1: all'Europa.
2: Dal cielo piovono tonnellate di limoni.
1: Ah, pensavo peggio.
2: Anche qui se c'è un errore, in genere limoni prima del matrimonio, cioè non è
1: non
2: che
1: si limona dopo, è vero. No, io pensavo che alla fine dell'esibizione piovessero pomodori. No, invece sono limoni,
2: Questo mandiamo in Europa.
1: Questo mandiamo in Europa. Fate conto che non l'abbiamo mai detto. Io mi scuso e mi dissocio da me stesso. L'attore Ratti è
3: c'è
1: caduto.
3: Il billboard.
1: Ecco, mi piace
3: c'è
1: molto perché non c'è il billboard.
2: Scioccato.
1: L'attore Ratti è caduto in una meditazione molto profonda. Ma adesso è tornato in sé, purtroppo.
2: Insomma.
1: Noi speravamo che tornasse in qualcun altro, invece è tornato in sé, ma avrebbe un titolo.
3: Ho un titolo dove però ho bisogno di lei, voi, te, tutti e
2: che
3: due.
2: Voi.
3: Allora,
1: sì.
3: Pagina 2 e 3 del Corriere dello Sport.
1: Sì.
3: Si parla di Roma,
1: ecco,
3: si
1: benissimo.
3: Parla del grande rientro di un campionissimo della Roma, non diciamo
1: niente.
3: Però voi dovete farmi tutti e due insieme, contate fino a tre.
1: Noi dobbiamo dire?
3: Quando ve lo dico io,
1: Sì. Uno, due e tre.
3: Dybala conta fino a tre.
1: Ecco.
3: Eppure Presto e Dose stanno, abbiamo...
1: E anche noi sappiamo contare fino a tre. Già se avesse chiesto fino a cinque per
3: due
1: dire,
3: pagine
1: era un problema
3: per il titolo questo. Guarda qua, due pagine.
1: Scusatemelo. Allora, stiamo parlando delle pareti di casa vostra.
2: Che parlano? Cosa dicono?
1: Cecilia a Roma, buongiorno.
2: Ceci.
4: Buongiorno, eccomi.
1: Allora,
4: sono qui.
1: Cecilia, buongiorno. Cecilia, che dice sta parete?
4: Questa parete è rimasta nella storia. Perché ero da poco fidanzata con mio marito, considerate che sono 49 anni di matrimonio, fra una settimana. La nonna aveva preparato l'abbacchio al forno con le patate. Uscendo dalla cucina c'è un piccolo gradino, lei è inciampata su questo gradino e tutto l'abbacchio al forno con le patate è andata a finire sulla parete e sui mobili dell'ingresso.
1: Per cui
4: abbiamo raccolto tutto e ci siamo mangiati lo stesso.
1: Avete fatto bene. Ma avete raccolto anche la nonna, mi auguro, non solo l'abbacchio, no, perché sai, voglio dire, e quindi c'è questo segno di la vendetta dell'abbacchio, se vogliamo.
4: Sì, la vendetta dell'abbacchio, avete detto bene.
1: E l'abbacchio, lo diciamo per coloro uguali, non fossero del Lazio, è l'agnello,
4: Posso dire una cosa? Era più buono.
1: Da terra che dentro la teglia, per dire. Vabbè, Cecilia, grazie.
2: Un messaggio molto bello, quello che ci scrive Bianca. Lavoro in un bene conquistato alle mafie. Era la villa di un boss degli anni 70. E immaginando cosa possono aver visto questi muri di terribile, mi piace pensare che oggi... ci possono ringraziare, ringrazierebbero la cooperativa che ha preso questo centro,
1: le pareti,
2: per come centro diurno per ragazzi con disabilità.
1: Le pareti ringraziano benché all'interno siano murati alcuni. Vabbè, lasciamo stare adesso cosa c'è all'interno di quelle pareti. Antonella ci chiama da Lecce.
2: Antonella,
5: buongiorno conigli.
1: Buongiorno,
5: che
1: Antonella,
5: piacere sentirvi.
1: Allora,
5: io vi seguo da sempre.
1: Grazie.
5: Allora, sulla parete laterale sinistra del nostro scivolo, quello che dà in garage, tra l'altro piuttosto ripido, c'è l'impronta giusta del mio cranio. Perché in perfetta incoscienza e sotto gli occhi allibiti di mio marito e dei miei figli, provai a risalirlo in bici.
1: Ecco. Anche tu, ecco. Però, Antonella, però, pure tu, però, figlia mia. Ecco. E quindi con la tua capoccia, tu che cosa hai fatto esattamente?
5: Ho fatto esattamente una bozza, che ovviamente una bozza nel muro, ovviamente da lì in poi trauma cranico, visita neurologica, tutta la trafila.
1: Però che capoccia dura che c'hai, voglio dire.
2: Insomma, neanche Antonella lì al Grande Fratello ha preso a capocciate una porta.
1: Ma non è riuscita però a fare quello che ha fatto quest'altra Antonella. Devo dire, Antonella, complimenti, c'è poco da dire, complimenti.
2: Ma sentiamo Fulvia dall'Aquila.
1: Buongiorno Fulvia, buongiorno. Fulvia.
0: Buongiorno.
1: Allora,
0: avete fatto tornare in mente una cosa che adesso considero bella, romantica. Mia madre invece si arrabbiava tanto perché mio padre a ogni fine d'anno 31 prendeva un mezzo bicchiere di spumante, ma non il bicchiere, e lo lanciava sul soffitto.
1: No,
2: come i russi.
1: Perché?
2: Queste cose.
1: Perché?
0: Perché per ricordare l'anno.
1: Ah.
0: Era spruzzava, ma non il bicchiere lanciava, lanciava
1: sul liquido, diciamo. Beh, del resto si brinda, faceva brindare anche la casa in qualche modo, no?
0: E poi aggiungeva, no, alla Aquilana, proprio gli eletti, dice, perché sui tanti sistemi sta già lui lo sa, ci sono le cose lui altri.
1: Aveva ragione, è una bella tradizione, secondo me. Quindi, ma ci sono ancora sti segni?
0: Ormai non c'è più. Nemmeno mio padre, però mi sono ricordata questa cosa molto bella. Mia madre si arrabbiava perché specialmente quando avevamo ridipinto da poco le mura, e io no, io giocavo, ero piccola.
1: Ma giustamente, giustamente uno vede il papà e fa una cosa del genere, si diverte, insomma, via. Fulvia, grazie.
2: Beh,
1: Fulvia.
2: Ci sono strane tradizioni, riti nelle case. Daniela racconta di suo nonno che diceva, quando era giovane, tornava tardi la notte, si toglieva le scarpe.
1: Per non fare rumore, evidentemente.
2: E i calzini spesso erano umidicci, perché le strade in quei tempi non erano comode, e venivano sbattuti più volte sul muro dell'ingresso.
1: Ecco.
2: Infatti, in quella casa c'è questo segno grigio giallastro
1: che sono i calzini dei nonno, i pedalini dei nonno. Ecco, questo per dire. Attore Ratti, un titolo.
3: Pagina 11, la verità. Con la Schlein e Gentiloni gli manovrano.
1: No,
3: allora. Chiusa in manovra su Schlein e Gentiloni.
1: Ecco, ecco, poteva andare peggio,
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: 2-2. In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
8: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: 2-2. Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
10: 2-2.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: momento, ai bambini,
1: ai più piccoli, ma certo,
0: perché arriva il fine settimana e magari avete l'opportunità, cari amici in ascolto, di portarli a divertirsi dove?
1: Ma al circo, naturalmente.
0: Il circo Rattoloni
2: questa sera alle ore 21 nella piazza principale di Cavarsere torna il circo internazionale di Nando Rattoloni, reduce dai successi di Livorno, Spotorno e Cicoria di Contorno.
0: Non è una città, però, non è.
2: In un trionfo di luci e di colori, sì. I numeri ci susseguiranno lasciandovi estenuati e inebetiti.
0: Pure.
2: Per prima apparirà al centro dell'arena, sì, accompagnata da funamboli uruguayani, Bramante, la donna adottante. Prima ancora di riuscire a stupirvi, Bramante vi avrà adottato strappandovi con grazia ai vostri genitori naturali, che alla fine applaudiranno anch'essi.
0: Pure.
2: Quanta grazia in Bramante, che dopo aver mostrato la sua grazia salirà sulla sua bicicletta Graziella.
0: Ecco.
2: E si allontanerà insieme a voi verso un futuro radioso, e quindi sarà un susseguirsi di grazia,
0: Graziella
2: e grazie al circo Rattoloni.
0: Al circo Rattoloni.
2: La meravigliosa Bramante avrà appena abbandonato la scena e in un trionfo di squilli policromi o policromi apparirà davanti ai vostri occhi Barbariccia, il designatore arbitrale che si impiccia. Pochi istanti Barbariccia prenderà decisioni al posto dei colleghi seduto davanti al VAR.
0: Ecco.
2: E questo è rigore, e questo non è rigore, e questa è ammonizione, e questa è pulsione, e metti quest'arbitro, e togli quest'arbitro.
0: Basta.
2: Quanta ammirazione per Barbariccia, il designatore arbitrale che si impiccia. Ma vedete quante emozioni ti regala il circo Rattoloni.
0: Troppe forse.
2: Ma non è ancora finiti, signori.
0: No,
2: Ruline tamburi e 4.000 simiete congolesi pedaleranno sul monociclo per annunciare l'arrivo di Zampollo, il faccendiere fra capo e collo.
0: Chi è?
2: Zampollo in soli 2 minuti è in grado di promettere le seguenti cose. Qualificazione dell'Italia ai mondiali di calcio e conseguente vittoria finale.
0: Boom. Sì.
2: Schinner che vince i mondiali di canottaggio. Sbarco dell'equipaggio italiano sulla Luna. Nonché l'elezione al soglio pontificio di Amadeus. Spara Zampollo in pochi secondi fra capo e collo. Ma non avrete ancora finito di spelarvi le mani per Zampollo che il circonfuso di luce scenderà dall'alto. Lui, la grande star del circo Rattoloni, l'immondo Raimondo,
0: è tornato.
2: Si presenterà davanti a voi vestito di subacqueo, con tanto di pinne e maschera. E dopo,
0: ma perché?
2: Dopo aver bevuto a garganella una tanica di latte freddo,
0: che farà?
2: Con scadenza 2 aprile 78.
0: Ma come
2: 78? Eseguirà il suo numero più applaudito.
0: No.
2: Cagar.
0: No, no, no, no, no.
2: Cagar.
0: Scusatelo, abbiate. Lo dica se lo deve. Addosso, ecco, ecco, addosso.
1: Ma dentro la muta.
2: All'interno.
1: No, dentro la muta, no. No!
2: Applausi e rose!
0: Applausi per l'immondo Raimondo!
2: Per l'immondo Raimondo!
0: Ecco!
2: Ti aspettiamo stasera a Cavarsere! Sconti comitive militari!
0: Sì! E donne!
2: Speciale!
0: Ecco! Per donne. Ce la può fare! Ora! Donne! Lo dica! Incinte!
2: E ricordate! Con il circo Rattoloni!
0: Tutti i bimbi stanno buoni, lo dico io, ecco. Grazie.
1: Bello, tutti al circo.
0: Veramente un'occasione da non perdere.
1: Ha superato se stesso.
0: Allora, attenzione però, torniamo seri. Che segno c'è sulla quella parete di casa vostra?
1: Che sta dicendo?
0: Sentiamo Angela Attivoli.
1: Angela.
0: Buongiorno Angela.
1: Angela.
3: Buongiorno. Buongiorno ragazzi,
0: benvenuta.
3: Piacere di parlare con voi.
1: Benvenuta. Grazie. Hai riattaccato perché...
0: Ecco, Angela, senti.
3: No, mi... sono qui, mi sentite?
0: Bene, ti sentiamo bene. Allora,
3: okay,
0: Angela,
3: perfetto.
0: Che succede?
3: Allora, io ho un bimbo di 8 anni che purtroppo è appena sceso dalla macchina, altrimenti ve lo raccontava lui. Mi sono fatta questa casa con tanti sacrifici, con tanto amore. Sì. Abbiamo tutte le pareti bianche, i pavimenti bianchi, il divano bianco. Lui aveva circa 4 anni e per la prima volta dovevo dargli degli antibiotici perché aveva
1: bisogno,
3: esatto, quindi lui rifiutava qualsiasi forma di farmaco, eccetera. Ho provato con tutte le cose. A un certo punto la soluzione è stata l'antibiotico in un goccino di latte nel biberon, quindi mi mettevo lì, lui ci metteva 3/4 d'ora, mugugnava, eccetera. A un certo punto mi dice: vabbè mamma, lasciamelo qui, glielo lascio. Dopo un minuto mi fa: bevuto. Bene, bravo, amore, sono commosso. 3 volte al giorno: mamma, lasciamelo qui, bevuto, grazie. Guarisce. Dopo una decina di giorni sposto il divano per pulire, tutta la parete era impregnata di antibiotico.
0: La buttava dietro?
3: Dietro al divano. E praticamente tutta la parete era gialla, di queste colature appiccicose, tutta il retro del divano e tutto il pavimento dietro. Praticamente sono 4 anni che strofino con...
0: Mamma mia.
1: Però il divano immune.
0: Il divano non ha più la tosse, però, ecco, guardiamo il lato positivo.
3: La cosa, secondo me la cosa più bella è che evidentemente hanno ragione i medici quando dicono non dare antibiotici.
0: È guarito ugualmente. Va bene, Angela, grazie, stai bene. Allora fermiamoci e sentiamoci insieme l'onda verde.
4: Onda verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. Mobilità, sono le 8:59 minuti. In apertura andiamo in Toscana. Sulla Firenze-Pisa-Livorno si segnala un tratto chiuso per un incidente tra Empoli Est ed Empoli in direzione di Livorno. A causa del tratto chiuso al momento si registrano 4 km di code tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est, sempre in direzione di Livorno. Andiamo ora in A7, Milano-Genova, rallentamenti per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. In A10 al momento traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento per la 7 in direzione di Genova. Torniamo in Toscana sulla Firenze Mare, rallentamenti per un incidente tra Montecatini e Pistoia per chi viaggia verso Firenze. In A14 sul tratto Ancona a Pescara al momento 2 km di code per lavori in corso, siamo tra Fermo e Grotta Mare in direzione di Pescara. E in chiusura vi portiamo in A30 Caserta a Salerno, code al momento allo svincolo Nola in uscita per chi proviene da Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Ci risiamo! Sono le ore 9:02.
1: Allora, oggi comincia il Giro d'Italia, sì. Grande tradizione per il nostro paese. Il problema è che comincia in Bulgaria. Fanno tre trappe, diciamo, in Bulgaria.
0: Diciamo, questo Giro d'Italia lo prendono un po' largo.
1: Partono
0: dalla Bulgaria, sì. E poi piano piano.
1: La quarta tappa poi andrà in Calabria, sarà Catanzaro-Cosenza.
0: Cioè dalla Bulgaria alla Catanzaro-Cosenza.
1: Poi vanno a nord e poi finirà a Roma. Ma
0: ecco,
1: tutte le strade portano a Roma. Allora c'è un po' di alta tensione fra Ucraina e Russia.
0: Già da un po' di tempo.
1: Sì,
0: devo dire.
1: Perché c'era stata questa offerta di Putin di una tregua di tre giorni, di due giorni per la festa della liberazione dal nazifascismo. Però Zelensky dice che questa tregua è stata già rotta dalla Russia. Quindi potrebbe rispondere facendo degli attacchi mirati all'interno della Russia, all'Ucraina.
0: Sì, sì.
1: E sai che ha detto Putin? Ha detto: evacuate le ambasciate straniere a Kiev, perché nel caso
0: bombardo quelle. Simpaticamente.
1: Sulla televisione c'è proprio la mappa, e tra questa mappa c'è anche l'ambasciata italiana.
0: Grazie del pensiero, Putin.
1: Non vorrei che... Vabbè. Sì. L'altra calamità è che Sinner da due giorni è arrivato a Roma e non si circola più. Ragazzi,
0: sì, ma vabbè, la colpa non è di Sinner.
1: Ma io per tornare a casa devo fare tutto un giro sulla panoramica.
0: Allora vogliamo interrompere gli internazionali di tennis di Roma perché tu devi tornare a casa?
1: No. Anche quello è un ambiente sereno. Lì ci sono rivendicazioni curiose. Sì, ieri Sinner ha detto: questi premi per questi giochi che facciamo per gli slam, siamo stati zitti per troppo tempo. Meritiamo rispetto anche noi tennisti. Non chiediamo il 50% dei ricavi del torneo, ma comunque prendiamo troppo poco.
0: Ora non è proprio.
1: Avrei fatto parlare Sinner.
0: Non avrei proprio toccato questo argomento pubblicamente.
1: Lui, magari sono tanti professionisti che fanno fatica, ma io sono andato a vedere quest'anno, solo nel 2026 ha guadagnato 5 milioni e mezzo di euro.
0: Ma non dire proprio, per favore.
1: Rispetto all'italiano che non arriva a fine mese.
0: Per favore, non facciamo questa retorica.
1: Gli altri che si lamentano per la crisi sono le banche. Ieri il presidente
0: le banche farebbero bene a starsi zitti.
1: Di soglio l'ho detto: dobbiamo lanciare un allarme. La crisi è arrivata, in emergenza, servono investimenti urgenti.
0: Sì.
1: Serve un nuovo PNRR.
0: Ecco.
1: E chi li tira fuori i soldi per un nuovo PNRR, care banche?
0: Chiedetelo voi a Ursula. E vedete che cosa vi risponde Ursula.
1: Capito? Ci hanno dato 200 rotti miliardi.
0: Ursula, signora tanto carina e elegante.
1: No, è vero.
0: Rischia che.
1: No, quando esageri. Lei si tira. Si toglie la ciabatta.
0: C'è un po' di rischio. Su. Allora, Torre Ratti, che per caso ci avrebbe un titolo?
1: Ce l'ha.
2: Pagina 11 della stampa. Oggi è venerdì.
0: È venerdì?
2: Venerdì 8 maggio.
0: Sì.
2: Venerdì. Allora, si parla di politica, si parla di un viaggio della leader del PD, che vola a Toronto per un summit con Barack Obama.
1: Ma Schlein?
2: È venerdì però, giusto?
0: È venerdì, sì.
2: Quindi il titolo è Schlein, yes, weekend. Schlein, yes, weekend.
1: Prima ha incontrato...
0: Ma Obama sa chi è la Schlein?
1: Perché la Schlein aveva lavorato come volontaria nella campagna elettorale di Obama, quindi qualcosa. È da lì che è venuta l'idea, capito?
0: Infatti Obama gli dirà: mi fa piacere che te sei piazzata.
1: Sei nell'opposizione.
0: Brava come me, va bene.
1: Trump invece ha annunciato che vuole sfrattare i bisonti dalle praterie del Montana.
0: È un discorso di concorrenza lì, fra bisonti, capito? Purtroppo c'è un po' di rivalità.
1: Si appella a leggi secolari per dare più spazio agli allevamenti degli imprenditori repubblicani e suoi amici. Gli allevamenti bovini.
0: Sembrerebbe l'ennesima carognata, invece
1: è l'ennesima carognata perché gli ambientalisti, togli territorio al bisonte,
0: che poi è uno dei simboli degli Stati Uniti,
1: l'aquila. Ancora l'amministrazione Trump attacca l'Europa, non lui, ma i suoi.
0: Beh.
1: Dicono che è una vergogna questa Europa. L'Europa è diventata un incubatore, un'incubatrice di minacce terroristiche ed estremismi di sinistra.
0: Ma qui è tutto un estremismo di sinistra.
1: Cioè, l'antifascismo, che è per considerata... noi è una cosa normale...
0: Neanche tanto per noi è una cosa normale, comunque è considerato estremismo.
1: È a rischio terrorismo per loro, capito?
0: Ragazzi, vabbè.
1: Sanchez invece, il premier socialista spagnolo, ha conferito l'ordine al merito civile a Francesca Albanese, per esempio.
0: Vedi che punti di vista diversi
1: ma
0: sul
1: completamente
0: mondo...
1: opposti. Sì. Oggi vabbè, siamo in attesa dei risultati delle elezioni locali nel Regno Unito, perché sentivo che il Starmer, il premier, rischia qualcosetta,
0: ecco.
1: Rischia proprio una debacle.
0: Lo vedo e non lo vedo. I see him, I don't see him, dicono per questo modo di dire inglese.
1: E rischia di prendere tanti voti Farage, ti ricordi Farage?
0: Sì.
1: Cioè, era anche lui.
0: Ma non lo avevano arrestato.
1: Ma infatti, lo
0: scarcerò, no?
1: Li cicciano continuamente questi.
0: Il mondo è bello perché è vario.
1: Il nuovo premier invece ungherese, Major, è stato ieri in visita a Roma. Tutti
0: bene.
1: A Roma vengono.
0: Tutti
1: vabbè.
0: Qua vengono.
1: Ha incontrato la Meloni. Nordio invece, il ministro della giustizia, ha annunciato che farà causa a Mediaset e alla Berlinguer per le parole in TV di Ranucci sul caso Minetti.
0: Sì.
1: Ranucci che si è scusato anche. Vabbè.
0: Che dobbiamo fare?
1: Mediaset ci è rimasta un po' fredda su questa denuncia, perché dice vabbè, lui era presente e ha risposto.
0: E quindi
1: c'è stato contraddittorio.
0: È chiusa lì.
1: Mentre sta facendo il giro del mondo questa immagine, devo dire, molto fastidiosa, di un soldato israeliano che mette una sigaretta in bocca a una statua della Madonna, una statua di Maria, nel villaggio cristiano di Debel nel sud del Libano. È l'ennesimo, cioè voglio dire, non è un fatto isolato, non è uno scherzo.
0: È l'ennesimo gesto di disprezzo per religioni che non sono, insomma.
1: A meno che fosse magari una sigaretta di marijuana.
0: Sì, vabbè, Antone, per favore.
1: Va bene, abbattuta.
0: Scusatelo, non è lucidissimo.
1: Poi c'è questo razzo che è finito nella sede del contingente italiano UNIFIL di Sham, in Libano.
0: È una cosa abbastanza grave.
1: Per fortuna non si registrano feriti tra il personale italiano, solo un mezzo militare. Che gli hanno forato una ruota, insomma.
0: Che comunque c'ha un costo, ragazzi, volevo dire, perché oggi, come oggi, pure una ruota cambiarla.
1: No, certo.
0: Nelle nostre condizioni. Vabbè,
1: il Crosetto ha già protestato,
0: e fa
1: Tajani
0: bene,
1: pure.
0: E fa
1: adesso
0: bene.
1: Vediamo che succede, io credo niente, comunque.
0: Però almeno protestare. Ecco.
1: Unione Europea, ecco, questa è una cosa che può interessare tutte le persone che hanno l'ambizione di viaggiare, di prendere un aereo quest'estate, è vietato aumentare retroattivamente i prezzi delle tariffe dei voli. Cioè, se mi dicono hai aumentato il carburante, ci dovrebbe dare altre 100 euro.
0: Non si può fare. Almeno questo.
1: Almeno quello.
0: Attore Ratti, lei che invece ci costa quello che ci costa, ecco, avrebbe un titolo?
2: Allora, ne ho trovato uno, ma non ve lo faccio perché sennò poi mi dite che sono i soliti. Allora, siamo sul Corriere dello Sport Stadio.
0: Sì.
2: Si parla di Fiorentina, allenatori che vanno e vengono, pagina 24, Serie A. Come si dice quando le quotazioni
0: salgono?
2: Allora, per fare lo spiritoso, siccome l'allenatore di una squadra Firenze, la Fiorentina, potrebbe essere Fabio Grosso, grande campione, hanno scritto sale grosso. Le quotazioni sale grosso.
0: Complimenti.
1: C'è un mistero nel mondo del cinema.
0: Ecco.
1: C'è un film girato da Alfred Hitchcock che è scomparso.
0: Come
1: non si trova più. E il titolo era The Mountain Eagle, l'aquila di montagna, girato ufficialmente dal regista
0: Alfred Hitchcock,
1: che però non si trova più.
0: Come?
1: Allora, dice, ai tempi è stato criticato addirittura da Truffaut, che ha detto che non gli era piaciuto,
0: aveva
1: detto orribile, un film pessimo. Quindi non si capisce se è stato rubato, se è andato perduto,
0: o forse se Alfred l'ha fatto sparire.
1: Può darsi che lui stesso, con tutte le critiche, magari si è arrabbiato, gli ha dato fuoco.
0: Però sempre un film di Hitchcock.
1: Infatti è un peccato.
0: Io lo vorrei vedere.
1: Lo stanno cercando. Fino adesso hanno trovato soltanto 24 foto di scena, quindi è stato girato.
0: Quindi esiste, è esistito quantomeno, sì.
1: Però adesso questo ci consente di chiedervi: quale vostra creazione avete fatto sparire come un Hitchcock?
0: Avevate realizzato con la ceramica quello splendido vaso e lo volevate porre sul mobile del soggiorno. Poi l'avete guardato bene.
1: Ha detto: ma siamo
0: male. Che sta schifezza. E l'avete fatto sparire.
1: È una torta bruciata, una sciarpa fatta a maglia. Bravo. Un quadro dipinto con le vostre mani.
0: Cos'è che avete fatto e poi vi siete pentiti? Insomma, l'avete fatto sparire.
1: Raccontatecelo, confessate all'800-800-002.
0: 800-800-002 oppure pagina Facebook.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: 2-2.
5: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
6: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
2: 2-2.
7: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
2: Rai Radio 2.
9: Allora, attenzione, vi ricordiamo che stiamo per parlare di un argomento molto, molto importante, molto delicato.
10: Eh sì, la creazione, la vostra creazione che avete fatto sparire, perché noi italiani ci lanciamo, dice sì. adesso mi metto a dipingere.
9: Ecco, e ti esce una ciofeca senza precedenti.
10: Mi metto a lavorare la ceramica.
9: E ti esce una cosa deforme. Ah. Ecco.
10: Oppure a tessere un tappeto, come Penelope.
9: Esatto.
10: Perché no?
9: Ecco, poi... vedi che il risultato non è esaltante e fai sparire, insomma. Allora, che vostra creazione, che avete fatto di schifoso che poi avete fatto sparire?
10: Confessatelo in diretta a Radio 2, chiamate l'800 800 002.
9: Ma dobbiamo tornare a occuparci d'attualità, mai come in questo momento storico stanno accadendo tante cose.
10: E l'informazione è fondamentale.
9: E quindi ospitiamo di nuovo il direttore di un quotidiano prestigioso, Il Verosimile. Sto parlando di Giancarlo Bellaratti. Direttore, buongiorno.
10: Direttore, bentornato.
9: Grazie di essere con noi anche oggi. Ecco, vogliamo vedere insieme la prima pagina del suo quotidiano, la prima pagina di oggi.
11: Molto volentieri. Allora, in queste ore drammatiche di grande tensione internazionale, è evidente che i titoli della prima pagina sono un po' obbligati. Infatti Il Verosimile apre con un titolo di grande impatto emotivo.
9: Sì.
11: Capricorno libero, cancro strategico, pesci protagonista. Ma... a commento una breve intervista a Romano Prodi dal titolo E del Leone cosa mi dite?
9: Direttore, no, voglio dire, noi ci aspettavamo che aggiornamenti sul Medio Oriente.
11: Infatti, di spalla abbiamo avuto il coraggio, noi del Verosimile, di pubblicare una notizia che non può non creare polemiche.
9: Sì.
11: Come far vivere più a lungo i gatti domestici? Ecco, siamo riusciti anche a ottenere un breve elzeviro di commento del cantautore Gatto Panceri, che
10: Gatto
11: si chiede: ma posso dare al mio bubi il macinato di struzzo? Questo si chiede Gatto Panceri.
9: Che notizia è?
11: Ma passiamo alla pagina economica.
9: Meglio, sì.
11: Crisi internazionale, no?
9: Sì.
11: Con un interrogativo che in tanti si pongono in queste ore.
9: Sì.
11: I materassi memory foam rappresentano il bene rifugio del futuro?
10: I materassi.
9: Ma come materassi?
11: Infatti a commento c'è una breve intervista a Giorgio Mastro che dice: sono felice, ai materassi ho dedicato tutta la mia vita.
9: Però mi sembra, non so,
11: e infine diamo un po' l'occhiata generale,
9: ecco.
11: Sul Verosimile, nelle pagine culturali ospitiamo il dibattito del giorno sul tema la colite cronica di Simenon. Ha condizionato la sua scrittura,
9: ma che scusi,
11: a seguire un articolo di Roberto Saviano dal titolo E della mia cervicale fiscale, non vi frega nulla.
9: Ma no.
10: Beh, è polemica, polemica.
11: Questo, sono le notizie più importanti della giornata. Sì. Vi aspetto in edicola sul sito ilverosimile.it. Grazie a voi e grazie a tutti. Buona lettura.
9: Grazie, direttore Berratti. Grazie, veramente, sì, grazie.

0: Beh, se la creazione è oggettivamente, come dire, come definirla?
1: Non riuscita, ecco proprio bene.
0: Meglio a certo punto fare sparire. Ecco. È umano. Sentiamo le vostre testimonianze a riguardo. La prima è quella di Giuseppe a Palermo.
1: Giuseppe!
0: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Buongiorno Conigli, è sempre un piacere sentirti.
0: Grazie. Giuseppe, che è successo però? Che è successo?
2: Allora, io premetto che ho fatto il ceramista per più di 20 anni.
1: Mm. Sì.
2: Quindi diciamo che di cose brutte che sono uscite dal forno e le abbiamo fatte sparire, ne abbiamo avute
0: parecchie, diciamo. una cosa in particolare.
2: Un giorno abbiamo deciso di cuocere la ceramica come si faceva prima che esistesse l'elettricità. Quindi abbiamo utilizzato un forno a legna.
0: Mm.
2: Abbiamo messo dei vasi dentro questo forno e bisognava alimentare il forno con la legna.
0: Sì. Anche
2: la persona che doveva alimentare il fuoco a un certo punto si è addormentata.
0: Ecco.
2: Non abbiamo raggiunto la temperatura adeguata, perché è altissima la temperatura che si deve raggiungere.
0: Sì.
2: Abbiamo aperto il forno, abbiamo tirato fuori i vasi, li abbiamo guardati, abbiamo detto questi vasi vanno nascosti in magazzino perché sono obbrobriosi, per noi erano, non si potevano
0: vendere, erano bruttissimi.
2: Li abbiamo tenuti in magazzino per dei mesi, dopodiché è venuto un signore, un acquirente che acquistava la ceramica da noi per rivenderla nei suoi negozi e per caso ha visto questi vasi.
0: Mm.
2: Questo signore è rimasto estasiato dalla particolarità,
0: dall'orrore, diciamo. Sì.
2: Per noi erano un orrore, per lui erano meravigliosi. Addirittura ci disse: ne voglio un centinaio.
0: E come li rifai così?
2: Il problema è stato proprio quello, che noi non avevamo la più pallida idea di che temperatura fosse arrivato quel forno e quindi non li abbiamo potuti mai più riprodurre.
1: Bellissimo.
2: Questo esperto ci disse che erano meravigliosi, ce li siamo portati noi a casa praticamente.
0: È giusto. Allora, a volte ciò che sembra a voi un obbrobrio, però ad altri sembra.
1: Ragazzi, nella ceramica è come il maiale, non si butta via nulla.
0: Via nulla. Nel forno a legno fateci le pizze, perché no.
2: Ragazzi, vi prego, io ho avuto una vostra maglietta quando facevo il ceramista e ascoltavo con le cuffie la vostra trasmissione, ma ormai si è decomposta.
0: Te ne faremo avere un'altra, tornerà, ti vedo
3: no,
0: che...
3: gliela mandiamo, Giuseppe, solo se lei ci dice un panino cameuzza.
0: Nel forno a legno fateci le pizze, perché no.
2: Ragazzi, vi prego, io ho avuto una vostra maglietta quando facevo il ceramista e ascoltavo con le cuffie la vostra trasmissione, ma ormai si è decomposta.
0: Te ne faremo avere un'altra, tornerà, ti vedo che...
3: No, gliela mandiamo, Giuseppe, solo se lei ci dice un panino cameuzza.
2: Vi auguro di venire a Palermo.

0: ci scrive Susanna, il mio primo lavoro di ceramica.
1: Ecco.
0: È venuto così male che l'ho messo nel cesto della tombola horror.
1: Sì.
0: L'ha vinto mia nipote.
1: Che fortuna,
0: Che però vive con me.
1: Quindi te lo sei rimasta... ribeccato. Luana è a Civitanova Marche.
0: Luana.
1: Buongiorno.
0: Luana.
2: Buongiorno.
1: Allora, Luana.
2: Buongiorno.
1: Di cosa si tratta, Luana?
2: Allora, io faccio un'altra premessa. Sono bravissima a fare il pane, da anni che panifico con la pasta madre, però ultimamente ho scoperto di avere una intolleranza al glutine e un'allergia al nickel.
0: Mamma mia, in più.
2: Quindi non riesco a mangiare praticamente nulla, mi viene quasi vietato tutto. Allora io, curiosa come sono, faccio ricerche di qua e di là per cercare di procurarmi una ricetta valida per poter panificare. E allora ho trovato questa ricetta con le patate, la farina di riso e la fecola di patate. Dico, perfetta, tutti gli ingredienti che posso assolutamente mangiare. Mi metto lì tutta la mattina mentre ascoltavo voi poi, ieri mattina. Quindi mi avete fatto pure compagnia nella preparazione. Però è venuta una cosa orribile.
1: Perché?
2: Ma perché intanto, non essendoci il lievito, non è cresciuto, è diventato quasi una mattonella.
0: Una mattonella
2: un po'
0: dura.
2: Come la ceramica. Come la ceramica.
0: Succede, sì.
2: Il signore precedente. E poi l'odore puzzava.
0: Puzza?
2: C'era proprio un odore.
0: Ma come puzza?
2: Puzzava proprio.
1: Luana, scusami.
2: Un odore assurdo.
1: Il fatto di ascoltare noi può aver influito sulla preparazione? No, perché io mi sento subito colpevole.
2: No. Assolutamente non lo voglio pensare.
0: Dai, Luana. Però è strano, anch'io faccio degli esperimenti del genere per cercare di uscirne vivo. Seguo questa logica: se sono tutti ingredienti commestibili, insieme dovrebbe venire qualcosa che si può mangiare.
1: In teoria
0: però poi ci sono sorprese.
2: Questo era immangiabile, assicuro immangiabile, era molliccio dentro e duro fuori, non si riusciva nemmeno con la sega.
1: Mamma mia, Luana, ritenta.
2: L'ho fatto sparire subito nell'umido.
1: È la cosa migliore forse. Grazie Luana, grazie.
0: Ci scrive Donna Rosa. Donna Rosa dice: io, se Picasso ha avuto il periodo blu,
1: è vero,
0: io invece ho avuto il periodo delle collane con pietre. E già immaginavo un commercio forse internazionale.
1: Probabilmente sì.
0: E ci ha messo una foto, perché adesso sono appese tra i rami di un albero in giardino.
1: Ecco, quindi Picasso c'ha avuto il periodo blu, tu ci hai avuto un periodo nero proprio, diciamo così. Allora, attenzione, a Torre Ratti avrebbe uno splendido titolo.
3: Prima pagina de La Gazzetta del Mezzogiorno. Arriva la stangata.
1: Lo sapevo. È un classico. Allora, attenzione. Stiamo parlando di vostre creazioni, cose che voi avete fatto ma che sono venute male e avete fatto sparire.
0: Sì, le avete in qualche modo rinnegate, anche se sono vostre opere, diciamo.
1: Diteci, raccontateci tutto all'800-800-002, sta per farlo Giancarlo in provincia di Salerno.
0: Giancarlo!
1: Buongiorno!
4: Buongiorno! Buongiorno!
1: Giancarlo, allora, che succede?
4: No, allora, parliamo dei tempi del ginnasio, quindi preistoria. Con alcuni amici, compagni di scuola ci incontriamo a casa mia il pomeriggio e anziché fare la ricerca su non so quale argomento che c'era stata assegnata, decidiamo di fare una composizione canora artistica prendendo come spunto le musiche dei jingle della pubblicità che andava all'epoca e praticamente sostituendo le parole di questi jingle con delle rime inenarrabili, insomma, che al confronto quelle allusive dell'attore Ratti, insomma, si potrebbero recitare dopo l'omelia, ecco. Erano delle cose
1: terribili.
4: Ascoltate questa cosa, fatti quattro risate, decido di far sparire la cassetta.
1: È meglio, sì.
4: Perché, insomma, poteva capitare in mani di genitori o peggio ancora.
1: Sì.
4: Comunque, a distanza di mesi, una mia cara amica dice: Giancarlo, so che hai comprato l'ultimo LP di Lucio Dalla, non è che me lo registri così me lo ascolto.
1: Ecco.
4: Trovo una C90, quelle che avevano un lato da 45 minuti ciascuno, e registro l'album di Lucio Dalla.

0: Gliela do e a distanza di qualche giorno, qualche settimana, incontro, mi incrocio per strada col padre di questa mia amica, notabile del luogo, una persona impeccabile.
1: Sì.
0: Giancarlo, che meraviglia, ci avete fatto morire dalle risate. Quelle cose che lì per lì assolutamente non fui lusingato, volevo sparire sottoterra e
1: però poi alla fine vedi che
0: no, un successo, diciamo
1: un successone, un successone. Però no, allora la storia che ci racconta Giancarlo ci dice una cosa importante: e quando fate sparire qualcosa assicuratevi che la cosa sia sparita. Va bene. C'hai un messaggio?
2: Ho diversi messaggi.
1: Leggine uno.
2: Per esempio, un modo in cui far sparire una cosa brutta. Secondo matrimonio di mio padre.
1: Sì.
2: Ok. Questo ricevimento in un grande castello.
1: Sì. Sì.
2: Ha ricevuto in dono un'opera fatta da un amico.
1: Beh.
2: Due elefanti.
1: Sì.
2: Ma brutti, così brutti.
1: Vabbè, adesso.
2: Che lui durante la festa li ha presi e li ha lanciati dalla rupe del castello.
1: Mi sembra un po' eccessivo.
2: Beh, però voglio dire.
1: Li ha uccisi praticamente.
2: Perché portare a casa,
1: quindi si può anche fare un gesto clamoroso a volte, se serve.

0: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
1: Sì, lo voglio.
0: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
2: Sì, lo voglio.
0: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
5: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: E ripartiamo, amici, da un titolo dell'attore Giancarlo Ratti.
10: Sempre la verità, pagina 10. C'è questo clima un po' guerresco e quindi si parla dei diciottenni tedeschi alla domanda se si vogliono arruolare.
11: Aia.
10: I diciottenni tedeschi, due punti, dice leva, punto di domanda. Nine.
9: E aggiungo nine.
11: Sì, sono già cascati una volta, insomma.
9: Ma io credo anche i diciottenni italiani direbbero
10: nine.
9: Allora, stiamo parlando di opere,
11: sì, opere che vengono distrutte,
9: non riuscite, ecco.
11: Forse perché magari non sono state capite, forse non era il momento giusto,
9: comunque l'importante è smaltirle. Sentiamo ad esempio la testimonianza di Mimmo a Livorno.
11: Oh Mimmo!
12: Allora.
9: Benvenuto Mimmo, ecco, benvenuto.
11: Ciao
9: benvenuto.
11: Mimmone.
9: Mimmo.
13: Ciao, ciao a voi.
9: Che è successo Mimmo?
13: Niente, è successo che dunque io avevo una ditta artigianale di...
9: Aspetta Mimmo, ditta, Mimmo fermati.
11: Di...
9: No, sì. Tu stai in viva voce, come sei messo Mimmo?
13: No,
9: questo dovrebbero dirtelo sempre, non si può stare in viva voce perché per radio non si capisce una mazza, adesso per usare una... Mettiti come fossimo negli anni 90, mettiti al telefono, sì, diciamo normalmente.
11: Per cortesia.
9: Ecco, allora, che cosa stavi dicendo?
11: Mimmo?
9: Adesso proprio più niente. Adesso ti sentiamo Mimmo. Allora, che è successo?
13: È successo che dunque io avevo una ditta di idraulica e facevo anche la parte in muraria edile, sì, compresa le mattonelle, i pavimenti, i rivestimenti.
11: Sì.
13: È successo che una arredatrice ci aveva commissionato due bagni attigui. A vedere le mattonelle erano
9: graziose.
13: Poi invece l'insieme, quando terminato, diciamo così, l'opera, è venuta
9: una schifezza,
13: una ciofeca.
9: Una ciofeca terribile. Ecco. E allora?
13: Siccome ero rinnovato per creare delle opere piuttosto carine, insomma, in zona, a quel punto ho dovuto rinnegare la paternità, cioè, di quel manufatto.
9: Non hai firmato praticamente. No.
13: L'ho rinnegato dicendo che non era colpa mia, ma era colpa dell'arredatrice che mi aveva consigliato quella maniera.
9: Del resto. Ragazzi, anche l'arredatrice deve assumersi le sue responsabilità. Lei si può dare tutta la colpa a piastrellista. Oh, no, dove
11: no,
9: siamo?
11: No, certo.
9: Mimmo, grazie. Quello è brutto perché è un lavoro che poi rimane, è difficile, puoi disconoscerlo, ma non puoi eliminarlo.
11: Anche rifare il bagno costa botto.
9: Parecchio.
11: Allora, testimonianze che però dicono molto
9: fanno
11: di questo fenomeno.
9: Fanno riflettere.
11: Allora, Francesca ha dovuto terminare addirittura un portapenne fatto dalla figlia.
9: No.
11: Nella prima primaria.
9: L'ha finito lei?
11: Sì.
9: E perché?
11: No, l'ha finito e poi l'ha terminato, nel senso che lo ha
9: ucciso,
11: dice,
9: diciamo così.
11: Perché era la giornata del riciclo e mi era arrivata con sto portapenne.
9: Dice,
11: mannaggia che non ho fatto la foto, altrimenti avreste capito come cuore di madre ha preferito prendere questa decisione.
9: Se addirittura la madre ha preferito fare una cosa del genere. Insomma.
11: Daniele invece si ricorda ancora sotto shock, per i lavoretti che facevano fare a scuola, elementari, al liceo, in applicazioni tecniche.
9: È vero.
11: E io ho provato a fare una sciarpa con i ferri.
9: Mamma mia.
11: Mia mamma l'aveva iniziata, bellissima, io l'ho proseguita, ma mi cadevano i punti. Poi c'era questa lana beige che io toccavo con le mani sporche di colori, di cioccolato.
9: Mamma mia.
11: A un certo punto la maestra mi ha detto basta.
9: Ha detto buttalo.
11: Basta Daniela, tu fai gli addobbi per Natale.
9: Sì, ci pigliamo una malattia. Buttala.
11: Vabbè, ma perché uno deve per forza?
9: Allora, sentiamo Marco a Torino. Buongiorno Marco.
11: Marco.
0: Che magici conigli.
9: Eccolo lì. Marco, benvenuto. Che cosa
0: vi voglio bene.
9: Grazie,
0: conigli,
9: Marco.
0: Voglio bene.
9: Sei ricambiato, ma che ti è successo?
0: Allora, io da un po' di anni a Natale produco un prosciutto affumicato al barbecue che modestamente è notevole.
11: Cioè lo affumichi tu?
9: E lo affumica, certo.
0: Lo affumico io, un lavoraccio, ma notevole. Quest'anno mi sono voluto spingere oltre, ho detto, lo arricchisco con una riduzione al porto che è proprio a morte sua. Peccato che non so se ho capito male la ricetta o se era proprio farlocca la ricetta.
9: Sì.
0: Comunque io un'intera bottiglia di porto l'ho fatta cuocere per un tempo indefinito.
11: Sì.
0: Poi ho aggiunto quel po' di farina che andava aggiunto e è venuto fuori una palla color vomito.
9: Mamma mia. Mamma mia.
0: Totalmente gommosa / gelatinosa, una cosa terrificante, veramente terrificante.
9: Hai buttato tutto praticamente.
0: Allora, io che sono tirchio e buttar via le cose mi spiace, ho anche provato a mangiarla, ma era veramente
9: era troppo.
0: A parte il colore che era improponibile, ma,
9: sì, ma il sapore
0: insomma,
9: peggio.
0: Mia moglie mi ha ingiunto di buttarla via e questo è stato fatto, quindi
9: allora, però
0: la riduzione al porto è stata
9: veramente sì. Però Marco ci dice una cosa importante, cioè quando vi lanciate in un'opera che magari in genere vi riesce bene, non cercate di strafare perché
11: rimanete nel vostro, quello che sapete già fare,
9: Marco, grazie.
11: Oh,
9: attore Ratti, anche lei rimanga
10: nella disperazione
9: e ci regali un titolo.
10: Pagina 23, libero e siamo in piena economia.
9: Orazio.
10: Mio. Tutti. L'allarme prestiti di ABI e Confindustria.
9: Ecco.
10: Guarda che fa così.
9: L'allarme fa così, eh.

0: maledetto me.
1: Ecco, si è maledetto da solo. Abbiamo risolto, diciamo, la questione.
2: Non c'è bisogno di farlo noi, no, che no. Porta male. Ecco. Allora, notizie, sondaggi politici riportati dalla Repubblica, il centrodestra flette, il campo largo si allunga.
1: Questo dice Davide. Poi sai, l'attendibilità dei sondaggi è sempre quella
2: certo,
1: che è.
2: Però secondo Supermedia le coalizioni, il campo largo sarebbe al 45,8%, mentre il centrodestra al 43,9%, compreso Azione e compreso Futuro Nazionale, Vannacci.
1: Ecco.
2: Quindi
1: vedremo l'evoluzione della situazione nei prossimi mesi.
2: Il CEO di Ryanair invece, Michael O'Leary, chiede...
1: Un simpaticone,
2: Devo dire sì. Chiede il divieto di servire alcolici negli aeroporti la mattina presto, perché c'è un aumento di gente ubriaca. Dice: noi ogni giorno dobbiamo dirottare un volo perché c'è a bordo uno che si è ubriacato e fa casino.
1: Ecco. Questo è abbastanza fastidioso. Sì,
2: fanno la prova del palloncino all'imbarco. Che possono
1: è l'unica, fare, l'unica possibilità.
2: Ecco. A qualcuno sarà capitato invece di non riuscire più a vedere Netflix dal proprio televisore.
1: Sta succedendo una cosa strana.
2: Diverse smart TV non funzionerà più questa applicazione.
1: Cioè, diventano inadeguate.
2: Dal 6 maggio, diciamo, quasi tutti i marchi di televisore comprati prima di 10 anni fa. Bisogna andare a controllare.
1: Però perché uno deve cambiare televisore? Cioè, abbiate pazienza.
2: Poi ho fatto l'abbonamento e mi ridate i soldi.
1: Me lo paga Netflix, ma dove siamo?
2: Comunque, ma che bisogno c'è di Netflix quando c'è Rai Play Sound?
1: Bravo, parole sante.
2: Che voi potete andare lì gratuitamente e riascoltare tutte le puntate del Ruggito del Coniglio.
1: Una tortura proprio.
2: I grandi musical.
1: Mamma mia.
2: Oggi a mezzogiorno uscirà The Wolfman, l'uomo lupo.
1: Ah, che bello.
2: Il lupo mannaro.
1: Questo me lo voglio sentire. Il lupo mannaro, amici, è uno splendido musical. Potete andare su Rai Play Sound, risentire questa puntata, risentire le altre, risentire il musical The Wolfman. Insomma, rovinarvi il weekend insieme a noi.
2: Quando volete, con comodo.
1: Arturo Ratti. Sì. La prego un titolo.
3: Pagina 10 di Fucius.
1: Fatto quotidiano.
3: Fatto Fucius. Non so se farlo o meno il rumore, perché a Helsinki ci sono i deliri del filo barra Trump Rutte. Rutte Trump si sa che lo fa.
1: Fai Rutte, ma lui è il capo della NATO, Rutte, è un olandese.
3: Però presidente, scritto attaccato così.
1: Simpatico Rutte come una colica renale.
3: Trump Rutte. Che è lui
1: Rutte è il capo della NATO. È un incontro fra due persone.
3: Si dite voi.
1: Ecco, ancora.
2: È stato arrestato in aeroporto l'imprenditore italiano Francesco Franzin, originario di Meolo e residente negli Emirati Arabi per un'accusa di frode fiscale da 30 milioni. Sembra che lui abbia riciclato denaro da aziende cinesi e l'hanno beccato mentre si stava imbarcando in aereo verso Dubai una valigia piena di contanti.
1: Ma se uno non può imbarcarsi più liberamente verso Dubai con una valigia di...
2: la libertà di viaggiare.
1: Ma dov'è? Dov'è finita questa libertà?
2: Il rispetto della proprietà privata.
1: Bravo.
2: Privata di vergogna.
1: Privata pure di vergogna, ma
2: frode fiscale
1: dire.
2: Da 30 milioni,
1: ma non vuol dire.
2: La Grecia invece dichiara guerra all'overtourism. Dice: basta tutti questi turisti sulle nostre spiagge. Ombrelloni e lettini al bando su centinaia di spiagge della Grecia.
1: Il greco è buono e caro, ma se lo fate innervosire.
2: È troppo. Sono stato 2 anni fa in Grecia, anche in un'isola abbastanza così, non proprio battuta, Kos. C'erano 500 lettini. In 2 metri di spiaggia.
1: Non si può.
2: Mentre in altre zone invece non servite da questi servizi te mettono due lettini, un ombrellone a 7 euro. Andiamo lì.
1: Insomma, la Grecia
2: conveniente.
1: C'ha dei buoni prezzi.
2: Perché c'è un bellissimo mare, se non voglio
1: non
2: fare
1: c'è
2: pubblicità.
1: Dubbio, ma anche da noi, ragazzi, attenzione.
2: Certo. Allora, una certificazione del Global Debt Monitor,
1: mamma mia,
2: dell'Istituto Internazionale della Finanza, il LIF,
1: che dice?
2: Ha studiato tutti i debiti di tutti i paesi del mondo, delle grandi aziende.
1: Grazie.
2: E è stato realizzato un nuovo record, cioè il debito mondiale dell'intero pianeta Terra. ha raggiunto la cifra di 353 mila miliardi di dollari, una cifra che uno non riesce neanche a visualizzare. Allora, e dico, ma come siamo arrivati a questo punto?
1: Allora, questo è il debito globale, cioè di tutti i paesi del mondo
2: messi insieme.
1: E la domanda che peraltro già ci siamo posti in passato è: ma sto debito, ma con chi ci abbiamo? Perché finché è un paese con un altro paese, lo capisco.
2: Certo, io ti ho prestato i soldi
1: e tu me li devi ridare
2: prima o poi.
1: Ma se sotto, se è una cosa globale del pianeta, con chi l'abbiamo fatto sto debito?
2: Però un aspetto positivo c'è in questa notizia, che il nostro debito sembra più piccolo.
1: E c'è, non c'è dubbio, chiaro. Scompare. Proprio scompare. Torre Ratti, che c'ha un altro titolo.
3: Sono rimasto un po' colpito qui sulla stampa, pagina 27, si parla della stagione 26-27 del Teatro Regio di Torino. Propone un'immersione verista a titoli non scontati, non solo cavallerie e pagliacci, se un teatro, ma più che un teatro dell'opera, pare il circo dell'opera.
1: Scusate.
3: Cavallerie e pagliacci, scusami.
1: Cavallerie e pagliacci.
3: Il circo
1: sono
3: dell'opera di Torino.
1: Cavalleria rusticana e i pagliacci sono due opere. Scusatelo. Scusatelo.
2: Monopattini, targhino obbligatorio entro il 16 maggio.
1: Ma speriamo.
2: Ma i calendari degli uffici dicono sono pieni. Ci saranno alcuni passaggi da fare. Organizzatevi, perché poi ci sono le multe. Attenzione.
1: Mamma mia.
2: Mentre un turista tedesco fa causa in un tribunale a un resort sempre in Grecia, perché dice: io mi avete rovinato la vacanza, perché in questo resort, peraltro anche costoso, già dalle 6 di mattina tutti gli altri clienti occupavano i lettini intorno alla piscina e io non ho mai trovato, mettendo una borsa, mettendo un asciugamano, mettendo le ciabatte, ed è fastidioso.
1: Non è possibile che tutti fossero italiani. Allora no, diciamolo pure, perché non siamo sempre solo noi.
2: Sì, lo fanno ormai in tutta Europa.
1: Purtroppo
2: forse
1: è una cosa
2: abbiamo iniziato.
1: Molto incivile.
2: Mentre invece, piccolo gossip, sembra che sia ufficiale, una cosa seria, questa relazione tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton.
1: E chi se ne frega?
2: Poi dice, vabbè, non vince la Formula 1, però voglio dire...
1: È concentrato lì su quei...
2: No, c'è la prova adesso.
1: C'è la prova.
2: Sì, sono stati fotografati mano nella mano. Per la prima volta.
1: La prima volta, pensate.
2: Si vede che gli piacciono le grosse cilindrate.
1: Adesso, per favore, io ti prego.
2: È una passione, no? Donne e motori, in quel senso lì.
1: Gioie e dolori, ricordiamocelo.
2: Ancora, ecco, c'è un caso di cui ha creato molta polemica a Polignano a Mare, in Puglia.
1: Sì. Patria di Checco Zalone, patria di Domenico Modugno.
2: Una delle zone più iconiche, l'Ama Monachile.
1: Sì.
2: È successa una cosa curiosa, dice il Corriere del Mezzogiorno, dovevano mettere un cartello. Hanno messo un cartello: divieto di accesso, stazionamento e balneazione in caso di pioggia.
1: Se c'è il divieto.
2: Lì può essere pericoloso.
1: Ma certo.
2: Perché uno scivola e si fa male. E poi c'era il cartello con la traduzione in varie lingue.
1: Sì.
2: Il problema è che nella traduzione in inglese, letteralmente, avrebbero scritto: in caso di pioggia non oltrepassare, fino a qui va bene.
1: E va bene.
2: Ma poi c'è scritto: fermati e fai un bagno.
1: Ma come, fai un bagno? Ma se c'è
2: il divieto
1: di balneazione. Le lingue.
2: Ma controllate, io capisco l'intelligenza artificiale, ma poi datela controllata.
1: Che fatica.
2: Lo so, però fatica. Siamo arrivati al sondaggio.

0: qui una di quelle notizie che sono sicuro che riempiranno Marco di gioia.
1: Mi riempie di gioia.
0: Torniamo a parlare di Met Gala 2026.
1: Ecco.
0: Questo incrocio fra arte e moda.
1: Sì.
0: L'attrice intervistata su Red Carpet, Odessa Azion.
1: Chi è?
0: Che ne so.
1: Odessa
0: Azion.
1: Scusate,
0: è portata per il cinema.
1: È portata, sì.
2: Attrice.
0: Ha rivelato che lei si è fatta il trucco da solo. Lì i trucchi sono molto elaborati, sono delle opere d'arte insieme ai vestiti. Dice, ma perché di trucchi da sola? Cioè, c'è tanti truccatori professionisti. Cioè, no, a me dà molto fastidio, io non sopporto che troppe persone mi tocchino tutti insieme. Non mi piace.
1: Non mi piace.
0: Oddio, mi raccontano alcuni che invece può essere piacevole.
1: Ma queste sono cose tue.
2: Ma che genere fa?
1: Basta.
2: Attrice normale o fa hard?
1: Attrice del prosa.
0: Allora, mi si chiede: è più fastidiosa una persona che quando parla ti tocca continuamente?
1: Continuamente.
0: O una persona che sputacchia, cosa vi dà mamma più fastidio?
1: Mia. Il toccone che uno può fare il ritocco se ti toccano, come diceva Totò. È vero, io la tocco, ma lei perché mi fa il ritocco?
0: Certo. Allora. Oppure questo droplet, come è stato chiamato scientificamente. Ecco. Votate serenamente, chiamate l'800-800-002.
1: 800-800-002, io già ho le idee chiare su questo sondaggio, ma non voglio pronunciarmi, per carità, non influenzare nessuno. 800-800-002, chiamate e diteci la vostra sul nostro sondaggio, mentre noi torniamo ad ospitare un personaggio, come dire, debordante.
0: Eh sì, a proposito di trucco e parrucco, torna a trovarci Venanzio.
2: Alfonso, Ilari, che meraviglia essere qui di voi.
1: Ma non siamo Alfonso.
2: Ero qua vicino, sono detto dai, vai a trovare che tanto che non passi.
1: Sì, però noi non siamo.
2: Mamma mia, Alfonso, Ilari, che stanchezza.
1: Qui vicino dove sei?
2: Sono al Foro Italico.
1: Ah,
2: io, essendo io portatore sano di foro, sai.
1: Sì, anche di Italico, se vogliamo, certo.
2: Sono squacquerato delle fatica.
1: Ma perché? Ma si occupa degli internazionali?
2: Sono coiffeur ufficiale degli internazionali di Dennis.
0: Ah, sì?
2: Li pettino io, li cotono io.
1: Ma perché c'è un coiffeur ufficiale?
2: Sono io.
1: E lui?
2: Venanzio. Uomini, donne, me li faccio tutti.
1: Tutti.
2: E loro, mentre io opero, sai che cosa fanno?
1: No.
2: Loro, io sono dietro che cerco di cotonare, questi mi saltano da una parte all'altra.
1: Perché si allenano.
2: Fanno un rovescio, fanno un dritto, fanno un rovescio.
1: Per forza.
2: La demivolè è terribile quando devo correre fino. E dai, ma non fare così, e tieni su, devo saltellare, sono stanchissimo.
1: Lo capisco.
2: Una pallina impazzita.
1: Lo capisco.
2: Mamma mia, quel long line di Sinner.
1: C'è il long line?
2: C'è la long. Sì,
1: sì, la long line di Sinner.
2: Voi non immaginate, ma io capisco, guarda, vedete gli sguardi che voi mi pressate, volete sapere qualcosa di Sinner, ma io non cedo.
1: No, ma
2: io non dico niente, voi mi pressate.
1: Noi non pressiamo.
2: Sento la vostra enorme racchetta.
1: No, noi non.
2: E anche le due.
1: No.
2: Non lo dico.
1: Dica per favore.
2: Ha scosciato
1: purtroppo.
2: Qua, vedi, avvicinatevi.
1: Sì.
2: Vedi qua. Piano piano.
1: Che?
2: La Paolini.
1: Jasmine Paolini.
2: Jasmine
1: grande.
2: Calva.
0: È
2: completamente calva.
0: Ma no. Ma
2: tutti quei ricetti, tutti quelli che la imperlano. Io glielo, non ce li aveva.
1: No.
2: Gli ho tagliato il codino a Zverev,
1: il tennista tedesco,
2: e ce li ha appiccicati tutti sul cranio.
0: Ma
2: brullo,
1: ma non
2: Paolina.
1: È vero, ma no, ma perché dici così?
2: La Zabalenka, come si chiama?
1: La Zabalenka.
2: Zabalenka, perché gli hanno levato tutto, è calva.
1: Pure la Zabalenka.
2: Lo dice il nome stesso, Zabalenka, non c'è più niente.
1: Non c'è più niente, ecco.
2: Ma la mia opera monumentale
1: è
2: Yannick, la Volpe Rossa.
0: Cioè lei pettina Yannick.
1: Volpe Rossa.
2: Calvo.
1: È calvo.
0: No.
1: Sinner?
0: Completamente.
1: Ma come completamente?
0: No,
2: non posso dirvelo, come ho fatto a mettere una pezza.
1: Vabbè, non ce lo dica
2: questa cosa.
1: Ma se non lo può dire, non lo dica, no?
2: No. E io devo. Mi scoscio. Ho scosciato.
1: Ha sbragato un'altra volta.
2: Nottetempo. Ho fatto un salto ad Ariccia.
0: Ariccia?
2: Chi abita ad Ariccia?
0: Sì.
2: Rossa per antonomasia.
1: Oddio, Rita Pavone.
0: Rita Pavone.
2: Sì. Oggi dice, apro parente che è Teddy Reno, oggi è bianca, ma lei si fa la tinta uguale per sembrare ancora rossa. Notte tempo, sono andato a Riccia, sono entrato nella camera da letto, la chambre a dormire della coppia Teddy Reno Rita Pavone.
1: Sì.
2: L'ho scalpata.
1: Fatto lo
2: una volta
1: ha fatto lo scalpo,
2: ha fatto la tinta. C'era Teddy che si opponeva, cercava. Ma non... No.
1: Ha fatto lo scalpo
0: a Rita Pavone.
2: Ho scalpato a Rita.
1: E che ci ha fatto?
2: Sono tornato subito al foro, al centro italico.
1: Sì.
2: E l'ho appiccicata
1: su Sinner. Quindi okay. Sinner che noi vediamo in televisione c'ha i capelli di Rita Pavone in testa.
0: Stinti.
1: Mamma mia, ma che cosa terribile.
2: Cioè lui dice sono tutta Ariccia, sono tutta, ma qua quella è Ariccia, ma è Ariccia.
0: Ariccia dei Castelli
1: quindi
0: Romani.
1: Incredibile scoop.
2: Devo andare al foro
1: meglio
2: Ilari.
1: Torna al foro italico.
2: Mi chiamano, torna al foro italico. Sì. Senza di me non sanno che fare.
1: Non sanno che fare senza di lui, eh.

0: Andrea Simone, che bellezza sulle frequenze di Radio 2.
1: Allora è arrivato il momento di raccogliere i risultati del sondaggio che abbiamo lanciato qualche minuto fa.
0: Vero.
1: Vi abbiamo chiesto se per voi è più fastidioso una persona che quando parla ti tocca continuamente,
0: ecco,
1: o una persona che sputacchia.
0: Sputazza, diciamo, sì. Lancia dei, così, dei lapislazzuli. Ecco. Sentiamo Caterina a Catania.
1: Caterina!
0: Buongiorno.
2: Carissimi!
0: Bene, sono io. Eccoti, cara
2: Caterina. Vi voglio bene, prima
0: grazie.
2: Di tutto.
0: Grazie Caterina, grazie.
2: È una vita che
0: siamo insieme, che siamo insieme. Senti,
2: sì,
0: ma
2: sì.
0: Come la vedi te, questo sondaggio?
2: Ecco, ve lo dico subito, io la vedo che il tocco e il ritocco
0: no, mai.
2: Proprio mi snerva, invece lo sputacchio tu lo puoi
0: schivare,
2: svingolare,
0: lo puoi schivare con un gioco di tronco,
2: sì.
0: Diciamo, lo puoi evitare magari. Come
2: sì,
0: nella
2: mi
0: box
2: prende, mi prende, ma il tocco quello mi manda proprio
0: tocco, no, non mi tocca, ecco,
2: assolutamente
0: questo un po'. Grazie Caterina, grazie, grazie.
1: Sentiamo Iride da Cesena.
0: Buongiorno Iride.
3: Buongiorno.
0: Allora, Iride, la tua opinione qual è?
3: Dunque, è difficile naturalmente perché due opzioni incredibili, però...
1: Orribili, sì.
3: Sì, orribili, veramente. Comunque lo sputacchio, che non mi piace proprio.
0: Lo sputacchio.
3: Insomma, come fai a evitarlo? Magari non ti...
0: È ripugnante,
3: parlando,
0: sì.
3: Sputacchio sulla bocca, dai.
0: Mamma mia.
3: Ti arriva uno sputacchio sul labbro.
0: No.
1: O in un occhio, attenzione.
0: Non esageriamo. Hai ragione, Iride, c'è poco da dire. Sì, è terribile, è ripugnante. Ecco.
1: Quindi uno pari siamo.
0: Siamo uno pari, Iride. Grazie.
1: Ciao.
0: L'intercapedine umana, come sapete, è Giancarlo Ratti.
1: Sì.
0: Che fa da spartiacque nel nostro sondaggio, avrebbe un titolo?
4: A pagina 19 Il Tempo, quotidiano romano, dedica la terza parte di una cosa che si chiama un'indagine, droga capitale. Boom di cannabinoidi in sigarette elettriche. Cioè il quotidiano Il Tempo sostiene, si vede in base a una sua ricerca, che nelle sigarette elettriche c'è il cannabinoidi.
0: Hai capito?
1: Ma ci mettono. Ecco, stanno tutti lì che spippettano.
0: C'è un motivo, ecco, diciamo, ma fermi tutti, c'è Enzo in provincia di Macerata. Buongiorno
5: Enzo. Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Enzo.
1: Tu che ne pensi di questo sondaggio?
5: Non ci posso credere di aver preso la linea, non ho mai vinto a Super Enalotto, ma sono riuscito a prendere la linea.
0: Era meglio vincere al Super Enalotto, sinceramente. Però comunque, vabbè. Allora Enzo, la tua opinione a riguardo?
5: No, lo sputaccio è improponibile.
0: È improponibile.
5: Sì, anche perché tu, parlo per esperienza personale, magari ce l'hai di fronte, arretri e lui avanza.
0: E lui avanza, sì, è vero.
1: Questi estintori.
0: Sì, è così.
5: Sì, finché non sei con le spalle al muro, lì è finita,
0: quindi non c'è via di scampo. Insomma, difficile non essere d'accordo. Enzo, grazie.
5: Voi la maglietta.
0: Intercederemo per te, Enzo. Buona giornata, sentiamo infine Marco a Treviso.
1: Ciao Marco.
0: Buongiorno Marco.
6: Buongiorno a tutti.
0: Allora,
6: buongiorno.
0: Marco, la tua opinione qual è?
6: Guarda, io essendo diversamente visibile, nel senso che porto gli occhiali, lo sputacchio è una cosa.
0: Lo sputacchio, perché lo vedi che ti rimane sull'occhiale.
6: Bravissimo, mamma mia. Quella ombra che rimane indelebile, una macchia che non ha. Non si può.
0: Marco, grazie, il tuo voto peraltro è determinante.
1: Sì, 75% degli intervistati trova più fastidiosa una persona che sputa.
0: Che sputazza. Mamma mia, Torre Ratti,
4: sì.
0: Lei che è anche lei abbastanza fastidiosa.
4: Io faccio entrambi, tocco e sputo.
0: È un incubo, lui tocca e sputa.
4: Alterno, no?
0: Alterna.
4: Pagina 16, tutto che abbiamo scoperto. È scoperto essere del signore.
0: Non è di nessuno.
4: Si parla di Roma. Ma guarda, che dam bam bam bam,
0: lo sapevo.
4: Gasperini, due punti. Il piano per il mercato.
0: Ecco.
4: Hai capito?
0: Ma non me lo fai leggere un attimo, vabbè. Grazie.

0: Un uomo, un effetto speciale, Giancarlo Ratti, sta per realizzare, grazie alle sue infinite capacità vocali, un'evocazione esoterica, come solo lui sa fare. Sentite, sentite. Anche perché dobbiamo lanciare il conigliero.
1: Il vostro futuro, letto da noi nelle viscere dei quotidiani.
0: Cosa volete sapere del vostro futuro? Forse il lavoro, l'amore?
1: Il sesso?
0: No, sta buono.
1: Vabbè, che ne
0: allora, chiamateci e noi leggeremo nelle viscere dei quotidiani odierni ciò che vi accadrà.
1: 800-800-002, prenotatevi per questo servizio che vi spetta come abbonati Rai.
0: Di diritto. 800-800-002 è il numero da chiamare.
1: E adesso bollettino delle truffe, le più recenti truffe. Si sono moltiplicate le truffe a macchia d'olio.
0: Ecco.
1: Questi truffatori sono sempre più abili, bisogna stare molto attenti.
0: Che fatica.
1: Ve ne cito qualcuno. Allora, festa della mamma. Hanno cercato di rubare i dati dei clienti dell'S Lunga. Ti arriva questo messaggio: gentile cliente, ha accumulato questi punti, non lasci scadere la sua carta, quindi ti mettono, no?
0: Sì.
1: Mettono fretta. Dovrebbe chiamare questo numero e poi parlare col nostro operatore. La gente ci casca e dà i suoi dati personali.
0: Recapiti.
1: Ancora, invece, una truffa a Castelnuovo Monti, Appennino Reggiano, una donna ha versato 10.000 euro a un finto manager che le prometteva di farli incontrare Achille Lauro.
0: Allora, non facciamoci truffare dai finti manager.
1: Beh, dai.
0: Nel caso dai manager veri, che già in effetti di tanto in tanto ci truffano pure quelli.
1: Ma te pare, che per incontrare Achille Lauro devo sganciare 10.000 euro?
0: Ma casomai dovrebbe essere Achille Lauro dare 10.000 euro a me per farsi incontrare. Su, e dai.
1: Truffa capitale invece ai Musei Vaticani. Dei finti inservienti del museo, con tanto di finta divisa.
0: Io dico,
1: presentano ai turisti, dice, ma lei davvero vuole fare tutta questa fila? Ma
0: mi segua.
1: Se mi dà 55 euro.
0: A 55? Sì. Come Totò con Nino Taranto in Totò Truffa.
1: Mentre il biglietto costa solo 20 euro.
0: Sì, sì,
1: e io
0: sì.
1: Le faccio saltare la
0: fila.
1: E poi spariscono con soldi, biglietto e tutto.
0: Attore Ratti, a proposito dei truffatori, mi è venuto in mente Ratti, chissà perché. Ecco, avrebbe un titolo da par suo, diciamo.
2: Allora, siamo a libero e sono libero. Sì. Pagina 21, siamo in piena attualità. Si parla di nuove missioni spaziali verso nuovi mondi. Il mondo sta per andare su Marte, ci vorranno anni, ma noi ce la faremo, amici. Ragazzi, io state tranquilli. Ma quali anni? Ma seguite, venite con me, ve porto io. Sentite, datemi retta a me. Il titolo è: c'è una scorciatoia per Marte, il viaggio durerà 33 giorni. Ma la navetta è fatta da quelli di prima.
0: Sì, la navetta è una,
2: venite con me, ve faccio
0: una compagnia nuova.
2: C'è una scorciatoia,
0: c'è la scorciatoia per Marte.
2: Io la so.
0: Ecco,
1: vabbè. Poi un messaggio che curiosamente abbiamo ricevuto sia io che Marco, un SMS, dice: papà, urgente, ho il telefono rotto e questo è il mio nuovo numero. Quel numero, scrivimi su WhatsApp
0: e dammi il tuo IBAN,
1: che mi occorre un favore. Ma io non ho figli ancora. Banca Intesa, abbiamo bisogno di aggiornare alcuni dati urgentemente, chieda.
0: Questo pure mi è arrivato, io non so correntista,
1: ma infatti,
0: cioè, come
1: questo significa che sparano sul mucchio.
0: Sparano, certo che
1: però
0: sparano
1: in quello
0: sul
1: come quest'altra. Attenzione a questa truffa svuota conto. Questo lo dice proprio la polizia.
0: Sì.
1: Dice: lei sappiamo che ha frequentato dei siti porno dove c'erano anche dei minori. Se non vuole incorrere in cose molto, molto serie, dovrebbe chiamare e versare
0: allora,
1: dei soldi.
0: Se non siete Trump, per dire, state tranquilli.
1: Cioè, uno è andato magari su un sito, no? Su Porno Hub, e si ritrova in Guyana.
2: Ora Porno Hub.
0: Per favore, l'ultima truffa.
1: False email del Ministero della Salute.
0: Ecco.
1: La vostra tessera sanitaria è scaduta. Segua questo percorso e inserisca questi dati. Che...
0: Allora, la tessera sanitaria quando scade ve la spediscono
1: direttamente a casa.
0: Dai.
1: Cavolo.
0: Truffatori.

0: È il momento di prevedere il futuro dei radioascoltatori.
1: Eccola lì.
0: Ci chiama Monica da Trento.
2: Ciao Monica.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Monica, allora.
3: Vado a salutare anche a Ratti.
2: Dando sé proprio Trento o...
3: Ma sì, dalle alte.
2: Veccia, com'è la torre?
0: Per favore, Italia. Basta. Ma... Allora, Monica, qui è un momento sacrale questo, è un momento delicatissimo. Che vuoi sapere del tuo futuro?
3: Allora, nonna Monica e nonno Alberto stanno aspettando il terzo nipote.
0: Ah, auguri, auguri.
3: Ecco, il figlio Matteo. La scadenza era prevista per il 29 aprile. Qui... tutto tace.
2: Ancora?
0: 29 aprile.
3: Ancora.
0: Insomma, allora dici un numero, vediamo quando nasce.
3: Allora, io direi la data di nascita di Matteo, 22.
2: 22.
3: Se possibile anche il sesso,
0: Allora, sarà maschio, pagina 22 del Corriere dello Sport.
2: Tanto.
0: Ken, come si chiama? Bravissimo centravanti della Fiorentina, quindi sarà maschio. Ken ci prova. Quindi...
2: Nel weekend, le partite si giocano il weekend, quindi è fatta.
0: Monica,
3: allora ti farò sapere,
0: felicità, facci sapere, confermacelo, ecco, grazie.
2: Ma ciao, buona giornata, buona fortuna. Ma adesso andiamo a Lugano e ascoltiamo la richiesta, la comanda di Wanda.
0: Buongiorno Wanda.
2: Wanda.
4: Buongiorno.
0: Allora, Wanda, siamo qui per te. Che cosa vuoi sapere del tuo futuro?
4: Allora, io sono una cittadina svizzera. Mia figlia, logicamente, anche lei è cittadina svizzera. E hanno figlie che anche loro sono cittadine svizzere. Resta fuori solamente il marito, che è italiano. Adesso lui ha chiesto la cittadinanza svizzera agevolata, proprio perché ha tutti i familiari che sono cittadini svizzeri, e dovrà fare un esame...
0: di svizzeritudine, diciamo, un esame di svizzeritudine. Dove lo fa questo esame?
4: All'ambasciata svizzera.
0: Allora, tu vuoi sapere se diventa svizzero o meno?
4: Sì, esatto.
2: Se passa l'esame.
0: Allora, dici un numero.
4: Sì, se supera l'esame. 26 sarà il giorno in cui andrà a sottoporsi a questa...
2: 26 hai detto,
0: 26.
2: Allora, c'è una pubblicità, pagina 26 del Messaggero di oggi.
0: Sì.
2: E c'è un genitore, immagino, che tiene un bambino in alto, su questa foto, e lo fa volare.
0: Allora, dato che la Svizzera sta sopra, no?
2: Esatto,
0: cioè non sta più giù, sta su.
2: È un chiaro segno.
0: È un chiaro segno, sì, gliela fa.
2: Certo, bisogna interpretarlo, però c'è un bambino felice.
0: Avrà la doppia cittadinanza.
2: Sì,
0: avrà la doppia cittadinanza.
2: Sì.
0: E quindi anche questa è una previsione positiva. Ciao Wanda. Allora, a Torre Ratti, mi scusi se la disturbo, lei avrebbe un titolo?
5: Pagina 29, siamo ancora una volta sulla Stampa, quotidiano torinese, si parla di calcio e soprattutto si parla del Toro, squadra di Torino.
0: Ma
5: io non posso stare così, sono agitato, ma a me volete? Ma sta tranquillo un attimo, ieri l'avevo messo qui, chi me l'ha spostato? Io un po' di... ma ho diritto anch'io, un po' di pace. Il Toro cerca riscatto e un po' di pace.
0: È un po' di pace anche perché c'ha ragione. C'ha ragione,
2: ma attenzione, dobbiamo prevedere il futuro di Renato, che sta in attesa lì a Pietraligure.
0: Buongiorno
2: Renato.
6: Buongiorno a tutti e soprattutto alla Torre
0: Ratti. Non esageriamo nel considerarlo un essere umano, però adesso non ci allarghiamo troppo. Allora Renato, parliamo di te e del tuo futuro. Che richiesta vuoi farci?
6: Io ho un sogno, vorrei tanto andare a rivisitare i posti del terremoto, visto che io c'ero il fatidico 6 maggio e adesso sono 50 anni e avrei tanta voglia di andare su, ma ce n'è sempre una a interrompere i miei sogni e spero che non rimangano sogni.
0: Certo, sarebbe un momento emotivamente forte.
2: Ma tu stavi lì, sei andato lì a fare il volontario?
6: Ero a militare.
2: Eri militare a Tolmezzo.
0: Allora, Tolmezzo. Dici un numero, Renato.
6: 6, il giorno del terremoto.
0: 6. Ecco. Allora, pagina 6 della Stampa. E il titolo dice: Papaleone, testimone. della mitezza. Quindi tu sarai di nuovo testimone, questa volta non del terremoto ma della ricostruzione. Per essere testimoni bisogna essere presenti,
2: esatto.
0: E quindi tu potrai tornare
2: e sarà una cosa emotivamente molto bella, guarda che ti dico.
0: Ah, sicuramente.
6: Grazie. E sicuramente. Viva il Friuli sempre.
2: Evviva, viva il Friuli. Vive, forse Friul.
0: Forse Friul. Mi unisco. Ciao Renato, stai bene, buona giornata.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: 2.
1: Greenpeace vi ringrazia per l'ascolto del ruggito del coniglio.
2: Ultimo titolo della Torre Ratti.
3: Pagina 24, il giornale. C'è un signore che incontra tre persone. Moncler, Unicredit. Ammazza Moncler, te vedo bene. Unicredit è un po' aggrappato, però ancora. Ma Campari, che ti è successo? Bene Moncler, resiste Unicredit, crolla Campari.
4: Vabbè. Grazie a voi, grazie all'attore Giancarlo Ratti.
2: Ci ritroviamo lunedì, passate un buon weekend. Linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club.

0: ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
1: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app. 1, 2, 3.

0: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
1: Si parla dal 69.
2: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
3: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. A un anno esatto dall'inizio del suo pontificato, bagno di folla a Pompei per Papa Leone XIV in visita al santuario e poi a Napoli. In questi minuti la messa, alle 12 la supplica. Linea in diretta alla nostra inviata Francesca Paltracca.
3: Buongiorno Pompei! Maria ci accompagna con la sua intercessione, il suo amore.
4: Sorridente a bordo della golf car scoperta, ha salutato i fedeli. Leone XIV è arrivato qui al santuario di Pompei, in migliaia lo hanno atteso fin dalle prime ore del mattino. All'interno del santuario ha incontrato bambini, ammalati, persone con disabilità. Il Papa è nella città mariana, un anno di pontificato, l'8 maggio dello scorso anno, la sua elezione.
3: Bella giornata, quante benedizioni che il Signore ha voluto dare a tutti noi oggi. Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
4: Al termine ha raggiunto la cappella di San Bartolo Longo per la venerazione delle spoglie del santo fondatore del santuario che lui stesso ha canonizzato il 19 ottobre scorso a Piazza San Pietro alle 10:30, quindi tra poco presiederà la messa. In questo momento la processione è iniziata e si sta avviando verso l'altare. Solo la carità assicura vittorie grandi e definitive. A Pompei Bartolo Longo trovò la miseria ma diede risposte a orfani e poverissimi, così Leone nell'incontro al Tempio della Carità del santuario di Pompei ha affidato a Maria l'umanità intera, sicuri che, ha detto, con l'aiuto della sua grazia niente potrà fermarci nel compiere il bene e la speranza in un futuro di pace. Con Alessio Caranzetti da Pompei è tutto.
2: E in occasione del primo anniversario del pontificato, gli auguri di Giorgia Meloni al pontefice in un tempo complesso e segnato da grandi incertezze, la sua voce rappresenta un punto di riferimento a livello globale. Alle 11:30 a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio riceve il segretario di Stato americano Rubio, Medio Oriente e le conseguenze del settore energetico mondiale, i temi al centro del colloquio. Gli stessi temi trattati poco fa alla Farnesina nell'incontro Rubio-Tajani. Sul fronte Medio Oriente gli Stati Uniti attendono ancora la risposta dell'Iran al memorandum proposto per la fine della guerra. Il cessate il fuoco traballa. Washington ha colpito installazioni militari iraniane in risposta, dice, ad un attacco contro 3 sue navi da guerra nello stretto di Hormuz, intercettati ordigni iraniani anche dagli Emirati. Nel sud del Libano un drone israeliano ha ucciso un soccorritore. E sale la tensione anche tra Ucraina e Russia, che si accusano reciprocamente di aver violato il cessate il fuoco da 2 giorni annunciato da Mosca per coprire le celebrazioni della giornata della vittoria di domani. Sconsiglio ai leader stranieri di partecipare alla parata a Mosca, ha dichiarato Zelensky, alludendo alla possibilità di un'azione ucraina durante l'intervento. Se subiremo un attacco ci sarà una rappresaglia, risponde Mosca. Gran Bretagna, primi risultati delle amministrative in Inghilterra, Scozia e Galles. È confermato il tracollo del governo laburista Starmer, male anche i conservatori. A beneficiarne sono le formazioni populiste Reform UK del sostenitore della Brexit Nigel Farage, ma anche i Verdi di Zach Polanski. Antivirus, l'Europa attiva il meccanismo di protezione civile. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria segnala un nuovo caso sospetto, un cittadino britannico sull'isola di Tristan da Cunha nell'Atlantico meridionale, dove lo scorso mese erano sbarcati i passeggeri della nave da crociera sulla quale si è sviluppato il focolaio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità segue il caso con attenzione, ma precisa che non è come il Covid, che non si prevede un'epidemia né una pandemia. Un genovese trova un libretto da 5.000 lire regalato dal nonno che oggi potrebbe valere oltre 100.000 euro. Fabrizio Assandri.
5: Se potessi avere 1.000 lire al mese.
6: Il primo è datato 1966, un libretto della Cassa di Risparmio di Genova con 5.000 lire, un altro alle Poste del 74 da 25.000 lire, entrambi regalo del nonno Luigi per il nipote Salvatore.
7: All'epoca 5.000 lire era una bella cifretta, nel senso, l'ha fatto 7 giorni dopo che sono nato.
6: Oggi quel nipote sta per compiere 60 anni, lavora a Genova come tecnico informatico per una multinazionale. Dopo il ritrovamento ha deciso di informarsi e si è rivolto all'Associazione Italia, che si occupa, tra le altre cose, del rimborso di buoni postali, libretti bancari, titoli di Stato. Secondo i legali dell'associazione, le 5.000 e le 25.000 lire oggi varrebbero 143.000 euro e questa è la cifra che Salvatore chiede a Biper Banca, subentrata Carige, e alla Banca d'Italia.
7: Se mio nonno ha fatto un sacrificio all'epoca, che venga riconosciuto almeno il sacrificio di mio nonno.
2: Race for the Cure in piena attività anche oggi al Circo Massimo, il villaggio della salute, tra fitness e conferenze sulla prevenzione. Proseguono gli screening gratuiti per il tumore al seno. Domenica la corsa, aperta anche agli amatori, 2.000 ai volontari, 100.000 ai partecipanti attesi. Sentiamo uno storico testimonial della corsa, l'ex campione di volley Andrea Lucchetta.
1: La prevenzione è fondamentale per un atleta, ma anche per la persona normale, comune. La Common Italia, la Federazione Italiana Pallavolo, Andrea Lucchi Lucchetta, i bambini, le famiglie, il gioco, l'intrattenimento, è una festa dello sport nella carovana della salute che tocca tutte le città e qui nel villaggio della salute dà la possibilità di fare un sacco di screening.
2: Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te. Eccoci qua, inizia una nuova puntata di Radio 2 Social Club. Buona mattinata da Emma Stoccolma.
2: Luca Barbarossa, buongiorno a tutti e ringraziamo anche tutto lo studio, tutti i tecnici, tutte le persone che lavorano con noi. Stiamo andando benissimo, facciamo ottimi ascolti, siamo molto felici.
3: Ma non ti vanta, non ci si vanta.
2: Come no, facciamo il 6, siamo troppo
3: ma
2: bravi.
3: Ma basta con questo 6, 7. Oggi ci sono tutti gli uomini della tua vita qua in studio a Radio 2 Social Club.
2: C'è mio padre?
3: No, c'è Gino Castaldo.
2: Ginotto!
3: Con il suo nuovo libro, La musica è finita.
2: Allora, non si dicono queste cose, eh?
3: In effetti è un titolo un po' provocatorio. Adesso chiederemo a lui che cosa intende per la musica è finita.
2: Già una volta disse il rock è morto e ha rischiato il linciaggio.
3: È stato brutto,
2: insomma,
3: è stato un brutto momento.
2: La musica non è finita perché c'è Serena Brancale con noi. Oggi ci saranno dei live qua sul palco e presenterà il suo tour, Sacro Tour.
3: E poi Rocío Muñoz Morales per il romanzo La vita adesso.
2: Sei felice che c'è Rocío?
3: Sono sempre felice quando c'è Rocío, chi non lo sarebbe?
2: È tornato da noi Vincenzo Comunale per lo spettacolo Prima Pagina, ma in realtà è che ci facciamo
3: abbiamo chiesto
2: piacere.
3: Noi di esatto. Tornare perché ci sta troppo simpatico Vincenzo Comunale con noi. Ma prima di tutto questo c'è la musica dal vivo della Social Band, che hanno trovato questa cantante giovane, ma non è male.
2: Quindi la musica non è finita.
3: No, non è finita, una cantante molto brava.

0: Francis e la Social Band, Emanuele Ciampichetti, Mechi Marturano, Alessio Graziani e Claudio Trippa, adesso con noi qui a Radio 2 Social Club, il gradito ritorno di Vincenzo Comunale.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, ciao.
0: Stand up napoletano.
2: Scusa, ha fatto
1: mi hanno detto metti di posizione Saverio Raimondo.
2: L'hai fatto fuori.
1: fuori. Adesso alzo un po' la voce e mi abbasso io. Così è perfetto, lo sostituiamo.
0: Guarda, hai una, certo, hai una presenza scenica diversa da Saverio.
2: Allora,
1: salutiamo Saverio.
0: Sei un comico di tutt'altra statura.
2: Si vede questa puntata e ci rimane male.
0: Chi?
2: E Saverio, ma già perché? Si è dimenticato
1: il nome. Non
0: vi ascolta,
1: non
0: ci ascolta. Saverio non c'ha né la radio né la televisione.
1: Esatto.
0: A malapena c'ha la lavastoviglie, guarda.
2: Comunque quindi... tu lo sai che io e Vincenzo abbiamo una passione in comune.
0: Quale?
2: È una passione che abbiamo solo io e lui e penso tutto il resto della popolazione è odiatore. Io ho una grande passione per i piccioni.
1: I piccioni?
0: Rivieni.
1: No, non pensare subito.
2: Luca, alla... mi hai
0: No, ho capito male.
1: Si mette a piangere. No, proprio come animale, sono molto nobili i piccioni.
2: Ah, sì?
1: Sì, perché voi...
2: Specie protetta intanto, quindi tratteteli bene perché sennò siete nell'illegalità.
0: Sì, ci trattassero bene pure loro perché
2: loro
0: c'ho il balcone
2: bene.
0: Tutto
1: io a volte li guardo e dico ma non è che stanno semplicemente andando a tempo su una musica che noi non riusciamo a sentire
0: perché fanno così con la testa, lo dico caro Vincenzo Comunale, dico nome e cognome perché qui ci rimproverano che chi ci ascolta in radio dice ma chi era che parlava
1: dei piccioni.
0: È Vincenzo Comunale nato a
1: Napoli 23 gennaio 96
0: senti tu dici che vanno
1: secondo me
0: hanno le cuffie.
1: C'hanno le cuffiette. Avete mai visto un piccione bambino? Cioè no bambino, perché sennò l'avrebbe già intervistato Ruffini. No, dico un piccione cucciolo. Un cucciolo di piccione, avete mai visto?
0: No, io in effetti non si vede perché stanno
1: nel nido. Lasciano il nido in tarda età, come qualsiasi ragazzo della mia generazione.
2: È vero, vedi, ci sono tante cose.
1: Siamo bamboccioni, siamo piccioni noi, capito?
0: Vabbè, ma qualsiasi genitore porta i bambini al nido, è normale.
1: È il nido, esatto, loro ce l'hanno già là.
0: È normale.
1: Lo costruisco.
0: Perché dobbiamo trattare bene se loro ce la fanno in testa
1: e loro hanno proprio per questo che dobbiamo trattare bene perché loro sanno anche di che colore sono le nostre macchine, quindi la cacca cambia colore in base alla carrozzeria della macchina, quindi se è scura la fanno bianca
0: vanno a contrasto,
1: è un potere che io invidio.
0: Sono camaleontici nel bisogno, nel momento del bisogno,
2: diciamoli bene perché li facciamo vivere veramente male nelle nostre città, piccioni che noi abbiamo usato, sfruttato quando c'erano le guerre, animali molto fedeli,
0: esatto. È vero,
2: esatto.
0: Sì. Posto dei postini.
2: Allora finché ci andavano bene.
0: Perché il postino
2: bene.
0: Non gradiva essere colto dal cecchino.
2: Il piccione invece
0: è restio, il postino. Il postino se tu gli spari addosso non fa volentieri il suo mestiere.
1: Sì.
0: Invece il piccione,
1: non si fa
0: vola alto, diciamo così.
2: Ricordiamo che a fine mese Vincenzo sarà a Barcellona. Per il suo spettacolo.
1: Sì.
2: Ma parti prima, ti fai un po' di giornata.
1: Parto un giorno prima e mi vedo un po' a Barcellona così poi faccio le battute su quella città.
0: Ma perché lo ricordiamo questa? Chi è dei nostri ascoltatori?
1: Allora, tu stai sottovalutando, Luca, gli ascoltatori di Rai Radio 2 che sono anche a Barcellona. Quindi io sono venuto a promuovere lo spettacolo a Barcellona. Sì.
2: Poi ma quando vai a Barcellona parli di noi, allora.
1: Sì, assolutamente. Tutto, quasi metà spettacolo.
0: Posso dire che questo ragazzo, che voi lo vedete così, ma questo ha fatto 5 sold out a Napoli a 1000 persone a sera al teatro.
1: Non lo diciamo per la quarta di finanza. Teatro Acacia, teatro Acacia.
0: Tutto in nero, pensate, è una cosa incredibile.
2: Tra poco con noi in studio ci sarà anche Sabrina Carpenter, adesso l'ascoltiamo.
0: Ma non è vero, ci sarà Gino Castaldo.

0: A Radio 2 e Social Club le sorprese non finiscono mai. Bruno Pizzul avrebbe detto anziano ma pur valido giornalista. È con noi Gino Castaldo. Ti volevo trattare come... Esatto, ti volevo trattare come la Gialappa.
1: Ginotto!
0: Ginotto, detto Ginotto.
2: È sempre colpa sua.
0: Gino, mettiti a capotavola lì che poi ti facciamo pagare anche il conto.
1: Ti volevo presentare Vincenzo oggi.
3: No, molto piacere.
2: Anche io sono nato a Napoli, un po' prima.
3: Ah, no. Bello.
1: Vabbè.
2: C'ho una cosa in comune.
0: Prima di Napoli, cioè a Caserta.
2: No,
0: a Capua.
3: Bella, bella, bella, bella.
0: Senti, la musica è finita, noi ci ammazzi così però.
2: No, non è, no, no, no, ecco lo so. Allora, c'era un punto interrogativo. La musica è finita? Poi è caduto il momento della
0: storia. Un refuso.
1: La
0: refuso.
1: Musica è finita?
2: No, io ce l'ho tenuto al sottotitolo. Che c'è scritto sotto?
0: Che c'è scritto sotto?
1: Punti per una rivoluzione.
2: Cioè, in realtà è una provocazione un po' sovversiva. Cioè, è proprio un incitamento anche a quelli come te, a tutti noi, a ribellarci.
0: Ci dobbiamo ribellare.
2: A un sistema che sta... Siamo d'accordo?
0: Io non posso parlare, oggi c'ho un ospite importante. Abbiamo Serena Brancale che fa dell'ottima musica, non solo, ma che Radio 2 Social Club la segue già da tempi non sospetti.
2: Ma anche io, ecco. Ma scherzi Serena, voglio dire, il problema è un sistema che non va, non i singoli, cioè, gente bravissima che fa musica. Diciamo che c'è un sistema che forse sul quale dovremmo...
1: E diamogli un nome a questo sistema, di chi parli? Dei discografici, degli utenti?
2: Il sistema, le piattaforme, tutto è un sistema complesso, i social, no, sono tutti tasselli di un sistema che sembra fatto apposta per impigrirci e per abbassare la qualità. Quindi ci dobbiamo...
0: Ribellare. Ma come ci ribelliamo? Con la biodiversità? Cioè... Una volta gli artisti, per esempio, noi ammiravamo e seguivamo artisti che erano molto diversi tra
2: ma
0: loro.
2: Ma l'hai letto allora?
0: Ma certo che ho letto, ma perché mai preso?
1: No.
0: Non capito.
2: Tu devi presentare con me però qualche giorno, quindi se non sarà una presentazione, io so come finirà. Vabbè, ma insomma.
0: No. Lei però sa tutto sui piccioni, qualsiasi cosa se.
2: Bravo, hai detto la biodiversità, la cosa che non va, cioè ci sono sempre state musiche leggere, superficiali, di divertimento. Ma va benissimo, è quando sono solo quelle che c'è un problema.
0: Tu dici quando l'intrattenimento prevale anche sui contenuti, su
2: quando
0: tutto.
2: Non c'è più la biodiversità, in musica è essenziale, no? C'è, deve essere tutto. 20-30 anni fa c'era la musica solo da ballare, solo da evasione, solo c'era quello che volevi ed era giusto così. Oggi no, e c'è qualcosa che non va.
1: Ma l'ispirazione, qual è il punto preciso in cui tu hai detto io devo scrivere questo libro e perché proprio Sanremo? No, sto scherzando, ovviamente no, perché è da prima che ci lavori.
2: Allora, io so che adesso dirò una cosa strana, perché in Italia si leggono meno libri di insomma, però io in realtà l'ho scritto per il mio macellaio.
0: Perché cioè, così ti dà lo spezzatino gratis?
2: No, perché mi ha colpito molto il macellaio, per dire che poi è successo veramente, un macellaio molto distinto, il quale un bel giorno mi fa: signor Gino, ma dove stiamo andando? Era preoccupatissimo per la musica e poi me l'hanno cominciato a chiedere tutti.
1: Lui che vende la carne, capito?
2: Chiunque incontravo, anche non addetti, mi facevano questa domanda in modo ossessivo: ma questi di oggi dureranno? Ma che sta succedendo? Allora io l'avrei scritto per loro, poi non lo leggeranno mai, ma io idealmente...
0: Che comunque, voglio dire, come si chiama il macellaio?
2: No, vabbè, non facciamo
0: nomi. No, non facciamo nomi. No. Anche la carne non è più quella di una volta, io lo voglio dire. Sta esatto. Carne digitale, esatto, che gira sulle piattaforme. Non è più quella di una volta.
2: Ma quando succederà che fra un po' uscirà un pezzo di Luca Barbarossa e non sarai tu ma uno finto?
0: Certo.
2: Perché
1: a te è successo, in TV non ci sei tu, c'è uno finto.
2: Esatto.
0: Comunque i miei dischi li troverete nelle migliori macellerie. Lo voglio dire questo.
1: Allora, se la musica è finita, non è il caso di Radio 2, perché ascoltiamo Calcutta, Cosa mi manchi a fare?

0: Castaldo però è un amico di Radio 2, noi abbiamo fatto un programma musicale per tanti anni e adesso tu sei con Nicole la sera,
1: sì.
0: Vuoi ricordare sì. L'appuntamento musicale?
2: Cioè, non so neanche il nome del programma.
1: Il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Dove? Si chiama Al Centro della Musica.
0: Al Centro della Musica.
2: Non lo sapevi.
0: Dove allora finisce 22. La musica, stavo per dire.
1: Al Centro della Musica, dove non finisce, dove noi cerchiamo sempre di tenere acceso.
2: Certo,
1: giusto,
2: certo,
1: anche
2: certo.
1: Voi peraltro, ecco quello che fate.
2: Anche lì c'è un incontro tra te e Nicola, un incontro generazionale, no? Cioè...
1: Sì, sì, sì, a Radio 2 sono un po'. Prima hanno cominciato con Emma, no? Sì.
0: Poi io mi sono invecchiato e lui era ingiovanito, non c'era più
1: esatto,
0: questo incontro.
1: È aumentato questo rapporto certo. Generazionale. La prossima sarà una bimba, forse direttamente.
2: Senti, ma vuoi dire qualcosa alla Jalapas, ai ragazzi della Jalapas, per come ti dipingono con Giulia cioè, Vecchio?
1: Grazie dell'opportunità.
2: Beh,
1: allora, io sto.
2: Sfogati, tranquillamente.
1: Io sto andando, quindi io andrò lì così, busso.
2: Sì.
1: Se mi fanno entrare,
0: ho da dirgli
1: qualcosa.
0: No.
1: Quindi io andrò lì e proprio così, no, cioè, vado.
2: Ma vai con i tuoi avvocati, immagino.
1: Per ora no, però sono informati.
2: Per chi non dovesse seguire la Jalapas, ma credo non ci siano persone al mondo che non seguono la Jalapas, Gino viene, non è il vero Gino quello che sta lì accanto alla falsa Emma Stoccolma.
0: Non è lui, lo voglio dire
2: anche per placare la vanità di Gino Castaldo.
1: La che, vanità, uno fa tutta
2: dai,
1: la vita,
2: cioè, un po'
1: un
2: piacevole
1: certo
2: lui.
1: Stile, no?
2: Guarda che ragazza, guarda che uomo, una bellezza così. Se lo litigano.

0: Conrad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conrad.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
0: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. 2-2.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
0: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Social Club, ma che idea.
1: Qui a Radio 2 Social Club con Vincenzo Comunale, Gino Castaldo con il suo libro La musica è finita, e poi adesso noi diamo spazio a un artista che a noi ci è sempre piaciuta assai. Qui al Social Club eravamo sempre in cerca di nuovi talenti musicali femminili, anche per cercare di colmare, no, quel divario che c'è sempre anche nel mondo della musica tra presenze maschili e presenze femminili, che è un po' anche uno dei drammi di quando i direttori artistici fanno il cast del Festival di Sanremo, no? C'è sempre, bisogna fare un lavoro di ricerca. Noi l'abbiamo fatto qui per anni, dando spazio ad artiste che ci hanno dato poi delle soddisfazioni incredibili, perché abbiamo detto, allora non eravamo proprio cretini quando le abbiamo scelte ed erano agli inizi. Joan Thiele, tanto per dirne una.
2: Emma Nolde,
1: ma tantissime, ma soprattutto lei, perché lei è stata veramente una delle prime frequentatrici di Radio 2 Social Club. Sono veramente lieto di dare il benvenuto a Serena Brancale. Eccola qua. Ciao Serena.
3: Buongiorno. Grazie. Sento già il suo profumo nell'aria.
1: Io faccio anche il rumore del bacio, ci siamo baciati, per la radio lo faccio.
3: Bravo, bravo.
1: Perché in televisione si vede il bacio, ma per la radio...
3: Bisogna fare il rumore.
1: Ecco.
3: Come stai? È vero, è la prima volta che ti vediamo dopo Sanremo?
0: Sì, la prima volta. Incomincio a prepararmi per i concerti, per tutto quello che sarà il concerto nuovo che presenta l'album, quindi
1: il Sacro Tour.
0: Il Sacro Tour, dove all'interno c'è il brano di Sanremo, quindi sarà un concerto molto più emozionante del solito, perché all'interno di parentesi tra la musica, la bulleria, il flamenco, perché questo live è strano, è diverso, è magico, c'è qualcosa di più world music, però all'interno c'è un attimo che c'è qui con me, quindi mi preparo ad essere ballerina, poi ritornare seria, è un po' bipolare, diciamo così.
3: Anche tu sarai a Barcellona, hai qualcosa in comune con Vincenzo?
0: Io vado a vedere Vincenzo, volevo dirvelo, vi ascoltavo prima, vengo, sono in prima fila.
3: Poi andrà anche in Europa, appunto, vai anche a Madrid.
0: Anche
1: europeo, bello.
0: L'11 maggio a Madrid. 12 maggio Barcellona,
2: è per poco. Per poco. 22 maggio Barcellona.
1: Ma tu te lo ricordi le prime volte che venivi al Social Club?
0: Come
1: nello
0: no?
1: Studio piccolo, nella
0: come
1: sala,
0: no?
1: Nella sala C,
0: no?
1: Di sopra, secondo me.
0: Con la loop, la batteria elettronica, fare le prime cose.
1: La loop station, le cose. Lei è sempre stata bravissima, una vera ricercatrice nella musica. Noi siamo molto fieri di tutto quello che fai. Siamo felicissimi che tu sia. Però ecco, Gino Castaldo ha ascoltato il tuo nuovo disco, Sacro.
0: Dice,
1: e
0: la
1: poi ha scritto questo libro, La musica è finita.
4: Perché quelli sono maligni, sono cattivi. Non so.
1: Gino, come la giustifichi?
4: Io penso che ho appena chiesto, voglio quel vinile.
1: Ah,
4: l'ho chiesto proprio con
1: ecco,
4: il cuore.
1: C'è una riflessione importante sul vinile, che non è passatismo, ma tu fai una riflessione importante sul vinile come oggetto fisico.
4: Però l'hai letto, incredibile.
2: Allora, ogni volta.
1: Il fatto che tu non abbia ascoltato i miei dischi pur recensendoli non significa che io non legga i tuoi libri per intervistarti.
4: Touché, touché. Bella questa, ammetto. No, sì, è vero, perché è proprio una quella è una specifica che va fatta. Io proprio non sono nostalgico mai, cioè non vorrei sembrarlo, perché la nostalgia non mi piace come sentimento, e casomai la rabbia se perdiamo qualcosa, no? Allora quello è diverso dalla nostalgia.
1: Bello, è bello perché il vinile ti dà innanzitutto ti dà la possibilità di ascoltare anche l'opera per quella che è, per la scaletta che ha fatto l'artista, per i pezzi come li ha suddivisi.
3: Ah, non puoi skippare, cioè nel senso è più difficile skippare i brani, lo senti tutto davvero.
0: La scaletta ha senso di esserci col vinile, secondo me, perché vai a raccontare qualcosa che ha un senso dall'inizio alla fine, quindi il primo brano è importantissimo e l'ultimo è ancora più importante.
1: Lo posso far vedere perché c'è una foto di copertina che è una cosa...
0: Grazie.
1: È un capolavoro questo è un quadro, uno lo può fare anche incorniciare.
0: Super sugge.
1: C'è anche questo del vinile. Cioè il lavoro dei fotografi, dei grafici, dei direttori artistici, insomma dà una grande soddisfazione. Senti, non si può non parlare del Festival di Sanremo, è stato a Sanremo.
0: Dobbiamo.
1: Hai fatto una lettera, un atto d'amore nei confronti di tua mamma.
0: È stato Sanremo più difficile,
1: immagino.
0: Però più bello, più speciale. Perché mi sono aperta, ne parlavamo poi a fine performance insieme con Emma e Gino ogni volta. È stato molto terapeutico. estetico, perché mi sono aperta come persona, quindi no biondo platino, no balletti TikTok, no, che adoro. Però, come dice Gino, no, è bello che ci sia anche musica leggera, non è quello, no? Però è bello a un certo punto raccontarsi anche in maniera un po' più seria. E questo è stato l'anno della canzone.
1: E poi c'erano tutte e due le figlie.
0: Ed è, c'era poi mia sorella che dirigeva. Meraviglia. Molto bello.
1: Molto bello.
3: Serena, noi abbiamo
1: ricreiamo questa magia.
3: Questo vuol dire che è il momento di farci risentire questo brano che ci ha commossi a Sanremo.
0: Grazie.
3: Serena Brancale qui con me.

0: qui escono le lacrime, brava.
1: Grazie.
2: Serena Brancale, grazie dal vivo, mille. Radio 2 Social Club.
0: Sì, ma di più. Non vi tenete. Non andiamo di fretta. Brava.
1: Grazie.
0: Bellissimo. Ci hai regalato una grande emozione, come sempre, proprio con un'esecuzione impeccabile. Io lo voglio dire che è dal vivo, perché chi ci ascolta in radio non se ne può accorgere.
3: Vero, l'ho pensato anch'io mentre cantavo, è una roba pazzesca, bisogna specificarlo, perché...
0: Cioè, noi ci sforziamo tanto di fare la radio dal vivo, ma ogni tanto un errore fatelo, perché se no non si capisce qua.
4: Sì, è un peccato, potrebbe sbagliare qualcosa.
2: Gli errori comunque ci sono io. È il mio ruolo qua.
0: Oh, adesso, oggi è una puntata veramente meravigliosa, perché adesso ci raggiunge con il suo nuovo libro La vita adesso, Rocío Muñoz Morales. Eccola qua. Ciao Rocío, bentornata.
5: Mi hai dato il piacere.
2: Ciao. Una cosa che non fai. Una cosa che non sai fare.
5: Canto molto male. Quindi sono nel posto sbagliato.
2: Eppure hai cominciato così la tua carriera, cantando.
5: Playback.
2: Come essere Serena
5: Brancali.
2: E
5: anche quello è un talento, eh?
0: È vero, perché tu hai cominciato con Iglesias, in tour, sì, con Iglesias.
5: Sì.
0: E non ho capito come si fa andare in tour in playback.
5: Ma scusa, io facevo la corista.
0: Ah.
5: E muovevo la bocca.
0: Ah, e basta?
5: E ballavo.
0: Ho capito.
5: Sexy,
0: ballavi sexy.
5: E lo guardavo un po' così ammiccante.
0: Ah, ok.
2: Fa vedere come si guarda ammiccante.
5: No, dai, no. Però devi fare Julio un po'.
0: Pensami con il cuerpo e con la mente, come sai pensare tu. Così fa la canzone? No, io manco le conosco bene. Senti, no, ma io dico, ho capito, ma allora tu mi stai sputtanando con gli Iglesias, cioè lui in tournée c'aveva i cori in playback.
5: Allora, no, lui è un artista incredibile.
0: Lui è un grande cantante.
5: Incredibile, io mi ricordo questi stadi di 20.000 persone, lui tutto in diretta, un'orchestra pazzesca, dei tecnici del suono incredibili, aveva una corista che cantava in diretta.
0: Bene.
5: Molto bene, non bellissima. E due un po' più carine che facevano playback.
0: Che facevano finta.
5: Era parte dello show.
0: Vedi, noi invece abbiamo una cantante bellissima che canta pure bene. Hai capito? Cioè, questa è la differenza. Invece abbiamo le cantanti bellissime che cantano pure bene.
2: Beh, comunque iniziare così la carriera è una cosa stupenda.
5: Come andrà a finire, scusa?
2: Beh, hai fatto tante cose.
0: Comunque sei in buona compagnia, perché pure Emma fa dei DJ set già preparati. Già tutti.
2: Così dicono,
0: insomma, tutti.
2: È vero.
5: Questo è per te.
0: Sono tutti premissati.
3: Non posso dire.
0: Gino lo dice, sono tutti premissati.
2: È vero, lo dicono tutti, ma lo sai perché? Perché sono una donna, questo stupisce molto i maschi, e uno dice: ma com'è possibile che questa sa mettere a tempo due dischi? In 20 anni ho imparato,
0: invece
2: devo
0: imparato.
2: Dire, cioè, essendo il mio
0: sei
2: lavoro.
0: Sei una grande professionista.
2: Adesso non esageriamo.
0: Senti, Rocío, la vita adesso,
5: sì.
0: Ci sono molte analogie tra la tua vita e la vita della protagonista.
5: Sì, nel senso che è una madre come me, anch'io sono una mamma single come lei, e sicuramente una donna che vuole capire dentro di sé che essere vulnerabile, essere fragile, essere in difficoltà non significa essere debole. Quindi
0: non è una colpa, diciamo, non è una colpa.
5: No, ma ritrova anche in quella vulnerabilità la sua forza, no? La sua rinascita, il suo sguardo verso il cielo, si riscopre come donna, come mamma, e è un po' anche una che ha bisogno delle prove, in questo caso a lei capitano, per crescere, per evolversi, per mettersi in discussione, no? Quindi sicuramente la protagonista affronta delle grandi domande che un po' prima o poi a tutti ci vengono poste davanti: sarò in grado? Come posso fare meglio? Ho paura?
2: Soprattutto nei confronti dei figli, no?
5: Sì, perché un po' un figlio fa sì che tu ti debba spogliare davanti anche al proprio te, no? Non soltanto per loro, devi anche... Cioè, io credo, a me le mie figlie mi hanno fatto diventare una donna veramente coraggiosa, in maniera inconscia, Quindi devo dire che io da mamma posso dire che la mia vita è diventata migliore grazie a loro, e anche la donna che sono. Non ho mai voluto rinunciare a me donna, ma grazie a loro sono diventata una donna migliore, più cazzuta, più sicura.
0: A me già mi piacevi prima, pensa
2: a te. Mamma mia. Stavo dicendo. E adesso noi tra poco avremo in studio Olivia Dini, quindi ascoltiamo un suo brano.
0: Ma non viene Olivia Dini?

0: Questo disco sacro Serena Brancale lo porta in tournée e...
1: l'ho portato a Londra, lo porto in Spagna e torno in Italia per cantare tutto quest'album che è prezioso per me, perché ci ho messo un po' di anni per raccogliere le tracce.
0: Un racconto che riguarda gli ultimi 4 anni, se non sbaglio,
1: da Baccalà, dal vernacolo, dal dialetto, dal baile funk, da tutta la sperimentazione con Dropkick, che insomma io ho suonato con Massi più di una volta qua, e l'amore per la mia terra, c'è tantissima Puglia, c'è un omaggio a mia madre nella salsa, perché la cosa più bella che mi rimane è che lei voleva sempre festeggiare, si mangiava cibo venezuelano e si ballava la salsa. E infatti la prima traccia si chiama Maria ed è una salsa dedicata a mia madre. No, è veramente un album a cui tengo tanto, perché
0: poi parleremo,
1: c'è tanto
0: anche,
1: amore, c'è tanta famiglia.
0: C'è tanto amore, ma ci sono pure dei talenti non indifferenti che ti sono venuti a trovare. Ne parliamo tra poco.
2: Tra poco con Julio Iglesias, andiamo in pubblicità.
0: Ciao Julio.
2: Potevi
0: fare la corista con Julio Iglesias?
2: Io potrei.
0: La minigonna ce l'hai?
2: Canta Francis e io faccio il playback. Rai Radio 2.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi. Go! Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm, il divertimento è assicurato.
8: Ready? Throw!
7: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
8: Great work!
7: Unisciti al gregge. Sean the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: A Radio 2 Social Club facciamo un pochino di riassunto di quello che sta accadendo qua in questa puntata. Abbiamo Gino Castaldo con il libro La musica è finita, Serena Brancale con Sacro, album e tour.
1: Sacro tour, Rocío Muñoz Morales con La vita adesso e c'è Vincenzo Comunale con Niente.
2: Niente qua da promuovere perché
1: senza motivo.
2: A me mi piace venire nei posti senza promuovere. È brutto gli artisti promuovere, cioè con tutto rispetto che voi dovete chiaramente vendere i biglietti o no? Non mi va, cioè già l'ho fatto.
0: Lui quindi, è qui a godersi.
2: Io mo promuovo le date passate. Sono divertito assai a Roma, però già è troppo tardi.
1: È stata
2: una bella serata. A Milano pure, Torino due date. Bello, ve le siete perse se state guardando questo programma adesso. Quindi niente, perché senza conflitto di interesse.
1: Fantastico, ci fa piacere.
3: Sempre felice comunque.
2: Sì, si parla sempre delle date future. Io voglio parlare di quelle passate. Si possono raccontare.
0: Quelle sono andate bene, quindi.
2: Capito? Già vuoi dire.
0: Vai sul sicuro.
2: Invece, volevo dire, il mio concerto sarà bello, ma io che ne so? Cioè, capito? Mi devo fidare. Vabbè, però lo stai dicendo. Che ne sa? Sarà brutto.
0: Non ti sentiamo, Serena.
4: Ho detto che sarà.
2: Sarà, okay.
4: Cioè, io ti invito, ma poi non sei tu che mi dici.
2: Sarà bello, te lo dico io. Sarà
0: tu
2: bello.
0: Che giri, cioè, voi che girate tutta l'Europa, no?
2: Sì.
0: Ogni grande città dove sei stato c'ha una tangenziale. A Roma c'è il grande raccordo anulare. Insomma, ogni città, a Milano c'è la tangenziale, tutto quanto. Che differenza hai notato con Napoli?
2: A Napoli si paga 1,05 euro la tangenziale.
0: Perché
2: l'unica d'Europa
0: è aumentata.
2: Sì, è aumentata di 5 centesimi.
0: E come si
2: è
0: fa?
2: È vero, questa non è una battuta.
0: Uno
2: deve avere la difficoltà è che i 5 centesimi diciamo servono poco ormai, si comprano poche cose con 5 centesimi. A volte ci sono gli ascensori, non so se anche qui a Roma nei palazzi storici.
0: Quelli con la monetina.
2: Quindi io ho mia nonna che abita in un palazzo storico e prima di andarla a trovare devo decidere se devo prendere l'ascensore o la tangenziale, perché se no i 5 centesimi non so
0: te li bruci.
1: Scusa, perché ci sono degli ascensori che
0: ma come
1: che
0: no?
5: Un tempo c'erano a Roma, non mi pare.
0: No, c'erano anche a Roma,
5: sì,
0: c'erano anche
5: no,
0: a Roma
5: però,
0: ci si mettevano 5 o 10 lire.
3: Vabbè, nella vostra generazione noi
0: sì, no certo.
3: L'ha detto Emma,
0: è già tanto che c'erano gli ascensori quando ero piccolo io. Se no noi ci lanciavano dal balcone,
2: calavano con la furia.
0: Assolutamente sì. È veramente, ma veramente non esistono altri posti dove si paga la tangenziale?
2: Sì, che io sappia no, è l'unica.
1: E perché?
2: L'unica.
1: Perché si paga quella tangenziale? Per il lavoro?
5: Guarda, io sono abbastanza anziano da ricordarmi che quando fu fatta dissero che era una cosa provvisoria
2: per il lavoro. Poi i lavori poi non sono mai finiti, diciamo, è un cantiere.
0: Lo dissero
2: così
0: anche sulle accise della benzina, che era una cosa
2: provvisoria
0: per l'alluvione di
2: in Etiopia.
0: Sì, esatto, l'alluvione di Firenze.
2: No, io più che altro ho scoperto, ne parlavamo la scorsa puntata, sono andato a vivere da solo da poco, ho scoperto una cosa che non pensavo si pagasse, non so voi se avete pagato il cambio nome sul citofono, cioè sono andato a vivere in un palazzo e
0: non
2: c'era,
0: ci credo.
2: Ti giuro, c'era il nome del precedente inquilino.
5: Ma sempre a Napoli?
2: A Napoli, un palazzo.
3: Ti hanno fregato, l'hanno isolato.
2: No, guarda,
3: anche io da poco ho fatto il cambio citofono.
2: È cambiato senza,
3: non
2: a me
3: sta scritto
2: Gennaro Provitola, che con tutto rispetto del signora Provitola non sono io, cioè non è proprio neanche né il nome né il cognome, Vincenzo Comune, è proprio nato fatto. Io volevo cambiare, mi era dall'email del condominio. Il costo è di 25 euro più IVA, quindi volevo fare un annuncio: da domani chiamatemi Gennaro Provitola. Perché
1: non hai pagato.
2: No,
0: così non si paga. Oh, torniamo invece al disco di Serena Brancale. Parlavamo prima, era rimasto in sospeso gli ospiti, i featuring di questo disco ce ne sono di incredibili, a parte i nostri artisti come Alessandra Amoroso, ma Gregory Porter e Omar Aportuondo non erano assolutamente scontati.
4: No.
0: Insomma, no?
4: Tra l'altro io a Gregory Porter ho aperto il concerto ero opening 3 anni fa e ho avuto modo di cantare prima di lui e lì l'ho conosciuto, abbiamo stretto amicizia e poi ho proposto di cantare Besame Mucho a Sanremo, di fare insieme la serata delle cover e lui devo dire che è proprio un compagnone, cioè è proprio
1: è
4: una bella persona. Sì,
0: c'ha
4: proprio
0: sempre il suo cappello,
4: mi ricorda molto lui.
2: Sì, e io sono un po' siamo andati a scuola insieme io e Gregory,
4: no, è molto simpatico, molto alla mano.
0: È
4: e
0: sempre
4: poi,
0: che il suo cappello
4: sempre, non lo so.
0: Ma tu
4: non
0: lo sai
4: chiedere,
0: che
4: non lo
0: temperature
4: so
0: si possono raggiungere nello studio di Radio 2 Social Club?
5: Ma non ve lo dico. Io lo so.
0: Cosa? Perché lo porta? Cioè. Perché lo porta? No, ma tu non sai, quando stavamo in sala C raggiungevamo delle temperature che non erano possibili e lui c'aveva questo cappello caldissimo che sembra
4: tipo
0: quasi
4: lana giugno.
0: Sì, sembra un colbacco e noi non
1: capivamo. Allora, Gino, se lo sai, sono questioni religiose?
5: Ho detto che non posso dirlo, lo so, ma non
2: è un segreto
5: dirlo.
2: Che solo il barbiere sa.
4: Indovina a chi? Agli occhiali? Poi c'è una grande posso
0: prego.
4: Perché volevo dire una cosa.
0: Esponiamo
4: bellissima.
0: Tutta la
4: io
0: merce.
4: Amo da sempre una cantante di quasi 90 anni che si chiama Omara Portuondo, che è la cantante di Buena Vista Social Club.
0: Sì.
4: Ho avuto l'onore di registrare, non l'ho ancora conosciuta, è stato tutto via.
0: Certo, a distanza.
4: A distanza, si chiama Acheio ed è veramente bello questo brano perché sembra un brano di quelli che mio nonno ascoltava nel giradischi. È un, proprio antico, è vecchio.
5: Com'è il ritmo? È un bolero?
4: È un bolero, sì. È lento, è molto dolce. E poi c'è Alborosi in un reggaeton. Dici che c'entra dalla Giamaica? È perché c'è questa commistione certo. di fatti che mi piace fare.
0: E poi c'è Levante con Delia, con la quale, con le quali hai condiviso Al mio paese, che adesso ascoltiamo.
1: Al primo maggio anche.
0: E vediamo, è anche al primo maggio.

0: Gino Castaldo è stato richiamato all'ordine da Alessandro Provenzano,
1: che si parlava
0: regista.
1: Di Omar Aport di Cuba,
0: di Omar Aport Hondo. Tra parentesi, adesso senza nulla togliere all'album di Serena, ascoltatelo tutto, ma c'è la famosissima interpretazione di Chissas, Chissas, Chissas fra Omar Aport Hondo e Ibrahim Ferrer, che sta solo su YouTube, non la trovo su nessun disco da nessuna parte, però su YouTube c'è questo video bellissimo di loro in studio di registrazioni, solamente pianoforte e voci, uno davanti all'altro, uno più bello di un altro, si guardano, si amano cantando, ed è una cosa meravigliosa, veramente una delle cose che ti fa fare pace con tutto. Rocío, io volevo tornare al tuo libro La vita adesso. Sì. La protagonista si chiama Eva, è spagnola.
2: Sì.
0: È separata, abbiamo detto, ha una figlia.
2: Sì.
0: Perché è separata? Che è successo?
2: Ma durante il primo capitolo il suo compagno, nonché padre della figlia, gli confessa di essere innamorato di un uomo. E quindi lei
3: confessa o viene sgamato?
2: No, lui confessa. Quello di Eva confessa. E niente, lei rimane a dover ricostruire, a dover prima capire, digerire quella cosa, e a dover comunque, la vita va avanti, arriva la sera, arriva la mattina dopo, quindi lei si ritrova a dover ricostruire una nuova vita in qualche modo, no?
3: Anche la figlia però, che deve essere anche aiutata, c'è lo psicoterapeuta a scuola che gli spiega, che l'aiuta con la mappa del cuore. Ci puoi spiegare cos'è la mappa del cuore?
2: Ma in realtà è molto bello, e ho voluto anche mettere dentro al romanzo delle lettere che Vita, perché la figlia di Eva si chiama Vita, scrive per gli adulti, no? E quanto anche i bambini riescano a mettere a fuoco dei sentimenti in maniera molto più facile e dritta rispetto a noi adulti, no? È qualcosa anche che io vedo nelle mie figlie, e quanto hanno meno tabù, sono più meno complicati nei sentimenti. Sono

0: Sì, e quindi mi piaceva anche molto che attraverso le letture che il lettore può fare, ma anche che Eva fa dei sentimenti della figlia, lei riscopre anche degli strumenti per se stessa, no?
1: Hai questi problemi con i tuoi figli?
2: Beh, allora, con i figli ci sono sempre problemi, perché è normale, cioè noi abbiamo dato problemi ai nostri genitori, ci mancherebbe che i nostri
0: figli... Quanti figli hai tu, Luca?
2: Ce n'ho solo 3 per il momento, però...
0: Ah, ok.
1: Hai ricevuto anche tu qualche... Eh? Come per il momento?
2: Aspetta, è arrivato un messaggio. Ma...
1: Controlla, anche tu hai ricevuto la telefonata da scuola, il suo figlio...
0: Certo.
2: Ne hanno ricevute molto di più i miei genitori, devo dire. Da questo punto di vista, o sono molto più bravi i miei figli a farla franca,
1: sì.
2: Perché insomma,
1: anche se oggi è più difficile
2: con Gino
1: franca.
2: Abbiamo vissuto anni parecchio turbolenti e di conseguenza le telefonate arrivavano più dalla questura che dalla scuola. Però insomma è stato un periodo turbolente.
1: Non te lo auguro.
0: Voglio sapere di più a questo punto.
2: Tu hai detto prima una cosa meravigliosa, cioè che i figli ci costringono a guardarci allo specchio.
0: Totalmente.
2: E ci mettono a nudo le nostre fragilità, le nostre debolezze, i nostri difetti, le nostre contraddizioni.
1: Ecco perché non li faccio.
2: Ecco.
0: Ma guarda che secondo me tra poco fai zio, Luca. Vedrai.
2: Mi fai nonno. No, però voglio dire, hai detto una cosa, una cosa sacrosanta, insomma, che però hai detto anche un'altra cosa meravigliosa, che scopri di avere un coraggio infinito di fronte ai figli, perché per i figli sei veramente disposto a fare qualsiasi cosa, a superare qualsiasi prova, no? Ecco,
0: assolutamente.
2: Quindi sono due cose che insomma che un genitore. Però ecco,
0: sai che
2: non ci dobbiamo mai dimenticare di essere stati figli noi, secondo me, perché ogni cosa che fanno sti ragazzi mi fanno pure una pena, cioè prendono 4 in latino ed arriva il messaggio sul telefono, cioè io prendevo 4 in latino.
3: Registro elettronico.
2: Mio padre lo sapeva, forse 20 anni dopo l'ha saputo, avevo preso 4 in latino, capito? Ecco.
0: Ma sai che cosa a me mi piace tantissimo? Che ti danno coraggio, ma te lo fanno avere anche col sorriso. È qualcosa di potentissimo, secondo me, della maternità, della paternità, che ti mettono in discussione, hai quella voglia di crescere, di superarti. Sicuramente i figli ti fanno anche soffrire, no? Perché vorresti, appunto, hai sicuramente verso di loro hai tante aspettative, però secondo me quell'evoluzione che accade dentro di te accade in maniera organica, naturale, col sorriso. E quello è difficile trovarlo in un altro...
2: È vero che siamo più indulgenti coi padri che non con le madri?
0: Sì, sì, sì,
1: certo.
0: Sì, sì, e anche...
2: Ma tu la vedi, Emma, mentre affrontiamo questi... Lei fa le facce, fa i gesti...
1: Ma è verità!
2: Ma fai parlare l'oste, che fai le facce?
1: Non sono l'ospite!
2: Roba da male.
0: Scusa,
2: hai
0: ragione. No, invece lei è saggia. Sì, posso dire anche... In Italia tanto.
2: In Italia tanto.
3: Sono...
2: Tutta l'Italia.
3: Detto,
2: tutta...
3: Ma non è una cosa buona. Non è una
0: no,
3: cosa...
0: invece no.
3: È buono.
2: È buono.
1: Allora, noi lo conoscevamo anche prima, però tanti di voi l'hanno scoperto a Sanremo, lo stesso Sanremo al quale ha partecipato Serena Brancale, e anche qua c'era una storia con la mamma, perché poi Saif ha portato sua madre sul palco, insomma, quindi è stato veramente un Sanremo sotto questo punto di vista molto materno.
4: Cioè, tu lo stai dicendo a Luca questo?
2: Capito? Cioè, non c'è rispetto. Questo
4: proprio di mamme.
1: Non c'è rispetto.
2: Sono un'autorità nel
1: tu
2: settore.
1: Hai iniziato proprio tu. Vabbè, ascoltiamo Saif, questa è Buona Domenica.
2: Io non l'ho portata sul palco mia madre perché mi ha chiesto un sacco di soldi.

0: Radio 2 Social Club stiamo parlando anche con Gino Castaldo del fatto che la musica è finita. In questo libro, Gino, ci sono anche delle soluzioni a questo problema?
1: Certamente. Ma non possiamo spoilerare.
0: No. Voglio sapere se c'è una speranza.
1: Sì. Ti ho detto, è un libro, io spero, sovversivo, è un incitamento a fare. Anche i musicisti, perché voi lo sapete, ecco, una cosa. Per definizione siete individualisti come sono gli artisti, no? E spesso non vi rendete conto che forza immane avreste se diventasse una comunità, poteste ribaltare tutto da così a così.
0: Bello,
1: perché la forza ce l'avete voi.
0: Già lo fa, Serena, esatto.
2: Titolo provocatorio, la musica è finita, perché veramente dentro di noi invece sentiamo fortemente che la musica è infinita.
0: È vero. Allora,
2: l'ho voluta dire.
3: Poesia.
2: Ciao.
3: Poesia.
2: L'ho voluta dire.
0: Pubblicità.
3: Buonanotte.
2: Scrivo un contro libro contro Castaldo adesso.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: 2-2.
4: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: 2-2.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Se voi chiedeste qual è il tuo cantante preferito a Emma Stoccolma, lei risponderebbe?
1: Luca Barbarossa.
0: No, è falsa. Sai a memoria.
1: Il lavoro, io devo pensare al lavoro.
0: Sai a memoria tutte le canzoni di Saldavinci.
1: Beh, sì, non sono l'unica, credo, perché comunque per
0: Beh, no.
2: Guarda a me, normale, mi sento a casa. Abito sotto Saldavinci più che altro.
1: Chi non conosce Per sempre sì sta mentendo, ragazzi.
0: A proposito, tu c'hai un rimedio per fare dei dispetti al vicino?
2: Ai vicini di casa, sì.
0: Vendicarsi dei vicini di casa.
2: Sì, perché non è Saldavinci, però. No. Era solo la
0: base. Salutiamo.
2: No, io penso che usiamo poco i social in maniera veramente vendicativa. Cioè, nel senso, noi Amazon ci facciamo arrivare i pacchi a casa. Non parlavo prima che ho cambiato nome sul citofono.
1: Che messaggio vuoi dare adesso?
2: Un messaggio, mo.
0: Fallo finire.
2: Messaggio bello comunque.
1: Ho paura.
2: Cioè, tu puoi cambiare l'indirizzo, ma non è che puoi solo spedire a casa tua. Io riflettevo su questa cosa che posso anche mandare a casa della mia vicina di casa. Tu c'hai una vicina di casa che ti dà fastidio in qualche modo, ti infastidisce?
1: Ma che sono io la vicina di casa?
2: Sei tu.
1: Sì.
2: Che fai di fastidioso?
1: Beh, io ho una console in casa.
2: Perfetto. Allora, quando tu c'hai una vicina come me a Stoccolma, ti vai su Amazon, si può dire Amazon, l'ho detto già. Ok, vai. Ci sono dei portachiavi rosa a forma di fenicottero, costano un euro. Tu ne compri uno al giorno, tutti i giorni, per un anno, e come indirizzo metti il suo. Cioè, tu non devi fare niente, arriva il corriere in automatico.
0: È l'effetto testimone di Geo.
2: Tu immagina la rottura di palle di vedere tutti questi fenicotteri tutti i giorni, sul tavolo, 300 fenicotteri.
3: Soprattutto senza sapere chi ti rimanda. Pensa
2: sì,
3: che
2: chi te li manda, non li hai ordinati tu. Il corriere di Amazon inizia a guardarti con sospetto.
1: Il citofono è fastidioso, cioè già sentire tutti il citofono tutti i giorni.
2: Tu lo guardi e dici, ma non è colpa mia, ogni giorno. L'ultimo gli mandi un bigliettino, una parola in codice, tipo Norvegia. Quando vi vedete sul pianerotto fa freschetto oggi, sembra di stare in Norvegia. E lei capisce che non deve mettere più la console.
0: Vincenzo Comunale, cioè,
2: fatelo,
0: c'è sempre
2: casa,
0: una, lui è fantastico. Comunque posso dire, non sei un precursore, perché voglio salutare quegli infami dei miei amici,
2: ecco,
0: che ogni volta che mi addormentavo in un viaggio aereo con la mia carta di credito compravano le robe
2: ancora meglio
0: sull'aereo che mi arrivavano a casa. E io poi sempre, ogni volta erano delle cose inutili, tipo il negozietto, sai, le cose con le miniature, le marmellatine, le cose. Io dicevo, ma pensa a sto cretino che mi manda sta roba che le paga pure. Gli dicevo ai miei amici poi a tavola. E invece il cretino ovviamente ero io, come spesso e sempre più spesso mi accade. Voglio arrivare alla musica dal vivo, perché prima ci hai fatto sognare e volare, però volevo continuare con Serena Brancale.
4: Balliamo?
0: Balliamo, è il momento di ballare. Con cosa ci fai ballare? Con
4: un medley di Anime Core e Serenata.
1: E questa è la fai.
0: Bella. Sembra la presentazione di Sanremo. Dirige l'orchestra il maestro Claudio Trippa.
1: Questa la fai anche durante, fai un medley durante il tour, il sacro
4: le
1: tour.
4: Le faccio intere, Anime Core, Serenata, al mio paese. Vado.
1: Quindi è speciale per noi, vai.
0: È speciale
1: vai
0: per noi, speciale per noi, certo. Speciale per noi, speciale per voi, era un programma, lo ricordi, speciale per voi. Serena Brancale dal vivo, va detto.

0: anno, purtroppo.
1: Serena Brancale a Radio 2 Social Club, grazie, questo è veramente un regalo. Grazie, perché non era un medley, le hai fatte tutte e due. E
2: in esclusiva
1: veramente
2: mondiale per Radio 2 Social Club, Serena Brancale dal vivo.
1: Con la Social Band. E dal vivo potrete sentirla l'11 maggio a Madrid, il 12 maggio a Barcellona, però per fortuna anche in Italia sono tantissime le date, il 6 giugno sei alla Lamezia Terme, io il fiatone.
3: Non il so 13 come giugno sono a Roma all'Auditorium.
1: All'Auditorium,
3: poi c'è anche 13, Taormina,
1: Napoli, La Spezia, Ostuni Riccione, il 4 agosto, quindi festa grande, però ora finisci il 3 ottobre a Bari.
3: A Bari, a casa. Al
2: che
3: mio
2: bel
3: paese.
2: Tour bel, al tuo paese, come dice la tua canzone. Gino Castaldon, racconti anche un episodio molto bello di Paul McCartney.
4: Ah, è vero.
2: Che a un certo punto gli bussano in studio.
4: Era per rendere anche una certa umanità che c'è dentro nella musica. Pensa oggi i giovani cantanti sono isolatissimi, cioè non riesci a avvicinarti, sette fitti. Paul McCartney bussano alla sua porta, questo lo raccontava lui.
5: Era un portachiavi, no?
4: E
2: un fenicottero.
4: No, lui apre come cortesemente e c'è, trova un ragazzo e gli dice: io sono Gesù. Lui fa: ah, ok, vabbè, vieni dentro. Dice: non si sa mai. L'ha fatto entrare, gli ha offerto qualcosa, poi l'ha salutato. Dice: vuoi venire in studio? Sì, però non devi dire niente. È andato in studio alla Apple, è stato bravo, poi è sparito e nessuno l'ha mai più visto.
2: Così, dopo
4: non
2: tre
4: mai accadere.
2: Dopo tre giorni pare che sia.
4: Dopo tre giorni.
2: No, però in effetti se ti metti nei panni di Paul McCartney, metti che era lui, che infatti, figura ci facevi?
5: Figura ci fai? Direte no,
2: di fronte
4: c'è una su me, metti che è lui.
1: Non l'ho comunque capito. Il problema forse per il motivo per il quale gli artisti oggi è difficile avvicinarli, forse perché se Serena Brancale va in un bar a prendere un caffè con un amico o un'amica viene assalita dalle persone, foto, video, mi fai un saluto, forse dopo un po' li devi fare perché se non li fai è capace che ti stroncano la carriera con una stories, quindi insomma forse anche questo andrebbe un attimo, cioè dovremmo noi fan frenarci un attimo e permettere agli artisti comunque di vivere la vita e di stare in mezzo a noi,
4: sì, di aprire la porta anche se uno bussa, aprire come
3: so. Sempre se non bussa Gesù, allora certo, il caffè santo.
2: Gino se lo ricorderà bene quando Paul McCartney, quando John Lennon disse siamo diventati più famosi di Gesù, successe un delirio.
4: Hanno bruciato i dischi.
2: Hanno bruciato in America, bruciavano
4: i roghi dei dischi.
2: Dei dischi dei Beatles bruciati per questa cosa.
5: Cioè, andato a bussare forse.
4: Era sempre quello.
5: Per vendicare, non lo so, per chiedere.
4: Lui si riferiva a quello che aveva bussato, certo.
1: Adesso su Radio 2 ascoltiamo Emma Ercomi.

0: così.
1: Allora, noi sempre a Radio 2 Social Club chiediamo agli scrittori di consigliarci un libro oltre a loro. Allora, partiamo da Gino Castaldo per chiudere veramente in bellezza con Rossio, ma la musica è finita, il libro di Gino Castaldo. Gino, se tu dovessi consigliare un libro agli amici di Radio 2 Social Club.
2: Ma in questo momento non ho dubbi, avete visto un film, una battaglia dopo l'altra, che è un film clamoroso. Bene, questo film è ispirato a un libro che io ho amato alla follia, che ho comprato, regalato, ho letto 6 volte, si chiama Vinland di Thomas Pynchon, è uno scrittore di cui nessuno sa dov'è, come è fatto, è un mistero assoluto. Lui ogni tot anni pubblica un libro, anche questo tenere il mistero. Vinland è un capolavoro assoluto, quello.
1: Grazie, bellissimo consiglio, anche perché ne è stato tratto un film veramente straordinario. Rosio.
3: E se devo consigliare un libro, forse il libro che mi ha cambiato di più in assoluto, L'alchimista di Paolo Coelho. Secondo me è un libro che uno deve leggere anche più di una volta nella vita.
1: Quindi. Grazie, anche questo è un consiglio prezioso. Ricordiamo intanto il tuo, che è La vita adesso, Rosio Muñoz Morales.
4: Posso ricordare che ci sarà la presentazione del libro di Gino Castaldo a Roma.
1: Ma chi lo presenta?
4: Credo io, se lo
1: ma non l'hai letto?
4: No, adesso ci metto questo weekend.
2: Presentazione. Non lo so, sì. C'è un happening.
1: Sicuramente ti farà molte domande.
2: Esatto.
4: Vogliamo dire la verità del perché non l'ho letto? Perché lui non me l'ha portato.
2: No, perché glielo voglio dare quel giorno, capito? Cioè, voglio che sia una.
4: Giusto per mettermi in difficoltà. Comunque alle 18:30 alla Feltrinelli di Largo Argentina, a Roma, se volete venire.
2: Happening, credo.
4: Cosa?
2: Dico, non sarà una presentazione. Qualcosa mi dice che non sarà una presentazione.
4: Vabbè,
2: come le altre.
4: Sì, invece facciamo una cosa seria. Ma stai scherzando, certo.
2: Va bene,
4: è un argomento che è molto attuale. Noi che lavoriamo con la musica ne parliamo molto spesso.
5: Ma quindi, scusate, ma possiamo dire un libro pure io e Serena? Perché solo gli scrittori? Questa è discriminazione.
1: Sì, è discriminazione.
4: Tu ci puoi consigliare un comico?
5: Io ho l'ultimo libro che ho letto, L'istruzione della libreria Billy dell'IKEA, che è un libro che si legge facile, è un po' difficile in alcuni passaggi.
4: Non è tanto facile.
5: Questo mi sentivo di così.
4: Bellissimo libro, l'ho letto anch'io.
1: Ma in allegato c'è la brugola?
5: Sì, sto tutti i pezzettini e te lo devi montare tu, quella
1: ho
5: è la
1: capito,
5: difficoltà.
1: Capito, molto bello. Serena, ci vuoi? No, noi non vogliamo discriminare nessuno, ci vuoi consigliare un libro o un disco?
6: Io ho ricevuto L'alchimista come regalo. E quindi avrei detto L'alchimista anche io, però c'è un libro molto bello che uno dei primi che ho letto da bambina è Andrea De Carlo, 2 di 2 di Andrea De Carlo,
1: certo.
6: Bellissima storia d'amicizia, meravigliosa, sud.
1: Beh, oggi abbiamo gli autori, ci hanno un sacco di libri da scrivere per compilare la nostra playlist letteraria.
4: Voglio consigliare L'alchimista.
6: No, vabbè.
1: Ma scusa,
6: sei una copione.
4: Va bene, ok, allora consiglio Francis e la social band.

0: Fagan con un album straordinario, uno dei più belli album della vita, The Night Fly.
1: Non si chiama Francis?
0: Sì, lei si chiama Francis, ma era un tributo a Donald Fagan. Su mia richiesta, grazie ragazzi, veramente siete fantastici, fantastici. Sì. Viva la social band! Grazie a Gino Castaldo, a Serena Brancale,
1: a Rosio, a Vincenzo Comunale, grazie mille.
0: Grazie a Emma Stoccolma.
1: Luca Barbarossa, ci vediamo domani.
0: Perché sei stata con noi anche oggi.
1: Sì, e lunedì io consiglio L'Alchimista.
0: Va bene, ciao a tutti, da Social Club è tutto, ciao!

0: tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: 2-2. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: 2-2. Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
7: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
9: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio 2, stai serena.
11: 12 un minuto, buongiorno, ben ritrovate, ritrovati. Buongiorno Serena.
12: Buongiorno Max e buongiorno anche a Simone Canettieri, il giornalista, la penna brillante che segue Palazzo Chigi e non solo per il Corriere della Sera, che in questo momento è proprio di fronte a Chigi perché è appena arrivato Marco Rubio, sì, il segretario di Stato americano, il ministro degli esteri, tant'è che ha appena incontrato Tajani. Ieri ha avuto questo colloquio con Papa Leone di ricoscitura. Che idea ti sei fatto, Simone?
11: Hanno fatto pace.
13: Buongiorno a tutti, intanto. E allora io mi trovo qui davanti a Palazzo Chigi, dove fatto questo dettaglio: bandiera americana, bandiera italiana, bandiera dell'Europa. È il senso della giornata, è tutta qua.
12: Okay.
13: Credo che sì, Rubio sia arrivato con ago, filo, anzi un gomitolo molto corposo e voluminoso prima e soprattutto da Papa Leone ieri e poi adesso alla Farnesina, a Villa Madama, scusate, da Tajani e a Palazzo Chigi. E Marco Rubio è entrato alle 11.38 per gli amanti dei dettagli a bordo della sua Chevrolet, ma ad attenderlo c'era il capo dell'ufficio diplomatico Fabrizio Saggio e non Giorgia Meloni, perché così vuole la diplomazia, non essendo i due omologhi.
12: Però è un capo di Stato.
13: Però, esatto, si sono visti però Giorgia Meloni e Marco Rubio nella sala dei Galeoni dietro a un bellissimo quadro di Guttuso e Giorgia Meloni, la premier, l'ho accolto con un italianissimo "come stai?" E noi qua ci siamo chiesti, ma era "come stai" o "come stas" in spagnolo? Questo è stato un po' il dibattito del momento tra di noi, però Rubio ha già detto anche a Tajani che sta imparando l'italiano.
12: Certo, ricordiamo Rubio, io non lo sapevo, pensavo che fosse davvero figlio di esuli cubani, in realtà i genitori arrivarono negli Stati Uniti a Miami e quando ancora non c'era stata la rivoluzione cubana, per cui non è propriamente un esule, anche se questa cosa ovviamente in Florida per il consenso popolare è importante, perché appunto la Florida, Miami è pieno di ispanici, soprattutto arrivati da Cuba. Cuba è anche una delle questioni più importanti, anche una delle questioni che preoccupa di più Papa Leone, che è un papa americano tutto tondo, perché ha vissuto per 20 anni in Perù e sappiamo le minacce che corrono da Trump a Cuba, e sappiamo anche che Cuba è ridotta allo stremo per il problema delle dell'embargo americano anche dell'energia elettrica, e quindi probabilmente avranno parlato anche di questo con Marco Rubio. E invece con Giorgia Meloni, secondo te che cosa si diranno? Perché anche con Meloni c'è stato uno strappo. Meloni, sappiamo tutti, si era posta come ponte, no? Fra Italia e Stati Uniti, questa cosa con un personaggio, diciamo, volubile come Donald Trump è un po' franata, e ora Meloni ha difeso il Papa dagli attacchi di Trump. Trump ha rilasciato questa intervista proprio al Corriere Viviano Mazzara, in cui attaccava la nostra Premier, e quindi?
13: E quindi adesso ci sarà un riavvicinamento nel segno delle alleanze bilaterali e dei rapporti che restano tra Italia e America. La linea di Meloni è che se Trump sbaglia, l'Italia deve dirlo, cioè un problema serena che non ti sfugge di popolarità di Trump, che qui in Italia è un po' paragonato, diciamo, a quando si attraversa un gatto nero tangenziale, no? E quindi già questo non aiuta, quindi diciamo farsi vedere schiacciati da piattini con colui che ha mosso una guerra all'Iran senza avvisare gli alleati della NATO, e gli alleati della NATO in Europa pagano solo le conseguenze, vedi chiusura dello stretto di Hormuz, vedi soprattutto caro benzina e caro petrolio, sì. È chiaro che tutto questo fa sì che Giorgia Meloni, diciamo, l'idea del ponte credo l'abbia abbandonata, ma sia passata adesso a un'idea di dialogo con l'America, dell'Italia e dell'Europa, con i big europei. Quindi c'è un po' uno scostamento e uno smarcamento che ormai è nei fatti, al di là delle risposte di questo ping pong che c'è stato tra Meloni e Trump.
12: Dice 10% di popolarità pare abbia Trump in Italia. Però una cosa, Rubio è un, diciamo così, un forte sostenitore degli interventi militari degli Stati Uniti. Potrebbe chiedere qualcosa a Meloni, perché lì poi il primo strappo c'è stato su Sigonella, no? Quando gli aerei americani sono arrivati davanti a Sigonella, pretendevano di accedere senza manco aver avvisato prima, come se uno entra, vabbè che Sigonella è una base americana, però insomma noi abbiamo delle regole anche come paese di costituzionali, no?
13: Certo, allora sicuramente c'è un tema che ci porta allo stretto di Hormuz e al golfo che ormai è imbottigliato. La proposta e l'annuncio che darà Giorgia Meloni è che l'Italia, come altri paesi europei, è pronta a far partire una missione di pace, quindi con il cessato del fuoco in vigore, per garantire la sicurezza dello stretto. Noi abbiamo due navi da mandare, una militare che si chiamano esperte in dragamine, e quindi già questo sarà sicuramente un passaggio. Infatti c'è un'accelerazione in questo senso, perché mercoledì Crosetto e Tajani saranno alla Camera e al Senato, commissioni congiunte difesa e esteri, per annunciare un'informativa un po' l'intervento che, siccome siamo in Italia, viva il cielo, dovrà essere comunque approvato dal Parlamento, giusto, con un voto di una risoluzione. Quindi questo sarà secondo me un segnale di attenzione alle richieste di Trump per quanto riguarda Hormuz.
12: Già detto, comunque sarà già detta questa cosa, no?
13: Cioè, sì, a Parigi, perché il vertice volenterosi per Hormuz all'Eliseo, e quindi questo è sicuramente un primo segnale. Poi c'è un altro segnale che riguarda il Libano, perché come sappiamo a fine anno termina la missione dell'UNIFIL del Libano, che non sarà rinnovata perché l'America, su spinta di Israele, non vuole, è pronto a mettere il veto all'ONU, e però ci sarà comunque una presenza italiana in questa regione che passerà dall'addestramento e una presenza anche militare dei nostri carabinieri. Quindi questi sono i macro dossier. Poi dentro c'è di tutto, perché ci sono i rapporti bilaterali, il commercio, c'è addirittura la candidatura di Maurizio Martina a dirigente della FAO.
12: Peraltro segretario pro tempore del Partito Democratico. Maurizio Martina è stato ministro dell'agricoltura dell'Expo, per capirci,
11: in Milano.
12: E Meloni sostiene Martina, quindi?
11: Caldeggia.
13: Beh sì.
12: Perché comunque
13: primo
12: italiano, certo.
13: E poi comunque, e so, era uno degli argomenti dei bullet point che sono stati discussi questa mattina.
11: Un sacco di spunti, ce la faranno a far tutto? Come si diceva, no?
12: Esatto, Simone, abbiamo sforato lo sforabile, ma ascoltarti è sempre super interessante, ci dai sempre notizie, buon lavoro, ti leggeremo domani sul Corriere. Grazie.
13: Ciao,
11: grazie a Simone Canettieri, grazie, viva la radio sempre. E alla radio si ascolta la musica, questa è quella di Night, forte.
5: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma,
14: parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: E stavo pensando a te, un po' anche, no? Il pezzo di Fabri Fibra, quello di Nait Forte, 12:10 Radio 2, stai serena. Siamo in studio con il nostro ospite Edoardo Silos Labini perché c'è la quinta puntata di Inimitabili, ragazzi, una serie
1: magari
0: di
1: litera. La quinta, la quarta.
0: La quarta?
2: Oh. Però è l'ultima, quindi non si può perdere.
0: Quarta, scusami, Alida Valli, Pasolini, Montanelli, Petrolini.
2: Dopo sì, report, scusami. Quindi domenica c'è una lunga serata, esatto, nel segno, in questo caso con Edoardo, della cultura, della riscoperta di personaggi che non sono mai passati di moda, ovviamente. Abbiamo Alida Valli, Pierpaolo Pasolini, Indro Montanelli. E l'ultima puntata è dedicata a Petrolini. Chi era? Racconta Petrolini a un
0: Gastone.
2: Ragazzo. Che un ragazzo che non ha mai sentito parlare.
1: Petrolini è stato l'attore che ha trasformato la comicità all'inizio del Novecento. Se oggi ci sono in un certo senso Alberto Sordi, Totò, poi Gigi Proietti, è stato anche merito di Petrolini. Petrolini, perché si è inventato il nonsense.
2: Ma dai.
1: Il teatro. Quasi dell'assurdo, e tant'è vero che era considerato da Marinetti un attore futurista, perché è quello che rompe la quarta parete, si rivolge al pubblico, prende e sbeffeggia in giro il teatro borghese, il teatro dell'attore compunto e
0: quello di Scarpetta. Quello di Scarpetta,
1: poi. Quello della, sì, della grande tradizione della prosa italiana,
0: sì,
1: che era di fine Ottocento, no? Ma di fine Ottocento, proprio degli attori della prosa. Ha rivoluzionato la comicità italiana.
2: Così come i fratelli Marx in America, potremmo dire?
1: Beh, sulla comicità
2: sull'assurdo,
1: sì,
2: perché, no? Perché
1: il suo Nerone è, in un certo senso, può essere considerato in parallelo allo sfottò che fa Charlie Chaplin invece su
2: del dittatore,
1: errore, certo. Capito? E poi ci lascia, pochi lo sanno, una delle canzoni più memorabili della canzone popolare italiana, che è Tanto per cantà, che viene lanciata nel 1970 da Nino Manfredi al Festival di Sanremo,
2: certo.
1: Ma in realtà la scrive e la compone Petrolini nel 1934.
2: Ma il friccicore arcore era la malattia cardiaca,
1: l'angina,
2: no?
1: L'angina pectoris, perché lui soffriva di angina pectoris, e quindi il friccicore arcore è proprio l'infarto che
2: io
1: era.
2: Io sono stonata, se no canterei com'è
1: tanto per cantà, perché mi sento un friccicone arcore.
2: Eccola, vai, Bonito, Arisalino, arrivato.
1: Per fare la vita nella mare mi sono comprato sta chitarra.
0: Certo. Che bella.
3: È una canzone senza titolo.
2: Certo. Questa è Manfredi, no?
3: Sì. Fa qualche cosa.
2: Sì.
1: È stato un genio assoluto. Petrolini, poco raccontato, con una vita appunto inimitabile, perché qui io racconto le biografie un po' strane. Lui comincia a 6 anni a Rione Monti già a firmare turisti e parlava tutto un gramello su, cioè, oppure andava ai funerali e si fingeva parente delle vittime e cominciava a piangere e diceva: io faccio il teatro. In una rissa viene arrestato a 13 anni, viene rinchiuso per 2 anni in un riformatorio in provincia di Alessandria. Era una vita.
0: Lui nasce nel 1884.
1: Figlio di Fabri, infatti, Fabri e Falegname in famiglia gli dicono: ma che rovina, proprio ci voleva un figlio che vuole fare l'artista. Che rovina.
2: Pensa il genio che può uscire fuori anche dai contesti più inusitati. Inimitabili domenica, inimitabili sono anche i Beatles. Sai che li stavo ascoltando stamattina arrivando qui?
0: Allora,
2: The White Album, perché secondo me è meno noto, se vuoi.
0: Però il più apprezzato, questo di sicuro.
2: Vero? Ah, sì?
0: Sgt. Pepper, sì.

0: Beatles con bella, eh?
1: Want to hold your hand. Carica.
0: Un classico. È un classico anche sicuramente per noi 50 anni abbondanti, il Petrolini, se non altro abbiamo sentito nominare, per i ragazzi di oggi forse un po' meno, ecco perché Edoardo Silos Labini il domenica sera lo racconterà su Rai 3 in seconda serata, quarta puntata di Inimitabili, una serie di ritratti dei personaggi del Novecento che hanno fatto la storia del nostro paese: Montanelli, Alida Valli, Pierpaolo Pasolini, appunto Petrolini. Petrolini forse il meno conosciuto dei quattro che
2: sì,
0: tu hai raccontato.
2: Sì, sì, meno conosciuto. Però...
0: anche perché risalente a un'epoca precedente rispetto agli altri tre.
2: Sì, ma perché poi è morto giovane, è morto comunque nel 1936, e perché, insomma, non so perché, in realtà ha una vita incredibile e poi ci regala delle maschere straordinarie.
1: Dai, Gastone, chi è Gastone?
3: Che tutti Gastone è la parodia del bell'attore Ferrato.
1: Che poi, no? Ma scusami, ma la Disney copia da Petrolini il nome di Gastone, oppure perché...
0: Questo... Gastone il Fortunato,
1: Gastone il Fortunato Belloccio, in fondo è simile, no? Il Gastone petroliniano, sì. Chi è Gastone?
2: Gastone è l'attore cinematografico, danseur, disseur, conquistatore di donne a getto continuo,
1: capito? E la famosa canzone, ci hanno fatto pure uno spot.
2: Sei Gastone, sei del cinema il padrone, Gastone
0: monocolo, frac.
2: Sì, sì. E poi c'era Fortunello,
1: sì,
2: questa maschera che Marinetti dice Fortunello è proprio la maschera futurista, perché c'è tutta questa rottura del linguaggio, della sintassi, della grammatica, di questi grammologhi che poi
1: Dario Fo,
2: ma più che altro poi Gigi Proietti, sì, opera proprio nella tradizione,
1: certo,
2: di Petrolini. E poi c'è Nerone, che è una parodia dell'uomo di potere, dicevano, di Mussolini. In realtà Petrolini aderisce al fascismo, ma lo sbeffeggia anche, no? Ci sono due, c'è questo Nerone che
1: forse aderisce pure perché non potevano aderire, insomma.
2: No,
1: vabbè,
2: sì,
1: ma comunque, insomma,
2: al di là di quello,
1: è divertente
2: lui,
1: che però lo era amico, Castigat ridendo more, se
2: sì,
1: no la grande,
2: sì,
1: satira comunque,
2: il Nerone è questo, proprio perché il Nerone lui intanto se lo inventa teatralmente nel 1917, quindi prima
1: certo.
2: Però poi nel 1930 diventa un film di Alessandro Blasetti dove lui proprio sbeffeggia le
1: posture Mussolini del Duce,
2: sì, popolo, sì, di Roma, tutti, certo, bravo, hai visto il popolo com'è, cioè, è un'altra maschera geniale. E poi quando Mussolini gli dice, gli dà una,
0: insomma, efficienza,
2: lui dice, si mette la medaglia e dice me ne fregio.
0: Ma che bello.
1: Quindi, parafrasando, il me ne frego.
0: Nel,
2: certo, sì, sì,
0: privato di Petrolini cosa si sa? Sposato, figli, vita?
2: Sposato, poi si separa, fanno ditta con la sua compagna, ditta teatrale. Poi gli ultimi anni si trasferisce in questa villa.
0: Dove?
2: Sul lago di Albano.
0: Ok.
2: A Castel Gandolfo. Cioè, si trasferisce lì, costruisce pure un piccolo teatrino all'aperto, però muore giovane. Muore
1: col friccico nel cuore.
2: Friccico nel cuore, infatti, lasciandoci appunto questa canzone straordinaria,
1: di grande tenerezza e allegria. E ci dicevi che andò pure in Brasile, che insomma era proprio facilissima all'epoca.
2: Allora, lui all'inizio il suo esordio lo fa in un teatro ricavato da un granaio a Campagnano, dove si stacca un asse del palcoscenico che lo colpisce in testa, il pubblico comincia a ridere, e quindi capisce che lui deve fare la carriera dell'attore
1: comico.
2: Poi ha successo con queste sue caricature, con queste deformazioni della realtà, e lo chiamano per una tournée
0: in Sud America,
2: capito? Quindi...
1: Senti, che cosa rappresenta Petrolini anche per la romanità?
2: Tantissimo. E Rione Monti, quell'ironia, quel prendersi in giro,
1: anche un po' di cinismo,
2: sì, il cinismo però scanzonato, capito, che si sta perdendo l'identità dei dialetti, dei rioni, delle grandi città, purtroppo in un mondo globalizzato si stanno perdendo.
1: E peraltro, diciamo, di Roma ha appunto anche questo sguardo disincantato, proprio perché Roma tutto è passato e tutto è finito e tutto è cominciato, quindi diciamo il romano tipico guarda tutto con uno sguardo
2: disincantato. Tanto Beccantaro dice, basta che c'è la salute, c'è tutto.
1: Certo, Franzo Spagna, perché se purché se magna, dicevano. Va bene, Edoardo, è sempre un piacere ascoltarti. Hai in testa altri Inimitabili per una prossima stagione?
2: Sì.
1: Uno che vorresti raccontare?
2: Moravia.
1: Peraltro Alberto Moravia c'è molto più recupero di Alzamorante ultimamente, però Moravia per qualche stravagante motivo, non so se sei d'accordo,
0: è
1: Max,
0: vero, se ne parlava anche meno... con Dacia Maraini quando è stato nostro.
1: Esatto, è meno ricordato, quindi fai bene.
2: Ma poi il Novecento è bello raccontarlo perché comunque è inimitabile. Io devo dire, ringrazio Claudio Del Signore che fa
1: regista
2: pure
1: di Report, sì Claudio, un ottimo professionista di questa azienda.
2: Quindi grazie anche alle Teche Rai, perché noi tiriamo fuori dei materiali importanti. La Rai ha una memoria storica del paese basilare.
1: Grazie. E qui noi ne gioviamo, ne godiamo. Domenica sera, in seconda serata dopo Report, e poi abbiamo una canzone che ha avuto tanto...
0: Al mio paese.
1: Ma dico, tanto dibattito, no?
0: Sì, e pare che sia una delle più attrezzate per diventare tormentone estivo, ma...
1: Insomma, a te piace?
0: Mi. Brancale Levante, così me le faccio a me.
1: Delia pure c'è, no?
0: Sì, Delia.
4: Sento una

0: Sempre accesi al mio paese, cantano Serena Brancale ed Elia, Levante, Radio 2, 12:25. C'è sempre il teaser, no? Prima del lancio del GR2. Il nostro ospite è Matteo Nucci, libreria con Platone, una storia d'amore nella dozzina dello Strega.
1: Prima o poi ve li presentiamo tutti.
0: Sì, edito da Feltrinelli, una storia d'amore. Platone è un volume che è
1: definitivo
0: proprio
2: per me
0: mancava,
2: per me sì.
0: Però
1: perché, per noi anche
0: sì.
1: E perché una storia d'amore, poi questa storia dell'amore platonico è una stupidaggine,
3: niente a che fare con Platone, ecco, che si appunto dedicava sì ovviamente
1: all'amore anche
0: sì,
1: fisico,
0: sì, fisico.
1: Sì,
0: bene, assolutamente. Matteo, tanto buongiorno, ti abbiamo salutato,
3: buongiorno.
0: Scusami, un lavoro davvero certosino, perché tu hai ricostruito la sua biografia che è accennata, no? Nei licei, sì, Platone, però poi scendere nei dettagli, nel quotidiano quasi.
3: Io ho ricostruito la biografia, poi ho scritto un romanzo, ho creato una storia che ho ampiamente inventato, fantasticato, sulla base di uno studio molto attento a tutte le fonti, gli aneddoti, tutto quello che ha scritto Platone, evidentemente. In genere non si racconta granché la vita dei filosofi, come se i filosofi pensassero
0: e basta,
3: a prescindere da quello che vivono.
0: Che ha fatto invece, poi?
1: E se tu dovessi spiegare Platone in 30 secondi a un ragazzo che non ha mai sentito parlare?
3: Un uomo che ha cercato da quando era ragazzino, quando era vecchio, di creare giustizia, perché solo nella giustizia è possibile una vita felice.
0: Wow.
1: Beh. E su questo possiamo andare tranquillamente, possiamo planare sulla pubblicità e anche sul GR2.
0: Noi torniamo tra poco con Matteo Nucci, appunto, in libreria con Platone, una storia d'amore, edito da Feltrinelli, GR2.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: 2-2.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
6: 2-2.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: 2-2.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 13 maggio. Ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: 2-2.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: 2-2.
12: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
15: Radio 2, la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
16: Sono le 12:30.
17: Rai GR2.
18: Buongiorno da Luciano Cozzolino. La visita di Papa Leone a Pompei nel giorno del primo anniversario da pontefice. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte.

0: Ha detto Prevost, citando Bergoglio nell'omelia della messa celebrata sul sagrato della Basilica. Nella preghiera del Rosario ha sottolineato due intenzioni rimangono ancora di pressante attualità. Ascoltiamo.
1: La famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
0: E prosegue la visita in Italia del segretario di Stato americano Marco Rubio, che ieri ha incontrato proprio Papa Leone e in questi minuti è a colloquio con la Premier Meloni dopo il bilaterale alla Farnesina con il ministro degli esteri Tajani. La linea Francesca Baronio.
2: Eh sì, la visita qui alla Farnesina si è conclusa, la parola d'ordine è stata ricucire i rapporti fra Roma e Washington. Ecco allora la consegna di un albero genealogico italiano a Rubio, che ha origini piemontesi. Il segretario di Stato ha ringraziato dicendo: la prossima volta parlerò in italiano. Tajani ha definito l'incontro positivo, ma restano le divisioni su Iran e NATO. Il ministro degli esteri ha detto che Rubio gli ha confermato che Washington sta aspettando la risposta di Teheran. Poi il problema dello stesso di Hormuz. Qui Tajani ha parlato della disponibilità della Marina italiana.
3: Ho ribadito la disponibilità dell'Italia ad essere presente con la nostra Marina militare una volta raggiunto un cessato il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà.
2: Si è parlato anche di Libano, dove l'Italia vuole restare parte attiva.
3: Ho ribadito l'importanza dell'Italia del Libano, della nostra disponibilità ad essere presenti anche in futuro a svolgere un ruolo importante per rinforzare le forze armate regolari libanesi.
2: Fra i temi trattati anche Venezuela e Cuba, la questione delle materie prime, un accenno ai dazi per i quali Tajani ha espresso preoccupazione dicendo che l'Italia non vuole la guerra commerciale, sottolineando però che non sono competenza di Rubio. E da Francesca Baronio e Daniele Antelmi, dalla Farnesina è tutto, a voi la linea.
0: Intanto in Medio Oriente il cessate il fuoco traballa. Washington ha colpito installazioni militari iraniane in risposta, dice, ad un attacco contro tre sue navi da guerra.
4: Mentre Teheran prende tempo sull'ultima proposta negoziale americana, torna altissima la tensione nel Golfo. L'agenzia ufficiale iraniana annuncia il sequestro di una petroliera. Poco prima i Pasdaran avevano rivendicato un'operazione contro tre cacciatorpedinieri statunitensi. Trump però prova a raffreddare il clima, parla di colpetti affettuosi. L'Iran ha scherzato con noi, dice, la tregua regge ancora. Il confronto tra Washington e Teheran continua a muoversi sul filo dell'escalation. Secondo la CIA, Teheran sarebbe in grado di sostenere la chiusura dello stretto di Hormuz ancora per 3-4 mesi, uno scenario che preoccupa la Casa Bianca, tanto che Trump starebbe rivalutando Project Freedom, il piano per scortare militarmente le petroliere in transito nel Golfo, un'operazione però affondata dopo il no dell'Arabia Saudita all'utilizzo delle basi sul suo territorio. E sul fronte economico, Trump torna ad attaccare anche l'Europa, lanciando un ultimatum a Bruxelles: se entro il 4 luglio non sarà approvato l'accordo commerciale siglato in Scozia, i dazi americani potrebbero salire ben oltre il 15%. Azzurra Meringolo, GR2.
0: La guerra in Ucraina, nuove conquiste di Mosca nella regione occupata di Donetsk e scambio di accuse con Kiev sulla rottura della tregua annunciata dal Cremlino per oggi a domani, nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente Zelensky: contro di noi 140 attacchi nella notte. I russi parlano di un'ondata di raid subiti e annunciano la chiusura di 13 aeroporti nel sud del paese. La cronaca, il caso Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso l'indagine bis su Sempio. Emergono nuovi elementi d'accusa, come i soliloqui dell'indagato intercettato nella sua auto. In uno di questi, Sempio accenna di aver visto il video di Chiara e il fidanzato Alberto Stasi in atteggiamenti intimi contenuto in una pendrive. Gli atti dell'inchiesta sono stati trasmessi a Milano per la revisione del processo Stasi. Il giallo della famiglia sparita in Friuli di Sonia Bottacchiari, 49 anni, residente in provincia di Piacenza, e dei suoi due figli adolescenti non si hanno notizia dal 20 aprile scorso, l'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti. La procura indaga per sottrazione di minori.
5: I droni e un elicottero sorvolano la zona, i cani molecolari perlustrano i boschi e i sentieri di Tarcento in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto vuota di Sonia Bottacchiari, 49 anni. Di lei e dei suoi due figli di 14 e 16 anni non si hanno tracce dal 20 aprile, quando sono partiti insieme ai loro cani da Castellarquato nel Piacentino per raggiungere il campeggio di Tarcento, non lontano dal confine con la Slovenia, un luogo conosciuto dalla famiglia, ma lì non sono mai arrivati. La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. La donna e i due figli sono stati visti l'ultima volta in un bar della provincia di Trieste. Lei, ex impiegata in un supermercato, si è licenziata prima di partire. L'ipotesi è che siano saliti tutti sull'auto di un'altra persona per raggiungere una destinazione sconosciuta. Anche l'ex marito, Iuri Groppi, parla di allontanamento volontario.
6: Sembra proprio che siano andati via con un'altra macchina. Hanno voltato la macchina e sono andati via.
5: Sul caso è impegnata anche la polizia slovena. Eleonora Fioretti, GR2.
0: In chiusura lo sport, tennis, secondo turno degli internazionali del Foro Italico, in campo Arnaldi con l'australiano De Minaur, stasera tocca a Darderi e Musetti, e la linea torna adesso a Stai Serena, la prossima edizione della GR2 alle 13.30.

0: She's in Texas, Ella Langley, lei proviene invece dalla Alabama e l'abbiamo appena ascoltata.
1: Sweet 12... Home Alabama, mi viene in mente.
0: Poteva omaggiarla, invece ha scelto lo stato con l'unica stella, un Lonely Star, no? Sulle targhe del Texas c'è cioè, come simbolo, no? E ogni stato c'ha un motto.
1: Sì.
0: Il Texas è quello della stella.
1: A me viene sempre in mente Dalmé Louise, devono andare in Messico senza però passare dal Texas, te lo ricordi?
0: Certo, perché.
1: On the road. Vabbè, dai, stiamo dicendo. Siamo così chiacchierando, invece abbiamo Matteo Nucci con noi
0: in libreria con
1: Una storia d'amore e Platone, un romanzo grandioso, recita la manchette. Ecco, e abbiamo detto appunto un uomo che cercava la giustizia. In che misura il pensiero di Platone ancora ci parla e a te che cosa ha scatenato? Perché il libro è appunto definitivo, da leggere, da studiare, da sfogliare, da tenere sul comodino.
2: Ma Platone parla sempre a tutte le epoche, a tutti, è eterno, è metastorico, va oltre i tempi in cui scrisse. Quello che ci racconta per esempio sulla democrazia, no? Nell'ottavo libro della Repubblica Platone dice la democrazia a un certo punto si slabbra, il popolo è stanco di andare a votare, allora si crea una piccola classe di politici che sono parassiti, una piccola classe di oligarchi che detengono il potere economico. Il popolo è stanco, strada aperta alla tirannide.
1: La beria di Trump. Comunque si
2: infatti, ci pensavo adesso che parlava del Texas. In Texas, nell'università pubblica del Texas, hanno censurato,
0: certo,
2: Platone
0: l'anno scorso. È vero.
2: Perché Platone racconta dell'Eros, Eros, che è una divinità antica e oscura, che è androgino. Quindi mette in discussione la binarietà
1: dei generi. Così.
0: C'è la scala dell'amore per lui.
2: Platone,
0: no?
2: È woke.
0: Non è woke per niente.
1: Una risata li seppellirà, diciamo. Dai.
0: Platone parla della scala dell'amore, ovvero.
2: E del passaggio dell'amore. Diciamo, non è proprio solo ciò che ci spinge verso l'altro. Per Platone, per gli antichi, ma anche per noi, l'amore è quella passione totalizzante che ci spinge a cercare ciò che amiamo, che è una, può essere una persona, uomo, donna, quello che è, o un'idea. Ecco, quindi la scala dell'amore è passare dall'amore fisico, corporeo, all'amore spirituale, all'amore per una grande idea, che è l'idea della giustizia, come dicevo prima, l'idea del bene.
1: E perché hai dato spazio a questo Platone arrabbiato con il quale hai detto condividi la natura iraconda?
2: Perché Platone ha un...
1: Cosa faceva arrabbiare Platone e cosa fa arrabbiare Matteo Nucci?
2: Platone era un ragazzino nato quartogenito, quindi si doveva difendere i propri spazi dai fratelli, e quindi era molto... E dà un grande valore alle persone iraconde, perché l'ira di ingiustizia è qualcosa di fondamentale. Achille che si arrabbia...
0: L'ira funesta.
2: L'ira funesta di Achille all'inizio è un'ira positiva, perché è incacchiato nero contro l'arroganza di Agamennone. Cosa c'è di più giusto dell'arrabbiarsi di fronte alle ingiustizie? Stiamo sempre lì.
1: E a te cosa ti fa arrabbiare?
2: Questo.
1: Vi supplico di essere sempre indignati, diceva Martin Luther King.
2: Sì, ma a Roma se siete sempre indignato vivi male.
1: No, però un pochino. Io sono tanto fumina, quindi diciamo queste parole sono musica per il mio carattere, molto iracondo. Allora, 161 capitoli, perché 161? C'è una logica oppure è casuale?
2: No. Perché c'è il numero 7, il numero deve essere sempre dispari, perché è una legge pitagorica che
0: 161,
2: Platone riprende.
0: Ah, okay. No, pensavo anche la somma.
2: La somma no,
0: è 8.
2: Però è diviso il libro in tre parti, ciascuna delle quali è divisa in 7 grandi capitoli, e ciascuno dei 7 grandi capitoli è diviso in 7 piccoli capitoli, perché il 7 è il numero di Apollo, nonché il numero della nascita di Platone.
0: I cervelli anche il 7 ottobre.
2: Anch'io.
0: Anche tu 7 ottobre?
2: Sì, anch'io.
0: Ma non ci credo.
1: Vabbè, adesso vai, lascia un'amicizia.
0: Fantastico, Matteo. Vedi, lo
1: 7
0: sapevo.
1: Ottobre anche tu, proprio, stesso giorno.
0: Ma è incredibile.
1: L'anno non ve lo chiedo.
0: No, io 66, figurati. No, tu sei più
2: 70.
0: Giovane.
2: Esatto.
1: Tu sei come me, 70. E l'8 invece, scusami, mamma mia, sono incuriosita. L'8 invece come numero è l'infinito. Io sono l'8 settembre, quindi. Quindi siamo messi tutti bene. Allora. E poi Platone è così contemporaneo, almeno come lo racconti tu in questa biografia, che è anche appunto un romanzo, perché necessariamente, insomma, a parte le fonti che uno trova, ovviamente c'è dell'invenzione, no? Legata comunque alle cose che hai studiato e scritto, è anche un Platone molto fragile, anche irrisolto. E ci sono una serie di fallimenti che tu racconti, primo fra tutti il fallimento al processo di Socrate. Cosa voleva, cosa tentò Platone per il suo maestro e non riuscì a ottenere?
2: tentò di parlare in difesa del suo maestro, che era ormai andato verso la catastrofe, perché poi si era comportato in maniera un po' arrogante durante il processo, ma era un ragazzetto ancora Platone, non riuscì a neanche a dire una parola, sommerso dai fischi, dai boati, e poi passò la vita proprio a ragionare sulla necessità di convincere della persuasione, sì, dei giudici in un tribunale, ma soprattutto nelle assemblee, nell'assemblea popolare, quello su cui ragioniamo tutti noi.
1: E no? Come si esercita la persuasione senza essere manipolatori, secondo Platone? Perché se lui aveva un senso di giustizia, non è come, no, i cinici o i...
2: Bisogna conoscere il
1: vero. O i sofisti.
2: Bisogna conoscere il vero, ma bisogna anche mostrarne la bellezza, perché il bel ciò che veramente davvero è il bene è anche bello, no? Sì. Per i greci, ma anche per noi in fondo la bellezza sta nella giustizia, ecco, e quindi bisogna mostrarne la bellezza, bisogna renderlo accattivante, ammaliante, ecco. Platone fa un esempio, dice: davanti a una giuria di affamati, se c'è un medico che ti propone la fettina e il cuoco che ti propone la matriciana, lo sto attualizzando, vince sì. Chiaramente il cuoco, però il medico potrebbe cercare di mostrare la bontà e la bellezza della fettina, ecco. Se la chiami fettina è una cosa, se dici che
3: Bayard, per dire
2: carne, cotto, morbido,
1: sì, diciamo lento. Che nell'era contemporanea è un pochino più complicato, da anche l'immediatezza delle reazioni, però è giusto pensare a provarci.
3: Ma certo, poi tu sei bilancia sensibile all'estetica, al bello, siamo figli di Venere, certo. Faccio un po' l'astrologo adesso per introdurre Post Malone.
1: A me piace Post Malone.
3: Bellissima, questa è Better Now, ragazzi, stiamo su livelli appunto di Venere, bellissima. Radio 2.

0: Eccoci qui ancora, Serena Bortone, Max Cervelli. Stai serena, siamo in compagnia di Platone, o meglio del suo biografo, e in un'opera che si intitola Una storia d'amore, c'è scritto Eros in greco antico, e un romanzo grandioso lo definisce Umberto Galimberti. Però anche tra le sconfitte di Platone c'è anche quella dell'Eros. Perché? Chi ha amato Platone?
1: Amato tanti uomini, tanti ragazzi, con un uomo in particolare, un principe siracusano, Dione, e cercò di realizzare appunto la città giusta fallendo. Ma vedi la grandezza di questi uomini che sono stati esseri umani come noi,
0: certo,
1: invece di essere monumenti come li pensiamo in genere, è che falliscono e poi si riprendono e poi ritentano e poi ci riprovano. Il fallimento è parte della nostra esistenza terrena. Negare il fallimento è una roba assurda nei nostri giorni, che non ho capito.
0: Infatti viene utilizzato debole, viene perdente, viene utilizzato come insulto da Trump, e noi ogni tanto ci diciamo: ma perché perdente non è un insulto?
1: Assolutamente.
0: L'omosessualità nell'antica Grecia, com'era la bisessualità, cioè com'erano i costumi erotici dell'antica Grecia?
2: Beh, molto più aperti di...
1: Assolutamente, la bisessualità era comunissima, quasi impossibile non essere bisessuali.
0: Ma solo per gli uomini o anche per le donne?
1: No, anche per le donne. Certo, con...
2: Quindi c'erano serate in cui ci si divertiva tanto.
1: Beh, insomma, Saffo è diventata un po' un...
0: Chiaro, a me pare uguale gli dèi, eccetera, eccetera. Chi a te vicino così dolce suono, sì.
1: E l'omosessualità proprio stretta, a seconda delle città, perché poi la cultura greca era molto, insomma, cambiava
2: locale
1: a seconda delle varie città in cui in alcune
2: Atene era apertissima.
1: Era apertissima, però per esempio Aristofane, il grande commediografo, ce l'aveva a morte con gli omosessuali, con quelli che andavano solo con i ragazzi.
2: Ma c'era questa abitudine del filosofo dell'uomo maturo con il ragazzo?
1: Questa è la norma, nel senso che...
0: Definisci ragazzo proprio, perché diciamo...
2: Cioè, purtroppo è modello mortale.
0: Una brutta notizia.
1: Se definiamo il ragazzo va prima che gli spunti la barba. Quindi
0: è un po' voi, pedofilia, quindi, praticamente.
2: Sì, ma insomma, tipo morta a Venezia.
1: Esatto, sì. Beh. L'amante e l'amato. L'amante è l'adulto che seduce il ragazzo e poi però gli dà una strada di crescita, di conoscenza, capito? Questo è l'aspetto.
2: Il risveglio del giovin signore. Tipo.
0: E poi abbiamo la figura della madre, che nel libro è molto importante. Qual era il ruolo delle donne? E Perizione, chi era?
1: Era una donna molto molto autorevole, molto capace, di grandi conoscenze, veniva da una famiglia importantissima, perse il marito molto,
0: cioè
1: molto
0: il padre
1: giovane,
0: il padre di
1: Platone, morì, che Platone aveva, Platone che si chiamava allora Aristocle come
2: Platone
1: nome,
2: deriva da spalle larghe?
1: Sì, il Pensa maestro di ginnastica gli diede questo nome perché spalle larghe, fu un grande atleta.
2: Bel Platone. Giovane.
0: Certo, donna.
1: E quindi la mamma di Platone, insomma, crebbe questi ragazzi. Poi si risposò con un democratico. Lei apparteneva a una famiglia filospartana, oligarchica, diciamo. E poi si sposò con un grande democratico. Quindi, insomma, Platone crebbe in un...
0: Forse anche in opposizione alla madre potrebbe aver sviluppato quest'idea della città giusta. No, non lo so, adesso sto andando a tentoni.
1: Beh, in opposizione alla madre sicuramente fece tante cose, forse quella della giustizia no, perché anche la madre era una che cercava creare armonia e giustizia in maniera un po' forse troppo autorevole, quasi autoritaria.
0: Senti, l'episodio dei cavalli, raccontacelo, perché è molto singolare.
1: Beh, Platone, i cavalli erano, faceva parte di una famiglia aristocratica in cui i cavalli erano di valore, si imparava ad andare a cavallo.
2: Come oggi l'equitazione non è certo uno sport
1: per tutti. E Platone, secondo la mia ricostruzione, qui siamo nell'ambito del romanzo, ricevette dal padre due cavalli, uno bianco e uno nero, che poi ispirarono il mito che racconta nel Fedro, di questi due cavalli che rappresentano le emozioni, il desiderio più carnale e il desiderio invece di giustizia. E questi due cavalli, un giorno tornando a casa dopo la scuola, non li trovò nella stalla, perché li aveva presi il suo fratellastro, il figlio del democratico, amico e andò su tutte le furie perché nessuno doveva toccare i cavalli che gli aveva lasciato il padre, ma appunto, come dicevamo prima, si arrabbiava facilmente.
0: Bene. E comunque credeva nell'uguaglianza di genere, lo possiamo dire, o ha un suo wishful thinking
1: Platone
0: che ha messo?
1: No, Platone dice esplicitamente nella Repubblica che uomini e donne differiscono solo per vigore fisico. E infatti lui crea una
0: bisognerebbe spiegarlo un po' di gente che dice i ruoli maschile e femminile, aveva capito
1: lui Platone. Vuole la grande idea è che i filosofi o le filosofe debbano governare la città, e infatti nella sua scuola in cui cerca di formare filosofi e filosofe entravano le ragazze, due sono raccontate.
2: Tra l'altro delle donne tu dici, scrivi, solo una donna può capire l'amore.
1: Sì, questo lo dice Platone, io lo dico perché mi ispiro sempre a Platone. Platone, la sua opera sull'amore, la sua principale opera sull'amore, che è il Simposio, fa dire la verità sull'amore a una sacerdotessa di Mantinea, una straniera che si chiama Diotima, e che ci dice veramente come stanno le cose. Del resto in Grecia Aspasia, la compagna di Pericle, la sorella di Platone, erano donne che la sapevano lunga sull'amore.
2: Però scusami, a questo punto, visto che hai navigato nel mondo di Platone, tutta la Grecia classica, che cos'è l'amore? Ci puoi dare la risposta? Tu, Matteo.
1: L'amore è il desiderio di ciò che ci manca, ciò che vogliamo realizzare.
2: Questa non a caso è nato il 7 ottobre.
0: Un minuto
2: signori.
0: Di silenzio che in radio non si fa mai. Bella, il desiderio questa. Di ciò che ci manca, e quindi praticamente non si realizza mai, perché al momento in cui lo trovi desideri già qualche altra cosa.
1: Quello è il bello.
2: Vabbè, no, insomma, bello bisogna
1: sempre alzare l'asticella, bisogna sempre andare oltre, non ci si può fermare, chi si ferma è perduto. Ma del resto questo è il desiderio di conoscenza, è questo, non conosci mai la verità, certo. Non ci arrivi mai, però devi sempre inseguirla. La bellezza non ci arrivi mai, la devi sempre inseguire. La giustizia non la
0: trovi
1: mai.
0: Infatti non foste a vivere come bruti,
1: è
0: anche un po' attesa, secondo me, l'amore. L'amore è per una sensazione di costante attesa, tipo nel frasario di Roland Barthes, no?
1: Certo.
0: Perché tu stai lì e aspetti sempre un segnale.
1: E poi non sai dirlo. Infatti Platone dice una cosa bellissima, dice che quando trovi la persona che ti sembra appunto la tua metà, vivi quegli istanti magnifici, ma non sai dire che cosa è. E allora cerchi di trovare delle parole poetiche o degli enigmi, solo così puoi sfiorare l'essenza dell'amore, di quello che vivi.
0: Bene, si innamorò anche di donne Platone?
1: Da ragazzino, ma insomma fu una cosa
0: ci disdegnava, va bene, dai,
2: parafrasando Verdone, solo schifo e dolore al contrario. grazie mille,
1: grazie a voi.
2: Matteo Nucci,
0: leggete, moltiplicatevi. Platone, una storia d'amore nella Dozzina dello Strega, peraltro, e grazie per averci dato questo squarcio di dolcezza e intelligenza.
2: Per Coez ci vuole una laurea per leggere questo libro? No, anzi, scorre benissimo. Grazie a Matteo Nucci.

0: Per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: 2-2.
6: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
7: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: 2-2.
8: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
10: Radio 2, stai serena.
11: Da Platone e Matteo Nucci a Il tempo è ancora nostro, non è filosofia ma è un film da ieri al cinema. Il protagonista è Andrea Roncato con noi a Stai Serena Radio 2. Buongiorno, benvenuto, ben ritrovato, perché sei già passato lo scorso
12: autunno. Ormai io vivrei anche qua.
13: Ma noi siamo felici, tu stai qui ogni tanto ci dici qualcosa che ci tira sul morale, qualche frase di saggezza.
12: Vabbè, non ne avete bisogno, però.
11: No, ma guarda, è sempre un arricchire il proprio patrimonio, no? Mica,
13: E in questo film hai a che fare con il golf.
12: Sì,
13: cioè?
12: Ha a che fare tutto, è un film sul golf. Per i golfisti è il
11: infatti,
12: massimo.
11: Infatti c'è Ascanio
12: anche
11: Pacelli protagonista.
12: È giusto che ci sia un film sul golf, che è uno forse lo sport più seguito al mondo.
11: Ah sì?
12: E si fanno film sul calcio, sul sì.
11: Basket, football.
13: E ha questo stigma di essere uno sport per super ricchi.
12: Sì.
13: Ma lo è?
12: No, assolutamente no. Anch'io ero convintissimo prima di farlo, prima di frequentare l'ambiente. Pensavo che.
11: Però è abbastanza respingente. Cioè il...
12: Sì, perché ancora tutti pensano.
13: No, io devo dire la verità, sono incantata dal golf. Perché quando li guardo lì, li trovo così chic con questa cioè, mazza, questo.
11: Le sacche, sì, il
12: però
11: caddy.
12: Ormai
13: di palline.
12: Una volta tu dovevi comprare addirittura un pezzo del campo per diventare.
13: Ecco perché.
11: Proprio...
12: Adesso invece paghi una,
11: sì, un
12: una quota come una palestra
11: l'ingresso.
12: Normale.
11: Certo, no, è vero.
12: Oltretutto,
11: molto più
12: le mazze che sono tutte in titanio costano molto meno di una volta che erano tutte in radio.
11: Sembravano delle pipe allungate.
12: Che dove spendi come uno che va in palestra spende la stessa cosa.
11: Mm-hmm.
12: E poi credo che io non ho, sì, ci ho giocato nel senso che
13: ha imparato,
12: fatto delle
13: quindi
12: cose fra attori.
13: Ah, okay.
12: Però
11: di beneficenza.
12: E ho capito che è uno sport che può andare bene per tutte le età. A parte che ho visto
13: poi cammini tanto perché fra un c'è cioè uno sport vero
12: sette,
13: perché fra una buca e l'altra cammini
11: 8
12: chilometri a piedi, ma li fai non in città correndo.
11: Appunto.
12: Sul Ponte
11: certo.
12: Milvio li fai all'aria aperta in mezzo agli alberi camminando sull'erba. Quindi anche se non sei un grande
11: salutare.
12: Campione comunque ti serve per fare un po' di chilometri a piedi.
13: Non male. E tu sai Costantino, che è punto di riferimento per il protagonista Tancredi. Chi è Costantino? Chi è Tancredi?
12: Costantino è un ex maestro di golf che ha un figlio che ha dei problemi di droga, quindi che è un amico carissimo di Ascanio Pacelli che è il protagonista. Oltretutto Ascanio sa anche giocare, quindi
13: certo.
12: È anche il presidente del club dove noi abbiamo girato e questo qua riesce a tirare fuori il suo figlio da questa dipendenza tramite il golf.
11: Beh.
12: Poi morirà e resterà nel figlio con Ascanio Pacelli che erano amici d'infanzia e si riformerà questa amicizia. Ma soprattutto la seconda parte del film Tutta sul golf, quindi.
13: E qual è l'insegnamento? Cioè, ogni sport no, comunica una morale, certo. No? Allora c'è il gioco, ma di squadra, c'è la forza fisica. Il golf, che cosa?
11: Tenuta mentale.
12: Beh, il golf, sai, cammini e poi per dare dei colpi forti alla pallina. Devi aver forza, non è che.
13: E anche l'idea della precisione, cioè a me mi dà.
12: Sì, sì.
13: Io ho quest'idea che tu devi calibrare la tua porta, perché magari sei più vicino, non deve essere troppo.
12: Sì, in base alla mentale. Distanza dove devi mandare la palla, poi cambi anche le masse a seconda della distanza, però devi anche essere uno calcolatore, freddo soprattutto. Sì.
13: Ecco, freddo, giusto.
12: Anche se la pallina è a 20 centimetri, si vuole niente sbagliare la buca.
11: Come no, sono proprio quelli
12: colpiti. Cosa che a chi non gioca capita facilmente. E ci sono anche un mucchio di ragazzi giovani.
11: Sì.
12: Io pensavo che fosse uno sport per anziani.
11: No,
12: per...
11: no, molto.
12: No, invece la maggior parte di gente che ho visto lì erano giovani e alcuni anche molto bravi e appassionati. Quindi, vabbè, lo sport in genere fa bene, certo, a tutti.
11: Se uno poteva farsi le ossa, almeno fino a qualche tempo fa c'erano i mini golf, ricordate? Nei parchi divertimenti, beh, con 18 buche nel cemento.
13: Adorato. Però, il mini golf c'è ancora a Roma.
12: Sì, io infatti vengo dal mini golf,
11: anch'io.
12: Dire.
11: Io sono rimasto lì con l'ultima che era un rettilineo.
12: Però lo sport in genere fa bene, credo uno degli insegnamenti che dà questo film è il rispetto.
13: Certo.
12: Il rispetto credo che sia una cosa che manca al giorno d'oggi, vedi guerre, vedi violenze, vedi omofobie, vedi, e anche in politica, cioè in politica secondo me adesso manca il rispetto
13: anche dell'avversario, no? Che se, diventano se tutti nemici, i giornalisti diventano nemici,
12: sì,
13: no?
12: Non si può diventare nemico del tuo avversario, devi rispettarlo. Una volta gli avversari politici si rispettavano, cosa che adesso manca.
13: È vero.
12: È molto importante,
13: e quindi questo, lo sport ci aiuta a capire questo.
11: Il ritorno dei Rolling Stones annunciato, e adesso questo è il singolo che anticipa l'uscita dell'album prevista per il 10 luglio, si intitola In the Stars, Mick, Keith, Bye.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: 2-2.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: 2-2.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
7: La spesa intelligente.
4: 2-2.
8: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: Andrea Roncato con noi in studio, Serena Bortone, Max Cervelli, con voi sino alle 13.30, questo lo sapete, lunedì, venerdì, il tempo è ancora nostra...
2: Il tempo è ancora nostro, quindi da lunedì al venerdì.
1: Sì. A proposito di tempo, io non posso non chiederti di Miami, tu, Mickey Rourke, hai fatto un tatuaggio insieme dopo una settimana
2: passata.
1: Lui, Mickey Rourke, sì, ha un identico tatuaggio all'altezza del polso.
3: Aspetta, fallo vedere alla camera.
1: Un sole a zecco.
3: La nostra visual su 202.
1: Cioè, Mickey Rourke, nel pieno del successo, 9 settimane e mezzo, l'anno del dragone, Rumble Fish, cioè
2: io l'avevo conosciuto al Telegatto.
1: Ah sì? Beh, lì al Telegatto fece arrabbiare la Cuccarini, tu sei testimone, gli disse: dove vuoi che te lo metta il Telegatto? Quando glielo
3: consiglio. Signore, no, proprio.
1: Esatto, e lei si un po'...
3: Giustamente.
2: Lei era indecisa, ecco.
3: Di no, farlo. Dai!
1: No, vabbè.
2: No, era indecisa se mandarlo a quel paese.
1: Ah,
2: no,
1: certo. Ok. Di lì nacque un'amicizia?
2: Sì, ma no, un'amicizia, siamo conosciuti, perché una volta al Telegatto, mi ricordo quella sera lì, c'era Stallone, c'era Carol Alt, c'erano... parecchi personaggi famosi. Sì. Io sono andato a Miami e in un albergo ho rincontrato lui e mi ha riconosciuto, ha detto: ah, come va? Prima dice: ci siamo visti dove? E ci ha messo a parlare. Questo è un albergo dove lui andava, perché prima di fare l'attore lavorava come cameriere lì.
1: Ah sì?
2: Era un albergo con la piscina fatta a cuore, che usavano anche per fare parecchi servizi fotografici.
3: Una cosa elegante.
1: Sì. Sì. Di classe. Ok.
2: E lui, mi ricordo, aveva la mania della box, quindi ogni giorno andava in palestra e ritornava rintronato. Sì. Spesso volentieri.
3: Fatto si vestiva
2: la sera.
1: No, no, lui tentò proprio la carriera da professionista, lasciando il cinema.
2: Si vestiva da boxer la sera in discoteca.
3: E comunque posso dire, tra Mickey Rourke e Andrea Roncato, diciamo, la battaglia con l'età l'ha vinta Andrea Roncato tutta la vita.
2: Ma perché lui si è punturato, non so cosa si è fatto, perché era completamente diverso.
1: Sì.
2: Però abbiamo una cosa in comune: lui alla mattina si faceva sta piscina, si faceva 20 vasche, era il periodo che voleva stare in forma, o rimettersi in forma.
1: Certo.
2: E c'aveva due chihuahua e lui nuotava con due chihuahua che gli stavano sulla schiena.
1: Ma
2: e io ho fatto
1: tipo Nettuno,
2: quattro chihuahua, quindi siamo
3: ma senti, meraviglia. Ma la tua, diciamo, ci stavi raccontando prima che quest'anno hai fatto 8 film,
2: sì, perché ho fatto la serie di Campiotti, che sono 4 film per lei, che è andata bene. Adesso ad agosto ricominciamo la seconda parte.
3: Ecco, questa, diciamo, nuova giovinezza artistica, che cosa ti sta dando?
2: Ma devo dirti che ho cambiato personaggio, nel senso che ho cominciato a fare l'attore, perché quando tu i primi film li facevi da comico, e quando da comico fai dei film fai te stesso, certo, non fai l'attore.
3: Poi è arrivato Pupi Avati.
2: Per fare l'attore devi fare personaggi diversi da te. Anche lo stesso Zalone, che a me piace da morire, fa Zalone.
3: È vero.
2: Rischi. Infatti poi smettemmo di farli insieme, io e Gigi, che siamo parenti, neanche amici. Perché rischiavamo di fare sempre lo stesso film se fai sempre te stesso. E a me piaceva recitare, fare delle cose, anche mi sono messo a studiare, ho fatto il corso con la Ciabba, queste cose, e poi ho avuto la fortuna che Avati mi ha chiamato.
3: Ne ha scoperti, devo dire, ne ha scoperti tanti
2: lui Avati. Io ho fatto 8 con Avati, quindi ho fatto parecchie cose, anche una serie per la Rai.
3: Che ruolo vorresti fare? Se chiudi gli occhi, voglio interpretare.
2: Non so dei ruoli particolari. Mi piacciono i ruoli dove riesco a emozionare la gente, nel bene o nel male.
3: Sempre quindi innescare reazioni, perché, no? Perché la risata è una reazione positiva, l'emozione è una reazione altrettanto positiva.
2: Bisogna
3: però
2: sapere come si fa a piangere. Bravissimo. Quindi è una cosa importante. E a me piace dare, nei personaggi che faccio, usare quello che ho dentro, le volte che ho pianto, che ho riso, che sono arrabbiato, che ho amato, e riviverle. Ed è una cosa bellissima, perché tu mi ricordo una volta con Avati, proprio per la Rai, era una serie che si chiamava Matrimonio, io morivo e parlavo con mio figlio di un posto dove io ero stato in Brasile, dove il mio figlio sarebbe andato, e gli dicevo: vai in quel bar là, cioè, di che sei figlio di... E parlavo, e alla fine piangeva Avati, piangevano tutti.
1: Vedi?
2: Ma io mi sono accorto che, facendo tutta questa tiritera con mio figlio, avevo rivissuto la morte di mio padre.
3: Ma dai.
2: Io mi ero immedesimato in mio padre, che parlava con me prima di morire.
3: Tu sei una persona molto empatica, dico, l'empatia sì. È necessaria per un attore?
2: Sì, sì. È necessaria, per me è importantissima, perché tu non devi fare finta di essere quello, devi tirare fuori certo. Le cose tue,
1: certo.
2: Cioè non...
3: Ma tuo papà che faceva il sacrestano, sì. Ti ha visto anche col film di Pupi Avati oppure
2: no,
3: ti ha visto
2: no,
3: solo
2: prima purtroppo.
3: Però ha visto il tuo successo?
2: Ha visto gli inizi del mio successo.
1: Anche perché gli regalasti una fuoriserie che lui
2: sì, lui aveva la manica, lo sai tutto di me.
3: Ma si studia qua, cosa pensi?
2: Aveva la manica delle cose tedesche sì. E aveva una moto, era riuscito a comprarsi un BMW 600 vecchio col quale andava e aveva un maggiolino scassato e io gli presi una BMW di seconda mano, però messa bene, gliela regalai, come ad esempio regalai a mia madre, allora andavano di moda, adesso guai, non gliela regalerei mai, una pelliccia perché negli anni 80 certo. Andavano le pellicce e mia madre in realtà era tutta emozionata per sta pelliccia e la teneva nell'armadio in
1: camera,
2: e ogni tanto la beccavo che andava a mettersela e si guardava allo specchio, amore. Quella rimetteva dentro l'armadio,
3: amore,
2: per
3: adorata.
2: Non rovinarla.
3: Mamma adorata.
2: Per non rovinarla.
3: Resta con noi Andrea, ci ascoltiamo Noah Kahan
1: con Doors e poi ancora con Andrea Roncato perché ci sa da parlare di un sacco di cose. Io ho apprezzato molto mezzo destro mezzo sinistro, se ti può piacere, e anche Acapulco prima spiaggia.
2: È stato il secondo film, perché il primo film che ho fatto era con Celentano, con la mano.
1: Ok.
3: Poi arriva anche il professor Bassetti, perché sì. Qui abbiamo un sacco di domande sull'attualità.
1: Eccola qua, Noah Kahan.

0: Eccoci qui, siamo rientrati, c'è ancora Andrea Roncato con noi, ma abbiamo con noi Matteo Bassetti, grazie per essere di nuovo a Stai Serena insieme a me, a Max Cervelli, perché tutto il mondo si interroga su questo antivirus. Ne abbiamo sentito parlare perché c'è stata questa crociera dove sono morte delle persone, c'è il grave anche il medico di bordo, è arrivata alle Canarie, c'è qualche passeggero è fuggito, l'hanno chiamata la crociera dell'inferno, immaginate una nave dove appunto si contagiano le persone e muoiono. Ecco, sembra cos'è Cassandra questo virus? L'OMS dice che non è ancora momento di preoccuparci, ha ragione oppure no?
1: Ma io credo che bisogna pensare tanto a che cos'è questo virus. È un antivirus della variante andina, che non c'entra niente con gli antivirus che abbiamo visto anche nel nostro paese, che sono quelli trasmessi dal topo all'uomo e che non possono essere trasmessi da uomo a uomo. Questa è una variante andina che ha già dato delle epidemie nel passato, in particolare una importante nel 2000, e tra il 2018 e il 2019, che portò a una trentina di casi con il 50% di mortalità. Questo virus è per la prima volta uscito dall'Argentina, perché è salito sulla nave con un paziente che probabilmente si è contagiato in Argentina, ma poi ha contagiato fino ad oggi 8 persone e già 3 ne sono morte. Ma quello che ci preoccupa tutti di più non è la nave che è arrivata a Tenerife.
0: No, certo, sono i passeggeri, l'incubazione.
1: Ci interessano ci interessano quei 29 che sono scesi il 23 di aprile all'isola di Sant'Elena e che sono tornati nei loro paesi di origine, cioè i 12 paesi, quindi hanno preso aerei,
0: hanno evitato di fare la quarantena. Sì. Di dove erano questi 29? Di che nazione erano?
1: Di tanti paesi, americani, inglesi, da Singapore, cioè tanti paesi, l'Olanda. Quindi fondamentalmente quello che sta facendo l'OMS adesso è quello di intercettare tutti questi viaggiatori che erano passeggeri e i viaggiatori che erano vicino ai passeggeri, dicendogli state in quarantena, state attenti.
0: Ecco,
1: questo naturalmente è fondamentale, perché se per caso dovessero risultare nel futuro dei contagi non legati in qualche modo a questi passeggeri, vorrebbe dire che purtroppo l'epidemia si è diffusa. Dopodiché speriamo tutti che naturalmente non abbia le caratteristiche di qualcosa che abbiamo visto nel recente passato.
0: Ecco, ma che caratteristiche invece ha questo antivirus e perché si muore? Non c'è una cura?
1: Allora, le caratteristiche sono non bellissime, nel senso che purtroppo questo virus dà una polmonite molto grave, una polmonite interstiziale, può dare un quadro di una sindrome renale, quindi una sindrome epatorenale, quindi un quadro molto grave a carico anche del rene, e ha una mortalità che è del 50%.
0: Molto più del COVID.
1: Di chi se lo prende? Ma 100.000 volte. Mamma Fai mia. Conto che il COVID oggi, la letalità del COVID tra il 2020 e il 2021 era intorno al 2%. Sì. Qui siamo al 50%. Ma non possiamo dire che assomiglia al COVID. Io direi che dobbiamo dire che per il momento non bisogna allarmarsi, si sta facendo di tutto per poter contenere l'epidemia. Se non si riuscirà a contenerla, si ragionerà. Dobbiamo non fare l'errore che abbiamo fatto nel recente passato. Sai qual è stato l'errore più grave? Quello di dire che noi con l'OMS non vogliamo avere niente a che fare.
0: L'America è uscita, pure l'Argentina, peraltro.
1: Sì, appunto, esattamente. Gli Stati Uniti, ma anche l'Italia, che si è addirittura astenuta dal piano pandemico. Pensate che stanno mettendo in pratica quel piano pandemico che non è stato votato dall'Italia.
0: Allora, professore, ti presento Andrea Roncato, perché è un tuo grande fan, era qui con noi, ha detto resto, perché così lo saluto.
1: Grande sì, Andrea, sì, ciao Andrea, io sono un tuo grande fan.
2: No, allora è una cosa reciproca, perché io ho fatto 4 vaccini, quindi
1: si è addirittura astenuta dal piano pandemico. Pensate che stanno mettendo in pratica quel piano pandemico che non è stato votato dall'Italia.
0: Allora, professore, ti presento Andrea Roncato, perché è un tuo grande fan, era qui con noi, ha detto resto, perché così lo saluto.
1: Grande sì, Andrea, sì, ciao Andrea, io sono un tuo grande fan.
2: No, allora è una cosa reciproca, perché io ho fatto 4 vaccini, quindi
0: hai fatto il tuo dovere di

0: Devo dirti, queste cose qua mi fanno molta paura. Perché, sai, questo speriamo che sia una cosa così soltanto
1: scritta,
0: parlarne,
1: certo.
0: Però questo altro che banchi a rotelle ci vogliono per combatterlo, capisci? Quindi.
2: Grazie.
3: Sì, la verità è che io credo che su questo tema. Di questo virus ne sentiremo ancora parlare. Mi auguro non come abbiamo sentito parlare di altri virus, però ne sentiremo ancora parlare, perché quando un virus esce dal suo habitat naturale, che era appunto l'Argentina e il Cile,
1: è vero una cosa,
3: secondo me ne sentiremo parlare.
1: Che se quando è troppo il Covid si è diffuso, anche perché non era così mortale, aveva un'incubazione che tu non riconoscevi. Se tu Ebola, perché non si è tanto diffuso? Perché tu morivi.
2: Sì.
1: Più ti ammazza, meno si diffonde, giusto? Più o meno.
3: Devo dire che hai ragione, e infatti è un virus poco intelligente.
1: Ecco.
3: Sì, i virus naturalmente non hanno un cervello,
1: certo,
3: però,
1: vabbè, però
3: un virus che ammazza molto è un virus poco difficile da diffondere.
1: Grande metafora, leggete i libri di Bassetti, li trovate in libreria, sono tutti molto interessanti, sia quelli sui virus sia quelli personali. Grazie Andrea Roncato, andate a vedere al cinema Il Tempo è Ancora Nostro, GR2 e Pennicanza. Grazie.
2: Ciao,

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: 2-2. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: 2-2. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: 2-2.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
2: 2-2.
9: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: 2-2.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
12: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
13: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
11: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound e scarica l'app.
14: Sono le 13:30.
15: Rai GR2.
16: In studio Livio Fettella, buongiorno. La Premier Meloni riceve il segretario di Stato americano Rubio. In primo piano lo sforzo dell'Italia per la pace e i rapporti con gli Stati Uniti. Un anno di Papa Leone, visita al santuario di Pompei, basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte. Prevost saluta a sorpresa i fedeli prima della messa e nel pomeriggio sarà a Napoli.

0: Nel Golfo si continua a trattare, ma si torna anche a sparare. Teheran accusa tregua violata. Trump era solo un colpetto. Nel giornale, sempre in primo piano, anche il delitto di Garlasco, con i nuovi elementi di accusa nei confronti di Sempio e la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara. In Friuli proseguono le ricerche di mamma e due figli spariti nel nulla dallo scorso 20 aprile. Lei si era licenziata. Per lo sport, gli internazionali di tennis e il ciclismo, con il Giro d'Italia che parte dalla Bulgaria. Dopo l'incontro ieri con Papa Leone e questa mattina con il ministro Tajani, il segretario di Stato americano è stato ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. Al centro del colloquio le crisi internazionali e i rapporti fra i due paesi dopo le dichiarazioni di Donald Trump delle scorse settimane. In diretta per noi c'è Carla Macrellino.
1: È appena terminato il colloquio tra la Presidente del Consiglio e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato alle 11.40 qui a Palazzo Chigi, accompagnato nella Sala dei Galeoni, dove ha salutato con cordialità la Premier. Un'occasione importante per ribadire i rapporti storici e indissolubili che legano Italia e Stati Uniti, come ha sempre ricordato la Premier, pur sottolineando le volte in cui non si è d'accordo e lo si esprime francamente, ha detto. Ed è successo in più occasioni nei giorni scorsi, dopo gli attacchi del Presidente statunitense contro l'Italia e il Papa, la Premier ha preso le distanze dalle esternazioni di Trump, pur non mettendo in discussione i rapporti storici fra i due paesi. Oggi si è parlato della crisi in Medio Oriente e dello stallo nello stretto di Hormuz, ma anche della situazione in Libano. E mercoledì i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto riferiranno in Parlamento sugli sviluppi nello stretto di Hormuz. Da Palazzo Chigi con Federico Fioroni, linea allo studio.
0: Grazie a Carla Macrellino. Prima del faccia a faccia a Palazzo Chigi con la Premier Meloni, Rubio ha visto il ministro degli esteri Tajani. Incontro positivo, ha detto Tajani, citando Iran, Venezuela, Cuba e materie prime fra i temi affrontati. L'Italia si è detta disponibile a contribuire nello stretto di Hormuz con due dragamine quando la tregua sarà stabile, mentre sul Libano l'Italia è pronta a impegnarsi anche in futuro a rafforzare le forze militari regolari del paese. E Rubio ieri era stato ricevuto anche da Papa Leone, che oggi è in visita pastorale al santuario della Madonna di Pompei nell'anniversario della sua elezione, dove ha pregato per la pace. Non rassegniamoci alle immagini di morte, stop al commercio di armi, ha detto. Nel pomeriggio sarà a Napoli.
2: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
3: Sulla facciata del santuario della Vergine del Rosario di Pompei è scolpita la parola Pax. Leone presiede la messa in piazza San Bartolo Longo. Sono due le intenzioni di pressante attualità. La famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale,
2: e la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
3: La misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
2: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
3: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. Dovevo essere qui a un anno dall'elezione, spiega Prevost. Pone il suo servizio sotto la protezione della Vergine nella sua invoca pietà
2: per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore.
3: Affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. Con Alessio Caranzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR2.
0: Intanto in Medio Oriente si continua a trattare, ma il cessate il fuoco traballa. Washington ha colpito installazioni militari iraniane in risposta, dice, a un attacco contro 3 sue navi da guerra.
4: L'agenzia ufficiale iraniana annuncia il sequestro di una petroliera. Poco prima i Pasdaran avevano rivendicato un'operazione contro 3 cacciatorpedinieri statunitensi. Trump però prova a raffreddare il clima, parla di colpetti affettuosi. L'Iran ha scherzato con noi, dice, la tregua regge ancora. Il confronto tra Washington e Teheran continua a muoversi sul filo dell'escalation, mentre anche gli Emirati Arabi fanno sapere di aver intercettato droni iraniani. Secondo la CIA, Teheran sarebbe in grado di sostenere la chiusura dello stretto di Hormuz ancora per 3-4 mesi, uno scenario che preoccupa la Casa Bianca, tanto che Trump starebbe rivalutando Project Freedom, il piano per scortare militarmente le petroliere in transito nel Golfo, un'operazione però affondata dopo il no dell'Arabia Saudita all'utilizzo delle basi sul suo territorio. territorio. E sul fronte economico, Trump torna ad attaccare anche l'Europa lanciando un ultimatum a Bruxelles. Se entro il 4 luglio non sarà approvato l'accordo commerciale siglato in Scozia, i dazi americani potrebbero salire ben oltre il 15%. Azzurra Meringolo, GR2.
0: Il fronte israelo-libanese. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, le forze di Tel Aviv continuano a prendere di mira i miliziani di Hezbollah e nelle ultime 24 ore sono 19 i morti nel sud del paese. Tra le vittime un soccorritore della protezione civile locale ucciso da un drone. Secondo fonti diplomatiche, un nuovo round di colloqui fra Israele e Libano dovrebbe tenersi la prossima settimana a Washington. Nelle elezioni locali nel Regno Unito, netta affermazione del partito di destra ultranazionalista Reform UK, guidato da Nigel Farage, che definisce storico il risultato. Tracollo dei laburisti, partito di governo che dimezzano i consiglieri. Ma il premier Starmer esclude dimissioni, pur definendo l'esito del voto pesante e un invito alla riflessione. Male anche il partito conservatore, guadagnano seggi invece i liberal democratici e i Verdi. In Italia, caso Garlasco, emergono nuovi elementi d'accusa contro Andrea Sempio dopo l'avviso di chiusura e indagini. Va tutto contestualizzato ed è tutto spiegabile, ribatte la difesa. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio.
5: Il movente che ha portato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi è in quei video intimi espliciti tra Alberto Stasi e Chiara, che l'indagato ha confessato di aver visto parlando con se stesso in auto. Sempio ha tentato un approccio sessuale con la ragazza, sapendo che era a casa da sola, e l'ha uccisa dopo essere stato respinto. E questa è la tesi degli inquirenti, che portano nuovi elementi a carico dell'allora 19enne, oltre al materiale genetico sulle unghie della vittima e all'impronta sul muro delle scale della cantina. Tra le novità, oltre a centinaia di intercettazioni audio, c'è una serie di ricerche online fatte tra il 2014 e il 2015 a proposito del DNA trovato sulle mani di Chiara. Gli esperti dei carabinieri hanno inoltre scandagliato i suoi scritti, alcuni dal contenuto violento, per ricavarne un profilo criminologico. L'informativa riferisce di numerose navigazioni internet che palesano il suo interesse per il satanismo, gli assassini, i predatori sessuali, le violenze sulle donne e altri temi scabrosi. Solo suggestioni destinate a sgonfiarsi, ribatte la difesa. Scontata la richiesta di rinvio a giudizio. Claudio Vigolo, GR2.
0: Restiamo in argomento. Sull'altro fronte di questa vicenda c'è Alberto Stasi, che sta scontando una condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara. Per lui ora sempre più concreta l'ipotesi della revisione del processo.
6: Adesso Alberto attende. Poche parole quando esce dal carcere di Bollate a Milano al mattino, per poi farvi rientro la sera. Lui, che oggi è in semilibertà e che si è sempre detto innocente, fa sapere di aver fiducia nella giustizia, di sperare che la verità emerga, e i suoi legali spiegano che ha saputo della svolta nella nuova inchiesta mentre era al lavoro. Alberto Stasi, oggi 43 anni, che si è detto basito per le intercettazioni che, secondo chi indaga, incastrano il nuovo indagato Andrea Sempio, attende e spera. Adesso la revisione del processo che lo ha condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara, che all'epoca era la sua fidanzata. Gli avvocati di Stasi si preparano. Passaggio chiave sarà il trasferimento delle carte dalla procura di Pavia, titolare della nuova inchiesta, alla procura generale di Milano, deputata alla eventuale richiesta di riapertura del dibattimento. Nel frattempo la difesa valuta la possibilità di chiedere la sospensione della pena, che permetterebbe intanto a Stasi di fermare l'orologio della sua condanna e lasciare in modo stabile il carcere. Bruno Sokolovic, GR2.
0: Il giallo della famiglia sparita in Friuli Venezia Giulia di Sonia Bottacchiari, 49 anni, residente a Piacenza, e dei suoi due figli adolescenti si sono perse le tracce il 20 aprile, l'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti. La loro auto è stata ritrovata a Tarcento, in provincia di Udine, dove i tre avevano detto di essere diretti per una vacanza con i loro quattro cani. L'ipotesi principale è quella di un allontanamento volontario. Prima di partire la donna si era licenziata. La procura di Piacenza indaga per sottrazione di minore. Parliamo adesso del meteo, un tempo variabile per questo weekend. Ascoltiamo il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
7: Nella giornata di oggi piove al centro-sud, giornata alquanto grigia, al nord ci saranno invece delle decise schiarite. Situazione che domani migliorerà, ci sarà bel tempo su tutto il paese, anche se sarà temporaneo, perché già da domenica arriva un nuovo fronte nuvoloso da ovest che porterà precipitazioni anche localmente intense che interesseranno buona parte del nostro paese.
0: Ora la musica con il nuovo singolo di Coez uscito oggi. Si intitola Ci vuole una laurea e fa parte della colonna sonora di Due Spicci, la nuova serie animata di Zero Calcari in uscita a fine maggio. È la prima collaborazione fra il fumettista e il cantautore romano che quest'estate tornerà con il tour From the Rooftop, oltre 20 date negli anfiteatri e nei festival. Prima data a Firenze il prossimo 8 luglio. Ed eccoci alla pagina sportiva, Francesco Repice mi ha raggiunto in studio. Ciao Francesco.
8: Buongiorno.
0: In primo piano oggi tennis e ciclismo, da cosa partiamo?
8: Partiamo dal tennis, partiamo dal Foro Italico perché ci saranno degli azzurri in campo, per la verità ce n'è uno proprio in questi minuti, e quindi alla Foro Italico c'è anche il nostro inviato al quale diamo la linea.
9: Sì, eccoci, tanti azzurri ieri, soprattutto 10, quest'oggi diciamo è il giorno dei big, le teste di serie del tabellone maschile pronte a scendere in campo, Zverev e Djokovic, una di queste, numero 8 al mondo, australiano Alex de Minaur, che sta esaltando, come dicevi, la forma di uno dei nostri tennisti più attesi, Matteo Arnaldi, l'ottimo ligure sotto nel primo set 6-4, è riuscito a avere un tiebreak perfetto e portare a casa il secondo set, dunque 7-6, è in corso il terzo e decisivo set con De Minaur avanti 3-2, non ci sono stati finora break. Diciamo che la truppa azzurra avrà il suo meglio in serata con l'attesissimo esordio di Lorenzo Musetti, che chiuderà il programma sul centrale con Per Ricard. Subito prima ci saranno Darderi contro Huffman e poi la Cocciaretto contro Navarro. E a proposito di donne, le nostre ragazze più promettenti, le giovanissime Tyra Grant e Noemi Basiletti alla prova di maturità, per la prima la lucky loser ceca Bartunkova, visto che c'è stato il ritiro della canadese Mbocco, invece per la toscana Basiletti, scuola Nadal, che sta facendo davvero scompiglio qui al Foro Italico, ci sarà l'Ucraina Svitolina. Altri match del mattino qui dal Foro Italico, da cui vi parliamo nello stadio centrale, Iga Swiatek, tre volte regina a Roma, è al terzo set 6-1 6-7 contro l'americana McNally, 4-3 avanti Swiatek in questo momento, e poi ha portato a casa il suo match d'esordio Rafa Jodar, l'astro nascente del tennis iberico, 7-6, 6-4, 2-7 dunque con il portoghese Nuno Morges. È tutto, grazie a Massimo Chiadroni per l'assistenza tecnica, te la linea.
8: Grazie a Diego Carmignani. E quindi, come diceva giustamente Livio Frittella, dal tennis passiamo al Giro d'Italia, la 109esima edizione della Corsa Rosa, parte, forse è già partito, partirà a minuti con la prima tappa dalla Bulgaria. Manuel Codignoni, buongiorno.
10: Buongiorno Francesco, buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano. È partita la tappa da una ventina di chilometri e c'è già la prima fuga del Giro d'Italia. Due coraggiosi, Emanuele Tarozzi e David Sevilla, che hanno 1:40 di vantaggio nei confronti del plotone che li osserva tranquilli nella proseguire nella loro azione, conscio del fatto che non attesta alcuna preoccupazione. 147 chilometri completamente pianeggianti intorno alle coste del Mar Nero, si parte da Nessebar e si arriva da Burgas, dove quasi certamente sarà una volata ad assegnare la prima maglia rossa di questa edizione numero 109, e tra i grandi favoriti c'è il nostro Jonathan Milan, pronto a dare battaglia, pronto a prendersi il simbolo del primato, lui che ha già conquistato due maglie ciclamino ma non ha mai vestito la maglia rosa. Dopo i primi tre giorni in Bulgaria la corsa riprenderà dalla Calabria, terra a te cara, Francesco Revis, ma prima ci sono da raccontare queste prime defrazioni, lo faremo con Jacopo Teodoro e con lo stesso Jacopo Teodoro. A voi la linea.
8: Grazie a Manuel Codignoni. Chiudo soltanto dicendo e ricordando che stasera c'è l'anticipo della 36ª giornata del campionato di calcio di Serie A, scenderanno in campo Torino e Sassuolo.
0: Grazie a Francesco Repice.
8: A voi.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Luciano Cozzolino, in regia Giovanni Leporale e Luciano Pecoraro. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea alla Pennicanza, prossimo Giro 2 alle 15:30. Da Livio Frittella, buon ascolto.
11: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
12: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
13: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume, Zanardi, domani in edicola con Repubblica. 2-2.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea, in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
15: 2-2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: 2-2.
17: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
15: 2-2.
18: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
19: La spesa intelligente.
15: 2-2.
20: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
21: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
22: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: amici, benvenuti alla Penicanza! Il programma che è stato denominato così proprio per questo orario sono sì. Guarda, abbiamo cominciato tardi oggi.
1: Sì, oggi qualche minuto in più
0: quasi
1: perché
0: meno 10, quasi meno 10. Solitamente a quest'ora si fa la pennica, si dorme.
1: Tu cioè, anche
0: io
1: tu,
0: solitamente
1: tu.
0: Facevo la pennica, quindi
1: invece adesso è deciso
0: e la pennica è stata posticipata
1: a più tardi.
0: Così. Come va l'ultimo giorno della settimana? E allora, cioè della nostra
1: settimana
0: ci aspetta un weekend di fuoco, soprattutto qui a Roma.
1: A livello sportivo,
0: a livello di tutto, di tale, ma soprattutto di traffico, perché pensate che per arrivare a Via Asiago io ci ho messo
1: tantissimo,
0: ma perché c'è questo Rubio. Tutte le strade sono state chiuse per Rubio.
1: Quante macchine aveva? Adesso voglio
0: parlare, perché Rubio, come sapete, è andato in Vaticano.
1: Sì.
0: Andato in Vaticano e quindi è stato 45 minuti in Vaticano.
1: Stanno cercando di riallacciare i rapporti.
0: Ma ne parleremo dopo.
1: Abbiamo la linea diretta.
0: Quindi io adesso cosa farei?
1: Io andrei subito a sedermi.
0: Aspetta, poi devo dire anche un'altra cosa.
1: Sì.
0: Perché non lo facciamo mai, Non lo facciamo mai. Volta l'abbiamo fatto. Fammi prendere la locandina. Sapete, no? Sì. I David Donatello, di cui tutti hanno parlato, continuano a parlare.
1: Ci hanno
0: regalato dei personaggi che non si vedono soventemente
1: degli outsider,
0: come questo film che ha vinto veramente
1: Le città di pianura
0: che tu hai visto.
1: Io l'ho visto, mi è piaciuto molto.
0: Io devo ancora vederlo, ma ho sentito parlare un gran bene. Oggi avremo in videochiamata l'attore protagonista
1: Sergio Romano,
0: ragazzi. Che ha vinto il Davide Donatello. Sergio
1: vincitore
0: Romano.
1: Ha fatto le scarpe a un po' di attori, a Servillo.
0: Anche di questo ne parliamo
1: dopo.
0: Sai che c'è? Andiamoci a sedere.
1: Ti
0: piace la camicia?
1: Molto bella. No, ti sta molto bene, devo dire. Poi c'hai veramente, ragazzi, ma guardate che forma. È in forma smagliante.
0: Vai, Marco

0: Eleganza.
1: Allora apriamo subito il messaggero di Roma, perché la prima pagina ci regala una fotografia veramente incredibile.
0: Sì, devo dire incredibile.
1: Fiorello e Sinner in prima pagina, guardateli lì, guardate.
0: Ma com'è possibile?
1: Prima del Papa, ragazzi. Cioè. Vedete, eravamo ieri insieme, io e Sinner, vedete, abbiamo giocato.
0: Ma non credo,
1: l'ho allenato. Credo che Sinner scenda in campo domani. Io sarò lì se riuscirò a arrivare fuori d'aria,
0: perché certo,
1: oggi mi hanno bloccato più volte. Ma io guarda, voglio spezzare una lancia e fare un applauso
0: a chi?
1: Fortissimo ai vigili urbani di Roma, perché tante volte la gente se la prende con i vigili urbani. Quando uno dice non può, perché poi il vigile urbano è sempre professionale a Roma, dice scusi devo andare di là, ma io devo andare, a un certo punto molla subito l'istituzionalità. T'ho detto non puoi passare.
0: Sì, se insistono alla fine devo dire.
1: Sì, perché il vigile urbano è così, no guarda signore mi scusi ma di qua non si può, non partire. Allora, scusi ma io devo andare di là, non ci devi passare, capito?
0: È l'unico modo a Roma.
1: È l'unico modo. Oggi tutto il Foro Italico bloccato, perché cosa c'è vicino a Foro Italico? La Farnesina,
0: pure certo,
1: la famosa
0: certo.
1: Farnesina,
0: la famosa Farnesina,
1: capito? La Farnesina,
0: quindi
1: il ministero degli esteri, quindi sì. Rubio, non solo Rubio, ma c'era pure il nuovo ungherese Majal, come si chiama?
0: Majal. Fai un incidente diplomatico.
1: Ho letto male la J. Quindi si sono sommate internazionali, Majal,
0: gli ospiti a Farnesina,
1: esatto.
0: Poi ci sarà Majar.
1: Danno confondere con Kajal, che è quello che si mette negli occhi. Tra l'altro ringrazio ancora il messaggero, perché mi hanno fatto un ricordo, un
0: ieri
1: regalo,
0: abbiamo fatto un'improvvisata
1: molto bello
0: e ti hanno dato questo.
1: Ecco, questa è la pagina, perché il linkino, questa pagina è dedicata a Nicola Pietrangeli, cui va un grande applauso. Perché questi sono i primi internazionali di tennis senza Nicola Pietrangeli. E l'anno scorso il messaggero ha fatto questa pagina molto bella, vedete, con Nicola Pietrangeli nel suo stadio, che si chiama proprio nel suo campo, che si chiama come lui. Ancora un applauso al grande, al ricordo di Nicola Pietrangeli. Evviva! Nicola Pietrangeli, io ho incontrato più, scusa, sto cercando di mettere.
0: Sì, appoggialo così come riesci.
1: Lo appoggio qua. L'ho incontrato più volte nei campi da tennis. Mi diceva sempre una cosa carina.
0: Che cosa?
1: Sempre mi guardava a giocare, poi mi guardava e mi diceva: Fiore, dimmi se sei una pippa. È tipico, mi diceva sempre così, col suo sorriso stornione, questi occhi luminosi.
0: Detto da lui.
1: Luminosi che aveva. Allora, quando ci addentreremo nel programma, fammi vedere un po'. Io mi calmerei un attimo.
0: Sì, calmiamo,
1: mi calmerei
0: fretta.
1: E metterei un po' di musica. Siccome oggi è un anniversario molto importante.
0: Quale?
1: Molto importante. Adesso, quando scoprirò il tasto, ti dirò. Devo scoprire il tasto, chissà qual è, forse il 37, chi lo sa.
0: 8 maggio.
1: No, niente, non è. Allora, è un. Allora, è un anniversario importante, perché una delle canzoni più iconiche italiane è Azzurro, scritta da Paolo Conte e poi portata a successo da Celentano,
0: quindi
1: non so, 60 anni fa come oggi, nel 1960, l'anno di nascita mio, c'era appunto Azzurro, e io vi faccio sentire una versione che io stesso ho inciso, che è andata, pensa, in tutta Europa, perché l'ho fatta insieme a due DJ, non mi ricordo la nazionalità, tedeschi credo. Sentite che meraviglia questo remix di Azzurro cantato da Sosu. Non è Celentano quello che sentite, eh?

0: mia.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Un pubblico meraviglioso.
0: Sì, sì.
1: Certo, quello
0: intonato
1: del venerdì è un pubblico speciale.
0: Perché?
1: Perché sono tutti, vengono da fuori Roma, perché vengono a fare il weekend a Roma. E i giri sono sempre quelli: Fori Imperiali, Colosseo, Papa e Penniganza.
0: C'è una delle tappe turistiche ormai.
1: Sì.
0: Che bello. Ci fa piacere.
1: Allora, se agenzie ne abbiamo? No, non abbiamo agenzie di stampa, non ci sono agenzie
0: oggi,
1: di stampa. Poche
0: oggi
1: agenzie
0: l'anguolo,
1: oggi abbiamo. Non abbiamo agenzie, però ci sono delle notizie di cui ci possiamo anche occupare. Fammi vedere questa qua. Allora, niente. Ah sì, beh sì. Sta cosa di Rubio, perché oltre al Papa, ieri Rubio ha incontrato la Meloni.
0: Certo.
1: Allora, ma Rubio per non forza sa alcune cose italiane, per cui la notizia è questa.
0: Sì, qual è?
1: Rubio ha visto Giorgia le foto della Meloni, quelle lì
0: in
1: lingerie,
0: quelle, diciamo,
1: ma non sapeva che fossero state fatte con l'intelligenza artificiale. Pensava che la Meloni
0: fosse
1: vera. Quindi è arrivato e pare che gli abbia portato in regalo un perizoma di Stato.
0: Esiste il perizoma di Stato? Non lo so.
1: Sì, perché Rubio guardava Meloni, faceva
0: lui era rimasto impressionato, diciamo.
1: È rimasto molto impressionato. Vedi che poi le notizie ci sono.
0: Ci sono, voglia.
1: Da commentare. Ma noi adesso ci dobbiamo addentrare, perché insomma l'incontro che tutti attendevano era quello tra Rubio e
0: Per ricucire i rapporti tra gli Stati Uniti.
1: Tra lui e il Gallo Cedrone.
0: È il Gallo Cedrone.
1: Allora adesso noi tenteremo. Allora, fai una cosa.
0: Sì, dimmi.
1: Vedi se riesci a. Io devo parlare un attimo.
0: Sì, tu parla.
1: Per vedere se possiamo fare questa cosa, perché pare che ultimamente i nostri collegamenti con
0: il Vaticano siano più.
1: Non siano stati graditi dalla governance Rai.
0: Rai. Esatto. Ci abbiamo esagerato forse con certi collegamenti.
1: Sono gli stessi che venderanno il Delle Vittorie.
0: Che c'entra. Le cose non sono.
1: Andateci piano col Vaticano, anche perché dicono che il Camerlengo non sia così.
0: Ah, che non è così in realtà.
1: Sì, allora tu prova a vedere che puoi fare, prego.
0: Vabbè, io provo a vedere che posso fare. Allora, intanto la faccenda qual è? Trump che dà addosso al Papa. Poi il Papa dice: no, io non rispondo alle provocazioni, non mi interessa. Sembrava che tutto fosse a posto quando... Attenzione, ma scusate, ma avevano detto di non fare più collegamenti col Vaticano. Questo è il Vaticano. Se io non sbaglio, ogni volta che sentiamo le pie donne vuol dire che c'è il Vaticano dall'altra parte. Vabbè, comunque Rubio è stato... Pronto, c'è qualcuno? No. Rubio è stato in Vaticano per questo incontro di cui non sappiamo niente.
2: Perché sono qua, sono pronto.
0: Attenzione, c'è il Vaticano. C'è il Camerlengo. Perché ridete?
2: Allora, Camerlengo, aspetta un attimo.
0: Sì, mi dica. Allora, ha capito, perché noi vorremmo sapere come è andato questo incontro con Rubio.
2: Ma tu mi devi dire a me!
0: ma la Rai non aveva detto basta. Questo è peggio.
2: Tu mi devi dire a me perché.
0: Sì.
2: Questo, venga sorella, venga qua. Io ho anche la mia perpetua che sta sempre vicino qua.
0: Bene,
2: a me.
0: Sì, la vediamo.
2: Vedi perpetua, dentro perpetua.
0: Sì, la vediamo.
2: Vada perpetua.
0: Sì. Ah, così, allora, solo per farcela vedere.
2: È una che porta buon umore a perpetua.
0: Sì, perché ride molto.
2: Allora,
0: la sentiamo.
2: Tu mi devi dire se questo Rubio.
0: Sì, Rubio.
2: Si è presentato col regalo di Papa.
0: Ah, col regalo di Papa.
2: Cosa ha regalato?
0: Che cosa?
2: Sì, ha regalato una palla di rugby fatta di vetro.
0: Sì, l'abbiamo vista, c'erano le foto.
2: Ma che regalo è?
0: Perché? Che non va bene.
2: Dove l'ha comprata? Dove? A tutti i free dell'aeroporto.
0: Ma perché dice sì?
2: Perché io mi sono accorto che dietro c'era ancora Made in China scritto dietro.
0: Vabbè, ci ha pensato all'ultimo, si è dimenticata, mi scusi. E voi cosa gli avete regalato?
2: Ah, io ho confezionato con mia manina nera.
0: Sì.
2: Ho confezionato perpetua caride sempre.
0: Sì.
2: Ho confezionato un regalo. Ha visto tutti i giornali, c'è scritto che ha regalato penna.
0: Ah, sì, una penna di legno di ulivo abbiamo visto.
2: Legno di ulivo,
0: molto bene,
2: però
0: sì.
2: Dentro ho messo mortaretto.
0: Come mortaretto?
2: Ma presenti giù la penna quella di carnevale che tu
0: e che esplode.
2: E quella gli ho mandata a Trump.
0: Ma è successo qualcosa?
2: Tranquillo, quando poi Trump dice questo è il regalo di Papa che manda. Lui dirà, oh, ma voi siete che le vuoi.
0: Ma scusi, fa l'imitazione del Papa.
2: L'imitazione di lui, guarda.
0: Sì, si somiglia, poi lo fa
2: quando
0: bene.
2: Quando apri pena, poi esplode piccolo. Un piccolo attentato che facciamo, piccolo.
0: Scusi.
2: Il Vaticano fa cose leggere. Massimo si brucia Popatrello. Niente.
0: Vabbè, ho capito.
2: Niente di quello.
0: Senta,
2: capito?
0: Ma dove sapete di Rubio? Rubio è arrivato in Vaticano.
2: Ma Ma scusate, mi viene, stavo per dire porca la miseria, perché la miseria è molto poca.
0: È brutta miseria. Certo, non ci piace. Sì.
2: Allora si è presentato a Roma con 48 macchine.
0: Sì, abbiamo letto, 48 macchine.
2: Quando la prima è arrivata in Vaticano, l'ultima stava ancora all'aeroporto Ciampino.
0: sì, sono tante 48.
2: Ma ti rendi conto?
0: Sì, poi c'è stato il traffico impazzito, purtroppo.
2: Traffico impazzito, non si capiva più niente, soprattutto la coda anulare, tanto che ad esempio Nostro Signore.
0: Signore...
2: abbiamo filo diretto
0: con signore
2: il signore
0: l'avete sentito,
2: ha detto cosa come? Sono tutte queste imprecazioni che arrivano da raccordo anulare.
0: sì, si è accorto di, diciamo, un aumento delle imprecazioni,
2: ma un aumento sostanziale.
0: Sostanzioso, sì. Va bene,
2: non
0: la ringraziamo.
2: Mi sono guardato un attimo.
0: Sì.
2: Se posso avere anche canzoni di Bob Marley adesso in chiusura.
0: Sì, ci starebbe bene, ci starebbe bene.
2: Grazie a te.
0: Grazie mille. Ora, vabbè, grazie. Io non so se la Rai sarà contenta di questo collegamento. Avevano detto di non esagerare, ma abbiamo esagerato. Come si chiama quello? Il trasformista, come si chiama il trasformista?
1: Braghetti, ragazzi.
0: Braghetti, altro che Braghetti.
1: Hai visto cosa ci ho messo?
0: Incredibile.
1: Vabbè, incredibile. Allora, parliamo un po' di notizie.
0: Sì.
1: Ma questa è un po' particolare, lo so che non diciamo questo per far ridere, perché ho un pene molto piccolo.
0: Chi?
1: Un signore.
0: Ah, no, hai detto un pene molto piccolo.
1: No, ho un pene molto piccolo, 42 anni, non faccio. Ha scritto. Perché dice: non faccio sesso perché mi vergogno, ho paura. L'ha scritto che possono ridere di me. Ma tu scrivi ancora lettere ai giornali?
0: No. Ma mica l'ho scritta io. Ma...
1: Ah, non sei tu.
0: No, però che gli hanno risposto poi?
1: Non si sa. Ma sai che, allora, leggendo questa notizia, adesso rido, no?
0: Sì,
1: ridiamo.
0: Però...
1: Io ci ho pensato, guarda che è una tragedia.
0: È un problema, non è mica colpa di nessuno.
1: Appunto.
0: È la natura.
1: Cioè, però, questa persona, questa persona, e chissà quante altre persone
0: c'hanno
1: ci sono. Ci sono.
0: Vabbè, non è un problema.
1: Voglio dire, non è me l'hai confessato, non è che...
0: Ma io non ho confessato niente, non ci sarebbe niente.
1: Io ti capisco, però voglio dire, la scienza, no?
0: Sì,
1: la scienza.
0: Siamo nel 2026.
1: Cioè, nel 2026, possibile che non ci siano. Saltato tutto, non sente niente.
0: Saltato, attenzione.
1: Saltato, ecco,
0: è tornato.
1: No. Bravi. Allora.
0: Uno può rifarsi tutto.
1: Tutto.
0: Tranne...
1: Naso, orecchie, gente che si fa i gomiti. Ho visto come si chiama? Chiofalo, si rifà gli stinchi.
0: Si fa
1: tutto e non ci sia una cosa per. Guarda che è un problema enorme.
0: Cioè, chi ha quel
1: soprattutto
0: problema?
1: A livello psicologico.
0: Sì,
1: c'è protesi, pompette, qualche cosa.
0: Sì, sì, cioè, qualcosa si inventeranno prima o poi.
1: Ma quando?
0: Non lo so, speriamo presto.
1: Guarda, è un problema,
0: sì,
1: è un problema grave.
0: Lo so, lo so.
1: Ma tu l'hai mai visto? Cioè, io l'ho visto.
0: Cosa?
1: Uno con il micropene.
0: Quando?
1: E te? Quando vai...
0: dopo il calcetto.
1: Tu non è che c'hai proprio il micro, c'hai un... così.
0: Qualcosa si vede.
1: Sì, qualcosina. Qualcosina c'è. No, questo è un...
0: Sì, quando si scherza, però è il problema.
1: Siccome leggo sempre ricerche, si fanno... Facciamo anche una piccola ricerca su questo. Però i giapponesi, i cinesi l'hanno fatto.
0: Cosa hanno fatto?
1: C'è l'allungamento.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ce l'hanno.
1: Te lo puoi allungare di due centimetri
0: e mezzo.
1: Ah no, certo,
0: come no? Sì, perché i cinesi, sa che in Oriente, diciamo, come media nazionale, sono sotto rispetto ad altri posti.
1: Tu hai parenti cinesi?
0: Antenati cinesi, no, dici? Yeah. Ma scusa, prima dici no, il problema serio così e poi mi scherzi così, non è
1: vabbè,
0: giusto.
1: Vabbè, ti bullizzo un po'.
0: Sì,
1: no, però i cinesi si sono inventati questa cosa, perché pare... Ma oh, ragazzi, non c'è niente di male a parlare di queste scienze.
0: Sì, sì. Non è che i cinesi, è una cosa che si fa, sì.
1: Perché il pene...
0: Ma tu sei sicuro che vuoi spiegare questa cosa?
1: Sì, perché il pene nasce da dentro,
0: da,
1: no?
0: Da sotto, da molto
1: sotto.
0: Sì, da dietro,
1: molto
0: sotto. Sì.
1: Quindi parte del pene è interno.
0: È interno, esatto.
1: Quindi i cinesi sono riusciti a tirarlo fuori.
0: A spingerlo un po'.
1: Sì, ok, non esageriamo, spingere fuori.
0: Cioè aumentare la parte esterna rispetto a quella interna.
1: Esatto, che c'è una parte interna e una parte esterna. Quindi la parte interna viene
0: un po'... Cioè, perché ci siamo messi in questo discorso?
1: Viene portata fuori.
0: Fuori, esatto.
1: E quindi è una cosa.
0: È già una cosa, sì. Poi col grasso
1: prevedo,
0: diciamo,
1: viaggi in Cina
0: come in Turchia per i capelli.
1: Sì, prevedo questo. Beh, era un discorso che andava affrontato
0: e noi
1: aspetta, anche un secondo solo, qualsiasi cosa sia. Voglio dire, un appello, non ci crucciamo chiunque fosse affetto da questa cosa, voglio dire. Non è che devi. Non è che è colpa di nessuno.
0: Non
1: è colpa di nessuno, quindi uno non deve dire mi sento un po' così.
0: Esatto, non è la colpa.
1: Oh, Okay. Sì, tutto sì, questo volevo dirlo.
0: E poi non solo, ci sono persone che hanno mogli, figli, sono felici e tutto, quindi non, certo, è, non è che la vita è finita.
1: Okay. Certo.
0: Bene, basta.
1: Basta.
0: Andiamo avanti.
3: Scusa, c'è, prego, c'è il presidente della regione Campania.
1: Guarda, ci mancava lui a questo punto della trasmissione.
3: Vuole intervenire.
1: Ma aspetta, ma forse perché c'è il Papa, dove sta? Il Papa che sta?
4: A Napoli.
1: Va a Napoli oggi.
0: Papa a Napoli.
1: Pronto? Allora sei pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Scusate, mi hanno ricordato che oggi devo incontrare il Papa.
1: Sì, sì, sì, sì, Santo Padre a Napoli, sì.
5: Ma poi dove lo porto a mangiare? Non è che io lo posso portare a mangiare la pizza da Sorbillo, perché c'è il sugo nella pizza, sul bianco poi macchia, non si leva più.
1: Ma scusa, dobbiamo dirlo noi dove lo deve portare a mangiare?
5: Nessuno, ma sono, non sanno mai niente. San Giuliano, vieni qua, che tu tieni il cognome giusto per l'argomento.
0: Vabbè,
5: allora che mi dici? Ma sei sicuro? Ma che? Secondo voi è meglio se lo porta alla scialuppa o alla locanda del Gesù Vecchio o all'osteria da Ciccia e Meri?
1: Io penso Gesù Vecchio sarebbe
5: sì,
1: meglio.
5: Sì, dicono di portarlo dalla locanda di Gesù Vecchio, in effetti, da Ciccia e Meri. Immagini, signor Papa, guarda, che c'è sta Ciccia e Meri?
0: No, no, Ciccia e Meri.
5: Ma
0: Ciccia
5: quanti Ciccia siamo? Quanti siamo? Con lui siamo 13. Scusate un secondo solo,
1: Sì, prego.
5: Ma siamo pazzi, porta male. 13 col Papa e mezzo, ma siamo pazzi. Chiamate pure a Vincenzo Salemme, almeno siamo 14. Dai. Vabbè, mi saluto, arrivederci, grazie.
1: Arrivederci.
0: Grazie, grazie a lei. Ma.
1: Chiamate Vincenzo Salemme.
0: Ci chiamo per qualsiasi cosa.
1: Ladies and gentlemen, una delle mie canzoni preferite. Senti questo inizio, senti. Sì. Lo senti questo inizio, no?
0: Very wise.
1: Quando io ero nei locali, quando frequentavo, c'era questo. Tutti quelli che mi conoscevano tutti quando andavano nei locali, e partiva questa canzone.
0: Che succedeva?
1: Quelli che erano al locale dicevano: ah, adesso arriva Rosario.
0: Ah sì, perché che facevi?
1: Che in qualsiasi posto, in qualunque posto del locale, io fossi anche fuori al parcheggio, da qualche parte, sentivo da lontano. Mollavo quello che stavo facendo.
0: Sì.
1: Se stavo con una ragazza, dicevo: scusa, perdonami, che gli sentivo da lontano. No, devo andare, ti prego, devo andare. Che devi fare? No, devo andare perché devo entrare in pista al momento preciso che hai. E andiamo e facevo.
0: La pista ti svuotava.
1: E entravo. E io entravo qua. E cominciavo a roteare sul posto. Che io, se tu vai in un locale che si chiama ad Augusta la Masseria, e tu vai nella pista,
0: c'è
1: il buco ancora in mezzo in cui io giravo. È un po' come in galleria a Milano,
0: Vittorio Emanuele,
1: le palle del toro, sai che tutti vanno lì col calcagno. Nella discoteca ci sono i miei passi che giro.
0: È
1: il momento di ascoltare questo pezzo dai titoli chilometrici, che The Fast, The Fast and The Look, Everybody Get Down. Esattamente, You Are the First, the Last, My Everything. Detto con un accento preciso.
0: Pronuncia meravigliosa.
1: Che vuol dire, vediamo se lo sai, You Are the First, sei la prima.
0: Sei la prima.
1: L'ultima. La mia ogni cosa,
0: il mio tutto.
1: Che frase, ragazzi, che frase scriveva il nostro Bartolomeo Bianchi.
0: Bye.

0: attento, attento. Kind of che fai col piedino, ti aiuti col piedino.
1: C'è lo stop.
2: Va bene.
1: You are the first, you are the last, you are my everything, Barry White. Ne abbiamo altri due. Abbiamo Let the Music Play. Abbiamo anche, e abbiamo anche You See the Trouble with Me. Che pezzi meravigliosi. Signori, siamo giunti a una cosa che vorremmo farvi vedere, soprattutto appannaggio del pubblico in sala, certo, e appannaggio del pubblico che ci sta seguendo sul canale 202 e anche in diretta su Rai Play. Salutiamo gli amici di Rai Play, perché sta per partire, già partita nella versione televisiva del programma alle 7:10 su Rai 2, le 50 sfumature di Biggio. Sì. Questo, esatto. come si chiamano?
0: È un mini drama sentimentale.
1: Drama sentimental?
0: Sentimental drama.
1: Un sentimental drama. Voi dovete vedere veramente, sì, sì, per radio, ascoltate la bravura, sì, sì, di Fabrizio Biggio nel recitare, e dopo vi dirò
0: una cosa.
1: Il dietro le quinte. Signori,
0: quale dietro le quinte?
1: 50 sfumature di Biggio.
3: Sì, sì. Mio marito ci guarda.
4: Lascialo guardare, mi piace.
3: Non mi tentare.
4: Tentare il mio secondo nome.
3: Sai cosa mi piacerebbe?
4: Cosa?
3: La tabellina del 2.
4: La so.
3: Al contrario.
4: Cazzo.
3: Ulula. Il capoluogo della Basilicata.
4: Potenza.
3: In giapponese.
4: In giapponese.
1: Ciao Biggio, ho preso la crema per l'herpes, quella che mi avevi chiesto. Che c'è? Herpes.
0: La bravura di Serena Brancale.
1: La bravura di Serena Brancale, un'attrice, una
0: bravissima,
1: attrice.
0: Bravissima.
1: Il nostro Federico Taddia ci sta portando le ultime agenzie uscite. Sì. Rubio ha appena lasciato Palazzo Chigi dopo il colloquio con Giorgia Meloni, c'è stato uno scambio di doni. Al termine dell'incontro Giorgia aveva in testa il cappellino MAGA, sapete quello di...
0: certo.
1: E Rubio invece il cappellino con Te Possino. Incredibile.
0: Beh, in
1: fammi vedere. Allora, Rubio appena lasciato Chigi dopo il colloquio con Giorgia Meloni, hanno parlato per 90 minuti, metà del tempo l'hanno dedicato al problema del micropene nel mondo. Anche loro, anche loro.
0: Vedi che siamo sul pezzo,
1: ma bisogna studiarla sta cosa qua, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: Allora, ci siamo? Ci siamo,
0: sì,
1: ci siamo. Io non vedo l'ora. Adesso devo vedere un attimo se trovo il numero, perché, allora il numero.
0: Chi del è nostro...
1: Dove me l'avete mandato il numero? Chi me ha dato il numero?
0: Sì, perché siamo freschi di Davide Donatello.
1: Siamo freschi.
0: C'è un film,
1: ragazzi,
0: in particolare che.
1: Allora,
0: ha
1: attenzione, attenzione, signore, che c'è un applauso fortissimo, Attenzione, attenzione. Vediamo se mi risponde Sergio Romano.
0: Annuncialo come il vincitore del.
1: Ci siamo già. Eccolo!
5: Ma cosa fa?
1: Sergio!
0: È lui! Il vincitore del premio come miglior attore protagonista ai Davide Donatello!
1: Ma che bella cosa! Caro Sergio, l'uomo che ha mandato in depressione Favino! Eccolo qua!
0: Faccelo, faccelo vedere!
6: Non è vero, no.
1: Facci vedere il Davide, faccelo vedere, guardalo qua.
0: Ragazzi.
1: C'è una persona che ti sta riprendendo con la telecamera che tu conosci molto bene, Michele Bevilacqua, è lui che ti sta riprendendo.
0: Vabbè, è amico del nostro.
1: Allora, come va? Come ci si sente dopo un successo così?
6: Trastornato. Comunque noi ci consoliamo, insomma, Carlo Bianchi mi ha insegnato qualcosa, per cui
1: Ma scusate, te lo chiedo, A parte che c'è una scena che mi ha fatto molto ridere, la scena delle birre, al bar. Le scene a birra dopo che bevete, c'è una quantità incredibile di birre. Non la voglio spoilerare perché è venuto un momento che. Però dai.
0: Ma dilla,
1: è
0: dai.
1: Bello perché a un certo punto loro bevono.
0: Il tavolino pieno di birre.
1: Il tavolino pieno di birre, dice, ma sta birra c'ha un sapore strano. Guarda, sono analcoliche.
0: E questi sono talmente ubriachi che stanno bevuto. Senza accorgersi.
6: Ma il fatto è che ne abbiamo bevute davvero analcoliche. Solo che tutti i ciak che giri, stavo sempre al bagno.
0: Certo.
1: Beh, ma ci credo, Senti, tanti complimenti. Biggio, tu l'hai visto?
0: No, io l'ho visto, l'ho trovato meraviglioso perché inaspettato, diverso dai film che siamo abituati a vedere. Cruco, la recitazione incredibile. Infatti, adesso che lo vedo sobrio, mi sembra strano, mi fa strano vederlo sobrio. Perché era. E poi io lavora, posso salutare anche.
6: Sobrio sarà lei.
1: Caro, vabbè, senti, volevo dirti anche questa cosa qui, non so se a che cosa ti vuole, ma questo uomo che ho qui davanti, il Fabrizio Biggio, che pensa di essere un attore, anche lui, pare che abbia lavorato con tua moglie.
0: Con Pia.
6: Vero?
0: Sì.
1: Ah, lo sapevi?
6: Lo so.
0: Le libere donne, lei è una delle matte, la Galli.
6: È vero.
0: Donna straordinaria.
6: Bellissimo lavoro avete fatto.
0: E ti sei commosso, abbiamo visto, i Davi si è commosso quando ha detto...
1: Eh sì, hai detto una cosa carina, che uno vorrebbe dire tante cose, poi quando sta lì al momento, se vuoi dire quello che non hai potuto dire lì, ti diamo la RAI a tua disposizione.
0: Ecco. Ha detto sì.
6: E per favore.
1: Prego.
6: Guarda, veramente mi ero pure portato il biglietto e che l'avevo scritto, non lo trovavo più, non sapevo dove l'avevo messo dentro e mi sono dimenticato di condividere, di salutare Pierpaolo e Filippo, che sono stati i miei compagni, insomma siamo stati insieme con un'unica corda per mesi, e come un deficiente mi sono dimenticato di ricordare loro, che Pierpaolo
0: i co-protagonisti,
6: ovvero un rocker puro che veramente con la sua vita ci si butta proprio in mezzo al pubblico, e tipo un attore sensibilissimo, intelligentissimo e veramente in gamba, una persona meravigliosa, volevo veramente condividere questa cosa con loro.
0: Dai, l'hai fatto.
1: Eccolo.
6: Grazie.
0: Meno male che ci siamo noi.
1: Tranquillo che noi qui come ascolti facciamo più del Davide Donatello, eh?
6: A voi, meno male.
1: Senti, noi ti abbracciamo e ti auguriamo tanti film belli come questi, e grazie di aver accettato il nostro invito.
0: È tornato al cinema il film, diciamolo. Allora,
1: diciamo, è tornato, però per chi non ce la facesse andare in sala, cioè andare in sala è sempre meglio. Comunque su Prime c'è.
0: Sì.
1: Lo sapevi? Lo sapevi, vero che c'era? Sì.
0: Sì,
6: l'ho saputo.
1: Quindi voglio dire, si può vedere,
0: si può
1: vedere,
0: anche
1: vedere.
0: Sì. Però sì, meglio RaiPlay,
6: per andare su RaiPlay.
1: Perché c'è pure su RaiPlay?
0: No, però RaiPlay è meglio di Prime. No?
1: Sì, allora, RaiPlay è meglio di Prime, molto meglio. Molto... Però vedete il film, vedete
0: al cinema.
1: La città di pianura. E poi andate su RaiPlay a vedere un'altra cosa. Allora senti, ti salutiamo.
6: Al cinema è molto più bello,
1: però voglio dire una cosa: chi va a vedere questo film, 2-3 birrette in borsa mettetevele.
0: perché
1: ti viene una voglia di bere quando guardi il film, ti giuro, ti viene la voglia di dire ora mi bevo una birra.
0: È vero.
1: Fate venire voglia, quel bere sano.
0: Sano.
1: Quel bere sano.
0: Sì.
1: Grande Sergio!
0: Ciao!
1: Un abbraccio forte,
0: complimenti!
6: Ciao,
1: grazie! Sergio Romano! Vedi?
0: Che carino.
1: Siamo stati un servizio utile, perché ha potuto salutare quelli che aveva dimenticato,
0: vedi?
1: Esatto.
0: Meno male.
1: Allora, per dammi solo un minuto, abbiamo avuto questa settimana Speedy
0: con
1: Mano nella mano, devo dire un brano che potrebbe avere grande successo quest'estate, quindi lo rivediamo e poi settimana ci sarà quello nuovo o quella nuova, non so chi sarà. Vai!

0: spedi con la canzone con la mano. Abbiamo un'agenzia?
1: Allora, prima dell'agenzia,
0: attenzione, perché è arrivata una fotografia. Visto la notizia che abbiamo detto prima che Rubio non sapeva che le foto della Meloni fossero fatte con intelligenza artificiale, c'è una foto tratta dalla realtà vera qualche minuto fa, uscita ovunque, la guardiamo. Questa è vera, eh? Ragazzi, questa è vera, qui c'è del tenero.
1: No, aspetta, ma magari stanno per baciarsi sulla guancia.
0: No, c'è del tenero. Guarda la mano della Meloni, guarda le unghie, come lo. Vedi?
1: Come lo afferra.
0: Vedi? Sì, vabbè, la Meloni
1: foto...
0: è singola adesso, ma non sai che.
1: Ah, certo, è singola.
0: Rubio non so.
1: Beh, ti immagini se nascesse.
0: È singolo, è sposato, è sposato, vabbè, ma quando sei all'estero.
1: Ma cosa quando sei all'estero? Ma che dici?
0: Quando sei all'estero.
1: Ma no.
0: Rubio, dopo la Meloni ha incontrato Tajani, ci ha provato pure con lui e dice: sto studiando l'italiano ma mi è scaduto l'abbonamento al programma per impararlo. Quello che è successo anche a Biggio, vero? Anche a te ti è scaduto per...
1: Sì, però guarda, sai che grazie a questa cosa che sbaglio i congiuntivi li sto piano piano imparando.
0: Imparando.
1: Se non ci fosse stati, se non ci fossero stati tutti gli errori che ho fatto, niente, non ce la posso fare.
0: Cioè, ma lui sembra una gag, ma purtroppo è vero. Sei vero. Purtroppo sei vero. Sei vero.
1: Mannaggia.
0: Allora, c'è una pubblicità.
1: Sì.
0: Dopodiché parleremo di Saldavici.
1: Sì, perché sono uscite delle
0: Allora, la pubblicità, è un consiglio. Consiglio a tutti coloro che volessero andare in vacanza e provare il brivido di qualcosa di più.
1: Bravo.
0: Un brivido, perché andare a prenotare una vacanza, andare, arrivare e trovare tutto così come l'avevi immaginato. Cos'è? Che vacanza è? Ci vuole un po' di brivido e noi ve lo diamo. Prego.
2: L'estate si avvicina e tu non sai dove andare. Ti piace essere sorpreso? O semplicemente soffri quando devi rientrare al lavoro dopo le ferie? Affidati a noi di Viaggi Fantasma SRL. La Viaggi Fantasma SRL ti organizza la vacanza più inesistente che tu abbia mai visto. Hotel, appartamenti e persino villaggi vacanze con finti animatori. Tutto fotografato in bellissime brochure rigorosamente tarocche. Disponiamo di tour operator USA e jet che spariranno subito dopo aver pagato. Proverai la gioia di essere rimbalzato da tutti gli aeroporti d'Italia. Viaggi Fantasma SRL. E anche tu potrai dire: quest'anno ho fatto una non partenza intelligente. Pagamento anticipato e in contanti.
1: Oh, questi sono da noi, questi spot molto utili. Allora, signori, ci sono state le prove dell'Eurovision, attenzione. E è approvato anche Saldavinci e pare che abbia fatto una cosa incredibile. Sono tutti gasatissimi, è un successo già soltanto le prove. Vi leggo come sono andate queste prove. Qual è l'esibizione di Saldavinci, che è top secret, ma noi ve la possiamo descrivere. Attenzione, allora, Cremonesi, fammi una base, mi raccomando. Allora, pensate, la scena si apre con Sal circondato da due testimoni. L'outfit, uno splendido abito bianco, capolavoro di sartoria partenopea che fonda tradizione e modernità. Un imponente lampadario scende dal soffitto trasformando il palco in una ballroom di lusso. Qui la temperatura sale, il corpo di ballo scatena una coreografia fatta di capriole e movimenti acrobatici ad alta intensità. La sposa percorre la passerella e Sal, in un colpo di scena teatrale, si trasforma nell'officiante, suggellando l'unione al centro dello stage. Il gran finale è un omaggio alla terra di Sal, Napoli, un tipico ricevimento napoletano sotto un cielo stellato circondato da alberi di limoni e fuochi d'artificio digitali, un'esplosione di calore mediterraneo nel cuore dell'Austria. E noi abbiamo Saldavinci, il protagonista, dico, tanta esibizione, al telefono. Pronto Sal?
3: Pronto.
1: Però, ma che è successo? Abbiamo appena detto che sono tutti entusiasti, che ha fatto un successone, solo le prove. Che è successo?
3: Sono triste.
1: Come?
3: Triste.
1: È triste? Perché?
3: Hai visto dove sono?
1: Ah sì, sta a Vienna.
3: Lo vedi?
1: Sì, sa.
3: C'è una Vienna spostabile.
1: Sì.
3: Guarda, vedi che si sposta.
1: Sì, non è proprio la Vienna che... Vabbè, quella classica.
3: La Vienna che si sposta.
1: Ma perché è così triste? Mi scusi, è andato tutto bene, sta andando tutto benissimo.
3: Ho chiamato mia moglie al telefono a Napoli.
1: E quindi?
3: Ero occupato.
1: Ma dai, vabbè, qual è il problema? Pronto, Sal. Scusate, ma perché è caduta? Me lo richiamate, per favore? Scusate, ma non posso capire perché.
3: Pronto.
1: Salda Vinci? È Salda Vinci lei,
3: sono
1: sì?
3: Sono sempre io.
1: Sì, Salda Vinci.
3: Sì.
1: Siamo sicuri?
3: Sì, sono sempre io.
1: Va bene, sì.
3: Mi vedi?
1: Sì, ti vedo.
3: Come fai a vedermi se siamo a telefono?
1: No, nel senso mi immagino. Senta, allora, Salda Vinci.
3: Sì.
1: Come va? Perché è caduta la linea, abbiamo visto.
3: Sai come mi chiamano qua?
1: No, come?
3: Salda Vienna.
1: Beh, certo, perché è Vienna. Senta, ma
3: sono triste.
1: Sua moglie ha riattaccato il telefono in faccia, ma che è triste, quindi che è successo?
3: Purtroppo abbiamo litigato.
1: Ah, litigato. No! Sì, no, brutto. È brutto litigare. Sì. La fedata in una fede.
3: No, devo su da solo.
1: Ah, è da solo.
3: Devo fare tutto da solo.
1: Tutto da solo, sarà da solo, vabbè.
3: Abbiamo litigato.
1: Perché?
3: Perché? È gelosa.
1: Di chi?
3: Elettra Lamborghini, sai la,
1: che... quella che condurrà l'Eurovision insieme a Gabriele Corsi.
3: Esattamente.
1: Sì. La fedata in una fede.
3: No, devo su da solo.
1: Ah, è da solo.
3: Devo fare tutto da solo.
1: Tutto da solo, sarà da solo, vabbè.
3: Abbiamo litigato.
1: Perché?
3: Perché? È gelosa.
1: Di chi?
3: Elettra Lamborghini, sai
1: quella che condurrà l'Eurovision insieme a Gabriele Corsi.
3: Esattamente.

0: ma senza amore.
1: Come senza amore? Ah, senza amore, ah,
0: no, non è possibile, capito?
1: Sì.
0: Perché io la amo.
1: E lei ama la sua moglie. Pronto? No, me lo richiamate per favore, sul più bello. Hanno litigato, questo non è bello però.
0: Mannaggia. Pronto, sono Salda Vienna.
1: Salda Vienna. Senta, siamo sempre a Penicanza, Radio 2.
0: Sì.
1: Allora, ha litigato con sua moglie, ci ha detto.
0: Sì, ma...
1: Sì.
0: Abbiamo fatto pace.
2: Rimo io per te, per sempre, legati per la
1: vita. È contento, quando fa pace è contento. Senta, sì.
0: Abbiamo fatto pace.
1: Ma come, avete fatto pace? Che avete fatto?
0: Sesso al telefono.
1: No! Sesso al telefono, ma non ci interessa.
0: È stato bellissimo.
1: Sì, vabbè, non ci interessa.
0: Io e mia moglie, sesso al telefono.
1: Sì, è bello.
0: E mentre facevamo sesso al telefono.
1: Che è successo?
0: È entrato nella mia camera d'albergo, sai chi?
1: Chi?
0: Gabriele Corsi.
1: Vabbè, l'avete smesso subito, immagino. Bravo.
0: E mi guardava.
1: Guardava, sì.
0: E si arrapava. No! Mentre faceva sesso con me, mia moglie.
1: Esatto.
0: Arrivederci.
1: Ma no, pronto, non
2: saremo io te sempre
1: stati nella vita. Sal, sal, niente, niente, l'abbiamo perso. Vabbè, sì, c'è Letta Lamborghini, Gabriele Corsi che condurranno questo è l'Eurovision per l'Italia.
3: Che c'è?
1: No, niente, sei sicuro che tutto non ti sei dimenticato niente?
3: No.
1: Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti.
3: Che è successo?
1: Niente, niente, niente.
3: Vedete qualcosa di strano?
1: Niente, figurati.
3: E allora, ma scusate, ma io siamo qua, ridi così, senza motivo.
1: No, ma ha riso tutto il pubblico.
3: Ah, questo è importante. Allora, sì. Sento... sanno queste cose che c'è...
1: Sì.
3: Allora, devo darvi una notizia veramente molto bella,
1: sì.
3: Molto bella, me la dai, riguarda Paolo Conte, visto che prima abbiamo sentito Azzurro,
1: sì.
3: Azzurro sapete, lo sanno tutti che l'ha scritta Paolo Conte e poi la diede
1: certo.
3: ad Adriano Celentano, certo. Ne fece un successo grandissimo,
1: sì.
3: Allora, da un'idea di Caterina Caselli, ciao Caterina! Ci sarà un documentario su Paolo Conte alla Scala, perché pochi lo sanno, ma... L'unico artista non classico, quindi non un tenore, non un'opera, niente, ma pop, tra virgolette,
1: sì, certo.
3: Un cantautore, l'unico che si è esibito alla Scala è Paolo Conte, nessun altro.
1: Incredibile.
3: La Scala non è stata data mai a nessuno, tranne Paolo Conte, quindi ci sarà questo documentario. E chi siamo noi per non fare un omaggio?
1: Sì, ecco, dico un gesto rapido.
3: Che dolore! No, io.
1: Ah.
3: Lo sai che se si tolgono le sopracciglia poi non possono più, Allora.
1: No, come no?
3: Allora. Siamo pronti, cremonesi?
1: Sì, pronti, sì.
3: Chi siamo noi per non cantare uno dei classici di Conte che io tra l'altro ho inciso? Allora, una canzone del 1981.
1: Wow.
3: Sei pronto, cremonesi?
1: Sì.
3: Vai che abbiamo 30 secondi. Ehi. Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Che questo tempo grigio

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Ah, via via, non perderti per niente al mondo.

0: Salutiamo Paolo Conte. Salutiamo Paolo Conte e oggi abbiamo così finito 14:31 e avevamo un nostro amico che si doveva esibire, ma purtroppo nessuno me l'ha segnalato. Andy Bellotti oggi con noi.
1: Facciamolo.
0: Lui solitamente si esibisce su Rai 2 la mattina.
1: Certo.
0: Ok, ciao Bellotti. No. Niente, devi dire solo ciao perché.
1: Però con una voce qualcosa.
0: Con la voce, con una voce, non mi fare quelle solite.
2: No, la voce di Patti Pravo, dai.
0: Ah,
2: sì, sì.
0: Allora, diciamolo, la particolarità di Andy Bellotti è quella che è l'unico imitatore, secondo me, in Italia che può far ridere facendo un'imitazione.
2: Sì.
0: In un periodo in cui anche sul web le imitazioni sono praticamente perfette.
1: Pullulano
0: imitazioni perfette.
1: Troppo.
0: Lui non è perfetto, ma comunque fa ridere per le facce che fa. Anche perché io gli ho consigliato di non truccarsi mai. Se io avessi questa faccia, non me la nasconderei mai.
2: Patti Pravo si avrebbe detto così.
0: Attenzione.
3: Tu mi fai girare.

0: Sì,
1: l'appuntamento a lunedì, l'appuntamento a lunedì.
0: Allora, appuntamento a lunedì, mi raccomando, con la mattinanza o
2: grazie a tutti. Diamo la linea a Manina Nazionale Borghesia.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
3: 2-2.
4: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: 2-2.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
3: 2-2.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2.it.
3: 2-2.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: 2-2.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Eccoci qui, cos'è? Salve. Il posone?
1: È il posone alla Bolgia, quella roba lì.
0: Il posone, perché oggi è venerdì, 8 maggio è venerdì, e quindi chiaramente c'è siamo tutti friccicarelli. Friccicarelli perché è venerdì.
1: Evviva la signora Nazzaro, buon pomeriggio anche da Borghesan. Tanta musica anche in questa puntata. Stavo dando un'occhiata un po' alla scaletta, da Harry Styles a Maroon 5, che fa quasi rima, Lou Bega, e poi attenzione che c'è un omino che piace tanto alla signora Manila, di nome Fabiaggio, di cognome Antonacci.
0: Ho letto. Ma intanto vi chiediamo di condividere un ricordo che riguarda la scuola a tutti voi attraverso il 348 7300 200, perché prenderemo spunto da una lettera giunta al buon Giovanotti, che arriva addirittura dalla lontana scuola che lui ha frequentato. È un momento molto molto carino, molto dolce. Parleremo quindi chiaramente di scuola, dei pro, dei contro e tantissime cose. Ma quante cose!
1: Allora senti, io direi, se sei d'accordo, un messaggio che voi volete mandare di cuore al vostro professore o alla vostra professoressa che avevate al liceo.
0: Di cuore, ma anche no, nel senso che io
1: tutto questo quando?
0: Tutto questo nella prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: Harry Styles, la prima canzone di oggi, questa è American Girl dal suo nuovo album. A proposito di live,
1: sì,
0: Mani, sto ragazzo mi fa il giro del mondo cambiando ogni volta tipo di cucina, ora legale, eccetera. 50 date tra Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, eccetera. Tra l'altro a New York, Madison Square Garden, ha 30 date.
1: Dai,
0: 30
1: vabbè,
0: date.
1: Scusa, perdonami Harry, scusaci, ma noi ci abbiamo Gigi, Gigi D'Alessio ne fa 10 alla Reggia di Caserta, alla Reggia di Caserta, attenzione.
0: E Harry Styles mi risponde con 6 live al Wembley Stadium di Londra. E vabbè, è una gara tra Gigi D'Alessio e Harry Styles.
1: Guarda che se il nostro Gigi fosse mai andato lì, da quelle parti, sì, altro che 6. Voglia, ma scherzi.
0: Tu pensa al Madison, Gigi D'Alessio, con tutti gli italoamericani.
1: No, che meraviglia,
0: ragazzi,
1: meraviglia.
0: Fantastico.
1: Va bene, dai, raccontiamo questa vicenda molto tenera, molto carina, che sì, lo stesso Jovanotti ha voluto condividere sui suoi social. È successo, lui racconta una cosa molto bella. Tornando da Roma, un giorno un suo amico gli ha portato una sorta, insomma, uno stralcio di un giornale del 1994, dove c'era una lettera aperta della sua professoressa, professoressa d'italiano, se non sbaglio,
0: sì,
1: professoressa d'italiano, che condivide un ricordo bellissimo di Jovanotti. E questa è stata una cosa molto bella, molto tenera per Jovanotti, perché ha detto: per me questa professoressa è stata molto importante per la mia crescita, non soltanto scolastica ma proprio personale, e ha condiviso questo ricordo costruttivo della scuola.
0: Proprio così. Tra l'altro lui ha un bellissimo ricordo soprattutto sulle spieghe che lei dava di Dante, ma in modo talmente affascinante che tutti gli alunni, compreso Lorenzo, insomma, si sono innamorati di questa prof. La lettera è molto dolce, leggiamo due righe. Caro Lorenzo, mi si offre inaspettatamente l'occasione di dirti qualcosa, e sì che l'avrei desiderato in tutti questi anni in cui ti ho seguito con attenzione e affetto. Dal mio orizzonte non sei mai sparito, prima nel vecchio Malpighi, poi in casa con il piccolo schermo, i manifesti, i giornali, la tua musica. Quante volte ho sentito Lorenzo, corri, e lei insomma è corsa lì davanti alla televisione per
1: proprio
0: guardare
1: così
0: il suo alunno preferito.
1: Tra l'altro Lorenzo è uno che ha condiviso tanti nei suoi brani tanti cenni a Dante, appunto alla Divina Commedia, come ricordiamo molto bene. Quindi questa dimostrazione che questa professoressa ha avuto un'impronta importante nella sua crescita. Allora 3487 300 200, vostro ricordo bello ma anche un po' meno bello riguardo una professoressa o un vostro percorso scolastico, perché no.
0: Ray qui su Radio 2.
2: I'm just trying to tell you how I feel.

0: Eccolo qui, Ray Worth It su Radio 2 in questo venerdì pomeriggio, in diretta Julian e Manila, e soprattutto tanti messaggi dei vostri professori del cuore arrivati al 3487 300 200.
1: Sara di Bologna dice: la mia prof di storia dell'arte si faceva viaggiare senza muoverci, cioè ci faceva viaggiare senza muoverci. Ancora oggi entro in un museo e mi torna in mente la sua voce.
0: Molto bello, bello. Questo è importantissimo.
1: Questo è un ricordo indelebile.
0: Sì, infatti, riguardo Luca che ci scrive da Bari, ecco, questo professore di matematica lo vorrei condividere con mio figlio in qualche modo, perché il suo professore di matematica l'ha prese da parte dopo l'ennesimo 5 e gli disse, Luca, non è che non capisci, è che non ci credi. Quindi hanno ricominciato da zero con pazienza ed è uscito 8 alla maturità.
1: Vedi?
0: Cioè, bisogna crederci alla matematica, cioè non bisogna capirla, dici devi,
1: devi essere matematico. Inside. Esatto. Allora, il metodo è molto importante e ce l'insegna anche questo messaggio Giulia di Firenze, che dice: la maestra Anna, merenda condivisa e letture ad alta voce, ed è proprio lì che ho imparato ad amare i libri. Vedi, non era una forzatura, sì, ma un modo per insegnare ai ragazzi, ai bambini, come si può leggere un libro senza fare troppa fatica.
0: È proprio così. Davide da Napoli ci scrive: il prof di filosofia non spiegava soltanto, ma ci metteva in crisi. Ahia. Ogni lezione finiva con una domanda che mi porta ancora dietro anni dopo. Capito Marzullo, capito? Quello è lo stesso prof di Marzullo. Cosa
1: allora
0: pensi?
1: Tra i messaggi al 3487 300 200, c'è quello di Mannarino che dice: io vorrei cantare per un po' d'amore, e noi lasciamo cantare qui su Radio 2. Arriva Mannarino.

0: Bryan Adams, Run to You 1984. Ora onestamente ti dico, facendo due calcoli ero un po' piccola quando c'era questa canzone in radio, passava in radio, però effettivamente c'erano i primi pensieri, i primi amori, ero un po' piccola. Cioè, non piccoli, però piccoli.
1: Cioè, già i primi amori.
0: 84?
1: Eh no.
0: No, vabbè, ma per questo è dell'84, no. Poi se l'è portata avanti per molti anni. Ecco.
1: Sì, lui sì.
0: Anche noi, anche primi, noi teenager.
1: I primi pensieri
0: no,
1: da
0: io no, niente.
1: Ma no, hai due anni lì. Cioè, scusami.
0: Esatto.
1: Allora, torniamo a parlare di scuola e lo facciamo con il modello danese, che non è un fotomodello ma è proprio un sistema che sostiene i giovani che vanno a scuola in Danimarca, perché l'istruzione non è solo un diritto ma è un investimento collettivo, giusto
0: già,
1: signora
0: già.
1: Nazar?
0: Sì, perché dovete sapere che in Danimarca lo studente universitario può ricevere dallo Stato fino a 6.590 corone danesi al mese, che sono più o meno 825 euro al mese, come sostegno economico per mantenersi durante gli studi, quindi per coprire le spese per esempio di affitto, vitto, trasporti, materiali didattici, e viene erogato anche a chi frequenta corsi tecnici e professionali. Ed è una cosa importantissima, questo ha agevolato e favorito il livello di istruzione in quel paese.
1: Sì, perché si parte da un presupposto che nessuno dovrebbe rinunciare allo studio per motivi economici. Si sa, tante famiglie magari sono in difficoltà, quindi diventa difficile anche pagare la retta scolastica, eccetera, quindi lo Stato in questo senso ti dà delle garanzie. E il modello danese è spesso citato come esempio di social investment state, in cui appunto la spesa pubblica non è vista come un costo ma come un investimento del capitale per le generazioni future.
0: Sì, infatti è il paese dove c'è il più alto tasso di laureati, fascia 30-34 anni, infatti non a caso è uno di quei paesi, tra cui anche la Finlandia, non solo, dove la gente è felice di pagare le tasse, perché questo è un altro modo di tradurre le tasse che pagano i cittadini in vari servizi, tra cui anche il sostegno delle spese universitarie.
1: Bello. Viva la Danimarca, viva la Danimarca. Andiamo con una canzone.
0: Sì, arriva Olivia Rodrigo, Drop That.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo qui su Radio 2, canzone nuova uscita a metà di aprile e naturalmente nella nostra playlist musicale, laddove lo sapete, soprattutto questo programma è da ascoltare con un volume un po' più alto perché vi regaliamo sempre buona musica e di questo ringraziamo il nostro ufficio musica, Lorenzo Lucidi e tutta la squadra.
1: Assolutamente, intanto il 3487 300 200, sono tantissimi messaggi super positivi, avete tutti dei ricordi tendenzialmente belli. Positivi, belli, dei vostri professori. È strano che però effettivamente nessuno, perché forse sono stati rimossi, perché io per esempio ho un ricordo della mia maestra delle elementari che non cito perché non so se è ancora viva, Francesca, che non era simpatica per niente, voglio dirlo. Allora Paolo, nostro amico Paolo di Brescia, ci scrive: il prof di tecnica, il laboratorio era sempre aperto anche fuori orario, ci lasciava sbagliare e riprovare, ho imparato facendo. È anche vero che probabilmente adesso questo tipo di didattica è un po' complicata, è un po' più difficile. Cioè,
0: assolutamente, assolutamente. Io saluto, non faccio nomi, ma la mia prof di italiano di terza media, io andavo a scuola solo per lei.
1: In che senso?
0: Perché era bellissima, una donna affascinante.
1: Ma che faceva i film di Pierino?
0: No, ma aspetta, tu considera che durante l'ora di italiano, le due ore di italiano, cioè tutti noi avevamo una dislocazione diversa, naturalmente, i vari banchi. Non so perché, ma tutti in italiano vogliono stare in prima fila.
1: Ma com'era questa professoressa?
0: Bella donna, sì. Poi per i tempi anche avanti, cioè tipo taglio di capelli molto corto, bellissima donna, quindi la saluto. Allora, tra i messaggi, Federico di Modena dice: prof di fisica, ironia tagliente, spiegazioni chiarissime, riusciva a farti capire anche le cose più complicate con esempi semplici, un genio. Vero, lo confermo, perché la fisica è una di quelle materie che o ti entra o non ti entra,
1: vero,
0: in testa.
1: È vero.
0: Per fartela entrare, in questo caso, vedi, in modo più intelligente, ottieni il risultato.
1: Poi ve la trovate da grande, sempre così. Intanto, tra un po' parleremo anche del ruolo dei professori.
0: Guarda che fisico.
1: I professori, ricordo dei professori, degli insegnanti anche nei testi musicali di grande star, e non sempre positivi in quel caso. Intanto arriva Olly qui su Radio 2 questa domenica,
0: anche se è venerdì. Però
2: sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica la canzone di Olly, il nostro amico Olly, amico di Radio 2. Questa è Radio 2 Music Room, Manila Nazzaro, Giulian Borghesan. Abbiamo iniziato questa puntata parlando ampiamente di scuola, di studenti, di rapporto tra studente e professore. Il tutto è partito, l'incipit è stata questa lettera ritrovata grazie ad un amico di Lorenzo Giovanotti, dove lo stesso Lorenzo appunto ha commentato sui suoi social quanto scritto dalla sua ex professoressa di italiano al liceo Malpighi di Roma, e da qui insomma siamo partiti. Con il nostro discorso scolastico.
2: A proposito, in realtà sono tante le star, soprattutto della musica pop, che in qualche modo hanno portato i loro ricordi scolastici nel bene e nel male, e a volte dei rapporti anche conflittuali. Per esempio, alcuni estremamente positivi, cito artisti come Ed Sheeran e Lady Gaga, che hanno raccontato più volte, in realtà questo durante le interviste, che quanto i loro docenti invece li hanno incoraggiati nei primi passi, soprattutto in ambito musicale e teatrale, perché non sempre queste figure in realtà rientrano in una canzone specifica, però nel discorso di una canzone scritta loro raccontano che questo risale a dei ricordi molto belli del loro periodo scolastico.
1: Esatto. Mentre nel mondo del rock, guardatemi sul 202,
2: ecco,
1: incavolati, cioè tipo Another Brick in the Wall, Pink Floyd ce l'avevano lì proprio pesantemente, e anche in Nirvana ad esempio, con pezzi come School. Continuiamo con la musica, lo facciamo con Margherita, ovvero Dito nella piaga. Questa è Che fastidio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, siamo in onda qui su Radio 2 in questo venerdì pomeriggio, stiamo parlando di scuola, stiamo parlando di scrittura, diciamo, che i grandi artisti portano, scrittura appunto dei testi musicali in cui riportano i loro ricordi scolastici, ma parliamo anche di opere d'arte, di bellezza, di stupore.
2: Caspita.
1: Bello.
2: Pelle d'oca. Allora, sì. L'Università di Pisa cerca volontari per studiare le emozioni davanti alle opere d'arte.
1: È una cosa bellissima.
2: È bellissima perché? Perché loro fanno un percorso con X persone, X volontari, li pongono proprio davanti in una stanza, naturalmente, le immagini di opere d'arte e lì analizzano quelle che sono le reazioni di ciascuna persona, sì, anche nei confronti di una stessa opera d'arte.
1: Sì, vero, vero.
2: Perché ci sono persone che piangono, sorridono, viene la pelle d'oca, diventano felici nel guardare. Ti faccio un esempio pratico. Io la prima volta che ho visto il Colosseo, anni fa, sono rimasto un'ora così.
1: È vero, quella sensazione di stupore, anche di immensità. Cioè, se si pensa poi come è stato costruito il Colosseo, bravo, in quei tempi, così come le grandi, bravo, opere. Per esempio, noi vivendo a Roma abbiamo la fortuna di vivere praticamente in un museo a cielo aperto, un museo archeologico a cielo aperto, però effettivamente lo studio delle reazioni davanti alle opere d'arte è molto interessante, perché in qualche modo poi da qui si comprendono meglio i processi che sono alla base delle emozioni, e questo è fondamentale soprattutto per aiutare alcune persone che hanno un certo tipo di difficoltà emotiva, quindi è tutta una questione, insomma, di studio importante.
2: Ma infatti c'è una relazione tra dimensione soggettiva e metodo scientifico, e qui se ne capisce un po' di più, insomma,
1: allora,
2: dell'essere umano.
1: Le opere d'arte che vi hanno lasciato senza fiato, siamo super curiosi, raccontate

0: Giobattista. La canzone che abbiamo appena ascoltato si intitola Calling Your Name, dall'album Koch Studio, canzone e album naturalmente del 2023, però anche qui noi ogni tanto riapriamo quel cassetto dei ricordi e torniamo anche un po' indietro nel tempo, in questo caso tempo recente, quindi 3 anni fa.
1: Torniamo indietro del tempo, mi piace, anche perché adesso sono arrivati questi messaggi che riguardano le opere d'arte. Sì. Noi in Italia siamo super fortunati da questo punto di vista. Per esempio Giulia da Firenze ci scrive: la nascita di Venere dal vivo mi ha colpito la leggerezza, sembra quasi muoversi. È vero, perché quel tipo di dipinti sono impressionanti.
0: Sono impressionanti, sembrano delle fotografie.
1: Sì, mi è venuto il dubbio, è un dipinto la nascita di Venere, sì, un dipinto.
0: Certo.
1: Sì. Dopo vado a controllare, non si sa mai.
0: Te ne do una copia più tardi. Esatto. Allora, Luca di Bari dice: le tre cime di Lavaredo, signori, qui guarda la pelle d'oca, posti che conosco benissimo. All'alba, mai viste dal sentiero secondario dietro rifugio, eravamo in 4, silenzio totale, le rocce che diventano rosa minuto dopo minuto. È vero, perché c'è il riflesso del sole, è uno spettacolo della natura, altro che televisioni a 5K, cioè lì proprio è la natura docet.
1: È vero. Allora, Laura da Lecce, il barocco leccese, facciate piene di dettagli, ogni angolo ha qualcosa da scoprire se guardi bene. Io per esempio, abituata alle bellezze di Roma, davanti al Duomo di Lecce sono rimasta a bocca aperta, è spettacolare. Sì. Quel barocco è un po' la Firenze del Sud, no? Lecce in questo senso.
0: Allora, sembra criptico. Chiara di Milano in realtà però dice una cosa vera, mi è successa anche a me passando tantissime volte da quelle parti, ma soprattutto la prima volta sono rimasto un po' così. Perché? Perché a Milano c'è zona quasi Sempione, il cimitero monumentale, che è un cimitero, però ha delle sculture incredibili, come dice anche Chiara, e sembra un museo a cielo aperto ma con un silenzio diverso. Non ti dà l'idea proprio del cimitero.
1: Sì,
0: sembra proprio
1: un'opera d'arte.
0: Brava Chiara.
1: Dai, continuate a scriverci al 348 7300 200. Intanto arrivano i Maroon 5 con la loro Erin.

0: Marina Rei, Primavera, canzone che insomma negli anni è diventato un tormentone, uscita nel 1997, proprio un vero e proprio inno, tra l'altro una cover di You To Me Are Everything del gruppo inglese The Real Thing, pezzo straordinario anche come l'ha cantato Marina.
1: Sì. Brava. Allora, intanto sono andata a controllare, la nascita di Venere è appunto il dipinto di Botticelli, no? Sapete, perché io ogni volta che dico una cosa poi Giulia mi guarda, però cioè,
0: perché io non le so, quindi ti guardo, no, come dire,
1: mi fa venire il dubbio. A proposito di messaggi, sì, professore, c'è un, proprio, sì, c'è un nostro amico che ha scritto, nel senso uno di voi ascoltatori, sì, che ci ha scritto, il mio professore di filosofia mi ha insinuato proprio il dubbio perenne che è diventato il mio mantra, perché è così,
0: il dubbio. Ma è
1: il
0: giusto
1: dubbio.
0: Avere dei dubbi nella vita,
1: sì,
0: così stai sempre lì a ragionare, sì, dici no, perché sennò è tutto scontato.
1: Oh, mamma mia, che ansia, che ansia.
0: Allora, questa ci provo.
1: Dai.
0: No, questa è più facile. Alessandro di Roma, Galleria Doria Pamphili, stanze piene di quadri uno sull'altro, ti perdi nei dettagli e nel tempo, è vero.
1: Sì.
0: Posto bellissimo. Valentina di Cagliari, ci provo, vale. Le saline di Molentargius al tramonto, con i fenicotteri color rosa e acqua immobile, spettacolo silenzioso. Allora, c'è da dire una cosa, in Sardegna ci sono diversi punti dell'isola dove ci sono appunto queste saline e trovi il fenicottero rosa.
1: Che
0: è qualcosa di meraviglioso. Cioè, poi sembrano disegnati, perché a volte stanno lì immobili per delle ore, sembrano disegnati, e soprattutto al tramonto.
1: Sì, sono immobili loro dormono così.
0: Sì,
1: sono,
0: ma tu
1: sempre...
0: pensa il tramonto col riflesso del sole, già loro sono rosa, è una cosa, dei quadri.
1: Beh, allora i capolavori naturali sono tantissimi in Italia. Allora, a proposito, abbiamo la nostra amica Daniela da Reggio Calabria, ci scrive: il Parco Nazionale della Spromonte, cascate nascoste, sentieri poco battuti, natura vera, anche quello è un'opera d'arte davanti alla quale rimanere così sciocco basita, come si dice,
0: sciocco basita. Ed è rosa, è una cosa, dei quadri.
1: Beh, allora i capolavori naturali sono tantissimi in Italia. Allora, a proposito, abbiamo la nostra amica Daniela da Reggio Calabria, ci scrive: il Parco Nazionale della Spromonte, cascate nascoste, sentieri poco battuti, natura vera, anche quello è un'opera d'arte davanti alla quale rimanere così sciocco basita, come si dice,
0: sciocco basita.
1: Ed è bellissima la sensazione di non trovare le parole.

Finalmente andiamo in Inghilterra, signori, dove Olivia Dean nel 2025 ci regalava questa canzone, semplicemente So Easy.

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, appunto l'ultimo brano della prima parte di Radio 2 Music Room. Come di consueto adesso lasciamo spazio all'informazione, al GR2.
1: Sì, no, è incredibile perché noi siamo a Roma in via Asiago 10, diamo la linea a Saxa Rubra che è alle porte di Roma, poi da Saxa Rubra ci ridanno la linea. Ma facciamo prima avere...
0: Attenzione, questa è un'opera d'arte, un'opera d'arte della telecomunicazione dell'azienda, della nostra azienda, che così velocemente riesce a trasportarci da una parte all'altra. Però poi torniamo,
1: Sì, no, detta così non possiamo fare in altro modo. GR2!
0: A tra poco.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Fittelli. Apriamo con la cronaca. Caso Garlasco. Ci sono nuovi elementi d'accusa contro Andrea Sempio, ma va tutto contestualizzato ed è tutto spiegabile, ribatte la difesa. Sentiamo il servizio.
3: Molta ansia, Stasia ha chiesto la riapertura, mamma in panico, sono alcuni degli appunti estratti dalle agende sequestrate ad Andrea Sempio emerse alla chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco, frasi riportate nell'informativa dei carabinieri. Nelle decine di agende si parla di sogni, di accoltellamenti e stupri e ci sono racconti in cui Sempio dice di essere stato protagonista di eventi spiacevoli. Contestate anche numerose ricerche online che palesano l'interesse per satanismo, predatori, assassini, violenza sulle donne e cadaveri. E c'è poi un passaggio sul movente che sarebbe legato alla visione di un filmato intimo di Chiara Alberto Stasi dalla conseguente ossessione di Sempio per la ragazza e quindi dal suo rifiuto. È documentato che nella cartella di Chiara il video il 1° maggio si legge era visibile sul computer e che Sempio ha avuto accesso a quel PC il 20 luglio del 2007 non per giocare ai videogame. Quel giorno il video sarebbe stato copiato sul device, secondo i carabinieri, da Marco Poggi ed Andrea Sempio mentre Chiara era a Londra da Stasi. Emerge infine un nuovo audio in cui Sempio, sempre parlando

0: da solo in auto nel 2025, commentando la ricerca di tracce di sangue sotto le scarpe di Stasi, dice: quando sono andato io il sangue c'era.
1: Da Milano, Simone Gorla, GR2.
2: Dopo aver visto ieri il Papa, oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato la Premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Al centro dei colloqui le crisi internazionali. Al termine Rubio ha spiegato come si è attesa per oggi una risposta dell'Iran all'ultima proposta di pace. Quindi ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a fare da mediatori sull'Ucraina, mentre sul Libano ha annunciato colloqui con Israele la prossima settimana. Infine ha sottolineato l'impegno americano per una stretta collaborazione con l'Italia sulle priorità condivise. E siamo al conflitto fra Stati Uniti e Iran. Cresce la tensione nello stretto di Hormuz. Sentiamo questo servizio.
3: Dal ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi un avvertimento: gli iraniani non cedono mai alle pressioni, e un'accusa: ogni volta che c'è sul tavolo una soluzione diplomatica gli Stati Uniti optano per un'avventata azione militare. Ma sono stati i Pasdaran nelle scorse ore a rivendicare il sequestro di una petroliera identificata come la Ocean Koi, tra l'altro già sanzionata dagli Stati Uniti, e i guardiani della rivoluzione affermano anche di aver danneggiato in precedenza 3 cacciatorpediniere americane nell'area dello stretto di Hormuz. Opposta la versione statunitense, che parla di attacco respinto, ma per la Casa Bianca la tregua resta in vigore. Trump parla di colpetti affettuosi e dice: l'Iran ha scherzato. Gli Emirati Arabi però denunciano 3 feriti lievi in nuovi attacchi di Teheran con missili e droni intercettati. E sul futuro sono molte le incognite. Secondo analisi della CIA citate dal Washington Post, l'Iran può resistere al blocco statunitense anche 3 o 4 mesi e avrebbe ancora i 3/4 delle sue scorte di missili, mentre gli Ayatollah sostengono addirittura di averne prodotti di nuovi. Davide Maggiore, GR2.
2: Ed è di poco fa la notizia riportata da Fox News: nuovi attacchi statunitensi contro petroliere iraniane a Hormuz. Si tratta di azioni contro il tentativo di forzare il blocco americano. E per la pace ha pregato il Papa in visita pastorale al santuario della Madonna di Pompei nell'anniversario della sua elezione, prima di arrivare a Napoli. Ascoltiamo le parole di Leone XIV durante l'omelia della messa celebrata nella Basilica Mariana.
4: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
2: Spazio, una scorciatoia per Marte. Uno studio individua infatti una rotta più conveniente verso il pianeta rosso in vista di future missioni umane.
5: Per arrivare su Marte con le attuali tecnologie si calcola che occorrano 6-9 mesi, un tempo considerevole che secondo una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Acta Astronautica potrebbe essere significativamente abbattuto seguendo la rotta che compie un asteroide 2001 CA21 preso dagli studiosi come modello orbitale. Sul piano teorico il percorso consentirebbe una missione sul pianeta rosso in soli 153 giorni, insomma tra stelle, satelliti e corpi celesti sarebbe stata trovata, in vista di future missioni umane, una scorciatoia verso Marte. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e membro del CDA dell'INAF.
6: Questi sono calcoli di meccanica celeste, dobbiamo trasformarli in realtà. C'è tanto lavoro nello sviluppo di nuovi motori che ci permettano di andare più veloci. Se ci fosse anche una scorciatoia sarebbe meglio.
5: Il tempo per verificarlo non manca.
6: Ora l'obiettivo è la Luna, Marte è ancora lontano.
5: Daniele Morgera, GR2.
2: Un'ultima notizia di sport: internazionali d'Italia di tennis, impresa di Matteo Arnaldi, che ha vinto contro Alex De Minore, numero 8 del mondo, australiano, con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. È tutto, la linea torna a Radio 2 Music Room, il prossimo GR alle 19.30.
7: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio 2 Music Room.

0: Volevo capire la canzone di Madame, siamo tornati in via Asiago, Saxa Rubra, ringraziamo e salutiamo la redazione del GR2, sempre pronta con l'informazione minuto dopo minuto. Seconda parte parte del nostro programma Radio 2 Music Room, abbondanti 20 minuti insieme.
1: Sì, allora attenzione, venerdì, adesso terminiamo qui, io vado a fare la spesa per il weekend, weekend tranquillo. Cioè, adesso tranquillo, sarò a casa, domani, dopodomani sono a casa, oggi sì. No, però domani, dopodomani a casa. Allora, la spesa, un pensiero che abbiamo fatto tutti insieme, ma molto spesso ne parliamo anche, insomma, a microfoni spenti anche con il nostro autore, Matteo Strada. Perché quando noi andiamo a fare la spesa, a volte, e a tutti succede, di acquistare anche cose che non erano previste, che non erano programmate, che magari non c'eravamo scritti nel biglietto della spesa, come io e Giulia non ancora scriviamo a mano.
0: No, io ho penna, ho l'elenco di mia moglie. Appena... E poi chiedo info ai passanti al supermercato.
1: È maschio, vabbè. Vabbè. Però effettivamente c'è tutto un ragionamento dietro a quella che è la sistemazione dei prodotti al supermercato, vero?
0: È vero. C'è un'influenza psicologica,
1: sì.
0: Attenzione,
1: sì.
0: E la struttura del punto vendita.
1: Sì.
0: Quindi c'è un motivo per il quale i supermercati sono fatti in quel modo.
1: E nascono in quel posto.
0: Ci sono ad esempio delle catene, senza fare nomi, molto corti, che sono tutte uguali. Cioè tu puoi andare nel punto vendita di Roma, di Verona, di Cagliari e di Napoli.
1: Sono identici.
0: Sono identici. Da una parte c'è quel reparto lì, dall'altra c'è quell'altro reparto lì. E questo è una questione psicologica e di marketing.
1: Proprio così. E non solo, anche la disposizione dei prodotti, anche la stessa scelta della disposizione dei colori, delle confezioni, sono tutti fattori che vanno a incidere poi sulla scelta dell'acquistare un prodotto. Cioè, questo vuol dire che alcuni prodotti che non sono particolarmente interessanti, casualmente sono disposti altezza occhio.
0: Brava.
1: Cioè che ti cade l'occhio per forza e dice vabbè dai proviamo, è caduto l'occhio. Invece quelli che ti servono ti devi arrampicare. Io poi sono bravissima in questo, perché io sono proprio la tipica signora che aiuta tutte le signore al supermercato.
0: L'altezza.
1: Mi può prendere? È l'altezza. Vabbè.
0: Continuiamo a parlare tra pochissimo di supermercati, perché arriva Lubega, Mambo Number 5, altra canzone che da anni ci fa ballare e sorridere.

0: Qui su Radio 2 stiamo parlando di supermercati, disposizione del supermercato, quindi incrocio perfetto tra psicologia e marketing. Stavamo dicendo giustamente i prodotti ad altezza occhio, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: Ad esempio, ci avete fatto caso che all'ingresso c'è sempre frutta e verdura.
1: È vero.
0: Perché ti dà l'idea della qualità del prodotto?
1: Della freschezza, della stagionalità.
0: Bravissima. Qual è l'ultimo prodotto invece prima di pagare? Le caramelle. I dolcetti, i cioccolatini.
1: E quelle però te le vai sempre a cercare.
0: E quelli tu quando arrivi sfranto.
1: Dice ma sì.
0: Ho bisogno di un pezzettino di cioccolato e ti compri anche quelle.
1: Questo è vero, perché poi uno entra e dice vabbè, mi compro la coccola, diciamo, che è il biscotto, il cioccolato, al di là poi delle necessità. La frutta e verdura è quasi un obbligo, perché noi viviamo quasi con l'obbligo di dover mangiare frutta e verdura, e la disposizione e quella colorazione è quello che poi ci spinge ad acquistare, anche se non è previsto.
0: No, io comunque sono orgoglioso di me stesso,
1: cioè?
0: Perché dopo anni, ho imparato a aprire le buste per mettere dentro la frutta.
1: Già che è qualcosa che riesci a indovinare la differenza tra l'insalata, l'iceberg e la cappuccina.
0: No, quella c'è, ma tu non sai quante signore io ho fermato dicendo scusate, mi può aprire lei?
1: Sì.
0: E le signore classiche mi guardano
1: e fanno così,
0: no,
1: un attimo.
0: Sì, il sorrisino, come dire, è un uomo.
1: A proposito, arrivano dei messaggi molto interessanti che riguardano le offerte, perché c'è anche chi, come dicevamo, non si ferma a un unico supermercato, ma fa il giro dei supermercati a caccia delle offerte. Davide da Napoli ci scrive: sono un cacciatore seriale di offerte, diversi volantini, le app, ormai è quasi uno sport. Per esempio mia mamma è una di quelle che si fa il giro dei supermercati, perché l'idea è l'offerta. Ma se tu ci pensi, se fai il giro dei supermercati adesso col caro benzina, cioè ti costa più di benzina girare ai supermercati che acquistarli magari meno scontati. Ecco.
0: Elena di Padova, e poi mettiamo una canzone, ti somiglia molto, Mani.
1: Sì.
0: Negozietti di quartiere, soprattutto per formaggi e salumi. Mi piace farmi consigliare, non scegliere solo guardando il prezzo, e io pubblicamente ti ringrazio perché mi hai fatto conoscere una macelleria pazzesca.
1: Vabbè,
0: di quartiere.
1: Gli esercizi commerciali di quartiere è un'altra cosa.
0: E salutiamo
1: cosa.
0: Tutti cuore, gli esercenti di quartiere.
1: È cuore. Arriva Temper City con la sua Self-Aware.

0: Biagio Antonacci, You and Me.
1: Guarda gli occhi,
0: you,
1: guarda gli occhi.
0: Sul 202. Ah, così, per sempre. Sì, no, quello sarà saldo, così. Ah, quello no, è quello di incrocio. Però insomma, anche con Biagio, niente
1: posso
0: male.
1: Posso dire che un po' di giorni fa, l'avrei vista anche tu, l'intervista di Sal a Belve.
0: Bellissima.
1: Posso dire meraviglioso. Cioè, lui è uno che potrebbe fare anche televisione. Cioè, simpatico. Sal è veramente forte.
0: Simpatico, bello. Ma noi stiamo parlando di Biagio Antonacci.
1: Lei
0: comunque
1: rideva come una matta.
0: Sì, ma sempre di Biagio Antonacci stiamo parlando.
1: Io stavo
0: parlando,
1: cercando di sviare.
0: No, non puoi sviare.
1: Biagio, vieni a Asiago, ti prego, che qua non si vive più.
0: Esatto,
1: vive,
0: esatto. Allora, 3487-300-200, messaggi dei supermercati. Allora, io scelgo sempre le stesse cose. Andrea da Genova, stessa marca, stessi prodotti, perché mi dà sicurezza e non mi piace improvvisare. Invece a me, mannaggia la miseria, a me piace cambiare, provare. Poi magari mi trovo meglio, a volte mi trovo peggio. Mamma, a me mi diverte tanto.
1: Ma guarda, cambiare è bello. Il problema è che poi, non conoscendo memoria i vari settori, eccetera, non sai più dove stanno le cose. Quindi ti riduci a passare giornate al supermercato. Scusi, sa dov'è lo zucchero? È un classico, legge di Murphy. Sì, sei corsie di là, perché ti trovi sempre dalla parte opposta rispetto a quello che stai cercando.
0: Bravi questi ragazzi negli ipermercati che sanno esattamente dove è posizionato quel prodotto, quel biscotto, quel bravissimi, complimenti.
1: Evviva, evviva,
0: bravi,
1: evviva,
0: bravi,
1: evviva.
0: Bravissimi.
1: Va bene, andiamo nel 2019. Gerusalemme, te la ricordi?
0: Cavolo, chi non l'ha ballata? Chi non l'ha ballata?

0: Today, Gerusalemme, canzone che ha trionfato agli MTV Africa Music Award nel 2021. Insomma,
1: tormentone,
0: canzone,
1: ragazzi.
0: Chi non l'ha cantata?
1: I TikTok erano ovunque. Guarda, mi ricordo. No, non faccio nomi. Anzi, faccio i nomi perché voglio ringraziare la nostra squadra. Intanto Luca De Ioris per la parte tecnica e la meravigliosa
0: Valentina Galli alla visual. Ciao Vale!
1: Ciao Vale. Grazie Leonardo Cariotti, il nostro regista, Matteo Strada e poi ancora ovviamente a Marta, Cecilia, sì. No, ringraziamo tutti, la Tullia, Mavi,
0: la Gina,
1: la Pina,
0: la signora qua di fuori,
1: la Santa Maria.
0: Evviva, buon weekend!
1: Ciao!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2,2. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: 2,2.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: 2,2.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
6: La spesa intelligente.
3: 2,2.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: State ascoltando il peggio di Lillo e Greg 610.
1: Ancora una volta qui a 610 si parla di dieta alimentare, ma non una dieta per perdere peso, ma per stare bene, per essere in forma sempre e per curare la propria alimentazione. Ne parliamo appunto con un nutrizionista, un'autorità nel settore, il professor Luigi Zuma. Benvenuto professore.
2: Buon pomeriggio.
1: Sì, tutto bene sì, professor sì. Zuma? Sì. Sì. Allora?
2: Allora niente, oggi sono qua per dare dei consigli su come mangiare per stare bene, sia fisicamente che psicologicamente, ecco, perché quando si è in salute, quando si sta bene con il corpo, si sta bene con la mente e tutto procede in un altro modo, ecco, è importante per vivere questo, non per dimagrire, non per proprio per vivere bene.
1: Sì.
2: Per esempio la mattina a colazione, prima di prendere un caffè, che è l'unico momento del giorno in cui si può bere il caffè, perché il caffè è ricco di tossine ed è anche nervino, una sostanza nervina, quindi va evitato durante il giorno. Uno magari sì. Ha una gran voglia di caffè tipo alle 2 del pomeriggio, è meglio sopprimere sì. Questa voglia,
1: però
2: dicevo, appena svegli appunto. Un bel bicchiere d'acqua tiepida
1: sì.
2: Appena svegli ti andrebbe tanto un caffè, no?
1: Sì.
2: Ti andrebbe una cosa calda, magari un cornetto, no, è molto meglio un buon bicchiere d'acqua.
1: Beh, certo, è più salutare, ma io lo faccio quotidianamente, ad esempio.
2: E infatti questo è dopo l'unico caffè della giornata.
1: L'unico caffè?
2: Della giornata, sì.
1: Beh, quindi è bene goderselo, no?
2: È bene goderselo, sì, infatti. Infatti va sorseggiato con calma, anche perché, ripeto, è l'unico.
1: È l'unico,
2: non ce ne sono più poi.
1: Eh sì, perché appunto sì. Troppo caffè fa male, abbiamo già ribadito. Ma a proposito di acqua, vuole un bicchiere d'acqua,
2: sto
1: sta bene?
2: Sto bene, sì. E poi volevo...
1: Sento la voce un po' affaticata.
2: No, si preoccupa.
1: No, okay.
2: Insomma, oggi volevo parlare più che altro della colazione, quindi chiuderei con la colazione dicendo che bisogna evitare i lieviti,
1: sì.
2: Tutti i dolci, grassi, gli zuccheri, le marmellate, anche non va bene. La marmellata andrebbe bene se fosse una marmellata fatta in casa senza nessun tipo di zucchero aggiunto, perché sono zuccheri che non fanno bene all'organismo, ecco. Quindi la cosa ideale è un cucchiaio di crusca.
1: E basta. Ideale questo.
2: Un bel cucchiaio di crusca con il caffè, e il caffè possibilmente amaro. Per quello che riguarda gli zuccheri, una mela. La quantità di zucchero che c'è in una mela è sufficiente per farvi passare tutta la mattina.
1: Lei si limita a questo? Lei fa tutti i giorni?
2: Sì.
1: Professor Zuma?
2: Grazie.
1: Professor Zuma?
2: Grazie.
1: Sì, ok, andiamo avanti con 610. Professor Zuma?
2: Tutto bene.
1: Sicuro?
2: Sì.
1: Si mette sdraiato.
2: Grazie.

0: c'è anche il nonno!
1: Nonno, ti ho messo per primo.
0: Ah, non avevo sentito.
2: Per Quiz in Famiglia di oggi abbiamo qui ospite Gianni.
3: Ciao.
2: Che è quello che salutiamo.
3: Ciao, ciao Lillo, ciao Greg, ciao.
2: Allora, Gianni è il marito della cugina di Greg.
3: Di Natascia. Sì, che vi saluta, sì. Tra l'altro, e vi aspetta a cena, anzi vi aspettiamo a
2: bene,
3: cena
2: veniamo,
3: quanto
2: veniamo.
3: Prima.
2: Insomma. Quindi sarebbe un cugino acquisito.
4: Sì,
2: ecco.
4: Oh, Quiz in Famiglia, abbiamo cene da destra a sinistra.
2: Esatto.
4: Sì, è un cugino, sì, è un, diciamo, non è uno sgarro, perché comunque sempre, fa sempre parte, cioè, entrata a far parte della famiglia.
2: Vabbè, però sempre, quindi, infatti
3: va bene. Famiglia,
2: sì. Per Quiz in Famiglia va benissimo. Quanto siamo arrivati come cifra in palio, Greg?
4: E non mi ricordo se 3.000, 3.500, non mi...
2: facciamo 4.000,
4: facciamo 4.000 euro.
3: Dai, 4.000, grazie.
4: 4.000 euro, la domanda di oggi riguarda la storia.
3: Ah, ma però io sono molto preparato in geografia, in storia non è che so molto, non so se... Natascia avrà mai detto.
2: Perché che abbiamo preparato una domanda di storia noi, vero?
4: Una di storia, oggi era di storia.
2: Com'è la domanda però?
4: Perché non do... No, è perché è rimasta, no, che doveva venire. Perché prima doveva venire Alberto, il marito di Cinzia.
2: Che è molto forte in storia.
4: Vabbè, comunque di storia. E te la faccio uguale. Abbiamo detto 4.000 euro. E riguarda la spedizione dei Mille.
3: Sì.
4: I Mille, alla guida Garibaldi, sbarcarono a Marsala. Marsala si trova in Sicilia, in provincia di?
3: Vabbè, di Trapani.
4: Benissimo.
2: Trapani. Bravo, bravo.
4: Vedi che anche in storia sei molto ferrato.
3: Ho un po' paura, invece.
4: Molto bene anche in storia. 4.000 euro 4.000 per Gianni.
2: Bene, grazie.
4: Allora, ci vediamo
3: a cena allora con Natascia. Sì, dai. Aspettiamo.
4: Era una bella cena, esce fuori.
3: Accidenti, certo, molto volentieri allora.
2: Va bene.
3: Grazie
4: a te, saluta Natascia.
3: Sì, vi saluta.
2: Andiamo avanti con 0-0.
4: Ciao. È tutto per Quiz in Famiglia di oggi.

0: Radio 2 e 610 presentano il radiodramma Gnoranti. Novecentocinquantaquattresima puntata.
1: Sì, lo so, Maria. Ho diventato un altro uomo.
2: Sono giorni che non esci di casa, Alfio. Ma che fai?
1: Leggo molto, Maria.
2: Se io avrei tempo, leggessi anche io. E cosa stai leggendo?
1: Il Fu Mattia Bazar.
2: Allora leggetti anche io. È un'opera bellissima. Ma perché rimani tappato in casa?
1: Non lo so.
2: Ma allora sallo. Devi scoprire cosa è cambiato in te.
1: Ma parliamo di te, Maria. Come va il lavoro? Ti fanno ancora il Moby Dick in ufficio?
2: Mi sono licenziata, Alfio. La situazione era diventata insostenibile. Adesso faccio la stragista in uno studio.
1: E che studio?
2: Fanno cartoni animati. Uno studio di rianimazione, lo sai. Disegnare mi è sempre piaciuto.
1: Spero che ti andrebbe bene, Maria. C'è peluria di bravi disegnatori in Italia.
2: Forse farò parte di un progetto importante per la Francia. Sono in stand bike.
1: Ma come fai a disegnare con tutti i tuoi problemi di vista?
2: Da vicino vedo bene. È da lontano che sono lesbica.
0: Abbiamo trasmesso la 954esima puntata di Gnoranti.

0: di Lillo e Greg 610.
1: Radio Call Center. La radio che risponde sempre alle vostre esigenze.
2: Benvenuto su Radio Call Center. Se vuole fare una richiesta musicale, digiti 1. Se vuole informazioni sul traffico dal servizio viabilità, digiti 2. Se vuole parlare con un operatore, digiti 3. Un nostro operatore DJ le risponderà non appena possibile.
3: Ok, ha detto infotraffico 2.
2: Lei ha scelto l'opzione musica leggera napoletana. Gigi D'Alessio con Il Corazon.
3: Ma no, io devo partire. Voglio sentire le informazioni sul traffico.
2: Per annullare l'operazione e tornare al menu principale, digiti 0.
3: Annulla, annulla, annulla tutto, 0.
2: Per infotraffico, digiti 2.
3: Allora vediamo se capisce. Traffico 2.
2: Se è già registrato, inserisca il suo codice cliente.
3: Ah sì.
2: 610000. Lei è il signor Paolo Scarasciatti, codice fiscale SCSPLL 72H5501W, conto corrente 000023344. Per confermare l'operazione, digiti 9. Per annullare, 8.
3: Ma cancella subito tutto! Ti pare che questi danno il mio numero di conto in diretta? 8.
2: Il saldo del suo conto corrente è di 63.548 euro.
3: Chi mi dà queste informazioni?
2: Per parlare con un operatore, digiti 5.
3: Certo che voglio parlare con un operatore. Anzi, adesso il primo che mi risponde lo stronzo, ci faccio vedere io. 5.
2: Complimenti. Lei ha scelto il servizio autodenuncia evasione fiscale.
3: Ma che sta dicendo? Io non ho evaso nulla, fatemi parlare
2: a breve,
3: con qualcuno.
2: I nostri incaricati comunicheranno i suoi dati all'Agenzia delle Entrate.
3: Ma cosa dice? Io non ho evaso nulla! Fammi parlare con un operatore, adesso!
2: Per parlare con un operatore, digiti 4.
3: Questi sono pazzi, io volevo solo avere le info del traffico, ma non finisce qui, adesso faccio un casino, faccio, ecco, 4.
2: Attendere, prego. La preghiamo di rimanere all'ascolto per non perdere la priorità acquisita.
3: Pure. Vediamo quanto ci mettono.
2: Risponde, ah, ecco. Il maresciallo canta la messa.
4: Pronto, guardia di

0: 610 e Amaro Salvetti, l'amaro del vecchio ubriacone, vi presentano Le avventure del vecchio Montalbano, radiodramma liberamente ispirato ai romanzi di Camilleri. Vigata, Sicilia. Alfredino Cocozza, il maestro di musica del paese, è sparito senza lasciare traccia. La moglie, disperata, decide così di rivolgersi al commissario Montalbano.
1: Buongiorno signora, come la posso aiutare?
2: Salve sorella, la signora Cocozza sono, la moglie di Alfredino. Cercavo il commissario Montalbano, sa dirmi dove posso trovarlo?
1: Con me a Campo dei Bocce. Ma ha detto che non vuole vedere nessuno.
2: La prego, sorella, è un'emergenza. Sono 3 giorni che non ho notizie di mio marito.
1: Ma signora, l'ho detto
2: che... La prego!
1: E va bene, ma solo 5 minuti. E non lo nervosisca, che la pressione è alta.
3: Mimì, ma che minchia stai facendo? Sbrigati con queste bocce che tocca a te.
4: Salvo, dammi tempo, devo capire che mossa fare.
3: Mimì, mi sto rompendo i capatesi. Annacchiti!
4: Commissario, c'è una visita per lei!
3: Com'minghia è?
4: La signora Cocozza, la moglie di Alfredino, dice che è una cosa urgentissima.
3: E che minghia se ne frega? Che non lo vede che sto giocando a bocce con Mimì? Forza, Mimì, spicciati!
2: Commissario, la prego, mio marito non torna a casa da 3 giorni!
3: E che minghia me ne frega a mia? Io in pensione sogno! Questa partita me la volete far finire o no?
2: La prego, disperata sono. Non so chi rivolgermi. Solo lei può risolvere il caso.
3: E che vuole di mia? Vado al commissariato e faccia la denuncia. C'ho 87 anni. Mi volete lasciare in pace o dovete continuare a rompermi i capasisi sempre a mia? Mimì, tocca a te, sbrigati. Non mi fare incazzare, che a me si stanno incucchiando i fili.
2: Da sono, non so chi rivolgermi. Solo lei può risolvere il caso.
3: E che vuole di mia? Vado al commissariato e faccia la denuncia. C'ho 87 anni. Mi volete lasciare in pace o dovete continuare a rompermi i capasisi sempre a mia? Mimì, tocca a te, sbrigati. Non mi fare incazzare, che a me si stanno incucchiando i fili.

0: 9, 8, 7, 2, 5, 4, 3, 6, 1, 0.
1: Guarda.
2: Pronto Sean Connery?
1: Donati verso le 8 al tennis, per cui.
3: E io ho detto. No, io ad esempio.
2: Sean Connery, lei ascolta 610?
3: Allora, sì, vedo che c'è un'interferenza.
2: Anche Sean Connery ascolta 610.
3: Ma che ne so? Senti, va bene, passiamo alle 8, te chiamo.
1: Sì, va.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Piogge residue in serata sulla Puglia Garganica e sulle Alpi orientali, in un contesto generale che migliora e con nubi che lasciano quasi del tutto il nostro paese dalla tarda serata. Per domani, sabato 9 maggio, tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperatura in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it. 22.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi & Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: 22.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
6: 2-2.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: 2-2.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.

0: 2. Ben trovati, Savino Zabba.
1: Ciao, diretta Parlangeli.
0: Ciao, come
1: buon
0: va?
1: Venerdì, bene, venerdì, pronti per il fine settimana e pronti, devo dire, anche a lasciarsi andare, che so, alle delizie gastronomiche, perché lo sì, dicono anche sì, gli esperti, lo dicono anche i nutrizionisti. Cioè, sì, durante la settimana, però un giorno a settimana o il fine settimana potete in qualche maniera lasciarvi andare. E noi assecondiamo queste indicazioni con una puntata ad hoc.
0: Ad esatto, grandi banchetti di dolci, preparatevi. Ci verrà fame, staremo insieme quest'oggi fino alle 17:30, poi vi raccontiamo anche perché. Delizie su delizie, come spesso succede, partiremo da Napoli. Però
1: Napoli,
0: poi promettiamo un giro per tutto il territorio, come di consueto.
1: Perché Napoli è la capitale italiana del dolce. Noi faremo questo viaggio oggi tra dolci tipici, tradizioni dei dolci, quindi gireremo l'Italia e non possiamo non far riferimento evidentemente a Napoli, che tra l'altro ha il numero di pasticcerie più alto.
0: Per quello, proprio per quello.
1: Guarda, a me già si è alzata la glicemia.
0: Mamma mia, anche a me, non sono una da dolci, eppure. Una voglia.
1: Io per i dolci poi vado matto, vabbè. Cominciamo.
0: Sì.
1: Dai, canzone dolce ce l'abbiamo? Sì, più o meno.
0: Sì, dai, Madame Marrakesh. Hanno un abbraccio dolce nel videoclip, quindi
1: in
0: ci sta,
1: modo.
0: Ci sta.

0: Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, a me questo videoclip piace sempre tantissimo.
1: È vero, è vero, bello. Bella accoppiata.
0: È proprio poetico, vero?
1: Bella accoppiata.
0: Sì,
1: è il momento buono. È il momento buono anche di Madame, voglio dire, che abbiamo avuto, ricordiamolo, come collega per una settimana qui con noi al pomeriggio di Radio 2.
0: Con Radio Disincanto.
1: Esatto, nelle vesti di conduttrice. Allora, cominciamo questo viaggio nel fine settimana. Ricordiamo, oggi saremo soltanto un'ora insieme, perché poi avremo un collegamento, magari ne parliamo meglio più tardi. Allora, cominciamo questo viaggio con la città più dolce d'Italia. Sarà un viaggio dolcissimo. Oggi
0: Napoli, che l'abbiamo detto,
1: numeri.
0: Conta 943 aziende, quindi oltre 900 pasticcerie. È un bilancio stilato da Registro Imprese. Il settore dolciario in Italia è comunque florido, perché vale 8 miliardi di euro come totale complessivo del giro d'affari, e segue Roma 571, Napoli
1: quasi la metà,
0: Milano 410, però ci sono anche tutta una serie di curiosità che io adesso leggo, ma sono ancora obnubilata dall'idea di Napoli per le nuvolette, si chiamano quelle con la panna
1: chiaramente io prima, quando vado a Napoli, prima di tornare, cioè in stazione, ci sono un paio di pasticcerie che già conosco, già
0: anche io non sto dicendo il nome, ce l'ho qua.
1: Puoi scegliere se non è la sfogliatella riccia o frolla o babà, è la pastiera, la zeppa di San Giuseppe,
0: ecco,
1: rococò,
0: io il babà
1: a seconda.
0: Per esempio,
1: sai perché, senza
0: offesa per nessuno, esatto, perché in generale non amo i dolci con liquore, cioè i liquori ma a parte.
1: Però con la crema chantilly o con la crema zabaione, il liquore, cioè il babà diventa un dolce. Non è tra i miei, diciamo, non è nella top ten. Sì, la sfogliatella è ovviamente riccia.
0: Riccia, bravo, anch'io. Ci troviamo d'accordo, per cui sfogliatelle ricce per tutti. Appena finiamo andiamo in cerca, anche se siamo a Roma, quindi insomma dobbiamo industriarci.
1: Quindi Napoli conquista il titolo della città più golosa d'Italia, al primo posto di questa classifica. Per la cronaca, in questa top 10 c'è un'altra città campana, che è Salerno, che si posiziona al sesto posto con 288 imprese.
0: E
1: quindi, insomma, tra l'altro Napoli è stata incoronata tra le 100 città del mondo dove si mangia meglio anche per la stagione 2025-2026, quindi in generale.
0: Capito?
1: Quindi in generale, no?
0: Allora, secondo questo report che è stato riportato dal Mattino, quindi lo citiamo con ringraziamenti, nel senso che noi citiamo non sempre
1: le
0: ma
1: fonti.
0: Ci teniamo a ringraziare tutte le fonti. Tra le curiosità territoriali, appunto, che a cui accennavo prima, Brescia per esempio è la città che ha una percentuale più alta di attività gestite da gestione straniera, sono il 16%, segue poi Milano 13%, mentre la media nazionale si attesta sul 6%, quindi sia Milano che Brescia diciamo che svettano da questo punto di vista. Il Trentino, in Trentino il 18% di queste imprese sono guidate da under 35,
1: ragazzi,
0: quindi
1: dei giovani.
0: Fateci sapere se in Trentino c'è qualche giovane gestore o ovviamente qualche giovane imprenditrice del settore. 348 7 300 200.
1: Hai detto imprenditrice perché il Friuli Venezia Giulia si conferma invece la regione più rosa d'Italia, cioè praticamente il 52% delle aziende dolciarie è a conduzione femminile, quindi diciamo, come dire, una prerogativa più femminile che maschile in Friuli Venezia Giulia.
0: E
1: quindi,
0: allora,
1: le curiosità dolciarie
0: sono
1: d'Italia sono queste,
0: buone.
1: E abbiamo soltanto iniziato ora il viaggio mentre ci lecchiamo i baffi.
0: Chissà cosa ci aspetta. Ricordatevi 3487 300 200, partecipate a questa puntata.

0: So Lonely nel pomeriggio di Radio 2. I Police, eccolo qua, un altro disco potremmo definire incompreso, di quelli che ha impiegato 3 anni per raggiungere il successo, per entrare in classifica. Ora, la verità è questa, si sono sempre tutti chiesti, la colpa era dei Police o del brano, perché comunque era anche un periodo complicato per loro, insomma, fino a quando non hanno trovato, come dire, la forma giusta, fino a quando il dolce, come dire, non era completo, probabilmente, insomma, sono due le
1: non
0: cose.
1: Non era cottura, diciamo, non era cottura, hanno messo lo stecchino dentro, era ancora umido.
0: E poi, ecco, e per entrare ancora nel merito della nostra trasmissione, conosco pasticceri che mi dicono che in realtà la pasticceria, i dolci, è una questione di matematica.
1: Sì, cioè, è vero,
0: numeri,
1: assolutamente.
0: Di numeri, formule dalle quali non si può non si scappa.
1: Questo è vero, lo so anch'io, ed è forse la ragione per cui non tutte le persone che amano e cucinano bene, al di là di chi lo fa per professione, riesce poi nella pasticceria, perché probabilmente hanno magari un'indole più creativa, dove poi un po' smussare, un po' personalizzare. Invece sì, so anch'io che sulla pasticceria c'è della disciplina. Queste sono le dosi e queste vanno fatte, io, non più, non meno.
0: Primi, secondi, qualunque cosa, mi diletto il pesce, cucinare. Non
1: dolci,
0: ho mai preparato un dolce, ma a mangiarli sono bravissimo.
1: A proposito, ci stava raccontando questo poco prima che andassimo in onda il nostro Max Cervelli, che abbiamo scoperto avere un passato giovanile in cucina, dove però è stato costretto per una stagione intera a preparare fragole, limone e zucchero. E ci stava dicendo proprio questo, che non si scappa dalle dosi, esatto, anche appunto in un dolce, fra virgolette, un dessert, diciamo, che viene servito appunto a fine pranzo, a fine pasto, e anche lì lo zucchero deve essere un tot, il limone ne va un tot, e lui l'ha imparato perfettamente. Pare che sia davvero una sua competenza che porta in giro anche per i paesi. Lo salutiamo. Max Cervelli,
0: di cui non ne può più perché ne ha tagliate così tante fragole che ha detto non ne voglio più sapere. Ecco, però abbiamo parlato di Napoli, quindi la Campania, poi parleremo ovviamente necessariamente della Sicilia, altra regione in cui i dolci la fanno da padrona, però anche la tua terra, la Toscana,
1: sì, una delle mie terre,
0: una delle tue terre, ha come dire una competenza, ma soprattutto un gusto per il cioccolato.
1: Che
0: la
1: io
0: Toscana.
1: Ignoravo, infatti, preparando il materiale, cioè leggendolo, stavo proprio commentando. Io devo dire, di questa valle del cioccolato che si snoda tra Pisa, Pistoia e Prato, non ho mai tratto giovamento, ma per ignoranza, adesso non lo sapevo. Esatto, con la mia P di Parlangeli potevo fare anche un upline, niente.
0: Quindi non solo olio e vino, ma anche terra di tradizione dolce di grande valore. Ma raccontaci che cosa succede nella tua terra, appunto, dove ci sono maestri cioccolatieri, laboratori storici, anche piccole aziende che si occupano di cioccolato.
1: Pare che a Pisa addirittura ci siano visite guidate, degustazioni, percorsi, adesso si dice, no, esperienze, perché se no pare brutto.
0: Experience
1: che io totalmente ignoravo. Pistoia, città tra l'altro bellissima, anche di piccole cioccolaterie, quindi anche piccole botteghe, e anche così anche sull'artigianato e la specializzazione molto verticale, è anche Prato. Io ignoravo completamente questa velleità toscana, mea culpa, perdono.
0: C'è anche un evento a Prato, un Prato di cioccolato, evento che si tiene ogni autunno nel centro storico della città, tra l'altro a Prato, proprio da provare creazioni a base di vin santo, fichi secchi e castagne, quindi secchi, cioccolato che si può abbinare in qualche maniera ad altre
1: preziosità. Porre rimedio subito.
0: Assolutamente, io mi lascerei abbandonare a questa valle di cioccolato.
1: Vado,
0: altro che di
1: vuoto, come paperone di paperoni nel danaro.

0: Il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, diretta Parlangeli. Queste erano le bambole di Pezza, nuova canzone in rotazione che si intitola Porno. E noi siamo sul food porn in realtà oggi, sul dolce, su quello che attrae la nostra gola, ancor prima i nostri occhi quando incontriamo delle foto online. E abbiamo già fatto effetto sui nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Perché il cioccolato e i dolci sono assolutamente porno. Poi oltretutto oggi abbiamo una missione, cioè quella di stimolare la serotonina, quindi il cosiddetto ormone del buon umore. E d'altronde i dolci e il cioccolato lo fanno. Leggiamo qualche messaggio.
0: Sì, sono d'accordo tutti, tranne forse Gennaro da Napoli, città con cui abbiamo aperto. Tra l'altro per lui deve espatriare, perché dice mannaggia. Io sono a dieta, mannaggia a voi, mi fate venire l'acquolina in bocca. Allora Gennaro, secondo me per questo periodo di dieta conviene anche coniugare un viaggio altrove, perché sta nella città con numero maggiore di pasticcerie, così i dati ci raccontano, e quindi forse è il caso che tu questo fine settimana magari ti allontani.
1: Anche perché
0: stare là.
1: Quando facciamo una trasmissione sui colori e c'è sempre il daltonico, facciamo una trasmissione sui pani e c'è sempre il celiaco, facciamo una trasmissione sui fiori e abbiamo gli allergici. In questo caso chi ha problemi per esempio di zuccheri nel sangue o a dieta, insomma oggi deve stare un po' al riparo da noi in qualche modo. Allora invece messaggi
0: mettetevi al riparo.
1: Esatto, Savino,
0: chiamo... però non cambiate stazione, cioè nel senso, non in quel senso.
1: Scrivo da Ferrara, dove vivo. Un dolce tipico è la tenerina, sapevi?
0: Questa torta
1: dolce al cioccolato fondente che si scioglie in bocca, tant'è che qui la chiamiamo la taclenta, cioè appiccicosa, ci dice Teresa.
0: Teresa, grazie, non lo sapevo, che carina. Poi la tenerina, che dolcezza, che dolcezza. Fateci sapere anche i vostri dolci preferiti legati alla tradizione. Per esempio, ora pensavo, siamo stati in Toscana con la Valle del Cioccolato, che io ignoravo. Però, per esempio, a Firenze c'è la schiacciata fiorentina. È dolce ed è davvero una, a proposito di tenerina, un dolce sofficissimo,
1: friabile.
0: Molto molto semplice, sì è quasi un, adesso mi scriveranno pesce e corna, ma tu immagina un pan di Spagna, cioè come tipologia di dolce aria, ecco. No mille strati, no frolle, no niente, no sfoglie, ecco.
1: Ci piace. Arriva un altro messaggio al 3487-300-200. Mariella dice: mettendo a posto la soffitta ho trovato un quaderno di ricette di mia nonna, tra cui c'era quella per preparare lo strudel. Adoro strudel caldo. Ce lo preparava sempre quando andavamo a trovarla in Friuli. Ho provato a rifarlo, è venuto proprio come il suo. Sono tornata all'infanzia, Mariella. Lo strudel. Magari tra le montagne, tra le Dolomiti.
0: Mia mamma lo fa benissimo.
1: Quando incontriamo la mamma?
0: Quando vuoi, mia mamma è queen della cucina e anche dei dolci, appunto questa pasticceria locale.
1: Allora vediamo subito la mamma, le regalerò un bacio, poi lei può scegliere se è quello di Giulietta, se è quello di Romeo, se è quello di Dama, se è quello di Alassio.
0: Ma ci sono
1: un po' di baci.
0: Mo li scopriamo, va.

0: di Radio 2. Qui ci sono i tuoi preferiti.
1: Ah,
0: tra
1: beh,
0: i tuoi
1: sì,
0: preferiti.
1: No, mi piace molto questa dance che arriva dal nord Europa, dagli scandinavi. Bausa, Magnetic, mi piace un sacco.
0: A proposito di cose che si imparano, sì, qui al pomeriggio di Radio 2 tendiamo a imparare moltissimo, specialmente tu ed io, ogni giorno sul nostro territorio.
1: Sì.
0: Questo accento qui, esatto. Quindi scandinavo.
1: Meglio scandinavo che scandinavo.
0: Io non lo sapevo.
1: Sì, meglio. Sì, poi chiaro, la lingua corre, cammina,
0: cioè, possiamo
1: dire,
0: comunque,
1: si adegua,
0: possiamo comunque continuare senza che ci arrivi un ranuncolo.
1: Sì, il ranuncolo svedese delle orecchie, tra le orecchie. No, sarebbe meglio scandinavo.
0: Vedi?
1: Che scandinavo.
0: Io lo sapevo.
1: Esatto.
0: Vedi, grazie. Però, comunque, continuiamo. Chissà quali sono i dolci della Scandinavia, però sappiamo.
1: Ci fermiamo
0: che...
1: lo strudel.
0: Sì.
1: Nel senso, quelli in altura.
0: Quelli in altura, sì.
1: Montagne.
0: Fateci sapere se siete del loco. Intanto noi vi abbiamo promesso una stagione di baci.
1: Baci.
0: E quindi.
1: Baci,
0: fai?
1: Baci, baci.
0: Non inizi da Verona.
1: La città dell'amore italiana per eccellenza, che non poteva, voglio dire, non poteva sicuramente mancare con un dolce che onorasse un po' Shakespeare, che i baci all'amore ha dedicato praticamente l'opera forse più importante. Infatti a Verona, ci sono sia i baci di Romeo sia i baci di Giulietta.
0: Allora, partiamo da Giulietta, così sono ferrata. Perché esatto, non bisogna confonderli. I baci, poi lo scopriremo, ce ne sono in tutta Italia, di varie natura. Questi si distinguono per la tipica forma che ricorda proprio le labbra, delle labbra che si scambiano i baci, un gesto d'amore, e l'impasto meringato. Occhio, buona la meringa, a me piace.
1: Beh,
0: devo dire.
1: Anche a me, molto, moltissimo.
0: Quest'ultimo, l'impasto meringato, è fatto a base di mandorle e di nocciole e i due gusci sono uniti da una ganache al cioccolato.
1: Wow, e ganache, mi piace tantissimo questa cosa.
0: Non la so fare, ma mi piace.
1: Poi ovviamente ci sono due versioni, allora per esempio quella scura e l'altra chiara. I primi al cacao sono detti i baci di Giulietta, mentre i secondi, quelli più delicati alla vaniglia, sono i baci di Romeo o anche detti i sospiri di Romeo. Però in realtà abbiamo scoperto che ogni pasticceria a Verona ha la sua, cioè c'è chi chiama Romeo quelli scuri e Giulietta quelli chiari e così via. Poi c'è chi li fa bicolore, così accontenta tutti.
0: E vai, vai. Io così su due piedi, essendoci già l'impasto meringato, tenderei a prendere il cacao.
1: Il cacao.
0: Così.
1: Vabbè,
0: così mi bilancia un po'. Vaniglia, meringa, troppo per me.
1: Col bicolore mi ci trovo bene, devo dire la verità. Così accontento tutti e due i palati, tutti e due i gusti. C'è una cosa molto bella, che è una romantica tradizione che sta prendendo piede ormai da un po' di anni, e che a San Valentino gli uomini regalano alle donne i baci di Giulietta e questi ultimi ricambiano con i baci di Romeo.
0: Che duci, come direbbero in Sicilia.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: 2-2.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Come te l'ho fatto questo disannuncio? Savino Zabba, il pomeriggio di Radio 2.
1: Ma ha chiamato Olivia Dean, ha detto è pazzesca la Parlangeli quando disannuncia questa canzone. Sì, sì, l'ho messa in coda anche ai concerti. Perché finisce qui al pomeriggio di Radio 2 la canzone di Olivia Dean, So Easy, è diletta.
0: So easy to fall in love.
1: Bravo, l'accompagno.
0: Infatti mi hanno proposto di metterla in coda in radio edit. Vabbè, adesso vediamo, dobbiamo chiudere perché ovviamente ho chiesto comunque.
1: Chiamami Olivia 349.
0: Sì, ecco, sì, chiama Savino Zabba,
1: Faccio da agente. Allora, baci qua e là, leggiamo qualche messaggio oggi, davvero una puntata intensa perché ognuno chiaramente propone i suoi dolci. Beh, abbiamo parlato di Prato, ci arriva un messaggio, dice: "Qui da noi a Prato si mangiano i cantucci rigorosamente intinti nel vin santo, però è vero che ci sono tante botteghe di cioccolate", ce lo dice Mara, appunto, dalla Toscana.
0: Buono, infatti, quando si mangia in Toscana, insomma, sappiamo che fra i dolci ci sono i cantuccini, bene ricordarsi di tenersi uno spazietto, perché appunto il vin santo sarà pure dolce, però insomma un pochino, no? Ti dà, quindi non esagerate, così poi vi tenete lo spazio per il vin santo. Cantucci,
1: Pasquale ci dice da Bari: "Ma che dire degli sporcamus?" Una cosa pazzesca.
0: Cosa sono?
1: E sono queste sfoglie, diciamo, con tanta crema all'interno, crema pasticcera, con lo zucchero a velo sopra. Si chiama sporcamus perché ti rischi mangiando di sporcarti le labbra, perché nel momento in cui le mordi esplode tutto.
0: Vedi, barese come francese, la mousse bouche, non sono gli inizi, insomma, all'inizio del pranzo, della cena, sono con quei piatti, insomma, piccoli, di solito omaggio dello chef, esatto, che è la mousse bouche. Vedi, Bari come Parigi. D'altronde, se Bari avesse
1: Parigi avesse l'umere, sarebbe una piccola bere. Certo, come no. Allora,
0: torniamo ai baci, baci.
1: Baciami piccina sulla bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità.
0: Grazie per questa sigla che introduce i baci di dama, famosissimi. Veniamo da Verona, ovviamente baci di Giulietta e baci di Romeo. Parliamo di farina, burro, zucchero e nocciole delle langhe IGP, se proprio vogliamo fare, insomma, le cose per bene, che compongono, questo è l'impasto dei due emisferi di pasta frolla, che poi sono uniti da un velo di cioccolato fondente. Una preparazione unica in Piemonte.
1: Sì,
0: cioè, prevalentemente caratteristica di Tortona.
1: Alessandria, forse Tortona sia la città di Napoli. Allora, per chiudere il cerchio dei baci, andiamo, ci spostiamo un po' più a sud, non lontanissimo, ad Alassio, quindi siamo nella cittadina ligure della Riviera di Ponente, per esempio, ci sono i baci di Alassio che si differenziano in gusto e consistenza rispetto a quelli di Dama. Sono fatti con nocciole di cacao che, lavorate insieme, danno, diciamo, vita a un impasto non eccessivamente dolce e morbido. Pare che da Gabriele D'Annunzio ne andasse matto.
0: Vedi?
1: Baci di Alassio, i cosiddetti dolci, diceva, della galanteria.
0: Vabbè, diceva D'Annunzio quanto a piacere, ecco, se ne intendeva. Esatto.

0: che capitolo meraviglioso della musica. La canzone con più citazioni musicali all'interno.
1: Vero,
0: cioè, Like a Rolling Stones, e poi c'è Lady Madonna, e poi c'è With a Little With a Little Help From My Hand, dei Beatles. Insomma, c'è un sacco di canzoni all'interno, bellissimo. 1981, questa è la voce del padrone.
1: Il 29 settembre ci scrive.
0: Che è la canzone?
1: Sì, ci scrive Maria, no? Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, celebriamo San Michele Arcangelo con un dolce fatto di pasta frolla farcita con frutta secca e miele, che per me è buonissimo. È tal deg che è buono, come direbbe.
0: Come hai detto?
1: Te lo dico.
0: Ah,
1: sì,
0: bene.
1: Roba che si usa nell'Emilia.
0: Tal deg. Quando invece Anna Rita da Pisa va in vacanza a Cogne e dice: non mi faccio mai mancare il meculin, che è un pane dolce lievitato con uvetta e scorza di limone, tradizionalmente
1: carino,
0: natalizio, e poi la crema, che invece è un semifreddo al cioccolato servito con le tegole, vabbè, insomma.
1: Ecco, posso dirti che io...
0: Che cosa?
1: Tutta quella categoria dei semifreddi.
0: No!
1: Non riusciamo. Mentre il panetto lì con l'uvetta, già ci siamo. No,
0: esatto.
1: A me il semifreddo mi lascia tiepida.
0: Senti,
1: d'altronde è un semifreddo.
0: Se c'è una cosa. Esatto, bella, mi piace questo. Se c'è una cosa che invece mi fa impazzire, visto che prendiamo ispirazione da Franco Battiato, che voglio dire, di Catania. Di dolci se ne intendono, non possiamo secondo me non fare un tuffo nella ricotta e soprattutto in quelle cialde croccanti meravigliose che sono i cannoli. I cannoli siciliani, che poi abbiamo scoperto che esistono diverse, diciamo, ipotesi sulle origini, ma tutte le versioni concordano per esempio su un dettaglio: che sono state le suore all'interno dei conventi a idearli, nello specifico le consorelle del convento di Badia Nuova, o monastero di Santa Maria di Monte Oliveto, situato a Palermo. Quindi,
1: e infatti, guarda, stavo pensando al cannolo,
0: sì,
1: e alla tradizione che ho avuto quando, insomma, mi è capitato di andarci un po' più spesso. Adesso purtroppo è un sacco che non torno a Palermo. Di prendermi il cannolo e mangiarlo guardando Teatro Massimo, proprio così, quando arrivi,
0: sì,
1: no? Che posi,
0: sì,
1: le cose,
0: sì,
1: dici: adesso metto qua, prima del giro in Olivella, sai che c'è? Mi mangio questo cannolino, guardo il mare.
0: Scorza candita a bordo, gocce di cioccolato, granella di pistacchi.
1: No, com'è?
0: Oppure mandorle.
1: Canditino.
0: Io, per esempio, posso dirti una cosa, e qui metteremo adesso a confronto tutta la Sicilia. Io i cannoli più buoni li ho mangiati a Messina.
1: Ah, vedi? Beh, no, perché?
0: La sfida è Catania-Palermo.
1: Lo so. No, però già, vabbè, c'è un'altra sfida lì sul salato, lasciamo perdere.
0: Vabbè, però c'è la frutta martorana, per esempio.
1: Che buona!
0: Anche quella.
1: Sì,
0: no?
1: Altra, appunto, caposaldo della pasticceria siciliana, in realtà anche calabrese. È una pasta di mandorle modellata, cioè quando voi vedete in pasticceria una cosa che sembra un altro frutto, un ortaggio.
0: Che
1: lo spiego,
0: dici,
1: perché magari un turista che non è italiano potrebbe confondersi. Sono pasta di mandorle che divide molto. Io, per esempio, sono una amante di pasta di mandorle nelle varie declinazioni, anche biscottini, però so che molti è pasta di mandorle. Ovviamente non ci scrivete se siete allergici, perché va da sé che non ci riferiamo a voi e ci dispiace per questa parentesi, ecco.
0: Comunque anche questa fa parte della cosiddetta, diciamo, preparazione conventuale, perché molti dolci, soprattutto in Sicilia, nascevano proprio nei conventi con le suore che si dedicavano a, diciamo, alla preparazione, ad inventare anche dei dolci nuovi.
1: Va e bene. Si dedicavano molto bene.
0: Va bene.
1: Ne è uscita
0: la verità,
1: fuori
0: sì,
1: della roba eccelsa.

0: dance olandese Nader insieme a 54 Ultra Talk to You nel pomeriggio di Radio 2. Ricordiamo oggi saremo un po' un dolce ristretto perché alle 5:30 daremo la linea Generazione Radio 2, ci collegheremo con il Campidoglio per uno speciale, ma ne parliamo tra poco. Quindi,
1: esatto,
0: insomma, questo dolce lo gustiamo velocemente.
1: E d'altronde veniamo proprio da un brano europeo, in realtà,
0: olandese, chissà quali sono i dolci buoni olandesi.
1: Concentriamoci sull'Italia. Allora, senti, dai, andiamo a Predazzo, Val di Fiemme, frittelle di mele.
0: Dalla Sicilia al profondo nord, al Trentino.
1: Che fai? Non te la mangi una frittella di mele stupenda? Apfelkichl.
0: Si pronuncerà
1: che sono
0: così?
1: Famose. Beh, sì, dovrebbe essere. Mele, limone e cannella tra gli ingredienti, ovviamente. Ora la ricetta segreta la conoscono loro. A me piace tantissimo. Mi piacciono, devo dire, tutti i dolci del Trentino. Si tende ad associare al vino bianco. Quindi, se tu hai passeggiato, metti chetera e vai e ce l'abbini.
0: Abbiamo parlato del vin santo. In Toscana, giustamente. Mentre invece, se andiamo tra le meravigliose cime del Catinaccio, quindi siamo a Tires, c'è un'antichissima ricetta di pane dolce fruttato che si fa con la frutta secca, farina di segale e di frumento, che si chiama Zelten.
1: Esatto.
0: Di Zelten, c'è anche quello sul tirolese in realtà, che è una cosa leggermente diversa, pare insomma siano tra i dolci preferiti
1: della
0: provincia di Bolzano.
1: Sì. Buono, buonissimo. Poi anche crostata di more, perché già che stai su, tra l'altro raccogliere le more laddove si può fare è una delle cose più belle da fare quando insomma ti trovi su in Trentino
0: a centimetro zero,
1: esatto, a Mezzano pare che sia proprio una specialità.

0: pomeriggio di Radio 2, Savino Zava, Diletta Parlangeli. Siamo in giro per dolci, sì. E noi abbiamo delle ascoltatrici, ascoltatori certamente, che sono delle istituzioni. Quando si parla di Piemonte noi abbiamo un riferimento.
1: Vado a intuito?
0: Vai.
1: Vado a intuito. Torino per caso?
0: È lei.
1: È Irma. Ciao Irma.
0: Ciao Irma, buon pomeriggio. Ciao.
2: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
0: Ma ben trovata tu.
1: Fai parte della famiglia ormai e come componente della famiglia sei una risorsa incredibile per noi ogni volta con delle notizie. Tra l'altro sei in qualche modo qui per confermare o smentire questa moda che si sta diffondendo sempre più. È un'iniziativa in realtà già da alcuni anni che mira a riscoprire un rituale, quello della merenda reale, che in caffetterie e bar torinesi sta tornando, e tu credo abbia partecipato a una di queste.
2: Sì, ultimamente nel mese di marzo al Castello di Rivoli. Okay. Quindi in una bellissima cornice dove ci sono comunque ancora ricordi echi di quell'epoca, e si tratta di un'esperienza che arriva, come avete detto giustamente, dal Settecento, poi viene rinnovata nell'Ottocento, ma la cioccolata arriva a Torino alla fine del Cinquecento con un matrimonio reale. Eh sì. E la sposa arriva dalla Spagna, Caterina d'Asburgo, e porta con sé proprio la cioccolata, il rituale che si svolgeva dalle 14 alle 22, perché pensate un po', tra pranzo e cena oppure dopo cena, quindi ci si deliziava.
0: E complimenti, certo. bravi.
1: Che merendona, devo dire. Senti, ma si va in abito?
2: Quindi,
1: si va in abito o no?
2: Sì, no, si andava tutti sistemati a dovere, perché era un avvenimento nei salotti, si chiacchierava e si tenevano in mano queste tazze con un piattino particolare che aveva come un foro centrale per non scottarsi le dita e affinché la tazza non si rovesciasse. E con l'altra mano si intingevano i biscotti, definiti poi nell'Ottocento i bagnati, cioè i biscotti adatti a essere intinti e subito addentati, diciamo così, sempre per le dame così in punta di forchetta, con gran garbo. E quindi c'erano i savoiardi, le paste di meliga, gli anicini,
1: i canestrelli, gli amaretti,
2: i baci di dama, quindi con la nocciola che entra, e quindi c'era sia una pasticceria di origine aristocratica che una pasticceria di origine più semplice e contadina, come le paste di meliga, ma anche i baci di dama. E questo rituale si è ripreso, perché comunque la cioccolata e Torino sono un binomio indissolubile,
0: sì. Un matrimonio proprio.
2: Un matrimonio, e il bello è partecipare a queste merende quando anche c'è chi ti spiega come viene fatta la cioccolata per queste merende, perché la base è il cioccolato fondente, l'acqua, quindi non c'è latte, perché il latte arriverà poi con gli svizzeri che impareranno dai piemontesi a fare la cioccolata.
0: Diciamolo. Così, sta così Irma con la mano alla Luca Toni.
1: Esatto.
2: Diciamo che quella è l'origine, e quindi c'erano queste meravigliose cioccolatiere spesse in argento, in peltro, in metallo, con un coperchio con un foro centrale dove si inseriva il mulinello, che era questo bastoncino lavorato.
1: Però,
2: che veniva fatto girare per fare la schiuma.
0: Grazie.
2: Per mantenere l'aspetto. E venivano messi questi bolli, che erano gli antenati dei cioccolatini, chiamati anche diablottini, che si scioglievano con una cottura a temperature particolari, e davano la bevanda.
1: I cioccolati aromatizzati alla vaniglia. Senti, ma poi a un certo punto spunta anche il glicerin, ovviamente, no?
2: Nella
1: merenda.
2: Sì, quello siamo già però più avanti, a metà dell'Ottocento. Il locale, quello davanti alla chiesa della Consolata, il luogo dove i nobili, ma anche i reali, andavano a messa.
0: Sì.
2: All'uscita della messa andavano, dopo il digiuno per l'ostia, andavano a rifocillarsi con questa bevanda inventata proprio lì, che è fatta di cioccolato, caffè e crema di latte, non fior di latte, che è difficile anche da trovare.
1: Che meraviglia, Irma!
0: Grazie, Irma, grazie mille anche per tutta la disamina sugli strumenti necessari per queste merende, che merende lunghissime abbiamo scoperto, after hour praticamente.
1: Esatto.
0: Grazie, Irma!
1: Ciao!
2: Grazie ancora a voi, buon
0: pomeriggio!

0: strano, Savino, non abbiamo
1: bello
0: fatto
1: simbolico tra l'altro, sì, esatto, gli artisti cubani con gli artisti inglesi e americani, in questo caso appunto Amy Winehouse con i ritmi del mondo. Chiudiamo?
0: Chiudiamo perché stiamo per dare la linea a Generazione Radio 2, lo speciale Luci d'Europa condotto da Flaminia Bolcino. Oh, questo è il nostro ultimo brano, Savino, non abbiamo
1: bello
0: fatto
1: simbolico tra l'altro,
0: sì, esatto,
1: gli artisti cubani con gli artisti inglesi e americani, in questo caso appunto Amy Winehouse con i ritmi del mondo. Chiudiamo?
0: Chiudiamo perché stiamo per dare la linea a Generazione Radio 2, lo speciale Luci d'Europa condotto da Flaminia Bolzano e Mario Benedetto in diretta.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: 2-2. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 17:30 minuti. Sulla A26 ci sono code per traffico intenso tra Masone e la A10. Andiamo adesso sulla 4, code allo svincolo per Bergamo, mentre sulla 7 abbiamo code allo svincolo per Binasco per traffico intenso, code per operazioni doganali poi tra Monte Olimpino e Chiasso, sulla 9 la Lainate e Chiasso. Lasciamo la Lombardia, spostiamoci sulla A28 tra Villotte e Cimpello, ci sono code per lavori. Code invece per un veicolo in avaria tra Rovigo e Rovigo Sud sulla 13. Sulla 11 abbiamo code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Traffico intenso anche in diverse zone della capitale con lunghe code. Sulla via Flaminia ci sono code a Corso Francia per un incidente sia in direzione centro che in direzione Castelnuovo di Porto. Code anche a Viale dello Scalo di San Lorenzo. Infine sulla A14 code per 3 km per lavori tra Fermo e Grottamare. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.

0: Generazione Radio 2.
1: Generazione Radio 2 speciale Lucid Europa. Mario Benedetto, Flaminia Bolzan, vi diamo il benvenuto dal Campidoglio.
2: Siamo sempre noi in diretta però in questo pomeriggio dal Campidoglio, dove alle 18.30 inizia questa bellissima manifestazione Lucid Europa, pieno di giovani. Possiamo raccontarvi un sacco di cose proprio qui dal centro di Roma, una capitale meravigliosa, una grande capitale europea.
1: Ebbene sì, perché è un evento per la giornata dell'Europa, la presenta proprio del Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, e quindi ci saranno interventi istituzionali, testimonianze, spettacolo, soprattutto confronto di idee e confronto anche tra generazioni, Flaminia.
2: Tra le generazioni, soprattutto quelle dei più giovani. A questo punto, Mario, ne possiamo approfittare per presentare il nostro primo ospite della giornata, a te l'onore.
1: Assolutamente, un piacere, abbiamo Edoardo Italia, grazie, lo vedete e lo ascolterete adesso da subito ai nostri microfoni. Benvenuto Edoardo, lui è Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, una grande realtà associativa, possiamo dire, assembleare, di condivisione, che chiaramente rappresenta un punto di riferimento nel dialogo con le istituzioni e con il governo e che si fa portatrice degli ideali che oggi sono qui in discussione. Benvenuto Edoardo, ecco, con che spirito approcci questa giornata e con che impegno e sentimento, lasciami dire, vivi anche questa tua missione sociale?
3: Grazie e buonasera a tutti e a tutte. È veramente un evento importantissimo, vedrà il coinvolgimento di oltre 2500

0: Giovani qui tutti insieme per questa grandissima manifestazione sul tema dell'Europa. Oggi è la festa dell'Europa e noi come Consiglio Nazionale dei Giovani porteremo un inizio di un manifesto con temi che riguardano i giovani, fatta con i giovani e per i giovani in questo momento.
1: Assolutamente, ecco, un manifesto, quindi quali sono i punti cardine in termini di idee, ma anche in termini di realtà e azioni in cui possono tradursi a beneficio proprio dell'idea di Europa che tutti sosteniamo?
0: Sì, diciamo che in un momento storico un po' complicato è fondamentale andare a coinvolgere i giovani, dialogare con loro e capire con loro quali sono i punti più importanti, come il benessere psicologico, la salute mentale, il coinvolgimento nel mondo del lavoro e i vari punti di cui appunto andremo a leggerli davanti alla Presidente del Parlamento europeo.
2: Benessere psicologico e salute mentale, temi davvero a me molto molto cari,
1: Esatto.
2: Edoardo, ma in generale a Radio 2. Mi viene da chiederti, ma i giovani come immaginano il futuro dell'Europa e il ruolo dei giovani all'interno dell'Europa?
0: Sempre più coinvolti, giovani, il coinvolgimento dei giovani e la partecipazione attiva nei vari processi decisionali, come anche qui insieme nell'andare a dialogare con tanti coloro. Quindi vogliono essere presi in considerazione con entusiasmo perché c'è necessità di un maggior dialogo con loro, no? Quindi e di ovviamente di certezze. L'Unione Europea deve portare delle certezze di una crescita futura in un periodo storico un po' complicato.
2: E io sono felice di ascoltare anche questo, perché poi i giovani, mi piacerebbe dire noi giovani, ma ormai io e Mario diciamo forse l'abbiamo un po' superata questa età.
1: Diciamo
2: Voi
1: che sì.
2: siete davvero il futuro, siete la linfa, portate idee, portate innovazione. Quindi noi ti ringraziamo davvero di cuore per la tua testimonianza, per essere stato qui, ti ascolteremo dopo. E nel frattempo, insieme agli amici di Radio 2, ascoltiamo Heroes, David Bowie.

0: Heroes, David Bowie, siamo a Generazione Radio 2 speciale Lucido Europa in diretta dal Campidoglio. Io sono Flaminia Bolzan, con me Mario Benedetto, ma in mezzo a noi, proprio alla mia destra, una leggenda, il maestro Nicola Piovani, al quale diamo il benvenuto.
1: Grazie maestro.
2: Grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Maestro Nicola Piovani, pianista, direttore d'orchestra, ovviamente notissimo a livello internazionale, diciamo che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, ha composto musiche per oltre 150 film.
1: Ne ricordiamo giusto uno, La vita è bella, magari uno è l'Oscar del 99, giusto uno maestro.
0: Il film con la F maiuscola. Ma allora al maestro cominciamo subito a chiedere come si racconta, come si narra maestro il potere della musica, visto che poi Radio 2 è proprio la radio della musica.
2: Il potere della musica è qualcosa che non si spiega ma si narra, appunto, come ha detto lei, e ci stanno diversi miti greci dell'antica Greca che proprio raccontano attraverso la favola, che è un modo di narrare molto universale, che non passa per articolazioni di ragionamenti, e ci racconta per esempio la potenza del canto delle sirene. Le sirene in fondo sono delle ragazze che cantano, e i marinai, passando lì davanti, i naviganti, non possono fare a meno di scendere e andare a sentire dal vivo questa musica. E questo è un modo proprio per raccontare, non solo per raccontare il potere della musica, ma per far capire a ognuno di noi quante volte ci siamo trovati attratti da una musica, da una canzone, da un concerto, da un
0: maestro,
2: suono.
0: Ma se le sirene cantano, le sirene incantano anche, esattamente quello che avviene con la musica, perché il potere della musica sostanzialmente è evocativo delle emozioni. Allora ci chiediamo come si fa a resistere però al canto delle sirene oggi, in questa epoca moderna?
2: Ma perché resistere? Se un canto incanta, ben venga, è qualcosa di salutare. Però attenzione, quando un canto incanta, quando una musica incanta, dipende da chi la fa, da che musica esegue e da chi la ascolta. Perché per incantarsi, certo, bisogna essere in due, come per innamorarsi.
1: Ma è anche la funzione, se vogliamo, ecco, la musica accompagna, anche a parte con i suoi inni che ricordano appunto il valore dell'Europa che siamo qui a celebrare, il valore dell'Europa per le generazioni. Ecco, il discorso è questo, è come utilizzare, che parlavamo del potere della musica, ecco, come anche utilizzare attraverso l'immaginazione per trasferire a nuove generazioni di cittadini consapevoli il valore della musica e quello che rappresenta proprio in termini di valori, scusi il gioco di parole maestro.
2: Per far capire e per far conoscere la musica bisogna farla amare, e si ama solo quello che si conosce. Oggi c'è una distribuzione di musica che è totalizzante, il 98% delle ore è con una musica di sottofondo o in un bar, dovunque, e quello è un modo per non amarla, per considerarla come la carta da parati. Si ama ciò che si conosce. Io ho visto delle rappresentazioni fatte per ragazzi dell'opera, ricordo un Fidelio di Beethoven per esempio, ma tanti altri esempi ci sono, dove i ragazzi dopo due ore che avevano ascoltato e seguito quell'opera erano entusiasti. Certo, non scelgono quella musica perché non la conoscono. Per scegliere bisogna conoscere due cose: per scegliere fra la pasta asciutta e quella in brodo bisogna conoscerle tutti e due. Se uno ne conosce una sola non sceglie, è scelto. E se uno conosce solo la musica pop e commerciale che viene trasmessa nelle radio commerciali, non sceglie, perché non può scegliere Wagner, perché non lo conosce.
0: Una musica soprattutto che molto spesso, mi piace fare questo parallelismo con la moda, cioè dal fast fashion alla fast music, dove avviene anche con i libri questo, il fatto che bisogna sfornare musica continuamente. Che cosa ne pensa lei di questa cosa, maestro?
2: Questa è una cosa che attiene alla pratica, alla storia della moda, non la pratica e la storia dell'arte. Ricordiamoci che l'artista che lavora nella moda ha il compito di creare un'opera, chiamiamola d'arte, peritura, che dopo due o tre anni già non va più bene, mentre l'artista che crea opere d'arte ambisce all'eternità, perché l'eternità è troppo, però ambisce a superare il tempo, il proprio tempo e il proprio spazio.
0: E invece noi, maestro, gliela auguriamo proprio questa eternità, perché lei in parte ce l'ha regalata con le sue musiche, quindi grazie intanto per essere stato qui con noi.
1: La musica, garantirlo, è della musica del maestro Piovani in particolare in questo momento, e ci piace ricordare.
2: Andiamo a suonare.
1: Esatto, quindi
0: e noi la ascolteremo da qui. Grazie infinite, maestro.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Grazie, maestro.
0: Noi continuiamo nel frattempo a raccontare un po' quello che succede qui in Piazza del Campidoglio, e aspettiamo, perché abbiamo un turnover, perché un sacco di amici, un sacco di ospiti che ci stanno venendo a trovare, e ci ha raggiunto in questo momento un'altra graditissima ospite.
1: Assolutamente sì, è una giornata così, diciamo, è il ritmo che diamo anche al significato dell'Europa, e all'Europa, diciamo, che di passi, dai piccoli passi che adesso ricorderemo, ai grandi passi con cui è diventata, diciamo, il grande riferimento culturale e sentimentale, lasciami dire, anche di oggi. Diamo il benvenuto ad Antonella Sberna, benvenuta, grazie, europarlamentare,
3: buonasera per
1: l'Italia, ed è vicepresidente del Parlamento Europeo dal 2024, quindi grazie vicepresidente.
0: Una benvenuta. Bellissima vicepresidente del Parlamento Europeo, con un sorriso davvero smagliante, che noi abbiamo proprio il piacere e l'onore di accogliere qui nel nostro Glass di Radio 2 in Piazza del Campidoglio.
1: Ecco, vicepresidente, oggi, ecco, luci d'Europa, vediamo il Campidoglio, vediamo questo simbolo che comunque porta dritto, diciamo, al cuore di una grande città italiana, una grande città europea divenuta nel tempo. Ecco, con che spirito oggi luci d'Europa deve essere raccontato a tutte le generazioni, e se posso in particolare alle nuove e alle più giovani?
3: Tanto grazie per questo invito, ben trovati a tutti, buonasera agli ascoltatori. Beh, oggi il cuore dell'Europa batte a Roma. E sì, il Presidente del Parlamento Europeo ha scelto, la Presidente, di celebrare questa giornata in Italia, nel cuore dell'Italia, appunto, a Roma. Noi siamo orgogliosi che ci sia stata fatta questa scelta. Il messaggio che mandiamo ai nostri ragazzi è: l'Europa era un sogno, è stata una scelta, è diventata realtà. L'invito è: non smettete mai di sognare, perché se potete sognarlo, potete farlo. E io penso che questo è il grande insegnamento che ci danno i padri fondatori, è il grande insegnamento che ereditiamo da 80 anni di storia e di pace che l'Europa ha garantito, e che vorremmo poter lasciare alle nostre giovani generazioni, soprattutto perché sono, si dice spesso, siete il futuro, ma in realtà lo siete veramente, perché sono i destinatari di tutte le politiche che l'Unione Europea sta portando avanti.
0: Dottoressa, ma c'è un punto, io qui vado abbastanza dritta: in che modo le istituzioni possono coinvolgere di più i giovani, ma soprattutto su un tema a noi particolarmente caro, che è quello della parità?
3: Beh, io intanto sono la responsabile della settimana europea dell'uguaglianza di genere, tanto per proprio essere in media stress, e è una, l'Europa può e deve garantire pari opportunità, e le pari opportunità si fanno con le politiche, il diritto a restare, le politiche di coesione, i tanti programmi di mobilità, le politiche di conciliazione. Io oggi sono qui e quindi queste luci mi illuminano ancora di più, perché ho davanti le mie tre figlie che sono il nostro futuro, ma sono i destinatari di tutto quello che noi possiamo fare, ma sono anche una grande responsabilità. E allora, se noi vogliamo mettere le donne e gli uomini nelle stesse condizioni, dobbiamo creare loro pari opportunità, e quindi non parlare troppo di quote, che a volte possono servire per innescare i meccanismi, ma poi devono inevitabilmente lasciare lo spazio al merito e alle competenze, ma dobbiamo creare tutte le condizioni affinché si possa gareggiare ad armi pari. E l'Unione Europea lo può fare, perché nelle sue competenze legislative e formali può aiutare gli Stati membri a creare quelle condizioni, con le risorse economiche, con i quadri normativi e soprattutto con lo spirito e con quei valori che possono animare la spinta che può dare, appunto, il via agli Stati europei per fare ancora di più e meglio.
1: Stavo venendo esattamente al punto, vicepresidente. Giustamente lei ricorda anche la matrice, perché chiaramente questo impegno è fatto anche di risorse destinate in modo importante allo sviluppo di questi progetti. È proprio lo spirito con cui nasce l'idea di Europa, perché dopo la Grande Guerra, dopo la guerra, diciamo, la condivisione di interessi economici si è pensato.
0: Mario, scusa, io vi interrompo solo un secondo. Perché mentre voi parlate, io sono attenta a guardare quello che sta succedendo fuori, e quindi vicepresidente, il bello della diretta è anche
1: questo.
0: Sì,
1: dobbiamo raccontare quello,
0: esatto,
1: che
0: raccontare
1: succede,
0: quello che sta accadendo, perché molti amici ci stanno ascoltando, qualcuno ci vede anche sul 202 del digitale terrestre, ma si sta stendendo su Piazza del Campidoglio una bellissima bandiera europea, e quindi vediamo un sacco di ragazzi che tengono tutti quanti gli estremi di questo meraviglioso e grandissimo lembo di stoffa azzurra.
1: Esatto, vorrei provare a renderlo. Esatto, sì, sì, sì, sì, una grande bandiera che occupa lo spazio, il suolo del Campidoglio, e quindi devo dire è un bel colpo d'occhio che, diciamo, d'occhio che racchiude bene lo spirito che stavamo raccontando con la vicepresidente.
0: E io mi scuso per l'interruzione, perché si stava parlando di temi importanti, però esatto, siamo legati anche un po' alla narrazione di quello che accade in questa meravigliosa cornice alla quale noi in particolare siamo legatissimi, perché insomma Roma una grande capitale e una grande città europea.
1: Mi assolutamente aspetto. E questo ne è simile. Infatti detto, deve andare esattamente
0: esatto,
1: lì,
0: la vicepresidente è attesa.
3: Io vi saluto, ma se volete poi torniamo.
0: Sì, lei torni a
3: grazie.
0: Trovarci.
3: Grazie,
0: noi
3: grazie a tutti,
1: grazie,
3: e buon lavoro.
1: Buon lavoro e soprattutto che le luci d'Europa illuminino questo momento fino grazie. Appunto alla serata e ai giorni che verranno. Grazie.
0: E noi sì, appunto, continuiamo a

0: E abbiamo ascoltato Lim Rosalia qui a Generazione Radio 2, speciale Luci d'Europa, in diretta da Piazza del Campidoglio, che è gremitissima, bellissima, luminosissima, perché è piena di ragazzi e soprattutto è coperta da una meravigliosa bandiera europea. E nel frattempo, mentre noi ve la raccontiamo, e questo è il bello della diretta, perché ci stanno venendo a trovare un sacco di ospiti, un sacco di amici, e sta arrivando un'altra persona che attendevamo davvero con grandissimo piacere. Mario, lascio a te l'onore di presentarla.
1: Assolutamente, do il benvenuto a, cioè, per chi è collegato appunto sul canale 202 già l'ha vista, e chi è in ascolto, per chi è in ascolto diamo il benvenuto a Pina Picerno, che è vicepresidente del Parlamento Europeo, esponente del Partito Democratico e dal 2024 appunto vicepresidente. Oggi qui le diamo il benvenuto.
2: Grazie, un grande piacere, sono felicissima di essere qui e di essere con voi.
1: Posso dire,
2: la ringraziamo
1: perché si vede che è sincero, ma il piacere di condividere questo momento, vicepresidente, è legato proprio alle luci d'Europa che illuminano evidentemente una giornata, questo momento della bandiera, veramente molto emozionante, una serata che proseguirà e continuerà chiaramente a evocare lo spirito europeo. Come possiamo condividerlo sempre più e soprattutto trasferirlo alle nuove generazioni?
2: Ma intanto l'idea bellissima di questa iniziativa, l'idea di queste luci d'Europa, perché se ci pensate, io di questo sono profondamente convinta, in un mondo che è un mondo molto incasinato, diciamo la verità, no? Sì. Dove ritornano predatori, ritornano parole che noi pensavamo di aver sepolto nei libri di scuola, no? Le guerre, sangue, confini, anfibi in marcia nel fango. Cioè, ritornano oggettivamente cose che noi pensavamo di aver lasciato al secolo scorso.
1: Anche proprio grazie all'Europa, all'idea di Europa che si è sviluppata dopo la guerra.
2: E il ritorno qui, e l'Europa in questo mondo così incasinato è davvero una sorta di luce in mezzo al buio che ci sta intorno. E questo era vero ieri, quando appunto l'Europa è stata la risposta proprio, è stata l'antidoto, fatemi dire così, rispetto ai totalitarismi, alla brutalità della guerra, perché i padri fondatori e le madri fondatrici intuirono che cosa? Che la risposta a quel tempo di violenza non era l'odio, non era la chiusura identitaria o nazionalista, ma era appunto l'idea di costruire una comunità da quelle macerie morali, materiali, no? Costruire una comunità politica capace appunto di essere l'antidoto rispetto a quella chiusura nazionalista che aveva portato alla seconda guerra mondiale, a un continente insanguinato.
0: E mi verrebbe da dire anche una coesione, perché la coesione molto spesso è davvero la chiave per creare appunto un gruppo che sia un vero gruppo, in cui c'è un'interdipendenza ma di tipo positivo, che è un po' quello che stiamo cercando di creare. Vicepresidente, poi io le chiedo, ma il ruolo dei giovani nel mantenimento e nella promozione di tutto questo in Europa, secondo lei qual è e quale potrà essere?
2: E allora, guarda, io penso, ti ringrazio per la domanda, perché arrivo proprio da un'iniziativa fatta con i ragazzi delle scuole superiori, no? Che hanno sono stati premiati per dei lavori pazzeschi, che sono, anzi approfitto per invitare chi ci ascolta allo spazio Sassoli a Piazza Venezia, ci sono esposti, certo, i lavori dei ragazzi che abbiamo premiato, e abbiamo chiesto loro di immaginarsi l'Europa, no? Il titolo di questa iniziativa è Dream for Europe, cioè sognate l'Europa.
1: E che immagini hanno dato dell'Europa,
2: allora,
1: vicepresidente?
2: Sì, una bellissima, tutte meravigliose, ne cito soltanto alcuna. Una scuola di Lauria, appunto in Basilicata, ha immaginato, ha riprodotto il mito della caverna di Platone, esatto, con i libri e dunque l'istruzione, che consente appunto alle persone chiuse nella caverna di liberarsi e di andare verso appunto la luce del sole, e dove la luce del sole, l'esterno, è appunto l'idea di futuro costruito grazie all'Europa, grazie appunto a quest'idea generosa di sforzo comune. Ma fammi rispondere alla tua domanda, perché io penso che sia molto importante ripetere un concetto. Io amo molto un grande intellettuale italiano che si chiamava appunto Danilo Dolci, che ci ha lasciato, amava ripetere appunto questa cosa molto bella: ciascuno cresce solo se è sognato. Questo vale naturalmente per le persone, perché tu pensa alla nostra vita, quando noi siamo stati capaci di dare il meglio, quando siamo stati incoraggiati, quando qualcuno ci ha detto che potevamo farcela,
0: ci ha convinto che potevamo farcela. È vero.
2: Questo vale per le persone, ma vale pure per l'Europa. In questo mondo così incasinato, dove tutti ci spingono alla chiusura, scommettono addirittura sul fallimento della nostra Europa, noi per avere un futuro comune luminoso abbiamo bisogno di sognarlo, abbiamo bisogno di immaginarlo, abbiamo bisogno di volerlo, abbiamo bisogno di costruirlo, e la creatività di questi ragazzi ci serve a fare questo, perché insomma gli adulti, diciamo la verità, sono un po' meno, un po' più pigri, un po'
1: meno fatto anche di energia magari.
2: E allora l'energia di questi ragazzi ci aiuta a pensare l'Europa come la risposta,
1: a crederci sempre di più,
2: al caos di questo tempo.
0: E allora
2: tempo.
0: Vicepresidente, noi la salutiamo e la ringraziamo proprio su questo tema del sogno. Forse cerchiamo di sognare tutti un po' di più e soprattutto un po' più in grande e insieme.
1: E di metterlo al centro e non al lato delle nostre vite.
2: Assolutamente
1: per i ragazzi,
2: sì. Mi raccomando, chi ci ascolta, ragazzi e ragazzi all'ascolto, dateci una mano a pensare in grande, a sognare in grande, perché solo così possiamo costruire in grande.
0: Grazie per essere stata con noi. Grazie. Amici che ci ascoltano, ascoltiamo insieme Coez, Ci vuole una laurea.
2: Fico Cohen, no?
0: No, mi dicono dalla regia, dicono dalla regia che c'è un break.
1: Ma era il sogno,
0: il bello
1: il tuo
0: della
1: sogno.
0: Diretta è questo. Sul sogno prendiamo un secondo per il nostro break.

0: segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica. 2-2.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
2: 2-2. L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
3: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
2: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
5: Sì, lo voglio.
4: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
6: Sì, lo voglio.
4: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Generazione Radio 2.
3: Lo dico io, no, lo dice qualcuno.
4: Eccoci qui di nuovo, Generazione Radio 2 speciale Lucido Europa. Siamo in diretta da Piazza del Campidoglio, dove si sta svolgendo una manifestazione meravigliosa. Io sono Flaminia Bolzan, con me c'è Mario Benedetto e in questo nostro turnover di amici e ospiti che ci stanno venendo a trovare è arrivata qui con noi Daniela Lamattina, che è un dirigente scolastico dell'Istituto Andrea Gritti di Venezia. Quindi sì, preside, possiamo chiamarla così?
3: Sono la preside. Preside di una volta.
5: Buonasera e benvenuta a Radio 2.
4: Allora, preside, ci racconti qual è il suo ruolo qui, il motivo di questa sua presenza, di questa graditissima partecipazione?
3: Allora, io sono una ex docente, adesso dirigente EPAS. Ho partecipato alla prima edizione di questo progetto importante che, come sapete,
5: ricordiamo che è l'ente di patronato e assistenza sociale, per precisione.
3: Sì, sì. E EPAS, quindi European Parliament Ambassador School, sì, che è iniziato nel 2016 per impulso di Schumann, il nipote del famosissimo Robert Schumann, della dichiarazione
4: che nel 1950, esatto, che è il motivo, sì, per cui poi, sì, siamo, sì, appunto qui in, sì, procinto, sì, sì, di celebrare questa giornata particolare.
3: Perfetto. Lui ha realizzato questo progetto, io ho partecipato alla prima edizione. Quell'anno, nel 2016, eravamo soltanto 12 insegnanti e abbiamo avuto il premio da David Sassoli, direttamente dalle mani del nostro compianto e amatissimo David Sassoli, ed eravamo proprio qui al Campidoglio, nella sala bellissima, per festeggiare l'anniversario dei trattati di Roma. Pensate, 10 anni fa. Quindi ho iniziato questo percorso da ambasciatrice senior, che ho portato avanti come docente allora e adesso come dirigente, e quindi ci credo molto. Fa parte la cittadinanza europea e comunque quella globale, i diritti civili, tutte le tematiche che vengono chiaramente trattate, considerate importanti, perché noi siamo europei e io ci credo. Fanno parte della mia mission, è la mia vision. Sono arrivata qui in Veneto, adesso vabbè siamo qui a Roma, in Veneto, dove non conoscevano questo progetto, quindi lo abbiamo iniziato e adesso sono entusiasti.
5: Ecco, dottoressa, quali i lei parla appunto di vision, mission e quindi di questioni, come dire, valoriali e culturali che hanno a che fare con questo progetto. Ecco, quali gli obiettivi di ieri, e sicuramente con un trade union, che hanno in comune uno spirito comune, un sentimento comune appunto anche tra le generazioni. Quali gli obiettivi di ieri e quali gli obiettivi di oggi, guardando alle luci d'Europa?
3: Guardando le luci d'Europa, sicuramente la comprensione tra i popoli. Io non lo finisco mai di dire, la pace sicuramente. Io ho lavorato molto per questo, per l'integrazione. Adesso io dirigo una scuola in cui ci sono molti studenti con feedback migratorio elevatissimo, quindi non è facile integrarli, e lavoro su questo. Io sono anche ambasciatrice Erasmus per l'Indire, per Firenze. E
5: grande
3: occupo...
5: progetto di scambio tra studenti, ricordiamolo.
4: Sì, ma ne parleremo.
3: Erasmus sono il mio mondo, ovviamente, quindi sto portando avanti questa progettazione internazionale, che non è facile, perché devi convincere il territorio, devi convincere i genitori a lasciare i propri figli, a mandarli all'estero e a vivere queste bellissime esperienze che li portano non soltanto ad acquisire delle competenze disciplinari, ma anche a vivere esperienze e a crearsi un bagaglio conoscitivo ed esperienziale importante per diventare europei. Io lo dico sempre.
4: Dottoressa, grazie per averci illustrato una molteplicità di progetti. Stavamo parlando prima di turnover, io vorrei invitare il prossimo ospite nel ringraziamento. Grazie per essere passata qui a
3: Grazie.
4: Trovarci.
5: Facciamo un passaggio generazionale.
4: Che è un giovane, facciamo,
3: sì, perfetto.
4: Nello stile di Generazione Radio 2, esatto, facciamo proprio un
3: perfetto
4: passaggio.
3: Grazie,
5: dottoressa. Infatti diamo il benvenuto a Martino Capitti, un giovane, viene da Verona, Martino, corretto?
6: Sì.
5: Benvenuto intanto a Radio 2, benvenuto in questa meravigliosa piazza sotto le luci d'Europa. Ecco, tu hai partecipato a un gioco di ruolo.
6: Che ha a che fare
5: no, con lo spirito europeo e la costruzione di questa identità europea. In cosa è consistito e che consapevolezza ha fatto maturare a te e ai tuoi amici, compagni di viaggio della tua generazione?
6: Beh, si è svolto nel centro David Sassoli, io e la mia classe abbiamo partecipato a questo gioco di ruolo che siamo entrati proprio dentro, vivendolo proprio di persona, come effettivamente funziona un po' l'iter legislativo, come si approvano le leggi, come si possono modificare. Ecco, sì, molte volte è scontato, sembra qualcosa di semplice, perché non fanno delle leggi, perché non le fanno, ma non le sanno fare, però dietro c'è un lavoro davvero complesso. Noi abbiamo impiegato 2-3 orette, ecco, a concludere un po' questo bel gioco, ecco, che in realtà chiamarlo gioco secondo me lo sminuisce in realtà.
5: Perché è una vera simulazione.
6: È una vera simulazione.
4: Ma lo raccontavamo in una delle recenti puntate, non so se tu hai mai ascoltato la nostra Generazione Radio 2 di domenica, dove abbiamo parlato proprio del valore educativo del gioco. E mi piace molto sentire da te, che sei decisamente più giovane di noi, che a volte è riduttivo chiamare gioco questo gioco di ruolo. Allora ti chiedo, visto che diciamo c'è l'apprendimento classico, no? Quello della didattica formale a scuola, e quello che avviene invece attraverso queste nuove forme, quanto ti è rimasto di più facendo un'attività tipo questa?
6: Beh, rimane tanto, perché mi vorrei collegare, io sono uno studente.
5: Insomma, che anno sei tu?
6: Io sono 2008, 18 anni, quarta liceo.
5: Quarto liceo.
6: Del liceo Girono Fracastoro. E tramite
5: che
6: un
5: liceo
6: gioco,
5: è? Che liceo
6: un
5: è?
6: Un indirizzo linguistico.
5: Linguistico.
6: A Verona.
5: Linguistico.
6: Tramite il gioco, l'imparare giocando di campanella, si riesce ad imparare con più spontaneità, con più voglia, con più grinta. Ecco, quando lo si fa giocando si impara davvero meglio.
4: Giocando di campanella, mi stai parlando quindi di gioco tradizionale, proprio quello della campana?
6: Sì, volendo sì, volendo
4: ma
6: sì.
4: Ma sei meraviglioso, sei meraviglioso. Grazie per essere stato con noi e ascoltiamo insieme.
6: Grazie
4: Gali, cara Italia.
5: Grazie,
6: buona serata.
0: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente. Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Italia, Generazione Radio 2 speciale Lucido Europa. Siamo in diretta da Piazza del Campidoglio per una manifestazione pazzesca. Io sono Flaminia Bolzan, con me il mio adorato Mario Benedetto.
1: Eccoci, adorata
0: ma
1: Flaminia.
0: Ma ci abbiamo anche
1: due
0: giovani ospiti.
1: Esatto, giovanissimi.
2: Buonasera.
1: Paolo Marciaro.
2: Paolo Marciano,
1: benvenuto Paolo.
2: Da Venafro, dall'Istituto Isis a Giordano, in provincia di Isernia.
1: Grazie, benvenuto Paolo. E abbiamo poi
0: abbiamo
1: ospite.
0: Elena, presenza di Elena.
3: Vengo dal liceo Margherita di Castelviri, Sassari.
1: Oh, benissimo, allora voi siete qui richiamati dalla luce del Lucido Europa, quindi la vostra partecipazione è quella. Tu ci raccontavi che insomma prenderete parte a questa giornata, ma avete già fatto anche dei progetti di studio, anche di simulazione di conoscenza dell'Europa.
3: Noi siamo ambasciatori della nostra scuola, quindi abbiamo aderito a questo progetto, abbiamo fatto un giro per le classi della nostra scuola, abbiamo cercato di diffondere un po' quelle che sono le informazioni del Parlamento europeo, le possibilità e vantaggi che l'Unione Europea può dare ai giovani per il futuro e per sensibilizzarli su questo tema.
1: E che idea ti sei fatta dell'Europa, di questo racconto, di quello, su questa grande, come dire, casa che è l'Europa per tutti
3: che,
1: noi?
3: Siamo tutti uniti. Siamo non solo cittadini italiani, ma anche cittadini europei. Dobbiamo contribuire per il futuro e sfruttare tutti i vantaggi che ci possono dare.
1: Certo, a partire dai viaggi
0: e
1: anche,
0: Paolo,
1: che poi
0: esatto.
1: Servono per conoscere
0: anche
1: altre
0: quelle.
1: Culture, no?
0: Sentiamo anche Paolo su questo.
2: Esatto.
0: Allora,
2: io personalmente credo che l'Unione Europea sia una cosa fondamentale, in quanto permette soprattutto a noi studenti anche di fare per esempio Erasmus o esperienze all'estero. Cioè il fatto che più paesi aderiscano a una cosa, cioè il fatto che per esempio non ci siano frontiere da un certo punto di vista,
1: questo è rivoluzionario,
2: è una
1: dire
2: cosa che a me colpisce tanto.
1: Esatto, anche aprire le frontiere significa
2: a me piace anche molto viaggiare.
0: Ma apriamo anche a un momento topico, lo facciamo lanciare ad Elena. Metti il microfono.
1: Vai,
0: molto
1: Elena.
0: Vicino, adesso è il momento del
3: break.
0: Eccolo, il break.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
1: La spesa intelligente!
2: 2-2.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2. Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: 2-2. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
9: Generazione Radio 2.

0: Dreams, Cranberries, Generazione Radio 2, speciale Luci d'Europa in diretta dal Campidoglio con Flaminio Bolzano e Mario Benedetto. Che pezzo, direi. Dreams.
1: Bentornati, sì, sì, veramente con... un pezzo che ha veramente uno spirito ampio come il respiro dell'Europa e dell'idea d'Europa che arriva da questa piazza al Campidoglio. Tra l'altro, Flaminia, facciamo seguire e vivere in diretta gli istanti e le emozioni di questo momento, perché è arrivata la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Vediamo le immagini, che chiaramente presiederà, è importante, lo dicevano prima i nostri rappresentanti istituzionali. Si è scelto di celebrare questo momento in Italia, si è scelto di farlo a Roma e si è scelto di accendere queste luci d'Europa su un palcoscenico veramente unico da questo punto
0: di vista. Una piazza decisamente fantastica, non solo per i romani, ma penso anche per i tantissimi ragazzi che sono arrivati qui da tutti i posti d'Italia e soprattutto da tantissime nazioni, perché veramente si sta celebrando l'Europa in tutte le sue sfaccettature. Lo abbiamo visto prima quando è stata depositata la bandiera, è stato un momento, devo dire, emozionante, soprattutto perché, Mario, vedere così tanti
1: ragazzi
0: sentirli,
1: brava,
0: così
1: sì,
0: partecipi, è una cosa intanto che è proprio nel pieno stile di Generazione Radio 2 e che poi devo dire forse ci trasporta un po' anche a quello che è stato ed è ancora magari un po' più attenuato, perché si sa che con l'età che va avanti, appunto, certo, lo dicevi tu prima, si perde un po' di energia, ma il grande entusiasmo per lo stare insieme.
1: Sì, anche le parole dei ragazzi che così anche molto emozionati hanno raccontato queste esperienze che hanno fatto, quello che fanno durante l'anno, ovvero che sperimentano grazie alla scuola e grazie alla formazione che viene loro garantita, ma anche questi giochi di ruolo, queste esperienze che proprio grazie a questi progetti europei, che ricordiamolo hanno una anima evidentemente economica, perché poi tutto nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale da un'intenzione di pace, perché appunto l'idea di condividere degli interessi economici si è pensato nei padri fondatori e ispiratori l'idea d'Europa che potessero appunto favorire delle relazioni di pace, e oggi la matrice economica diventa risorsa, diventa progetto, ma diventa cultura, perché questi ragazzi stanno imparando, apprendendo e conoscendo, toccando con mano veramente cosa significa vivere in un contesto di pace, vivere in un contesto interconnesso. Noi, ecco, forse quando siamo nati, noi quando eravamo giovani, un po' più giovani, c'era l'idea, no, della frontiera esisteva ancora, oggi l'idea di poter circolare liberamente e veramente allungare la mano e toccare la mano appunto di un amico, di un collega di studio che è vicino e che racconta e fa conoscere un'altra cultura, è il grande arricchimento. Ecco,
0: sentiamo le voci,
1: diciamo, delle grida, sono appunto i ragazzi che stanno sventolando, è un bellissimo colpo d'occhio, bandiere dell'Unione Europea, e stanno dando il benvenuto appunto ai primi ospiti che stanno raggiungendo la piazza. È uno spirito bellissimo,
0: è uno spirito molto bello. Ma mi viene in mente, ti ricordi quando c'è stato il passaggio alla moneta? Perché le generazioni più giovani oggi sono qui in piazza a sventolare le bandiere europee, noi abbiamo vissuto quello che è stato un po' il passaggio, la transizione, e molte persone se lo ricordano, ma soprattutto la cosa bella appunto è stato questo concetto di unione per la pace, per creare una maggiore coesione, per creare soprattutto una maggiore fluidità.
1: Sì.
0: E tu prima, Mario, hai posto l'accento sulla formazione, l'importanza della formazione. Beh, uno dei programmi sicuramente più interessanti, soprattutto più ambiti, più partecipati da tantissimi giovani universitari, è proprio il programma dell'Erasmus, che permette di andare a conoscere delle realtà diverse. Ma tu, ad esempio, l'hai fatto l'Erasmus quando hai studiato in università?
1: Giusta curiosità, ecco, lo diciamo perché magari qualche ascoltatore può immedesimarsi. Io l'avevo vinto in entrambe, perché io già ero triennale e magistrale, ecco, sono abbastanza antico ma non troppo, c'era già questo nuovo modello di formazione a ciclo doppio, e l'avevo vinto in realtà per entrambe le occasioni. Lavoravo, facevo delle esperienze professionali qui e quindi ho dovuto rinunciare, ma non ho rinunciato a visitare i posti dove sarei dovuto andare a studiare, quindi ho recuperato un po' in parte. Quindi l'Erasmus mi manca un po' e proprio per questo ne apprezzo. Non so se tu hai avuto la possibilità di farlo.
0: No, io non ho avuto la possibilità, ma torniamo poi a raccontarlo insieme. Nel frattempo sentiamo insieme, non sentiamo insieme niente, perché ci abbiamo un momento di break. Io
1: Ebbene
0: volevo
1: sì.
0: ascoltare il disco, ma c'è la pubblicità.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: 2-2. All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it. 2-2.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Generazione Radio 2.

0: Grazie.
1: Eccoci, Generazione Radio 2 speciale Luci d'Europa. Mario Benedetto, questa è la mia voce. Qui c'è la voce di Flaminia Bolzano.
0: Di Flaminia Bolzano che lo dice, si era colpevolmente un secondo distratta tra i pezzi e nel guardare la piazza, perché anche questo va detto nella diretta.
1: Così,
0: succede.
1: Vogliamo guardare per farvi rendere il più possibile immersiva questa esperienza, al di là di chi può vederci sul canale 202, appunto il canale abituale su cui vedere Radio 2, la Visual Radio. Siamo esattamente in piazza del Campidoglio. C'è un colpo d'occhio bellissimo perché tanti ragazzi sventano le bandiere europee.
0: Ma soprattutto sai cosa, perdonami se ti entro così, perché noi li vediamo dal monitor ma cerchiamo anche un pochino di sbirciare da lontano. La cosa meravigliosa sono i sorrisi di questi ragazzi.
1: Esatto,
0: sono
1: bellissimo.
0: Smaglianti, bellissimi, li vediamo veramente felici di essere qui, felici di essere insieme. Vediamo anche la dottoressa Sberna, vediamo sorrisi delle persone. Ecco, questa è forse l'immagine più bella di quello che ci piacerebbe l'Europa fosse, che Piazza del Campidoglio in questo momento ci sta regalando, Mario.
1: Sì, assolutamente sì, stavamo parlando esattamente di questo, la modalità di conoscere, di creare appunto collegamenti, a far abbracciare i ragazzi questa Europa, creare ponti, creare sinergie, sintonie affettive grazie a dei progetti. Parlavamo dell'Erasmus, che è stato un programma che veramente ha unito, grazie allo studio, a borse di studio, la possibilità appunto, ha dato la possibilità di unire in un abbraccio unico e fatto appunto di tante esperienze sfumature e arricchire la vita di questi studenti, pensa, dal 1987.
0: Ma io questa cosa la sapevo perché nel 1987, oltre all'Erasmus, è nata anche Flaminia Bolzano, quindi i progetti buoni hanno visto i Natali nel 1987.
1: Però veniamo ai giorni nostri, ricordiamo quanto, perché parlavamo appunto del valore economico che si fa appunto valore culturale, perché per sostenere queste iniziative c'è un impegno concreto, c'è un impegno di spirito e c'è un impegno anche appunto economico. E pensa, per il periodo 2021-2027 il programma Erasmus ha ottenuto un budget di circa di oltre 26 miliardi di euro ed è stata presentata proprio di recente, diciamolo agli ascoltatori e anche agli interessati, perché ci sono ragazzi, ci saranno famiglie appunto e vorranno mandare i ragazzi a fare questa esperienza. Per il periodo che va dal 2028 al 2034 è previsto un finanziamento record di 40 miliardi di euro, quindi un incremento del 30%. Cosa significa, Flaminia, al di là di queste cifre? Significa che l'Europa, significa che le esperienze europee si stanno facendo sempre più importanti per la vita dei nostri ragazzi.
0: Sì, e significa soprattutto investire per potenziare davvero, quindi realmente e realisticamente, la mobilità e soprattutto l'inclusione, perché veramente il grande merito del progetto Erasmus, oltre al fatto di regalare ulteriori sorrisi ai tanti studenti che hanno la possibilità di conoscere studenti stranieri e quindi visitare e vedere delle realtà diverse magari rispetto a quella dalla quale provengono, è proprio questo, cioè avere un supporto che sia fattivo, perché tante volte davvero ci sono delle grandi idee che però diventano difficilmente percorribili perché non c'è un sostegno.
1: È così.
0: E il sostegno è importante sotto il profilo psicologico ma anche sotto quello economico.
1: Ma hai detto mobilità?
0: Ho detto mobilità.
1: E se io ti dicessi girare il, diciamo, i paesi, 33 paesi con un unico passo, un'unica modalità?
0: Mi viene in mente la mobilità dei nostri anni, l'Interrail.
1: Ebbene sì, dei nostri anni, bravissima, esattamente questo lo spirito, perché animava le generazioni di allora e anima le generazioni di oggi, proprio perché è nato nel 1972, quindi qua affondiamo radici.
0: È un po' più agile, è un po' più agile. Se lo ricordano le generazioni, la generazione X, se lo ricordano i boomer, forse un po' oddio, però anche noi millennial, dai.
1: Assolutamente sì, ed esiste ancora oggi l'Interrail, è una grande opportunità e nel tempo, quello che è interessante, è stata generazionalmente allargata.
0: Sì, perché... questo l'avevo visto, perché ci sono dei biglietti dedicati ai bambini ma anche dedicati agli over 60.
1: In effetti posso dirti, questo è quello che rende questi progetti, e anche questa piazza lo rispecchia molto bene, e ci sono generazioni che sono unite dallo stesso sorriso e dallo stesso spirito.
0: Ma ci uniscono anche i Maneskin con lo stesso sorriso.
1: E ridiamo.
2: Oh,

0: dei Maneskin qui a Generazione Radio 2, speciale Luci d'Europa da Piazza del Campidoglio.
1: Si sente.
0: Noi lo sentiamo e forse lo sentono anche gli amici che sono con noi collegati. Io sono Flaminia Bolzan, tu chi sei?
1: Mario Benedetto, ed è un piacere accogliervi qui. Appunto, sulle note sentite la potenza, le vibrazioni, non è un errore nel disannuncio, sono le vibrazioni delle Luci d'Europa e delle note musicali che accompagnano questo grande evento che stiamo raccontando in diretta.
0: Ma per raccontare l'inizio dell'evento, chi abbiamo chiamato proprio qui con noi?
1: Abbiamo il nostro direttore, il direttore di Radio 2, Giovanni Aliprandi, benvenuto direttore.
2: Tutte le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori. È un appuntamento molto importante. Le istituzioni europee sono scese in piazza in mezzo ai ragazzi per raccontare e ricordare un evento importante, quello che è accaduto 50 anni fa, il 9 maggio, cioè domani, cioè la firma della dichiarazione di Schuman, quindi la nascita dell'Europa di fatto, della CECA, quindi del rapporto economico tra le nazioni europee, che era la base per evitare che future guerre tra tutte quante le nazioni.
1: Esattamente, ecco direttore, l'importanza del racconto, l'importanza che questo racconto arrivi in ogni angolo del nostro paese, in ogni angolo del nostro continente, in ogni angolo del mondo, con un messaggio di pace che poi è rappresentato, lo diceva bene Flaminia, dal sorriso di questi ragazzi. Il servizio pubblico c'è, Radio 2, grazie alla musica, l'emozione della musica, le emozioni delle parole sostenute da queste note, è qui e lo racconterà fino a questa sera e non solo.
2: Sì, intanto vi ringrazio voi, ringrazio tutta la squadra di Radio 2, di produzione radio, di produzione TV, tutti quanti i tecnici che stanno portando avanti questa importante diretta, una diretta fiume, questo speciale che vuole raccontare l'Europa. L'Europa ai giovani, ai ragazzi, che rappresenta per loro un futuro importante, visto che c'è un'incertezza in questi anni, in questo periodo, in questo momento in cui stiamo vivendo. Quindi stare qui, raccontare l'Europa, raccontare i popoli, raccontare le comunità, le culture, è fondamentale. Noi come Radio 2 ci siamo e vogliamo.
0: Senti direttore, ma raccontaci proprio la tua esperienza, perché noi lo vogliamo raccontare agli amici che ci seguono. Tu eri qui e giravi per la piazza. Allora, abbiamo fatto questa parte doverosa, istituzionale, molto giusta, in cui ci hai proprio aiutati a ripercorrere la nascita di questa Europa, ma io voglio sapere qual è la tua esperienza, che cosa hai ascoltato, che cosa hai visto stando qui nella piazza.
2: Innanzitutto qui ci troviamo insieme a dei ragazzi che non sanno che cosa siano le frontiere. La mia generazione, forse la vostra, anche voi no, ma la mia generazione conosceva le frontiere. Per uscire dall'Italia avevi bisogno del passaporto, avevi bisogno veramente che c'era uno stacco incredibile. Adesso no, dove vuoi andare puoi girare, sembra ormai normale, sembra per tutti semplice, puoi andare a studiare, puoi cercare lavoro, puoi fare quello che vuoi, ma qualche anno fa, un po' di decenni fa, questo era impossibile. E quindi già questo era un cambio incredibile. E questi giovani, quello che chiedono sicurezza, chiedono una certezza sul futuro, una voglia di stare insieme, di avere una riconoscibilità. Adesso non so se come e perché, ma va fatto.
1: Sì, cioè, sì,
2: va.
1: Poi direttore, le generazioni, le nuove generazioni spesso sono vissute come generazioni che devono ricevere e devono ricevere anche dall'Europa. Però dalle sue parole mi viene in mente anche questo: essendo cresciuti proprio in un contesto libero, di mente aperte, senza frontiere, pensiamo anche a quello che queste generazioni, con questa forza, con quella la forza che stiamo vedendo adesso, con questa energia, possono dare all'Europa e possono dare a tutti noi. E è in loro che dobbiamo credere, non solo per il loro futuro, ma perché nelle loro mani c'è il nostro.
2: Assolutamente sì, il nostro futuro è nelle loro mani, loro quindi ci guardano e noi dobbiamo assolutamente essere concentrati, attenti per dare a loro delle possibilità di una vita bella e importante e migliore.
0: È nelle loro mani, ma anche nei loro sorrisi e soprattutto nella loro energia. Lo ricordiamo, questo evento meraviglioso verrà condotto nella parte live da Aurora Ramazzotti e Vittorio Pettinato, che forse riusciremo anche ad avere dopo, appunto, al termine, per sentirli raccontare quella che è la loro esperienza. Stiamo parlando comunque di ragazzi giovani, di nuove generazioni, sono dei ragazzi seguitissimi sui social, quindi ci diranno molto. Ma ascoltiamo un pezzo internazionale che ci è tanto piaciuto a noi di Generazione Radio 2, Stromae, Allons on danse.

0: Stromae in Piazza del Campidoglio per lo speciale Generazione a Radio 2 Luci d'Europa, una serata pazzesca. Io sono Flaminia Bolzan, con me Mario Benedetto e il direttore siamo di Radio qui. 2 Giovanni Alibrandi, siamo qui per raccontarvi l'aria che si respira in questo evento al centro di Roma, dove Roma è nata, per celebrare tutto quello che è l'Europa, per celebrare i sorrisi dei tantissimi giovani accorsi. Ve lo raccontiamo,
1: è iniziato l'evento, esatto.
0: Ve lo raccontiamo, ci sono una meravigliosa Aurora Ramazzotti accompagnata da un fantastico Vittorio Pettinato che dopo ci raggiungeranno per presentare e raccontare live tutto quello che accadrà durante l'evento, Mario.
1: Assolutamente sì, quindi sarà appunto un evento animato da giovani, da ragazzi, da molti momenti emozionanti. Direttore, Radio 2 qui, dicevamo, stavamo ricordando prima anche l'importanza del viaggio, abbiamo citato dei programmi per dare appunto voce e fare esempi concreti di come questo scambio e confronto europeo nasca e si arricchisca, dell'Erasmus, siamo partiti dall'Erasmus, abbiamo raccontato l'Interrail, ecco, sono dei progetti che oggi continuano a far viaggiare letteralmente, ecco, e a collegare giovani di tante generazioni e di tante provenienze nel mondo.
0: E noi vogliamo sapere se il direttore Alibrandi ha fatto l'Interrail.
2: Allora, prima di dire, di confessare quello che ho fatto, volevo ricordare, volevo dire a chi ci ascolta che Vittorio Pettinato, ad esempio, fa parte anche lui della squadra di Radio 2, quindi Radio 2 è un po' ovunque su tutta questa piazza, sia come nostro influencer creator, ma anche come futuro talent e presentatore della radio di un programma. Quindi Radio 2 c'è. Interrail è stato sicuramente uno strumento importante per noi giovani europei, quindi certo l'ho sfruttato anch'io, perché era il modo per poter girare per le varie nazioni europee spendendo il meno possibile.
0: Eh sì, perché il progetto di partenza dell'Interrail, lo raccontiamo per chi non se lo ricorda o per chi invece ne vuole sapere qualcosa in più tra i nostri amici, era inizialmente dedicato ai giovanissimi, aveva dei costi diciamo abbastanza contenuti, sì. Si poteva viaggiare senza meta in giro per l'Europa, quindi rappresentava un po' a suo modo anche l'Interrail, un sogno che è stato possibile realizzare e che da qualche anno diciamo ha dato la possibilità anche agli over 60, perché le stesse tariffe sono state dedicate anche alle generazioni, chiamiamole così, un pochino meno giovani, il che è molto positivo, perché sostanzialmente a 60 anni si possono fare le stesse esperienze. Questo io lo dico, è importante per sentirsi giovani, e si può trovare e riscoprire un modo di viaggiare che forse avevamo dimenticato e che invece non solo ci unisce, ma ci permette davvero di avere una mobilità capillare su tutto il territorio e di vedere magari dei posti che altrimenti avremmo lasciato indietro.
1: Ma adesso ho capito allora perché hai fatto la domanda al direttore, perché se non l'avesse fatto prima avrebbe potuto farlo anche
0: certo,
1: oggi.
0: Certo, c'era la tariffa dedicata.
1: C'è la tariffa dedicata, no, solo per dovere di cronaca. Anzi, fammi dare un paio di informazioni di servizio, e chiaramente tutto questo è acquistabile e consultabile sul sito interrail.eu, e l'unico requisito, e anche qui diciamo il fascino e la concretezza dello spirito europeo, l'unico requisito è essere residenti in Europa.
0: Che quindi mi sembra sicuramente il requisito dell'Interrail, visto che ne stiamo parlando oggi, anche il, chiamiamolo così, il requisito che ci unisce un po' tutti quanti. L'invito è comunque anche a conoscere, a partecipare a tutte quelle che sono le iniziative dei paesi extraeuropei, perché noi l'inclusione la pratichiamo per davvero, non ci dimentichiamo nulla di tutto questo. Nel frattempo continuiamo a raccontare, perché vediamo Vittorio e Aurora che stanno andando avanti. Gli amici in ascolto però si prendano un attimo insieme a noi, perché adesso abbiamo un pezzo veramente importante, quindi Radio 2 Personal Jesus Depeche Mode.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
7: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
9: Sì, lo voglio.
8: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
10: Sì, lo voglio.
8: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
3: Generazione Radio 2, speciale Lucido Europa, siamo in diretta da Piazza del Campidoglio per una grandissima manifestazione. Flaminia Bolzan e Mario Benedetto nella rappresentanza di Radio 2, ci ha raggiunti un ospite, la vicepresidente della Regione Lazio, dottoressa Roberta Angelilli, benvenuta a Generazione Radio 2, speciale Lucido Europa.
4: Grazie, grazie vicepresidente, benvenuta. Benvenuta a lei, come dire, ha un passato importante anche nell'Europarlamento, quindi ha vissuto l'istituzione europea da dentro, ne è stata anche vicepresidente, oggi appunto è impegnata nella Regione Lazio. Ecco, si è fatta anche portatrice di una missione e con anche proposte concrete di sburocratizzazione, di cui beneficia anche una platea di giovani, e vediamo qui oggi raccolti attorno a un ideale che si fa molto concreto nelle loro vite.
5: L'Europa è molto importante perché può fare la differenza, sia con l'utilizzo, diciamo, importante dei fondi europei che abbiamo a disposizione, sia con delle norme che vadano a semplificare la vita dei cittadini, delle imprese e soprattutto dei giovani, creando delle opportunità.
4: Esatto, ecco, su questo, vicepresidente, l'importanza anche di questa cornice romana come appunto capitale italiana, ma come grande capitale europea e anche rappresentante di un distretto come quello del Lazio, che vive appunto dell'economia della capitale, ma anche di un'economia diffusa sul territorio, appunto, che in perfetto spirito europeo collega sempre più con progetti che riguardano imprese, studenti, mobilità, esattamente questa regione, appunto il cuore dell'Italia con il cuore dell'Europa.
5: È una location straordinaria, una regione molto forte a livello europeo, perché la Regione Lazio è la seconda economia italiana ed è competitiva con alcuni stati membri dell'Unione Europea. Adesso noi siamo molto concentrati sulla prossima programmazione europea, che parte dal 1 gennaio 2028. Il bilancio, ne abbiamo parlato proprio questi giorni a Bruxelles, perché io sono anche nel comitato europeo delle regioni, e il bilancio sarà un bilancio importante, 2.000 miliardi di euro, e 400 miliardi saranno dedicati alla competitività, quindi alle imprese, al lavoro e anche ai giovani. Pensiamo per esempio alle start-up. Noi dobbiamo avere una opportunità di far crescere i giovani talenti, di far crescere veramente un vivaio di intelligenze, di progettualità che sono assolutamente innovative. Quindi da questo punto di vista l'Europa può fare la differenza, sia eliminando troppe regole, troppa burocrazia, ma anche investendo, diciamo, sui giovani, sulle start-up, perché l'Europa deve investire sul futuro del continente.
3: Ecco, vicepresidente, quindi di fatto sburocratizzare, tra virgolette, un pochino forse potrebbe aiutare ed incentivare anche questi ragazzi non solo a dare adito a quella che è la loro creatività, ma davvero a poter realizzare quelli che sono i loro sogni, perché poi appunto parliamo tanto di giovani, ma soprattutto parliamo ai giovani e cerchiamo di farlo, mi verrebbe da dire, in maniera concreta. Quindi che cosa si sta facendo e che cosa si può fare? E mi permetto di farle una domanda forse un pochino spinosa: quali possono essere le tempistiche davvero per dare una propulsione al fatto che i giovani possano andare in questa direzione?
5: Beh, faccio un esempio concreto perché me ne sto occupando. Stiamo facendo un regolamento per tutte le imprese europee a livello europeo. Qual è la novità? Che saranno semplificate tutte le regole, quindi ridotte al minimo le procedure, le regole, azzerata la burocrazia, soprattutto azzerati i tempi, perché si potrà aprire un'impresa in 48 ore e con un tetto massimo di 100 euro, quindi spesa minima, e si potrà fare tutto questo online, digitalmente. Online. Si chiama 28esimo regime perché gli stati membri sono 27. Ci sono 27 legislazioni, norme che sono in realtà barriere burocratiche. Le nostre start-up, le nostre imprese innovative si devono muovere nel mercato unico liberamente, velocemente e utilizzando le piattaforme digitali. Questa è innovazione.
3: Grazie. Vicepresidente, grazie per l'informazione. collaborazione, grazie per essere stata con noi. Se si ferma un attimo qui insieme a noi, ascoltiamo insieme i Queen, Kind of Magic, Radio.

0: A Kind of Magic dei Queen l'abbiamo ascoltata, l'avete ascoltata voi che ci state seguendo, e qualcuno che ci segue sul 202 del digitale terrestre l'ha anche vista. Io sono Flaminia Bolzan, con me il mio partner in crime Mario Benedetto, e questa è Generazione Radio 2 speciale Luci d'Europa in diretta da Piazza del Campidoglio a Roma.
1: Esattamente, lo state sentendo sul palco, si stanno succedendo una serie di persone e personalità che parlano ai ragazzi, ecco,
2: bisognava
1: sentite.
2: Portare il passaporto, non vi è buffo, la nostra lira non voleva un fico secco. Adesso potete andare in capo al mondo, portate gli euro e ve li cambiano come i dollari, anzi l'euro è valutato più del dollaro.
1: È così. Stavamo parlando prima esattamente di questo. Stavamo parlando di questo, della possibilità di muoversi, al di là appunto dell'unione monetaria a cui arriveremo, abbiamo parlato dell'unione di strade, ferrovie e anche ponti ideali che collegano appunto i ragazzi in Europa. E c'è un trade union, Flaminia,
0: c'è un ponte il ponte della musica, che peraltro è anche qui a Roma, lo citiamo e invitiamo insomma anche gli amici e soprattutto i ragazzi che ci seguono, se fossero a Roma, andare a visitarlo, perché veramente architettonicamente è una bella opera, ma la musica è quindi un qualcosa che ci sarà a giorni, tra l'altro
1: dal 12 al 16 maggio. Approfittiamo per ricordare che ci sarà l'Eurovision Song Contest edizione 2026 a Vienna, è un'edizione che segna il 70° anniversario del concorso e vede l'Italia presente e rappresentato ovviamente con il vincitore di Sanremo,
0: Salda Vinci.
1: Per sempre sì, è un sì che diciamo all'Europa, è un sì che diciamo alle luci d'Europa, ed è bello poi che arrivino vari appunto spiriti, proposte, idee creative nazionali che però abbracciano un unico spirito come quello europeo, proprio perché questo è uno dei palcoscenici più importanti a livello musicale.
0: Tra l'altro è il 70° anniversario dell'Eurovision e si svolgerà presso la Wiener Stadthalle, e ci sarà anche Radio 2, ci sarà anche una partecipazione di Radio 2, questo lo ricordiamo a tutti gli amici in ascolto, perché insomma è importante. Tra l'altro per noi è anche veramente un motivo di orgoglio partecipare, esserci, poter raccontare anche i grandi eventi, perché Radio 2, ci piace dirlo, è davvero vicina alle persone, nel senso che a noi piace stare con le persone.
1: E la musica ci aiuta a farlo. E poi lasciami dire, stavo riflettendo su quello che abbiamo raccontato finora, stiamo raccontando un'Europa che si allarga anagraficamente, a livello generazionale, in termini di proposte, e si allarga anche la musica all'Eurovision, perché aumentano i generi che si succedono sul palco, perché per esempio il 2026 è stato l'arrivo dell'hard rock all'Eurovision per la prima volta, prima non era arrivato, oggi arriveranno nuove proposte musicali appunto da paesi più lontani, ed è bello ricordarlo perché l'Italia comunque è stata una protagonista importante all'Eurovision. Sai che ha vinto ben 3 volte?
0: No, non sapevo quando ha vinto ben 3 volte, però ero preparata sul 2006 sull'hard rock, perché mi ricordo che c'era andata una band finlandese che si chiama Lordi, questo me lo ricordavo, però non mi ricordavo quando ha vinto l'Italia, quindi dimmelo tu.
1: Invece
0: Mario,
1: noi abbiamo vinto nel 64 con Non ho l'età di Gigliola Cinquetti, ovviamente intergenerazionale per definizione,
0: totalmente
1: mitica. Nel 90 con Insieme 1992 di Toto Cotugno, e nel 2021 con il brano Zitti e Buoni dei Maneskin, che ha totalizzato ben 524 punti e trionfato appunto grazie a un grande sostegno del televoto espresso.
0: Beh, li abbiamo ascoltati prima i Maneskin, sicuramente un gruppo che possiamo definire davvero intergenerazionale, nonostante siano ragazzi molto giovani e recenti, però io appunto sento persone di tutte le età che sono grandi appassionate. Ma prima lo dicevamo, non solo Radio 2 partecipa, ma Radio 2 è la radio ufficiale dell'Eurovision e trasmetterà il 13, 14 e 16 maggio, quindi noi ovviamente faremo
1: dal 12 al 16 maggio, quindi
0: vedi
1: avrà,
0: che sei l'uomo non solo dei numeri ma anche delle date, Mario, io senza di te non potrei proprio andare da nessuna parte.
1: Ma è il bello, vedi, lo spirito, perché l'Europa funziona e può funzionare sempre di più, è la coesione, è il trucco della coesione, e la musica ci aiuta a essere sempre più coesi, uniti.
0: E allora a questo proposito ascoltiamo LDA e H7, Santa.

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 22.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: 22.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: 2-2.
0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
5: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

lasciando, perché ve la vogliamo far ascoltare prima per vedere se la riconoscete, perché in questo momento qui Generazione Radio 2 speciale Lucide Europa, che siamo in diretta da Piazza del Campidoglio, sta cantando Francesca Michielin, una super ospite che ha partecipato, esatto, anche all'Eurovision. E allora noi ci tacciamo, sentiamo per un secondo, l'ascoltiamo.

0: Eccoci, eccoci, Generazione Radio 2 in diretta dal Campidoglio, speciale Lucido Europa. Appena terminato il suo pezzo, Francesca Michelin che ci canta Vulcano e Una donna non può. E noi siamo molto molto contenti di averla qui, di poterla ascoltare live, come i tantissimi ragazzi che ci stanno seguendo qui dalla piazza, che è gremita. Non so se tutti riescono a vederla, ma è arrivato il momento di ascoltare l'altro pezzo,
1: io vorrei
0: Mario.
1: Continuare a sentirla,
0: eh sì, dai, chiediamo alla nostra regia di farcela sentire.
1: Sentiamola.

0: Ed eccoci qui, ha appena terminato di cantare Francesca Michelin, Una donna non può, che è il suo ultimo singolo presentato al concerto del 1° maggio, dove anche lì Radio 2 è stata, diciamo, parzialmente protagonista proprio per raccontare quello che succedeva, Mario.
1: Esatto, in realtà è stata al centro di questo racconto musicale e culturale che continua qui oggi, appunto, sulle note di Lucida Europa. E mi piace fare questa, così, questo accostamento stridente, no, tra la luce di questi ragazzi e il sorriso di questa piazza, perché lo stiamo raccontando più volte, perché ogni volta che Flaminia, che alziamo, raccontiamolo appunto a chi ci sta ascoltando e cerchiamo di farlo vivere raccontando per immagini, ogni volta che alziamo lo sguardo vediamo questi ragazzi insieme che sono.
0: Noi ci proviamo a farlo vivere per immagini, ce la stiamo davvero mettendo tutta e ci piace, insomma, per gli amici che ci seguono sulla Visual Radio 202 del digitale terrestre sicuramente è un po' più semplice, ma per chi magari è in macchina o semplicemente ci sta ascoltando, beh, dateci un cenno, dateci qualche feedback, perché noi siamo qui e siamo entusiasti anche di vedere come sta cambiando la luce qui su Roma. Stiamo andando verso il tramontare del sole, siamo sempre più emozionati, risplendono i sorrisi di questi ragazzi, ma ascoltiamo un altro pezzo perché Radio 2 è la radio della musica, quindi Clash.

0: Eccoci, eccoci qui di nuovo dalla piazza del Campidoglio, Generazione Radio 2, speciale Lucid Europa, Flaminia Bolzan con mezza cuffia sì e mezza cuffia no, perché stavo dando proprio un grande abbraccio e la nostra migliore accoglienza a Francesca Michelin.
1: Ciao, grazie,
2: benvenuta
1: mille.
2: Radio 2. Ti abbiamo ascoltato finora, noi stiamo parlando, ci siamo immediatamente fermati per far ascoltare
1: grazie.
2: Appunto la tua voce e anche il tuo ultimo pezzo, che è anche ricco di significato, oltre che di note che accompagnano questo grande sentimento e questi ragazzi che di cui raccontiamo, Francesca, il sorriso, e credo che tu l'abbia visto dal palco con grande
1: sì,
2: emozione.
1: Ma posso dire veramente meraviglioso potersi esibire davanti a un pubblico così oggi, c'è un'energia bella, cioè proprio sento presenza, sento voglia di esserci, tanto amore, tanta voglia di stare insieme, è una cosa molto bella. Sì, il pezzo che ho portato è un pezzo che è un po' provocatorio e anche un po' tragicomico e parla del fatto che una donna ancora non può, è ambientato in una sorta di tardo medioevo, ma è un po' forse quello che viviamo anche adesso per certi aspetti, purtroppo.
0: Ma noi lanciamo un bel messaggio invece alle donne, cioè che le donne possono, vero Francesca?
1: Assolutamente, le donne possono e soprattutto è giusto essere alleati, ecco, e non
2: questo
1: lasciarle sole.
2: Questo è un bel messaggio ed è perfettamente nello spirito europeo, perché alla fine oggi tu hai vissuto tanti palcoscenici, questo è un palcoscenico di cui ci hai raccontato l'emozione, ce la racconti anche attraverso, come dire, il tuo sguardo, e appunto chi non ti può vedere arriva grazie alla tua voce. L'alleanza, ecco, lo stare insieme è veramente, credo, il segreto che aiuta a vivere una dimensione superiore, anche grazie alla musica che accompagna appunto con l'emozione questo spirito.
1: Certo, no, allora la musica ha questo potere bellissimo di unire le persone, visto che oggi è una giornata importante, stiamo parlando d'Europa.
2: Sì.
1: Io sono felice di essere cresciuta in uno spazio in cui l'arte e la cultura sono così importanti,
2: così,
1: come quello europeo.
2: Tu cioè, di che anno sei?
1: 1995.
2: Quindi scusa, hai fatto
1: sono
2: Erasmus
1: millennial.
2: E Interrail?
1: Allora, non ho purtroppo fatto né Erasmus né Interrail, perché io ho iniziato a lavorare in terza superiore, quindi
0: però
1: non ho avuto il tempo, ma sono una grande fan.
0: Possiamo rimediare, ma non ha fatto l'Interrail, ma nel 2016 con
1: ho
0: nessun
1: fatto
0: grado di ce lo ricordiamo,
1: certo.
0: E nessun grado di separazione è proprio
1: esatto.
0: Quello che celebra un po' l'atmosfera qui del Campidoglio.
1: E infatti oggi la canteremo.
0: Ma guarda, noi non vediamo l'ora, anche perché tu non abiti al mare, nemmeno noi, ma anche quella ci piace. Francesca, ti chiediamo proprio una chicca, ce lo lanci tu il GR? Perché ragazzi, il GR2
1: wow.
0: È lanciato da Francesca Michelin.
2: Sì, sì,
0: vai.
1: Ma certo,
2: iconico.
1: Allora adesso è il momento del GR2 da Francesca Michelin
2: e noi,
0: Flaminia Bolzan e Mario Benedetto.
1: Vi mandiamo un abbraccio, a tra poco.
2: Un abbraccio.
0: Guarda, noi non vediamo l'ora, anche perché tu non abiti al mare, nemmeno noi, ma anche quella ci piace. Francesca, ti chiediamo proprio una chicca, ce lo lanci tu il GR? Perché ragazzi, il GR2
1: wow.
0: È lanciato da Francesca Michelin.
2: Sì, sì,
0: vai.
1: Ma certo,
2: iconico.
1: Allora adesso è il momento del GR2 da Francesca Michelin e noi,
2: Mario
0: Flaminia Bolzan e Mario Benedetto.
1: Vi mandiamo un abbraccio, a tra poco.
2: Un abbraccio.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: 2-2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono le 19:30.
5: Rai GR2.
6: Il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, la lunga ricerca della verità. Verso il rinvio a giudizio, Andrea Sempio, ritenuto l'unico colpevole dalla nuova inchiesta di Pavia, con l'aggravante della crudeltà. Agli atti un centinaio di intercettazioni audio. Femminicidio, un altro, 55enne accoltellata in un appartamento alla periferia di Piacenza. A dare l'allarme il marito, che avrebbe confessato al telefono, rintracciato e fermato poco fa. Colpo di scena nel processo d'appello contro Raul Esteban Calderon, in primo grado condannato all'ergastolo per l'agguato mortale a Roma a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, assolto per non aver commesso il fatto. Marco Rubio, missione compiuta per il segretario di Stato americano, oggi l'incontro con Giorgia Meloni, che commenta dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali. Lo sport, ciclismo con la prima tappa del Giro d'Italia, ma anche gli internazionali d'Italia di tennis e il calcio. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Giorni cruciali dunque per Andrea Sempio, che dovrà far fronte all'accusa di omicidio.
7: Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano, dice Andrea Sempio il 14 aprile 2025, rivolgendosi a un'amica che era salita in macchina con lui pochi minuti dopo il monologo che per gli inquirenti spiegherebbe il movente che lo ha portato ad uccidere Chiara, ovvero il rifiuto ad un avanzo sessuale. Un sospetto di essere intercettato che contrasta con la lettura a mo' di confessione delle parole pronunciate da solo, che, confermano i carabinieri, venivano proferite dopo l'ascolto dell'audio di una trasmissione che parlava della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che lo vedeva indagato. D'altro canto, però, durante lo stesso flusso di coscienza, Sempio fa cenno a una sua visione del video intimo girato da Chiara col fidanzato Alberto Stasi, che sarebbe stato contenuto in una pen drive, un elemento ora molto valorizzato dall'accusa, perché il dettaglio della pennetta non era noto allora. Altra frase da valutare con attenzione è «quando sono andato io il sangue c'era». Sta parlando della scena del delitto, ma non è chiaro se si riferisca a se stesso o se come a parlare fosse Alberto Stasi. Poco dopo aggiunge «il sangue c'era». Lui non se ne è reso conto, ma senza accorgersene ha evitato le macchie. Ormai scontata la richiesta di rinvio a giudizio. Claudio Vigolo, GR2.
6: È stato fermato il 60enne ritenuto responsabile del femminicidio della moglie trovata senza vita in un appartamento di Piacenza. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi, confessando il delitto al telefono.
8: Si chiamava Milena Vitanova, aveva 56 anni, è l'ennesima vittima di femminicidio. Questa volta infatti a Piacenza, in un'abitazione al sesto piano di un condominio di via Pastore, periferia della città. A chiamare i carabinieri, il marito, anche lui di nazionalità macedone, al telefono ha detto «l'ho uccisa io» e poi è fuggito. Una fuga durata un paio d'ore, la cattura nelle vicinanze del cimitero. Attualmente l'uomo è piantonato all'ospedale di Piacenza, dove è stato portato sembra dopo un tentativo di suicidio. Milena è stata accoltellata a morte. Il cadavere trovato nell'appartamento in cui carabinieri e vigili del fuoco sono entrati passando dal balcone, la porta chiusa a chiave dal marito prima della fuga. La coppia aveva 3 figli, uno dei quali deceduto da pochi mesi. Le indagini continuano per far luce su quanto accaduto prima dell'omicidio. Da Bologna per il GR2, Francesco Tomei.
6: Il processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic. La Corte d'Appello di Roma ha assolto Raul Esteban Calderon per

0: aver commesso il fatto. L'uomo in primo grado era stato condannato all'ergastolo.
1: Assolve l'imputato dei reati.
2: Alla lettura del dispositivo nell'aula della Corte d'Appello di Roma cala il silenzio. Non è stato Raul Esteban Calderón, conosciuto anche con il nome di Gustavo Alejandro Musumeci, ad uccidere nell'agosto del 2019 nel parco degli acquedotti della capitale Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik. Una vergogna, hanno tuonato i familiari di Piscitelli, il loro avvocato Tiziana Siano.
3: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
2: Soddisfatto invece Gian Domenico Cagliazza, legale di Calderón.
4: Eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
2: Eppure, in primo grado, era stato condannato all'ergastolo, inchiodato, secondo le indagini, da un video di una telecamera di sorveglianza che aveva inquadrato quello che sembrava un agguato in stile mafioso. L'inchiesta aveva poi svelato gli intrighi del clan Senese a Roma, con gli eredi di Michele Senese, detto Paz, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, che cercavano di impadronirsi del traffico di cocaina nella capitale. Diabolik avrebbe cercato di mettersi in proprio, accaparrandosi le piazze di Roma Nord, un affronto pagato con la morte. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderón resterà comunque in carcere, già condannato all'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR2.
0: La politica, un colloquio di un'ora e mezzo a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Poi la premier è volata a Milano, dove poco fa è intervenuta a un evento di Confagricoltura.
5: La stretta di mano nella sala dei Galeoni sotto la battaglia di Ponte dell'Ammiraglio di Renato Guttuso, quadro in cui predomina il colore rosso. Giorgia Meloni e Marco Rubio a favore di foto e telecamere. Il colloquio fra i due, cercato dal segretario di Stato americano, dura un'ora e mezza. Il tono di Giorgia Meloni è tiepido.
6: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
5: Crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione a Hormuz, Libia e Libano, Ucraina, Cina. Di tutto questo la Presidente del Consiglio discute con il segretario di Stato americano, condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura a Milano.
6: In un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro, e nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
5: Federica Ionta, GR2.
0: E prima di ripartire da Roma, Rubio ha risposto alle domande dei giornalisti americani al suo seguito. Ascoltiamo.
7: L'Iran è un pericolo e su questo tutti sono d'accordo, dice il segretario di Stato Marco Rubio, difendendo l'approccio di Trump, il primo presidente ad essere concretamente operativo. Ma poi aggiunge, con Teheran sono stati fatti grandi passi avanti, aspettiamo una risposta in poche ore alla nostra proposta. L'Iran sostiene che ha il diritto di controllare le acque internazionali, è una cosa inaccettabile, dice riferendosi ad Hormuz. Poi parla di Libano. I colloqui tra Israele e Beirut dovrebbero riprendere la prossima settimana e sottolinea il ruolo importante dell'Italia, che ha messo a disposizione molte risorse e può dare qualcosa in più grazie alla sua expertise e alla sua presenza sul territorio. Rubio ha ribadito la sua fede atlantista, anche se riferendosi al possibile ritiro di soldati americani dalle sedi NATO in Italia, dice che la questione non è stata discussa e che comunque la decisione spetta a Trump. Infine l'Ucraina, resto a disposizione a fare da mediatore, dichiara, ma se il mio sforzo non porta passi avanti, non voglio perdere tempo. Francesca Baronio, GR2.
0: A un anno dalla sua proclamazione, Papa Leone si è recato in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Basta rancori e odi fratricidi e l'appello di Prevost nel santuario mariano nella città vesuviana. Poi l'arrivo nel capoluogo campano, nel Duomo l'incontro con la madre di Domenico Caliendo, il bimbo morto nel febbraio scorso all'ospedale Monaldi dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Quindi il bagno di folla in Piazza del Plebiscito. Ascoltiamo il Pontefice.
8: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
0: Sono entrate in vigore da oggi le nuove linee guida per regolamentare il trasporto aereo nell'Unione Europea. Non è consentito l'aumento retroattivo dei prezzi dei biglietti già acquistati per via del rincaro dei costi del carburante. Nel caso di cancellazione del volo per mancanza di carburante, le compagnie ne devono riprogrammare un altro oppure devono rimborsare il prezzo del biglietto. La musica, conto alla rovescia per Eurovision Song Contest, lo show musicale più seguito al mondo e il secondo programma Rai più visto dopo il Festival di Sanremo. Si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio su questa rete e su Rai 2. In gara per l'Italia il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci, già qualificato di diritto alla finalissima di sabato 16 maggio su Rai 1.
9: È cominciato tutto quanto dal principio.
10: Ieri ho fatto le prove, palco pazzesco, forse 5 volte più grande di quello di Sanremo, che ti fa tremare le gambe. Ancora non ci credo.
11: L'emozione di Sal Da Vinci, che su quelle gambe si inginocchierà anche in diretta mondiale, come nel videoclip sul palco di Vienna, porterà la rappresentazione del matrimonio tradizionale con tanto di testimoni e l'arrivo della sposa in abito bianco.
10: Tante donne sognano quell'abito, quindi è una cosa che non è solo un'immagine, uno stereotipo della mia napoletanità, ma è una cosa che si usa in tutto il mondo, per chi è cattolico cristiano come me.
11: La sua Per Sempre Sì, tradotta in 13 lingue con 36 milioni di stream, è la canzone più ascoltata tra tutte quelle presenti in gara Eurovision. Lo show, che da 3 anni raggiunge su Rai 1 il 30% di share, sarà commentato per l'Italia da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
12: Chiaramente qualche cosa di incredibile per chi fa il nostro lavoro, è bellissimo esserci, perché appunto si parla di un fenomeno europeo, un momento anche di confronto, e penso che in questo momento il confronto sia anche una cosa bella e da tenerci cara.
11: Timiso Ara Pinto, GR2.
13: Per sempre sì.
0: E per la nostra pagina sportiva saluto il nostro Giuseppe Bisantis.
14: Buonasera a te, Roberta Simone, buonasera ai nostri ascoltatori.
0: Allora Giuseppe, giornata ricchissima di avvenimenti a partire dal Giro d'Italia, che ha mandato in scena la prima tappa.
14: Edizione numero 109, ormai come di consueto si parte dall'estero. Quest'anno Bulgaria, 3 tappe, poi lunedì il trasferimento in Italia. Bella prima maglia rossa e una francese, Paul Meunier, che in volata Burgas sul Mar Nero ha vinto anche grazie a una caduta a poche centinaia di metri, con il nostro Jonathan Milan, che era favorito, che è arrivato solo quarto. Meunier, quindi prima maglia rosa, appartiene alla Soudal Quick Step, squadra belga, però con un direttore sportivo italiano, Davide Bramatti, che ascoltiamo.
15: Siamo venuti qui per far bene, penso che ci siamo riusciti e la squadra ha fatto alla perfezione cosa avevamo programmato negli ultimi 2 giorni, e complimenti a tutti i corridori.
0: A Roma gli internazionali di tennis in attesa di Sinner, arrivano buone notizie dagli altri azzurri, Giuseppe.
14: Eh sì, e soprattutto per quella che riguarda Matteo Arnaldi, che nel pomeriggio ha battuto in 3 set Alex De Minaur, numero 8 al mondo. Allora ascoltiamo la voce di Arnaldi.
16: È stata una bella partita, lo sapevo già all'inizio che sarebbe stata una bella lotta, giochiamo molto simili, tanti scambi, e a fine quello c'è stato. Sono contento di averla vinta, e il pubblico mi ha aiutato tanto, però come ho detto dall'inizio, sto giocando sempre meglio, sto ritrovando il mio tennis, mi sto sentendo sempre meglio fisicamente e mi sta aiutando a giocare sempre più partite. Sicuramente la fiducia sta aumentando, quindi sono veramente contento.
14: Con gli orari sempre incerti, perché qui nella capitale continua a piovere in modo alternato, comunque stasera dovrebbe toccare a Musetti contro il francese Per Ricard e a Darderi contro il tedesco Hanfmann, mentre Sinner e Cobolli scenderanno in campo domani, addirittura oggi Ressa per assistere all'allenamento di Jannik Sinner. Per quel che riguarda le donne, rinviata la gara di Tyra Grant, curiosità per Noemi Basiletti, numero 427 al mondo, che si è qualificata per il secondo turno, ma che stasera incontrerà l'Ucraina Svitolina, e poi Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro.
0: Il calcio.
14: Il calcio oggi vedrà l'anticipo della terz'ultima giornata del campionato di Serie A, Torino-Sassuolo, però diciamo che oggi il primo piano lo prende la Serie B, perché Torino-Sassuolo mette poco in palio. Invece per la Serie B è l'ultima giornata della stagione regolare prima dei playoff, e ancora sono tantissimi discorsi aperti. Solo il Venezia è già certo della promozione in Serie A, il Frosinone basta un punto, oggi giocherà con il Mantova. E poi per quel che riguarda i playoff sono certe Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia. Per l'ultimo posto, Monza a parte, se lo giocano Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese, Sampdoria e Padova. In coda tutto aperto, non ci sono squadre retrocesse, dall'Empoli, su Tirol, Entella, Bari, Pescara, Spezia e Reggiana, tutte possono retrocedere o possono salvarsi.
0: In chiusura l'ultimo saluto ad Evaristo Beccalossi.
14: Eh sì, nella sua Brescia tantissimi partecipanti, molti giocatori dell'Inter di adesso, molti suoi compagni di squadra. Segnaliamo però che il suo gemello, calcisticamente parlando, Spillo Altobelli, disperato, non ha potuto raggiungere Brescia perché lui adesso vive in Kuwait, dove fa il commentatore televisivo, e non ha trovato un volo per raggiungere l'Italia.
0: Grazie a Giuseppe Bisantis. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Roberta Sibona che ha condotto in studio, in regia Carlo Boninsegna e Giovanni Leporale. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna agli amici di Generazione Radio 2, speciale Lucid Europa. Da tutti noi ancora buon ascolto.
13: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Generazione Radio 2.
17: Generazione Radio 2 in diretta dal Campidoglio, speciale Lucidi Europa. Non vi introduciamo niente, ma vi lasciamo ascoltare quello che sta accadendo in questo momento nella piazza, il canto dell'inno alla gioia, l'inno europeo, succeduto poi dall'inno italiano, e verrà cantato, anzi lo sta cantando in diretta in questo momento, il coro Vivona diretto da Maria Maddalena Lopez.

0: Ale, quando vuoi. Il coro Vivona e l'applauso di tutti i giovani e giovanissimi presenti in Piazza del Campidoglio. Mario, che emozione, sì, ascoltarlo veramente dalla viva voce, un momento solenne di grande partecipazione.
1: È così, infatti l'inno europeo è appunto l'inno alla gioia, letteralmente tale, appunto diretto da Maria Maddalena Lopergolo, un bellissimo coro di voci che ci fa vivere questa emozione e che adesso continuerà, perché continueremo a sentirli, ed è il momento, infatti credo che si stanno avviando, stiamo sentendo le note dell'inno italiano, il nostro inno.
0: Eh sì, siamo quasi pronti, ma diamo una piccolissima informazione agli amici che sono in ascolto e anche in visione, perché è tratto l'inno alla gioia dalla Nona Sinfonia, ma il momento solenne è arrivato e quindi lasciamo alla voce del coro.

0: Un grande applauso per i ragazzi del coro Vivona, qui Generazione Radio 2, speciale Lucido Europa in diretta dal Campidoglio. Il momento è stato davvero molto partecipato, li vedevamo, Mario, dei giovani ragazzi, quelli che non erano subito sotto il palco, camminare e cantare con la mano sul petto. Questo è un qualcosa che veramente, insomma, ci lascia piacevolmente sorpresi e piacevolmente contenti.
1: Sì,
0: anche.
1: Vedere questi ragazzi che uniti appunto da questo spirito e dalle note di questo coro fa piacere, perché abbiamo sentito l'inno italiano, abbiamo sentito appunto l'inno alla gioia, che è l'inno che racconta le emozioni, le sensazioni e i valori che l'Europa oggi rappresenta, e sta andando avanti, ricordiamolo a chi ci ascolta e a chi ci vede sul canale 202, quindi il canale della visual di Radio 2, e chi ci segue anche dai social, perché potete anche interagire con noi sui social, perché il racconto appunto si fa multimediale, crossmediale. Sta andando avanti sul palco questo grande evento, questo grande racconto dell'Europa. Lucido Europa significa esattamente questo. Tu evocavi questo tramonto che sta iniziando,
0: sì, il cielo,
1: il cielo di Roma
0: che va verso l'imbrunire e che ci regala un'atmosfera magica, davvero molto molto magica. E così come è magico il pezzo che stiamo per andare ad ascoltare, Mario, quindi su Radio 2 Oasis.

0: l'abbiamo appena ascoltata e noi siamo qui, Generazione Radio 2 speciale Luci d'Europa, in diretta dal Campidoglio. Mario Benedetto, Flaminia Bolzan, e ci ha raggiunti stavolta proprio un amico che ci aiuterà a raccontare.
1: Continua il racconto, infatti c'è Michel Dessy, benvenuto a Radio 2, e fa parte della squadra di giornalisti e del gruppo di giornalisti che sta seguendo e raccontando questo evento. Michel, ecco, lo spirito europeo si respira, e tu hai anche una origine importante del sud, e questo spirito è bello perché unisce il paese in un unico, come dire, con un unico afflato, perché poi dal nord al sud l'Europa la facciamo vivere sempre di più nelle nostre vite quotidiane.
2: Sì, grazie a voi. L'Europa vive in questa piazza bellissima, tra l'altro. Ho visto questi giovani pieni di speranza, di gioia. Esatto. Luci d'Europa, sono loro la luce dell'Europa, no? Noi siamo cittadini europei. E i giovani forse lo sono più delle vecchie generazioni. Lo dicevi, l'Europa unisce non solo il nord e il sud, non solo l'Italia, ma tutti i paesi d'Europa. È una cosa bellissima, se ci pensate.
1: Esatto, ma per questo è quello che dici, è emerso anche prima, lo diciamo anche con Flaminia, che, come dire, fa un racconto molto interessante della cronaca, ma è in grado di fare rispetto a noi anche un racconto in più, quello dello spirito, quello della mente e della volontà di sentirsi europei. Questi ragazzi nascono senza barriere naturali, perché nascono naturalmente in un mondo senza frontiere, con le reciproche identità, con le reciproche aspettative, ma con la voglia di conoscersi e confrontarsi.
0: Ma oggi, guarda, grazie a voi, appunto, mi spoglio un po' dei soliti panni, e quindi raccontare l'Europa, ma raccontare soprattutto una cosa, Michel, perché tu lo hai già introdotto, ma sai che la generazione Z, quindi la Gen Z, i ragazzi nati tra il 97 e il 2012, sono definiti i migliori amici dell'Europa, perché il 60% dei giovani sotto i 30 anni crede nell'Unione Europea. Quindi quello che tu ci dici è proprio confermato dal dato. Ma tu che stai raccontando questa piazza, appunto, che stai raccontando queste emozioni, che cosa ti ha colpito di più, a parte i sorrisi dei giovani?
2: Sai cosa mi ha colpito? Che questi ragazzi che hanno 17 anni, 18 anni, ma vedo anche ragazzi più piccoli, cercavano i leader europei, la Metsola che ha appena parlato, Tajani, Fitto, il ministro per i rapporti con l'Unione Europea, per farsi le foto, i selfie, cioè sapevano, sanno, sono informati. Come dicevi, infatti, sono giovani che hanno una marcia in più, un passo in più rispetto a me, che sono del 90, che ero
0: non lo dire qui, so, che sei del 90, che sei ancora troppo giovane, ci fai sfigurare.
1: E già sanno, appunto, come dici tu, questi ragazzi che già sanno, appunto, chi è il ministro, chi è il commissario, che ruolo hanno, e lo scoprono. E tanti ragazzi, il bello di queste piazze e di questi momenti è l'importanza del racconto che va fatto, è che tanti ragazzi scoprono esattamente anche in questa sede anche i compiti dei più grandi e cosa i più grandi fanno e possono fare per loro. E poi, attenzione, su questo ti lancio anche questa suggestione: cosa fanno per loro, ma in realtà fare qualcosa per le nuove generazioni significa farlo per tutte le generazioni.
0: Beh, su questo sono decisamente d'accordo, nel senso che noi dobbiamo cercare di lasciare in mano ai ragazzi una realtà che sia possibilmente migliorata rispetto a quella che noi abbiamo vissuto, ma i ragazzi in realtà ci danno una mano, perché la si co-costruisce insieme. Tra l'altro, siccome hanno fatto veramente un grandissimo lavoro tutte le persone che lavorano con noi, Roberto De Ida, Claudia Bonadonna, ci hanno aiutati anche un po' a profilare, facendoci un'analisi psicografica dei profili valoriali dei giovani europei. Allora diventa interessante, secondo me, raccontarli e commentarli insieme a Michel, che è qui con noi, insomma, che ci sta deliziando con la sua presenza. Allora, analizzando le abitudini, le esperienze e gli aspetti culturali, questa analisi psicografica ci dice che il 33,6% dei ragazzi valorizzano l'inclusione, l'uguaglianza e la sostenibilità ambientale, tutti i valori di cui noi anche in Generazione Radio 2 abbiamo parlato e abbiamo raccontato con piacere. Il 12% invece sostiene l'educazione, la cultura e l'innovazione, altri temi importanti. Il 21,5% valorizza innovazione, tecnologia e connettività. Che cosa ne pensi di questi ragazzi che sono guidati proprio da queste molle?
2: Io volevo dirvi che vi ascolto ogni domenica, Generazione Radio 2. Parlate a tutte le generazioni, questa è una cosa bellissima. A proposito dei giovani, mi veniva in mente la scena del nipotino che spiega al nonno come funziona lo speed.
0: Ah, meravigliosa.
2: Come funziona la tecnologia. Sono loro che ci insegnano delle cose a noi, non siamo noi ad insegnare delle cose ai ragazzi. Abbiamo un po' questa presunzione di fare i maestri, no? È vero, sì, c'è il saggio ed è importante ascoltare il nonno, il saggio, perché dà sempre, appunto, dei saggi consigli. Però i ragazzi ci danno tanto tanto, e dobbiamo assorbire come delle spugne da questi giovani, perché l'inclusione, la fratellanza, l'amicizia, E vengono tutti da questi ragazzi che stanno crescendo senza vincoli, senza maschere.
1: Sì,
2: liberi.
1: Il bello di queste occasioni, Michelle, esattamente sulle note di quello che dice, è che questi ragazzi, in queste occasioni, veri, stiamo, raccontiamo a chi ci ascolta, a chi ci può vedere sul canale 202, chi segue attraverso i social e chi ci sta ascoltando al solito su Radio 2, c'è un palco dove i ragazzi adesso sono protagonisti. Al fianco della presidente Metsola ci sono esattamente i ragazzi che stanno raccontando la loro idea d'Europa, stanno raccontando cosa fare sotto appunto questo cielo meraviglioso sulla piazza del Campidoglio e come unirsi veramente per contribuire a un'Europa sempre più unita e sentita. Flaminia.
0: E noi ci stringiamo anche intorno a quelle popolazioni che in questo momento stanno soffrendo in Europa e fuori dell'Europa, e ci prendiamo un momento di raccoglimento ma anche un momento di serenità ascoltando Marguerite La Bosse.

0: Marguerite, la boss, Generazione Radio 2 speciale Luci d'Europa. Siamo in diretta da Piazza del Campidoglio, Flaminia Bolzano e Mario Benedetto, ma ci ha raggiunto l'ospite che aspettavamo, il sindaco Roberto Gualtieri, benvenuto.
1: Grazie, buonasera, sindaco, buonasera, benvenuto, grazie. O meglio, grazie per il benvenuto che ci avete dato, perché benvenuti. Siamo a Piazza del Campidoglio.
0: Quindi. Siamo a casa sua, faccia come se fosse a casa sua, sindaco, mi raccomando, l'importante è che si senta a suo agio. No, grazie davvero per essere qui, per raccontarci un po' di come Roma e secondo lei i romani stanno vivendo questa splendida manifestazione alla quale abbiamo la possibilità e il piacere di assistere.
2: Beh, noi siamo davvero onorati di festeggiare qui insieme al Parlamento Europeo, alla Commissione Europea, la festa dell'Europa. Sapete, domani 9 maggio è una ricorrenza molto importante, perché è l'anniversario della dichiarazione con cui tutto è iniziato, con cui il ministro degli esteri francese di allora, Robert Schuman, a 5 anni dalla fine della guerra, quindi ancora le macerie, immaginate le animosità, gli odi reciproci, i milioni di morti, invece di dire vendichiamoci ha detto uniamoci. E quindi i paesi che si erano combattuti hanno deciso, invece di chi di vendicarsi, chi di tenere gli altri sotto, no, condividiamo la sovranità per essere tutti insieme più forti e più liberi. E quindi è iniziato, questo ci voleva un coraggio incredibile allora, perché era veramente difficile, diamoci la mano con i nostri ex nemici e costruiamo l'unità dell'Europa invece che le guerre, invece che i nazionalismi, invece che la divisione. E poi qui a Roma, proprio in questa piazza, nei musei, nel quello che adesso sono i musei capitolini, nella sala di Orazio Curiezzi, sono stati firmati i trattati di Roma 5 anni dopo, il mercato comune e poi tanti altri passaggi che ci hanno portato, ci hanno aiutato a crescere in questi decenni nella pace, nella libertà, nella democrazia. Quindi è una festa molto importante, che però non ci deve solo portare a celebrare il coraggio, la visione di questi grandi padri fondatori, ma a dire siamo noi all'altezza, stiamo andando avanti, andiamo, abbiamo lo stesso coraggio, abbiamo la stessa determinazione, perché si vede che i nazionalismi non funzionano molto bene, insomma, lo vediamo nel mondo. Quindi il sogno europeo è ancora più attuale.
0: Qual è, sindaco, il coraggio di Roma nell'affrontare le sfide che possano renderla davvero una città importante come tante capitali europee? Che cosa si sta facendo? Quanto lei pensa che effettivamente Roma possa davvero essere e dimostrare la sua centralità in questo senso?
2: Tanto Roma è una città che ha una sua vocazione all'universalità, non essere solamente una capitale di uno Stato, a pensare al mondo, all'Europa. E quindi lo sforzo quando si governa Roma è di ovviamente occuparsi delle cose di tutti i giorni, perché poi uno si deve occupare dei rifiuti, dei trasporti, dei lavori pubblici, però di cercare di farlo sempre con la responsabilità di amministrare un patrimonio dell'umanità, perché questi luoghi non appartengono ai romani ma sono un patrimonio di tutti. Quindi c'è una responsabilità maggiore e soprattutto l'idea di sentirsi parte anche di qualcosa, di un orizzonte più grande, quindi magari di fare degli esperimenti, proviamo a essere più verdi, proviamo a far vivere meglio le persone, proviamo a sperimentare delle soluzioni nuove, la tecnologia, l'innovazione, ma sempre mettendo al centro la persona, di sentirsi parte di un progetto comune, sentirsi a un tempo stesso l'orgoglio di essere romani, di essere italiani e di essere europei e anche appunto cittadini del mondo. Perché poi il bello del progetto europeo è un progetto per definizione aperto, inclusivo, e che quindi non si pensa mai in contrapposizione a qualcuno, ma vuole costruire l'unità dell'Europa dentro un mondo che vuole essere pacifico, multilaterale, basato sul diritto e non sulla legge,
1: ecco,
2: del più forte.
1: A proposito di questo, sindaco, la persona al centro, ecco, i veri protagonisti di oggi, i giovani, questi ragazzi che stanno animando veramente con tanto entusiasmo il Campidoglio, e da qui arriva un grido forte e un grande esempio, ecco, sono le nuove gambe su cui il messaggio europeo e i valori che l'Europa incarna possono continuare a viaggiare.
2: Il futuro sono i giovani, anche il futuro dell'Europa e di tutti noi, perché sono loro che hanno la lungimiranza, ci devono dare il coraggio, la forza, a chi è una generazione più avanti, di non sedersi, non accontentarsi, cambiare, essere coraggiosi, fare quello che magari in un certo momento oggi non è popolare ma domani aiuta le generazioni che arrivano. Questa è la spinta che i giovani ci trasmettono, e sentirli più europeisti di tutti è molto bello, perché per loro non è una contraddizione essere, cioè prima abbiamo cantato tutti insieme l'inno dell'Europa e l'inno dell'Italia, la bellezza di questi due inni che non si escludono a vicenda, perché un conto è essere patriottici, un conto è essere nazionalisti. L'Europa è contro il nazionalismo, ma è per il patriottismo, perché si può essere patrioti e quindi amare il proprio paese, e proprio perché lo si ama, amare l'Europa e sentire che le due cose non si escludono ma si rafforzano a vicenda.
0: Amare
2: i giovani
0: paese.
2: Questa idea ce l'hanno molto chiara, questa idea di essere orgogliosi di essere italiani ma sentirsi anzi cittadini europei, e quindi noi sentiamo e cerchiamo sempre di coinvolgerli in tutte le cose. Noi anche nei nostri lavori a Roma cerchiamo sempre di partire dal punto di vista dei giovani, quindi facciamo le aule studio, le biblioteche, le piste ciclabili, cioè cerchiamo di immaginare la città come la vogliono i ragazzi, i giovani, perché loro sono più avanti di noi. Spesso si parla della generazione più giovane con un po' di supponenza, dice ah, devono capire, non capiscono, invece secondo me siamo noi che dobbiamo capire, e quindi cercare un po' di dire quello che
0: beh,
2: pensiamo,
0: sì,
2: e sappiamo,
0: ma
2: anche ascoltarli è molto importante.
0: Nella nostra generazione Radio 2 con Mario Benedetto, e grazie anche al supporto della nostra squadra, cerchiamo proprio di fare questo, di far dialogare le generazioni e di raccontare la realtà e quello che accade da tanti punti di vista. Quindi noi intanto la ringraziamo, perché la tua testimonianza è preziosa, preziosissima, per cercare di rendere Roma sempre più in linea con le tantissime capitali europee, sì, le tante iniziative, quindi grazie
1: per essere
0: qui con
1: noi. Tutte le istituzioni, esatto, a partire da quella che lei rappresenta, tutte le istituzioni l'una al fianco all'altra con questo obiettivo comune, devo dire che è un bel messaggio. Grazie
0: sindaco.
1: Salutiamo
0: il sindaco, grazie, lo ringraziamo, e ascoltiamo insieme un disco.
2: Grazie.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2,2.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 2,2.
4: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
5: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
2: 2,2.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
7: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69.

0: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
1: Eccoci qua, il Natale con
2: Generazione
1: noi.
2: Radio 2 in diretta da Piazza del Campidoglio. Signori, sta succedendo il marasma qui. Intanto Flaminia Bolzano e Mario Benedetto,
3: siamo
2: lo speciale
3: qui.
2: Luci d'Europa, iniziamo a prendere dei punti fermi perché altrimenti diventa davvero complesso.
3: Esatto, quindi come punto fermo partirei da Aurora Ramazzotti.
2: Ok,
3: prima di tutto,
2: dai,
3: grazie,
2: diciamo
3: Aurora,
2: anche, abbiamo parlato di parità di genere, anche Vittorio Pettinato.
1: Anche Vittorio,
3: sì,
4: buonasera
3: che
4: a tutti.
3: E palesemente già chi ci vede sul canale 202 della nostra visual radio di Radio 2 capisce già che è chi è di troppo in questo talk, okay?
1: Ci siamo schiacciati su questa sedia.
3: No,
1: ormai siamo partner io e Vittorio, quindi condividiamo tutto. Abbiamo condiviso questo palco meraviglioso, adesso condividiamo anche questa poltroncina.
3: Ecco, che esperienza è Aurora, davvero? Banalmente, domanda la più semplice di tutte, però anche Francesca Michelin prima è venuta qui e ha detto ho calcato tanti palchi, vedere questi ragazzi, questi sorrisi, questa emozione ha un sapore speciale. Credo sia così anche per te e per voi.
1: È vero, vabbè, l'hai chiesto a me, quindi rispondo io, ma poi
3: esatto,
1: lasciamo parlare anche Vittorio che è di casa qua.
2: Vittorio può annuire, può
4: esatto.
2: fare
4: io annuisco e basta.
3: Solo
4: ho
3: di
4: già
3: sì,
4: parlato troppo,
3: non
4: ragazzi,
3: puoi dire di no.
1: Vai. No, è stato bellissimo.
2: No, però ragazzi, scusate, io vi devo interrompere un secondo perché qui stiamo ascoltando Francesca Michelin e facciamola ascoltare anche i nostri amici
1: è
2: da
1: vero,
2: casa.
1: Hai ragione.
3: Ascoltiamola.

0: Nessun grado di separazione, l'abbiamo ascoltata live. Questo è il nostro privilegio, di noi di Generazione Radio 2. Ma vediamo sul palco, non lo abbiamo salutato, ma lo dobbiamo raccontare anche agli amici. Si è avvicendato ad Aurora Ramazzotti e Vittorio Pettinato anche Alberto Matano. Abbiamo anche un disturbatore qui fuori dal nostro glass. Ragazzi, proprio non ci stiamo facendo mancare niente. Aurora, niente.
1: Stava parlando Aurora, raccontando questa esperienza unica.
2: Sì, tra l'altro il disturbatore che si è affiancato qua al nostro box, io lo conosco e sta popolando sui social perché viene a interrompere tutti questi eventi istituzionali facendo delle domande stupidissime. Vi invito a guardarlo sui social perché fa molto ridere, però tornando alle cose veramente importanti,
0: lo portano via a braccia.
2: Ma tra l'altro dovete sapere che io lo conosco perché lui era l'assistente di produzione di una produzione televisiva a cui ho lavorato. Improvvisamente me lo sono trovato a disturbare i politici.
1: Però non disturberà, diciamo, a parte con un sorriso, questo spirito che stavi raccontando è perché i ragazzi, ecco qua, sentite il canto dei ragazzi che, come dire, a cappella con la Michelin sostengono questa emozione di questo racconto.
2: Ci sono tantissimi giovani, veramente tantissimi, e fa sempre molto piacere vedere che possano partecipare a queste cose, perché effettivamente loro sono il fulcro di queste iniziative, no? Anche se più andiamo avanti più sembrano lontani dalla realtà della politica, ma in realtà l'Europa ha questa bellezza che non è da nessuna parte, nel senso che non devi schierarti politicamente per credere nell'Europa.
1: Bravissima, questo è un messaggio centrale. È bello vedere, l'abbiamo detto prima, tutte le istituzioni insieme, ed è bello vedere che appunto questi colori, i colori della bandiera europea adesso proiettata proprio qui sul Campidoglio, uniscono tutti. Adesso ci piacerebbe sentire il parere di Vittorio Pettinato, però puoi dire un sì se vuoi.
3: Sì,
1: ok, grazie.
0: Io voglio coinvolgere Vittorio Pettinato perché ho una domanda.
3: Io non voglio più essere coinvolto.
1: Bravo.
0: No, tu sei qui assolutamente, devi essere coinvolto perché appunto
1: abbiamo
0: detto,
1: è un dovere.
0: Certo, è un dovere. Lo sappiamo che non è un piacere per te, Vittorio, ma non fa niente, tu fingi, sorridi.
2: Sorridi e annuisci, come sai fare.
3: Roberto Gualtieri, che è il mio sosia ormai, perché abbiamo fatto un sacco di cose assieme. Guarda che bello.
0: Roberto Gualtieri che ti ha preceduto, guarda, ti salva, lo sai chi? Annalisa con la sua canzone estiva.
1: Però
0: pensa un po',
1: qui.
0: Radio 2.

0: Generazione Radio 2 speciale Luci d'Europa, e delle luci molto belle le stiamo vedendo mentre il sindaco Roberto Gualtieri parla qui dal palco di Piazza del Campidoglio. Io sono Flaminia Bolzan. Come di consueto con me la figura immancabile di Generazione Radio 2, che è Mario Benedetto, ma fortunatamente
1: buono, ma ci sono,
0: stanno
1: gli ospiti,
0: assistendo anche Aurora Ramazzotti e Vittorio Pettinato, che hanno condotto Luci d'Europa, la parte live. Ora Aurora chiaramente ci ha raccontato la parte un po' più seria, a Vittorio invece volevamo fare una domanda.
2: Facciamo ridere adesso.
1: Non sarebbe credibile.
0: Guarda, la domanda che volevo farti ha proprio a che fare con la comicità, cioè quanto, Vittorio, secondo te la comicità può aiutare i giovani a interessarsi all'Europa?
2: Secondo me tantissimo, perché la comicità è una sorta di chiave che permette di raggiungere persone anche lontanissime. I giovani, uno pensa che i giovani con la politica non abbiano nulla a che fare. Se tu gliela proponi in un'altra chiave, che è quella comica, che raggiunge tutti,
1: abbatte le barriere
2: e quindi raggiunge persone che magari mai uno si aspetterebbe. Per cui bisogna anche essere un po' leggeri per raccontare anche cose importanti, e quindi è necessario portare avanti questa bellissima,
0: che come diceva qualcuno, leggerezza non è superficialità, ma
2: esatto,
0: è poter
2: esatto
0: planare sulle cose. Allora forse riscoprire un po' di leggerezza è anche un po' lo scopo di questa festa, di queste Luci d'Europa. Ragazzi, noi vi ringraziamo perché
1: grazie,
0: lo abbiamo
1: davvero
0: anticipato agli amici che ci seguivano. C'è un po' un turnover di ospiti e soprattutto vi abbiamo rubato anche tanto tempo, sarete stanchi, quindi grazie per
1: siamo
0: essere
1: felici
0: stati
1: con noi. Di aver avuto qui Aurora Ramazzotti, e siamo meno felici di aver avuto
3: lui bullizzato.
1: Però è un piacere, fa parte della squadra di Radio 2, e quindi insomma grazie, grazie davvero Aurora, grazie a Vittorio, grazie per il racconto che avete contribuito a sostenere, grazie mille.
2: Come diceva Gianni Morandi, state uniti, stiamo uniti,
1: bravissimo, esatto, è un'ottima chiusura, grazie mille Aurora. Noi andiamo avanti perché il racconto di Radio 2 va avanti, Flaminia, il racconto di Generazione Radio 2, appunto, con questo cielo che si sta man mano, no? Il tramonto incalza, diciamo così, scala la sera, risplende la bandiera europea, e ci raggiunge nel frattempo un altro ospite, appunto, che in Europa è impegnato e in Europa insomma si sta facendo portatore, insieme alle istituzioni che si sono succedute e si stanno succedendo su questo palco, di un messaggio unico, di un messaggio che sosteniamo tutti, quello di un'Europa in favore dei giovani, unita, e che appunto si fa sempre più presente nelle vite di tutti noi. Diamo il benvenuto a Nicola Procaccini, grazie per averci raggiunto a Radio 2.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Nicola, buonasera,
4: grazie,
0: e benvenuto a Generazione Radio 2.
1: Grazie, allora il suo impegno è un impegno attivo in Europa. Qui da questo palco, onorevole, stiamo ascoltando molti messaggi, ma soprattutto stiamo ascoltando l'entusiasmo dei ragazzi. Questi sono i veri protagonisti di questa giornata e delle giornate che ci apprestiamo a celebrare, ricordando appunto il valore della coesione.
5: Ma sì, perché poi il rischio spesso è che l'Europa sia una roba un po' noiosa, una roba di leggi, di burocrazia, di regolamenti, talvolta anche un po' astrusi. In realtà l'Europa è veramente qualcosa di vivo,
1: di più.
5: È qualcosa di antico e di moderno insieme, è qualcosa che ci coinvolge tutti, ci affratella dentro una idea comune, che insomma è destinata a andare a camminare molto in avanti.
0: Sai cosa mi piace? Vederti sorridere come sorridono i giovani, e quindi significa che questa festa, perché di festa si tratta,
1: vero,
0: è contagiosa.
1: Positivo, sì.
0: Luci d'Europa nella Piazza del Campidoglio, io lo sto ricordando tantissimo, prima abbiamo avuto il sindaco Gualtieri, però inevitabilmente essere proprio al centro di Roma, al centro di quello che è stato il Natale, la nascita di una civiltà, insomma, perché comunque parliamo di qualcosa che davvero ha contribuito alla storia del nostro mondo, ecco, regala dei sorrisi, ed è bello vedere che questi non appartengano solo ai giovani, ma anche a noi che giovani più non siamo, ma soprattutto a te che rappresenti le istituzioni. Quindi ti chiedo, cosa significa proprio da cittadino, prima ancora che da parlamentare, essere qui oggi e vedere tutto questo?
1: Scusi, e se posso, mentre ascolterà la risposta, per far vivere appunto i nostri ascoltatori, chi segue in diretta, sul palco abbiamo appena visto Generazione Europa, questa agenda per i giovani che fa da sottofondo, appunto da sfondo a questo racconto, e quindi ecco, rispetto alla tua domanda, ecco, volevo lanciare questa suggestione perché appunto l'onorevole possa proseguire in questo racconto veramente emozionante.
5: Ma sì, intanto sì, hai ragione, è il posto perfetto per celebrare la festa dell'Europa, perché qui sotto Marco Aurelio, che ci guarda austero, qui c'è c'è la storia, c'è la nostra radice comune, però poi ecco c'è anche una normalità, diciamo, no? Perché poi la storia è fatta di tante piccole storie individuali che si legano insieme nello spazio e nel tempo e insomma creano qualcosa di unico, di irripetibile. E quindi insomma è bello starci, sì è vero, da rappresentante istituzionale, io ormai sono al secondo mandato, sono a capo di uno dei sette, delle sette famiglie politiche europee, però ci sto anche da cittadino, normale, appunto, da cittadino, sì, sì. Che in qualche modo partecipa ad una festa, che è una festa capace di legare l'appartenenza nazionale all'appartenenza europea. E questo è un elemento secondo me decisivo.
1: È così incarnato anche dai due inni. Prima abbiamo sentito i due inni, non la gioia
5: esattamente,
1: in italiano, esattamente quello che sta dicendo.
5: Si può essere contemporaneamente patrioti italiani e patrioti europei.
0: E dopo gli molto inni, bello. E dopo aver ringraziato l'onorevole, ascoltiamo anche insieme gli ABBA dopo l'Inno alla Gioia e l'Inno di Mameli.
1: Grazie.
5: D'accordo, sono d'accordo. Ciao.

0: Azione Radio 2 speciale Luci d'Europa, siamo in diretta da Piazza del Campidoglio, ci sta raggiungendo. Io sono Flaminia Bolzano e qui c'è Marco Benedetto, ma vieni dentro Marco Carrara.
1: Marco mi ha fatto una crasi,
2: ma
1: Mario Benedetto
2: onore.
1: E Marco Carrara. Oh, Marco Carrara.
2: Cioè, sono circondato da amici, per me è un'emozione.
0: Ma no, ma grazie intanto per essere passato a trovarci.
2: No, no, è il direttore, è il vostro direttore Ali Brandi che mi ha preso, capito, e mi ha buttato dentro, sono molto felice.
1: È un piacere perché sappiamo quanto tu, diciamo, sei vicino anche generazionalmente, oltre che per cultura, al mondo dei giovani, e sono oggi protagonista, e quanto li racconti dalla TV ai social, insomma, che l'Europa deve usare questi canali per farsi conoscere ed entrare nei cuori di tutti.
2: È vero, e posso dire che è emozionante questo colpo d'occhio di tutti questi giovani che sono qua tutti insieme, fanno le foto con i cantanti, fanno gli applausi, partecipano. Devo dire che a me emoziona ancora.
0: Ma è bellissimo, lo stiamo dicendo tutti, ed è una cosa, uso un termine proprio, non lo so se è cringe, se è desueto, se si può dire in radio, e ancora di più in
2: digital radio. Tu da psicologa puoi dire quello che vuoi.
0: È fico, è una cosa fica.
1: Potrebbe
0: quella alla
1: essere
0: quale
1: cringe,
0: stiamo assistendo.
1: Però rende
0: forse
1: l'idea.
0: È un po' cringe, ma invece non è cringe. Voglio coinvolgere Marco su questo, perché noi abbiamo parlato d'Europa, però quelli un po' meno giovani se lo ricordano, un format televisivo che è andato tantissimo, che si chiama Giochi senza frontiere, sì, che andava in onda dal 65 al 99 sulle reti di un sacco di paesi. Tu te lo ricordi, Marco, Giochi senza frontiere?
2: Me lo ricordo soprattutto 2 anni fa, quando ho scritto il libro sui 100 anni della Rai. Sono un po' studiato un po' di storia della TV, avevo rivisto anche questa pagina. Devo dire che era molto bello, perché alla fine erano competizioni tra, se vogliamo, tra antagonisti, no, tra nemici, ma in realtà erano tutti amici, erano tutti insieme, poi
1: sì,
2: così, con un unico obiettivo. Secondo me in questo periodo storico, dove stanno tornando tanti programmi del passato, no, avevi visto tanti programmi TV che tornano, potrebbe tornare questo. Questo,
1: ma
2: lo
1: infatti
2: sa?
1: Se non erro, ecco, tu forse ne sai anche più di noi, credo che sia nato proprio da Campanile Sera, da un programma Rai, l'idea
2: altro
1: che poi
2: programma
1: è stata sviluppata, esatto, è stata sviluppata per diventare poi Giochi senza frontiere, e da lì è stato venduto in Francia, e dopo la Francia man mano ha contaminato positivamente le televisioni e dunque appunto l'attenzione, l'ascolto, i pubblici europei, per diventare appunto un racconto anche attraverso il gioco. Ne abbiamo parlato anche in qualche blocco precedente. Anche il gioco diventa un momento, specialmente per i ragazzi, per far vivere con grande serietà questo spirito europeo, Marco.
2: No, è molto vero. E poi lo sport ci insegna una cosa, che alla fine l'impegno, il sacrificio, sì, ci può mettere uno contro l'altro, ma alla fine poi l'essere sportivo, quando si dice sono una persona sportiva,
1: sì,
2: è perché incassi anche una sconfitta, e imparare anche a così incassare una sconfitta è un'occasione anche di crescita. È molto bello. Insomma, rivogliamo Giochi senza frontiere, lanciamo questo appello.
0: Ma guarda, questo sono contenta che l'abbia fatto tu, perché veramente mi hai tolto da una pasta. Cioè, è assolutamente la cosa che io guarderei, ma soprattutto
2: tu devi partecipare.
0: Ma
2: però
0: io avrei voluto partecipare, perché tutti
2: no,
0: questi giochi oddio, non lo so, forse se le mie ginocchia mi aiuteranno, perché per tutti gli amici, appunto quelli molto molto giovani, che magari non sono mai riusciti a vederlo in TV, c'erano delle prove anche abbastanza complesse, cioè fisicamente impegnative. Quindi, per tornare al discorso dello sport, sicuramente un qualcosa che veicola messaggi positivi, quando intenzionalmente trasmessi veicola l'inclusione, però ragazzi, diciamocelo, è anche bello faticoso Giochi senza frontiere.
2: Assolutamente,
1: certo, è così. Però ecco, non è assolutamente faticoso surfare, sempre per usare una metafora sportiva, questo entusiasmo, l'entusiasmo di oggi. Tu che vivi anche molto il mondo social, Marco, tra l'altro ricordiamo che oltre a essere appunto su Radio 2 siamo sulla Visual, canale 202, e siamo anche presenti sui social, dove chi ci ascolta può interagire con noi. Ecco, sono un canale contemporaneo e importante per far conoscere, con informazione seria ma anche con un messaggio di intrattenimento, appunto, che tocca il mondo dello sport, dello spettacolo, per far vivere questo spirito e i valori dell'Europa.
2: Ma assolutamente, io sono fortemente convinto che i social media ormai siano assolutamente aderenti alla realtà, nel bene e nel male, e mi piace ricordare una cosa, che i giovani

0: Giovani sui social sono bravissimi e oggi voglio ricordare attivi. Questo perché c'è sempre un po' questa retorica, no? Dei giovani magari che sono così, che hanno poca voglia di fare delle cose o c'è un esempio negativo. Invece se uno apre i social media e vede i giovani che rappresentano il proprio talento in un modo straordinario, lo sapete, siete entrambi molto social, hanno talenti incredibili, lo vogliono mostrare, usano i social come vetrina per veicolare il proprio talento. Io faccio un applauso a loro perché sono bravissimi.
1: E noi facciamo un applauso a te, ti ringraziamo e ascoltiamo insieme un artista che di talento ne aveva da vendere, Arabe De Palo.
2: Grazie.

0: Generazione Radio 2, speciale Luci di Europa. Siamo in diretta dal Campidoglio, continuiamo a raccontarvi minuto per minuto, ma anzi, cosa dico Mario, secondo per secondo, questo evento fantastico che sta letteralmente illuminando la città di Roma proprio dal suo centro, da dove è nata.
1: Sì, esatto, stiamo parlando di valori e emozioni, però vogliamo portare anche un po', e questo evento ci aiuta a farlo, e questa diretta ci aiuta a farlo, portare l'Europa, l'idea di Europa nella vita di tutti i giorni, perché abbiamo raccontato come concretamente ci aiuta per studiare all'estero, come sia nato nel tempo e si sia allargato.

0: Amici che ci state seguendo, in piedi anche voi come noi, come tutta la nostra squadra di autori e di tecnici, per Andrea Bocelli, che veramente ha illuminato insieme alle luci d'Europa questa piazza del Campidoglio.
1: Sì, noi siamo col cuore in piedi perché non possiamo esserlo, usciamo dall'inquadratura, però è così, è
0: bello
1: perché
0: io mi sono emozionata.
1: Ci ha unito e assolutamente sì, Andrea Bocelli e queste note accompagnano perfettamente questo viaggio verso il presente Flaminia e il futuro dell'Europa. E con te partirò, abbiamo descritto come materialmente l'Europa
0: intanto
1: aiuta.
0: Tu con me partiresti.
1: Ma partirei assolutamente in giro per l'Europa grazie a tutto quello che abbiamo raccontato e che è possibile fare oggi.
0: In Interrail, facciamo l'Interrail in giro per l'Europa.
1: Pensa anche che noi potremmo far parte, assolutamente sì, aderisco a questa iniziativa, facciamo parte di quei 347 milioni di persone che ogni giorno quotidianamente scambiano appunto beni e possono acquistare liberamente grazie a una moneta unica, per esempio, oltre all'opportunità di viaggiare,
0: certo,
1: oltre all'opportunità di farlo anche con una copertura sanitaria che in Europa è garantita anche da strumenti nuovi e innovativi.
0: Ma oltre alla moneta unica, noi scambiamo anche il nostro affetto, ma soprattutto il nostro ringraziamento, perché tutto questo è stato possibile, cioè il fatto che noi fossimo qui a raccontare questa giornata magnifica è dipeso anche in grandissima parte dalla nostra squadra, quindi ringraziamo, sono tantissimi, però ci tengo proprio a nominarli uno per uno: Laura Lucalzi, Michele Marzi, Davide Saponieri, Mauro Merzetti. Ci fermiamo un secondo per ascoltare le parole di Andrea Bocelli e poi proseguiamo con gli altri. Però,
1: stanno per accendere le luci.
0: Perché stanno per accendere le luci. Allora, io continuo con i ringraziamenti. Tu mi blocchi nel momento in cui si iniziano ad accendere le luci, così le continuiamo a raccontare. Allora andiamo avanti con la nostra squadra di tecnici: Andrea Penna, Silvia Baldassarre, Valentina Galli, Fabio Melis e Marco Azzori. E poi i nostri registi: Mauro Sebastianelli, Alessandro Provenzano, che sono con noi, che ci stanno guidando, perché effettivamente tante volte non ci rendiamo conto, ma essere qui è un privilegio, poterlo raccontare lo è altrettanto. Ma
1: esatto, guarda che bella immagine. Guarda che bella immagine, si stanno accendendo le luci.
0: Si stanno accendendo le luci. Iniziamo a vedere questo sfondo blu illuminato, Roma, il Colosseo. Immaginate questa strada e stateci dentro insieme a noi, perché la stiamo vedendo da qui, una piazza intera
1: ragazzi,
0: piena
1: ci
0: di
1: salutano,
0: giovani.
1: Vedi, passano e salutano,
0: esatto,
1: Radio 2
0: e ci salutano, e noi che ci stiamo emozionando. E in questo momento proviamo con la nostra voce a cercare di creare un'immagine. Vediamo Andrea Bocelli, vediamo le istituzioni, vediamo la presidente Metsola, vediamo l'illuminazione.
1: Sulle note di Beautiful Day, ecco, stiamo sentendo questa canzone meravigliosa che accompagna un momento molto molto enfatico, un momento di grande emozione. Il Campidoglio, guardate, un'emozione fantastica. Chi può mettere adesso, chi già sta guardando sul canale 202, sta vedendo questo blu che sta tingendo il Campidoglio, ecco, e chi può farlo
0: il
1: lo faccia adesso.
0: Sindaco Gualtieri, l'immagine del comune di Roma,
1: bella,
0: del comune della nostra città.
1: Esatto, con Andrea Bocelli, i bambini, ecco, vedete i bimbi, i ragazzi protagonisti di questa giornata.

0: Protagonisti di Luci d'Europa, che è come appunto anche con il calare della sera, queste luci rimangono sempre accese, sono le luci che sta raccontando Radio 2, sono le luci di questa iniziativa e le luci di questo blu fantastico che ci sta abbracciando veramente. Flaminia, è come se fosse un grande abbraccio e una grande emozione, che vedi con la mano sul petto. Vediamo la presidente Mezzola, insomma, che parla, ringrazia, dialoga con tutti, e ci sono degli applausi che stanno partendo spontaneamente dalla piazza.
1: Eh sì, e le riprese di una Roma dall'alto che noi proviamo a raccontare come se fosse la radiocronaca di una di quelle partite di calcio, di quelle indimenticabili che ci fanno compagnia nella storia, mentre si affaccia anche il nostro tecnico audio Gianluca D'Ascenzi, che è qui.
0: Esatto,
1: perché
0: mente.
1: In questi momenti di racconto la vera differenza la fa quello che stiamo facendo, ma la fanno soprattutto le persone, le stesse che stanno partecipando qui. E io credo che veramente è davvero difficilmente mi dimenticherò di questo momento, che appunto un po' per la musica, un po' per le persone, un po' per quello che rappresenta per la città e per i tantissimi ragazzi che sono arrivati, è un qualcosa di fantastico. Li vediamo che salutano
0: le telecamere, mandano baci, c'è un clima di grande festa, devo dire. Un clima, come dici tu, è un clima da finale mondiale,
1: sì.
0: Mondiale, qualsiasi sia lo sport, qualsiasi sia la manifestazione. Ecco, queste sono le manifestazioni che ci piacciono, queste sono le manifestazioni che dobbiamo raccontare, abbiamo il piacere di raccontare, quindi è emozione esserci, è emozione continuare a farlo,
1: e noi non smetteremo mai di farlo. Ma allora, sulla suggestione di questa immagine, ci prepariamo ad ascoltare un secondo della nostra musica, quella di Radio 2.

0: You and me, Biagio Antonacci qui a Generazione Radio 2 speciale Luci d'Europa. Stiamo per avviarci alla conclusione di questa lunghissima e meravigliosa diretta qui dalla Piazza del Campidoglio. Mario Benedetto, Flaminia Bolzano, sono stati tantissimi davvero gli ospiti che sono passati a salutarci e che si sono avvicendati oggi su questo palcoscenico e qui nel nostro plus di Radio 2.
1: Assolutamente, clima di festa, clima di assoluta festa, perché Luci d'Europa è una festa per l'Europa, è una festa per le nuove generazioni di giovani italiani ed europei, ed è una festa appunto per tutti coloro che in queste idee si riconoscono. Ricordiamo anche che l'Europa, grazie appunto alle sue tradizioni, alle tradizioni che sono un po' gli affluenti di questo grande fiume di emozioni che è l'Europa stessa, diciamo celebra dei momenti di festa.
0: E letteralmente, tu sei un esperto di feste, quindi ti chiederei di raccontarci alcune delle
1: ricorrenze.
0: Feste
1: europee. Noi partiamo appunto da quelle, appunto da quelle feste che diventano da rappresentative di un paese, diventano rappresentative di un ideale europeo. Dalla nostra Venezia parte il Carnevale di Venezia, ad esempio, conosciuto in tutto il mondo.
0: Uno dei più conosciuti e dei più apprezzati anche.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Per poi passare a un'altra grande festa che si celebra, e questa da poco ricorsa, il 17 marzo di ogni anno, una festa appunto irlandese, il St. Patrick's Day, per poi appunto volare anche lontano, arrivare a Lione in Francia, alla Fête des Lumières, che è una festa che si celebra l'8 dicembre e che trasforma un po', sai perché Flaminia mi viene questa immagine? Perché me la ricorda un po' questa festa. Che di fatto Lione diventa un teatro magico di luci e colori, proprio come il Campidoglio, esatto.
0: Sì.
1: Proprio come il Campidoglio oggi, c'è una grande esplosione di colori e di luci.
0: Ma guarda, io ne racconterei anche qualcun'altra, perché vogliamo raccontare un po' tutti i paesi, e questo è lo spirito con cui stiamo approcciando a questa diretta e a questa giornata. In moltissimi tra gli ascoltatori sicuramente se la ricordano, e qualcuno forse c'è anche stato, e stiamo parlando dell'Oktoberfest che si celebra ogni anno a Monaco di Baviera. È molto molto divertente, sicuramente una delle più conosciute, anche perché tu hai citato il St. Patrick's Day, che chiaramente insomma è famosa per il colore verde. Diciamo che il comune denominatore tra le due è anche la birra.
1: Ma posso dire quale sarà una grande festa, che iniziamo a parlare anche di futuro, perché oggi abbiamo gettato, Flaminia, dei grandi ponti verso il futuro, perché ricordiamo, l'Italia sarà protagonista ancora di più e sempre di più in Europa nel 2027, perché Parma sarà capitale europea dei giovani. Capitale europea dei giovani, quindi avremo il piacere, la possibilità di accogliere forse proprio quei ragazzi che sono oggi qui e che domani continueranno appunto a vivere le loro vite con più Europa all'interno. Nel 2027 si darà un appuntamento, un grande appuntamento, e noi sicuramente saremo qui a raccontarlo e lo racconteremo anche grazie a Radio 2 in quelle giornate. Però sarà un anno importante, perché appunto avvicinerà ancora di più i giovani all'Europa. Abbiamo visto oggi che hanno tanta voglia di farlo i ragazzi.
0: Sì, tantissima, soprattutto una grandissima partecipazione, voglia di divertirsi, ma voglia di esserci positivamente. Un confronto, noi ne abbiamo ascoltati tanti, ne abbiamo invitati tanti, ma abbiamo parlato di feste, abbiamo parlato di Europa. Allora proviamo a stare un pochino nel tema con il brano che andiamo ad ascoltare adesso, George Ezra, Budapest.

0: In diretta Generazione Radio 2 speciale Luci di Europa ci ha raggiunto il direttore Ali Brandi e soprattutto la presidente del Parlamento Europeo.
1: Grazie. Presidente, una giornata speciale, importante, 3.000 ragazzi europei, quasi un passaggio di testimone per l'Europa che è stata, l'Europa che sarà. Che cosa vi possiamo dire a questi giovani?
2: Di credere, di avere l'opportunità di essere fieri, di essere italiani, di essere europei. Malgrado tutte le sfide che noi abbiamo, i cittadini vogliono che noi andiamo avanti con coraggio, con volontà politica, per avere una vita molto più facile, più flessibile, più sicura e più giusta per tutti i nostri cittadini. È per questo che noi abbiamo scelto di avere una possibilità di celebrare la giornata d'Europa qui a Campidoglio. Era una serata magnifica e sono veramente fiera. Ringrazio tutti voi e ringrazio tutti gli italiani che ci stanno seguendo.
1: Noi ringraziamo voi perché avete fatto un piccolo miracolo, avete portato le istituzioni europee in mezzo alla gente.
2: Sì,
1: non è mai successo.
2: Sì, perché per me è importante di non parlare solamente da Bruxelles, ma di venire sulla terra, qui a Roma, di parlare di persona con tante migliaia di giovani italiani.
1: Grazie Presidente.
2: Grazie a voi.
3: Grazie. Buon lavoro, grazie. Buon lavoro.
0: Noi la ringraziamo di cuore.
2: Grazie.
0: E anche se
2: buon weekend
0: molto, le diamo un abbraccio a nome di tutti i ragazzi che sono stati qui.
2: Continuiamo anche domani con la festa d'Europa, importante.
3: Radio 2 ci sarà, il direttore
2: noi
3: qui e noi ci saremo in racconto continuo.
2: Bene, bene. Io continuerò a andare negli altri paesi. Bene.
3: E ascoltare Radio 2 se riesci.
2: Sempre, sempre. No, i miei genitori ascoltano sempre. Spero che mi stanno ascoltando.
3: È una notizia, li salutiamo.
2: Cosa dire? Per la giornata delle mamme, no? Voglio
3: esatto,
2: dire.
3: Domenica.
2: Grazie
3: Presidente. Un
1: messaggio a Fiorello.
2: Presidente. Oh, mi manchi, dov'è? Dove sei Fiorello? Dove sei?
1: Mi faccio un messaggio a Fiorello così glielo facciamo vedere.
2: L'anno
1: domani.
2: Prossimo lo facciamo insieme, la festa dell'Europa. Grazie. Grazie a tutti. Grazie
0: Presidente.
3: Grazie.
0: E continua qui la nostra diretta. Abbiamo avuto l'onore di averla con noi. È arrivato il momento dei saluti e delle conclusioni. Li lascio al direttore Giovanni Ali Brandi e al mio socio, collega e amico Mario Benedetto.
3: Un grande racconto, direttore. Non ci resta che salutare e ringraziare per questo grande racconto. Chiuso in bellezza la Presidente Mezzola.
1: Certo, io comincio a ringraziare Flaminia Bolzan, Mario Benedetto, tutta
3: la squadra.
1: Sia di Radio 2 che di produzione radio, tutti quanti, produzione TV, chiunque qui ha partecipato per fare questo racconto incredibile e meraviglioso. Abbiamo avuto anche l'onore di avere qui l'emblema, la personalità più importante dell'Europa, che ci ha spiegato e raccontato quello che deve rappresentare, deve essere l'Europa per tutti i nostri giovani.
3: Anche con uno spirito molto vivo, quindi siamo felici che il racconto continui. Appunto, diamo la parola a Chiamami Radio 2 e noi continueremo a raccontare con grande affetto questa meravigliosa onda europea.
0: Noi ci ritroviamo domenica e siamo felici di aver fatto tutto questo. Io davvero tantissimo entusiasmo. Grazie.
3: Grazie,
0: grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito.
3: Viva l'Europa.
1: Viva l'Europa.

0: tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
3: La spesa intelligente.
2: 2-2.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: 2-2.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
8: Sì, lo voglio.
7: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
9: Sì, lo voglio.
7: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Chiamami Radio 2 con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.
3: Chiamami, chiamami, chiamami Radio 2. Una storia, una canzone. Chiamami Radio 2.
4: Pronti anche questa sera per Chiamami Radio 2, dopo uno speciale Generazione Radio 2 in diretta da Piazza del Campidoglio per Luci d'Europa con Flaminia Bolzan, Mario Benedetto, anche il nostro direttore Giovanni Alibrandi ci hanno ceduto la linea proprio qualche istante fa dopo l'intervento della Presidente del Parlamento Europeo. Pronti quindi fino alle 22, Chiamami Radio 2, ciao Agostino Penna.
5: Buonasera a te, ciao Federica Elmi, bentrovati a voi di Chiamami Radio 2 e la nostra regia già prontissima con le campane.
4: Venerdì
5: di maggio, anzi
4: 8 maggio,
5: mi stai ricordando una cosa importante, mi è venuta in mente, guarda per un pelo, è compleanno della sorellina Marianna, auguri.
4: Tua sorella compie gli anni? E allora parti che canta direttamente Agon, happy birthday.
5: Happy birthday Mary, happy birthday Mary, tanti auguri Marianna, beata te che compi 37 anni, no scherzavo un po' di più, auguri Mary, sì,
4: auguri Marianna,
5: ciao.
4: E tra poco di auguri in qualche modo ci occuperemo noi di Chiamami Radio 2. Scaldate la voce per i Canta con Ago al 348 7300 200, ci dedicheremo a una festa in particolar modo, quella che sta per arrivare domenica.

0: Aranciata è il titolo di questa canzone di Fra Quintale che apre la playlist di Chiamami Radio 2 di questo venerdì sera, venerdì 8 maggio, Ago.
1: Bene. Benissimo.
0: Domenica.
1: Aranciate, limonate, di tutto.
0: Beh, dai, a parte la giornata di oggi, però ci sta bene, una bella bibita fresca quando arriva questa stagione, però maggio porta con sé la festa della mamma.
1: Lo sì, dicevi di domenica, sì. E quindi
0: si
1: noi non saremo in onda, quindi anticipiamo questo maggio,
0: sì.
1: Questa dedica accorata di cuore alle nostre mamme, quelle che ci sono, quelle che ci sono state, le mamme sono insostituibili.
0: Certo. E poi una volta la festa mamma si celebrava proprio l'8 maggio, poi con la modernità si è deciso di passare questa festa alla seconda domenica di maggio, magari proprio anche per permettere ai figli di andare a trovare le loro mamme. Magari oggi è venerdì, no? Lavoriamo, non abbiamo tempo, invece il pranzo con la mamma della domenica è una cosa più facile, quindi stasera si canta, si chiacchiera, si parla e si ricorda di musica che chiama alle mamme.
1: Chiamate assolutamente sempre, come sempre, al nostro numero magico 348 7300 200. Vi risponderà.
0: E non dovete chiamare a questo numero perché non è un tablet.
1: Mandare, sì, giustamente. Chiamare, mandate i vocali, mandate i vostri quelli che piacciono tanto a Federica, ma anche a me. E vi risponderà la nostra Eleonora Catapano, dolcissima, con Luca Masci. E naturalmente salutiamo tutti quanti in regia, poi piano piano tutti quanti li saluteremo, ma soprattutto alle mamme che ci facciamo.
0: Le dedichiamo un po' di canzoni alle mamme.
1: Le portiamo
0: stasera
1: a ballare, per esempio, con una grande canzone del nostro collega di palazzo qui a Via Asiago, Luca.
0: Il grande Luca Barbarossa.
1: Luca Barbarossa con la sua insostituibile Portami a ballare.
0: E quindi torniamo a un festival di Sanremo che lui vinse ormai tanti anni fa, una canzone dolcissima, perché poi Luca in questa sua canzone la mamma non è che la celebra solo come mamma, ma la ricorda anche un po' come donna, quella vita che la mamma, che tutte le nostre mamme hanno avuto prima di diventare mamme, quindi di cambiare punto di vista sulla vita, perché poi quando arriva un figlio o una figlia, no? Si sposta il baricentro.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

Portami a ballare di Luca. Grazie, Barbarossa. Agostino Penna apre la parte live di questa puntata di Chiamami Radio 2 dedicata alle mamme con questa canzone, e tra poco con noi al telefono un ospite che di canzoni dedicate alle mamme ne sa qualcosa. Simone Cristicchi.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
1: Eurospin, la spesa intelligente. 22.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: 2-2.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
5: Wow!
8: Vediamo 3 volte lo stesso film.
7: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
5: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
8: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
11: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
13: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: La vita all'incontrario è una vera e propria perla, sicuramente una delle canzoni più fantasiose di Simone Cristicchi.
1: In qualche modo
0: ricorda anche un po' il curioso caso di Benjamin Button, quest'idea di vivere la vita al contrario, cioè partire dalla vecchiaia pieni di acciacchi, di dolori, dolorini e doloretti nella migliore delle ipotesi, e poi tornare nella pancia della mamma. Poi, come dice Simone, la canzone la chiudi con l'orgasmo e dai che goduria.
1: Che bello quel film, sì, chiudere poi in quel modo. Ma il nostro, come dire, orgasmo stasera, la nostra felicità è quella di averlo al telefono. Simone, ci sei? Buonasera.
2: Ciao. Buonasera ragazzi. Ciao.
1: Ben trovato, benvenuto. Grazie. A Chiamami Radio 2.
0: Senti, aspetta, io glielo voglio chiedere a Simone, ma c'è stata un po' di ispirazione sul curioso caso di Benjamin Button quando ormai tanti anni fa hai scritto La vita all'incontrario?
2: No, l'ispirazione in realtà è venuta da un aforisma di Woody Allen, che però era molto, molto breve. Diciamo che io poi l'ho sviluppato e ho creato il testo di questa canzone, quindi è stato il grande Woody Allen.
1: Beh, ha avuto un'ispirazione
0: di perle
1: d'autore.
0: Ce ne regala parecchie.
1: Ben trovato, dove ti troviamo?
2: Grazie.
1: In questo momento?
2: Sono a casa, sono a riposo dopo una lunghissima tournée con il mio spettacolo teatrale Franciscus, che ha girato per 3 mesi e mezzo, e quindi adesso mi godo, diciamo, il meritato riposo, anche se vivendo in campagna ho sempre molto da fare.
1: Sì, conosco il tuo essere refrattario ai rumori della città, alle auto. Noi poi abbiamo dei trascorsi insieme con le auto. Pensa, cara Federica, pensate amici, una volta, adesso mi è venuto in mente, caro Simone, mi hai perfino accompagnato a recuperare la mia macchina dopo che me l'avevano rubato. Anzi, mi hai accompagnato in uno spettacolo in Toscana. Ma che caro
2: a
1: che
2: Porto sei stato. Santo Stefano.
1: È vero,
0: fino laggiù.
1: Con la tua Twingo viola fucsia, che cos'era? Non ricordo.
2: Sì, una piccola Twingo celeste con cui siamo arrivati lì. Abbiamo fatto, insomma, Agostino il maestro ha fatto una serata bellissima, poi è finita a karaoke dove cantavano tutti. Io stavo lì fino alle 2, alle 3 del mattino a aspettare che finisse.
1: Hai avuto quella pazienza, mamma mia.
0: Grande Simone.
2: Un ricordo fantastico, perché io e Agostino abitavamo nella stessa casa, nella palazzina, è la casa dove io ho vissuto fino al 2007. E Agostino era proprio il mio, come si può dire, dirimpettaio.
1: Quello che
2: di
1: mi
2: casa.
1: Dava fastidio, che faceva rumore, faceva composizioni, musica. Ma ti ho visto appunto nascere, soprattutto con i fumetti, le prime composizioni. Raccontaci un po' quella parte proprio embrionale del Simone Cristicchi, artista che conosciamo tutti quanti.
2: Sì, io nasco come disegnatore di vignette, di fumetti, sono stato allievo del grande Iacovitti, e quindi diciamo così il mio primo approccio al mondo della creatività è stato appunto il disegno. Poi però passare dal disegno alla canzone è stato abbastanza facile, perché se vogliamo in una storia a fumetti devi raccontarla in poco spazio, che sono i fogli da disegno, appunto nella canzone in pochi minuti.
1: Una sorta di sceneggiatura.
2: Quindi le mie prime canzoni, posso dire, erano molto influenzate da questa visione fumettistica dell'arte. E infatti canzoni come Studentessa Universitaria, non so se ve la ricordate, ma anche quest'ultima, se vogliamo, è un cortometraggio. Infatti poi ho sentito che è stata avvicinata a quel bellissimo film, Il curioso caso di Benjamin Button. Insomma, tendo nelle canzoni a raccontare delle storie.
0: A proposito di storie, Simone, il motivo poi per cui ti abbiamo chiesto di intervenire proprio questa sera, in cui 8 maggio noi vogliamo omaggiare le mamme insieme ai nostri ascoltatori e insieme ad Agostino, che canta e suona live qui a Chiamami Radio 2, è ovviamente Quando sarai piccola, la canzone che hai portato a Sanremo l'anno scorso nell'edizione del 2025, una canzone in cui tu hai creduto tantissimo, perché poi avevi subito dei rifiuti, no, per i Sanremo precedenti, e poi alla fine l'anno scorso non solo l'hai portata a Sanremo, ma hai vinto
1: anche un premio.
0: Hai vinto anche un grandissimo premio, e penso che non ci sia nessuno che, ascoltando quella canzone almeno la prima volta, non si sia commosso ed emozionato. Ti va di raccontarci come nasce questa di canzone, così poi magari ce ne fai un pezzetto?
1: Se riesco sì a ricordarla, come no.
2: Sì, la canzone Quando sarai piccola nasce durante la pandemia, e quindi nel periodo dove tutti eravamo rinchiusi nelle nostre case. nei nostri eremi metropolitani. Allora in quel momento, diciamo, ho cominciato a scrivere una serie di brani, ma questo brillava più degli altri, probabilmente perché era una tematica che non era stata probabilmente mai affrontata dentro una canzone, e il tema è quello appunto del diventare genitori dei nostri genitori, nel mio caso di questa mia mamma, Luciana, che ha avuto purtroppo una brutta malattia, e quindi da quel momento in poi è cambiata. Allora questo cambiamento mi ha spinto a desiderare di scrivere, di mettere in forma di canzone quel sentimento anche di impotenza e nello stesso tempo di dolcezza, di tenerezza che sentiamo quando appunto i nostri genitori, che sono stati magari gli assi portanti della nostra esistenza, invece cominciano a scricchiolare, cominciano a manifestare delle fragilità, a volte anche molto importanti.
1: Intanto un caro saluto e un abbraccio alla mitica Luciana, che gli vorrei dare da parte mia. Io non so se, non ti chiedo di cantare perché sai che c'è un delay al telefono, mi permetto con tanta delicatezza, perché è un brano che non ho mai cantato, l'ho fatto apposta perché sapevo della tua presenza.
2: Grazie.
1: Quando sarai piccolo ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo e cammino davvero veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederà il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero di tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola e ritrovare la strada di casa. Ripeterò il mio nome mille volte, perché tanto non lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte e non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano in un bacio sulla fronte e adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Il nostro Agostino Penna live, Simone Cristicchi è il nostro ospite telefonico. Quando sarai piccola, due i premi, ricordiamo, premio Lucio Dalla, premio Giancarlo Bigazzi a Sanremo dell'anno scorso. Che canzone emozionante, Simone, che hai fatto. Questa, sappilo, è un pugno nello stomaco molto spesso quando l'ascoltiamo.
2: A un certo punto mi sono bloccato e mi ero proprio tanto emozionato, avevo perso il filo, caro Simone, perdonami.
3: Ma io sono emozionato quanto te, perché non l'avevo mai sentita fatta in questa maniera e ti sono veramente grato, grazie. Agostino, per averla,
2: la farò meglio domani, giuro.
1: Il giorno dopo.
3: Ma era bellissima, davvero stupenda, grazie.
1: Senti Simone, ti arriva tutto l'affetto attraverso WhatsApp dei nostri ascoltatori, la stima. Non possiamo però salutarti prima di chiederti adesso cosa bolle in pentola, perché si è detto che hai concluso questo tour dedicato a Franciscus, il folle che parlava agli uccelli, però puoi anticiparci qualcosa su quello che farai tu prossimamente, che farete tu e Amara, perché poi siete una coppia non solo nella vita ma anche una coppia artistica,
2: vero.
1: Bellissima, e salutacela tanto Amara in primis.
3: Grazie, riferirò. Allora sì, con Amara abbiamo un appuntamento, concerto mistico per Battiato il 25 di luglio a San Miniato al Festival del Dramma Popolare, e invece il 4 luglio un evento che ho ideato, che ho messo in piedi insieme alla Fraternità di Romena, e si svolgerà nel prato antistante la Pieve Millenaria che si trova lì, un posto meraviglioso. Si chiama questo evento Frammenti di Luce. E ho voluto invitare a parlare, a fare degli speech, delle personalità, delle figure che mi hanno sostenuto, mi hanno in qualche modo indicato delle strade, delle visioni, delle prospettive bellissime della vita, della spiritualità. E sarà un grande incontro con musica dal vivo, con il mio concerto alla sera del 4 luglio e il concerto all'alba, che invece ho voluto affidare proprio ad Amara.
2: Col suono degli uccelli proprio all'alba. Il 4 luglio allora, ce la puntiamo a fuoco questa data, e ascoltatela anche voi amici. Grazie Simone, grazie. E auguri alla mamma anche per voi, domenica, e a tutte le mamme in ascolto.
3: Auguri a tutte le mamme.
1: Ciao Simone, grazie.
2: Ciao, buona serata.
1: Non solo per la tua partecipazione a Chiamami Radio 2 di questa sera, ma per la bella musica che negli ultimi 20 anni ci ha regalato.
2: Abbi cura di noi, con abbi cura di te anche.
1: Sì. 3487-300-200 è pieno di pensieri per le vostre mamme. Tra poco vi leggiamo qui a Chiamami Radio 2. Il tempo di ascoltare insieme questa bella canzone di Summer.

0: Potential è il titolo di questa canzone di Summer qui nella playlist di Chiamami Radio 2. Sono potenti anche diversi messaggi arrivati al 3487 300 200. Ciao Fede Ago, sono Giusy da Roma, voglio ringraziare la mia super mamma Carmela che cerca sempre di sdrammatizzare le situazioni che mi fanno penare e che mi ha sempre spinto a pensare con la mia testa, a seguire l'intuito. Ti amo mamma, grazie per la tua pazienza, ci scrive lei.
1: La pazienza delle mamme dei genitori in senso generale. Poi
0: ne leggerei un altro per far capire un po' quello che è il mood tra i nostri ascoltatori questa sera e quelle che sono le emozioni che ci vengono riversate su WhatsApp. Cara Rai Radio 2, sono Laura, mia madre ci ha lasciato lo scorso luglio e se potessi parlarle ancora una volta le direi: mamma, grazie per l'amore che mi hai dato, per la tua presenza che sento ancora viva dentro di me ogni giorno. Riposa in pace, sei la mia guida eterna. Questo pensiero mi riempie di nostalgia ma anche di forza.
1: Molto bello. E a proposito di emozioni, non posso fare che sottolineare il fatto che prima non l'avevo notato, ma hai ancora gli occhi lucidi. Cara Federica, e ringraziamo ancora Simone Cristicchi per il regalo che ci ha fatto di essere qui con noi stasera e per quella grande canzone che io umilmente ho un po' citato. Niente. E ti ha fatto lacrimare.
0: Niente, Open arriva pure a Imola invece.
1: Dobbiamo essere veri.
0: Ciao Antonella Boralevi, buonasera.
2: Sì, eccomi anche stasera, come ogni sera, qui a Chiamami Radio 2. Ormai il nostro appuntamento è intorno alle 21.30. Il nostro appuntamento, cari Federica e Agostino, per trovarti il cuore. Allora, guarda, un uomo scrive qualcosa seduto, no, prostrato, sulla scrivania della stanza in penombra. Il lume ondeggia come la sua mano e la sua mano sembra che non sappia più scrivere nessuna lettera di nessun alfabeto. Le parole restano chiuse dentro la penna, non escono, non gli riesce di farle uscire. Ma il cuore intanto, lentamente, si spacca, si divide a metà. Non esce né sangue né pianto, puro dolore. Un dolore che non si può curare. Perché ti racconto questa storia? Quest'uomo è uno scrittore, tra l'altro, pensa e le parole non gli escono dal cuore. Questa storia, lo vedrai, tocca un nodo dell'anima che tormenta tante persone. Di solito noi, per non soffrire, siamo programmati a evitare di guardarci dentro. Però la mia idea è che il dolore fa parte della vita e va curato, e si può curare in un solo modo, guardandoci dentro, cioè con la vita. L'uomo che scrive, cancella, riscrive, di nuovo cancella, ha una faccia lunga, da spettro, ma gli occhi neri sono così vivi, sono punteruoli contro cui nessun segreto dell'anima può resistere. Carissimo padre, di recente mi hai domandato perché io sostenga di aver paura di te. Non ho saputo risponderti niente, come al solito, in parte per la paura che ho di te e in parte perché questa paura si fonda su una quantità tale di dettagli che parlando non saprei coordinarli. Quest'uomo ha 36 anni, è Franz Kafka, non è più un bambino, è un uomo fatto, è il 1919, ma suo padre ancora lo intimorisce, ancora gli brucia le ali, ancora suo padre, l'ombra nera che gli impedisce di prendersi la vita. A quanti di noi succede? Ora, il genio di Kafka ha fatto di questa violenza l'esca di romanzi meravigliosi, potentissimi, è uno dei più grandi scrittori del Novecento. Ma adesso ti dico qualcosa che farà vibrare una corda segreta dentro di te. Quest'uomo di 36 anni non ha mai avuto il coraggio di spedirla a suo padre, questa lettera. L'ha tenuta rinchiusa in un cassetto e la lettera lo ha mangiato a piccoli bocconi feroci, anno dopo anno. 5 anni dopo averla scritta, Kafka è morto, come se fosse malato di un cancro che non è stato curato. E sai quando abbiamo potuto leggerla noi, questa lettera che ci tocca così profondamente? Quasi 30 anni dopo, nel 52, 1952. Allora, questa è la domanda di stasera. Sono segreti o sono macigni? Sono serpenti le parole che non riusciamo a dire ai nostri genitori? Cara Agostino, prepari per me intanto Soldi di Mahmood ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che non trovi il coraggio di parlare ai tuoi genitori.
1: In questo caso Mahmood pensò bene di fare questa soldi parlando al papà in modo anche abbastanza
0: duro
1: e gli ha rivendica, come dire, gli ha portato proprio il conto di tutto quello che insomma aveva patito. Questo brano tra l'altro ovviamente ha vinto Sanremo, ma è soprattutto arrivato secondo agli Eurovision anche Song Contest che stanno per arrivare, quindi facciamo tanti in bocca al lupo al nostro Saldavinci
0: che ci rappresenta.
1: Grazie
0: quest'anno.
1: Antonella.
0: Grazie, la riflessione di questa sera comunque è centratissima anche con la nostra puntata, per quanto la canzone di Mahmood poi sia rivolta al padre, però una riflessione su quello che non diciamo ai nostri genitori, facciamola, non perdiamo tempo poi, perché ci stiamo rendendo conto un po' tutti, forse crescendo ogni giorno di più, che nessuno di noi è eterno, abbiamo una data di scadenza, ce l'hanno purtroppo anche i nostri genitori e non sappiamo qual è. Quindi non lasciamo le cose non dette, perché poi non c'è il rimpianto più grande. Antonella ha utilizzato Kafka per questa metafora e questa riflessione oggi.
1: E noi utilizziamo Mahmood. In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla, sto

Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce di capire se domani tu mi fregherai.

0: Come va?
1: E come va?
0: Va bene.
1: Come vuoi che va, Ago? 21:43, chiamami Radio 2, venerdì sera 8 maggio, storicamente la data della festa della mamma, anche se si celebra domenica 10, le stiamo omaggiando insieme con le vostre canzoni preferite, i vostri pensieri sulle vostre mamme, ma anche i Canta con Ago sulle mamme che tra poco ascolteremo insieme.
0: Dai.
1: Al 348-7300-200, prima invece una grande voce, quella di Alicia Keys, nella playlist di Chiamami Radio 2, If I Got You.

0: said nothing in this whole world don't mean a thing. If I ain't got you per Alicia Keys, commossa anche lei comunque nel videoclip, per chi segue Radio 2 sul 202
1: e magari ci ha commossi anche a Sanremo quest'anno con Ramazzotti, con la
0: ha
1: tua
0: buttato
1: bravura.
0: Giù tutto. If I ain't got you with me, baby. Oh, said nothing in this whole world don't mean a thing. If I ain't got you per Alicia Keys, commossa anche lei comunque nel videoclip, per chi segue Radio 2 sul 202
1: e magari ci ha commossi anche a Sanremo quest'anno con Ramazzotti, con la
0: ha
1: tua bravura.
0: Ha buttato giù tutto
1: con la sua bravura.

0: italiane, mi pare di aver capito, ha degli avi qualcuno.
1: Senti, a proposito, sono sì. tanti gli auguri che arrivano alle mamme via WhatsApp e Ale scrive auguri a tutte le mamme del mondo e poi scrive mother, mae, mom, mum, mommy, mamma, Mary, mamma, mamma, in tutte le lingue del mondo, ma poi sottoscrive, riferendosi a te che hai cantato Soldi di Mahmood poco fa, grande Ago, come sempre, se avevi la tuta gold è da. Perfetto.
0: Spero che non me la componga come al solito con l'intelligenza artificiale.
1: Lui fa dei fotomontaggi, chissà, tutto può
0: succedere. Alla Achille Lauro magari mi veste, chi lo sa.
1: Prima si diceva del fatto che la festa della mamma è stata spostata alla seconda domenica di maggio per permettere magari ai figli di stare un po' di più con le mamme, però ci sono figli che anche di 8 maggio lo fanno, ce lo fa sapere Fides da Gorizia. Oggi
0: ciao, Fides.
1: Tutti e quattro i suoi figli sono andati a trovarla per festeggiarla anticipatamente.
0: Ma che bello.
1: Dice che la canzone che le piace sul tema di oggi, Le mamme di Toto Cutugno, è la sua preferita.
0: Adesso la cerchiamo, la cerchiamo.
1: Canta con Ago.
0: Vado.
1: Canta con Ago canzoni sulle mamme o che in qualche modo ti fanno pensare alla mamma o qualcuna che cita le mamme.
2: Sì.
1: Senti Tommaso che cosa ha tirato fuori.
2: Vai, Tommasino, vai.
3: Ed un po' mi fa ridere.
1: I pinguini.
3: Se
2: di
3: penso
2: maggio,
3: che
2: di
3: ora c'hai un altro che ti uccide i ragni al posto mio. Ma ci dovrò convivere, maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio.

0: Bravo Tommaso!
1: Ma bravo!
0: Poi in questa canzone il ridere viene citato di nuovo, no? Dice le cene da tua mamma, la nostra prima canna, la carbonara, wow. La carbonara a Londra quando ci ha messo la panna. Io adoro comunque la penna di Zanotti. Qui citano Viva la mamma anche, Ago, tra le canzoni ovviamente. Sì, è stata un gran successo anche evocativo, il gran buon pezzo alla Bennato Rock.
1: Ce l'avevo già in testa.

Zan. Grande Ago. Viva la mamma, viva la mamma, viva le mamme. E la puntata di oggi di Chiamami Radio 2 l'abbiamo dedicata, la stiamo dedicando alle mamme. Ancora qualche minuto, 3487 300 200, per magari lanciare un pensiero, dire quale canzone vi fa pensare alla vostra mamma, che magari potrebbe essere anche questa, perché se ci pensi la mamma alla fine è la felicità. E basta. È più facile.

0: amo e basta.
1: La felicità e basta per Maria Antonietta e Colombre, e la festa della mamma per Chiamami Radio 2, 8 maggio, anche se si celebra domenica.
2: L'abbiamo anticipata noi.
1: Sì, no, noi l'abbiamo anticipata, però questo ha fatto piacere secondo me a diversi ascoltatori e ascoltatrici. Sentiamo per esempio una nota audio. Vai. Ago, senti.
3: Buonasera.
1: Ciao. Ciao.
3: Sono Anna Rita. Anche io amo tanto ricordare, perché ero una bambina, andavo a scuola come tutti, e mi ricordo solo dell'8 maggio. Per me la festa della mamma è l'8 maggio.
2: Sì.
3: E a me piace tanto Viva la mamma di Edoardo Bennato.
2: Te l'ho appena cantata.
1: Vedi?
3: Ciao.
1: Cioè,
3: siete tanto preziosi.
1: Grazie cara.
2: Grazie.
1: C'è telepatia tra te e i nostri ascoltatori, Iago. Salutiamo sì. anche Franz, dice: mia mamma si chiamava Maria. È morta a 48 anni, ormai 25 anni fa. Era bella e spiritosa. Quando ascolto Ovunque proteggi di Vinicio, non riesco a non pensare che sia la mia preghiera per lei. Molto
2: che
1: bello,
2: bella,
1: questo,
2: molto bello.
1: Questo messaggio. Serata di grandi emozioni, bello. Scrive Giacomo.
2: Maria, Maria, Maria, Maria. Ce ne tante. Anche Mamma Maria dei ricchi e poveri, ma questo messaggio meritava meglio.
1: Metti nel tuo cassetto
2: West High Story.
1: Petula Clark del 62, ciao ciao Downtown. Ago, per una delle prossime puntate, per Giacomo, perché è la canzone che a lui lo fa pensare a sua mamma, perché lei ascoltava il disco quando aveva 16 anni.
2: Ok, quindi, bello, bello,
1: ora,
2: d'accordo.
1: E adesso canta con Ago. E adesso sì. canta con Ago, c'è qualcuno che ci manda una nota audio. Ascoltiamo al 348-7300-200. Ehi?
4: Ciao Federica, ciao Agostino.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Siamo arrivati ai titoli finali.
2: Sì,
4: io,
2: alla fine.
4: Io ricordo canzoni delle mamme. Due braccia grandi per abbandonarmi dentro.
2: Questo
4: se
2: è...
4: la notte avevo un po' Toto paura.
2: Cudugno.
4: Occhi profondi, pur qui ero un libro aperto, senza neanche dire una parola. Aveva mille modi buoni per svegliarmi quando non volevo andare a scuola. E mi chiedevo quando le guardavo i piedi, questo

0: invecchiano.
1: Eh sì, purtroppo
0: per
1: sì.
0: Questo anche papà.
1: Sì, sì.
0: Buona fine di film e
1: grazie.
0: Ci vediamo presto, siete stati bravissimi.
2: Grazie Ernesto. Come salutiamo le mamme?
1: Ma le salutiamo
2: e
1: con
2: gli ascoltatori.
1: Un bel ciao. Con ciao.
2: Ciao.

0: Bellissimo. Ah, da sola.
1: No. Oh, oh. Non ce la faccio. Grazie Fabio Melis, Leonardo Sinibaldi, Emma Caggiano, Eleonora Catapano, Luca Masci, Stefano Aimola, Mauro Marzetti. Tra poco Gino Castaldo con Nicola Angelozzi, Radio 2 alle 10 della sera.
2: Ciao, buona Gino, festa della Nicola. Mamma. Buona festa delle mamme anticipate. Un abbraccio grandissimo, tante rose per voi. Rose,
1: e buon weekend.
2: Per voi.
1: E buon weekend,
2: e buon weekend a tutti quanti voi.
1: Anche torniamo lunedì.
2: Regista. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, sono le 21.58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste. Tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino la coda è per lavori. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Calenzano e Bivio 1 variante di Valico in direzione di Bologna, il traffico è rallentato per via di un veicolo fermo. Ancora A1 Milano-Napoli, c'è un incidente tra Frosinone e Ferentino in direzione di Roma al chilometro 624, per questa ragione in direzione di Roma si è formata la coda. Sulla A16 Napoli-Canosa a Napoli in entrambe le direzioni segnalata la presenza di pedoni intorno al chilometro 13,2. Sull'autostrada del Mediterraneo c'è la riduzione di carreggiata tra l'area di servizio Salerno e lo svincolo Ponte Cagnano. Sulla A14 Bari-Taranto piove tra svincolo Bari Sud e svincolo Mottola Castellaneta. Ricordiamo che quando piove il limite di velocità consentito scende a 110 km quando siamo in autostrada. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
3: Buonasera Nicola Angelozzi.
4: Buonasera Gino Castaldo.
3: Tutto bene?
4: Tutto bene.
3: Sì, è un venerdì qualsiasi.
4: Venerdì, noi di solito, sai, abbiamo la nostra scaletta che ci fa divertire prima del weekend.
3: Sì, però anzi, noi proprio perché è un tema divertente, abbiamo deciso stasera proprio di fare uno, non dei nostri speciali, insomma di seguire un po' un tema, che è un tema sempre molto divertente, quello delle meteore. Qui c'è, si dice nel gergo musicale, si intende gli White Wonder, cioè quelli che hanno avuto un successo.
4: Poi una storia un po' che non è andata molto bene, diciamo, non con un lieto fine musicale.
3: Sì, quindi tutta la puntata stasera andremo avanti con questo tema delle cosiddette meteore. Ce ne sono state di clamorose nella storia, anche in importanza Mascherona, no?
4: Sì, cioè, è vero.
3: Fantastico
4: che poteva far iniziare una carriera.
3: Ma io che ho più anni di te, lo posso dire, in molti casi appunto era quello, no? Dice, beh,
4: adesso finalmente comincia questa cosa
3: storia
4: pazzesca.
3: Questa storia iniziava e poi finiva, insomma.
4: Sì, cioè,
3: finiva lì,
4: venivi sedotto e poi abbandonato in questo modo. Era un po' così.
3: Sì. Allora, io volevo proporti per iniziare il nostro viaggio di questa sera all'interno del mondo delle meteore.
4: Ricordiamo che siamo a Radio 2 alle 10 della sera al centro della musica.
3: Sì. Poi
4: siamo qui in onda da Radio 2 dalle 22 alle 23.
3: Il mercoledì, il giovedì e il venerdì.
4: Però oggi è venerdì,
3: Quindi. Poi ieri sera abbiamo avuto una serata pazzesca.
4: Vabbè,
3: c'era Mannarino. Parliamo di questa sera. Allora, io volevo proporti stasera un pezzo di Frankie Goes to Hollywood, che non sono proprio esattamente One Hit Wonder, perché qualcos'altro hanno fatto.
4: Hanno
3: col passare del tempo tutto adesso è scomparso, rimane questa. Quindi loro, tu dici Frankie Goes to Hollywood e dici relax.

0: Erano i Frankie Goes to Hollywood, che poi all'epoca il nome del gruppo è bizzarro, no?
1: Frankie, il nome è già un programma,
0: che vuol dire,
1: no?
0: Frankie va a Hollywood. In realtà si scoprì all'epoca, dopo lo stupore, anche se andavano di moda i nomi bizzarri, che era un titolo di giornale vecchio, mm-hmm, che era Frank Sinatra che andava
1: Goes
0: a fare
1: Hollywood.
0: Film, c'era un titolo di un giornale, Frankie
1: preso.
0: Goes to Hollywood, si riferiva a Sinatra che andava a fare del cinema a Hollywood, quindi.
1: Ah, ho capito, comunque è bellissimo.
0: A proposito,
1: pezzo.
0: Io però sento. Allora, intanto non ci abbiamo il visual stasera.
1: Sì, ma non so perché, ma tu senti questo rumore strano?
0: No, intanto non vedo le nostre immagini, invece devono esserci, quindi già c'è qualcosa che non va.
1: Magari
0: va
1: nella
0: bene.
1: Visual c'è qualche problema.
0: Poi c'è qualche. Dalla regia c'è qualche. Io sento.
1: Federico,
0: sento qualche disturbo in linea.
1: Non riesco a capire perché. Ma tu stai sentendo?
0: Nicole, c'è qualcosa di strano.
1: Non capisco. Fede, Federico.
0: Tu comunque non ti preoccupare, io sono abituato, cioè sono grande.
1: Questo è un vero stress test, però.
0: Sì. Tu stai tranquillo, ok? Non lo so. Beh, vediamo. Cerchiamo di capire. Regia, per favore, ci date un avviso, qualcosa?

0: Un giorno di più di 2000 anni fa, il re Alessandro Magno, l'uomo più potente del mondo, visitò la città di Corinto. Alessandro voleva incontrare il famoso filosofo Diogene, detto il cinico. Seguito dal suo codazzo di soldati, funzionari, ballerini, Alessandro cercò il filosofo in lungo e in largo per finalmente trovarlo sdraiato al sole. Beato, occhi chiusi, un mezzo sorriso accennato sul volto. Il re si avvicinò, lo salutò e gli rivolse la parola. Io sono il re Alessandro Magno, sono l'uomo più potente del mondo, posso esaudire qualunque sogno. Diogene, dimmi, cosa vuoi? E Diogene rispose.
1: Sì, Andalessa, ma fai un piacere, te levano un suo cazzo sola, per favore.

Nel tempio di Apollo, sulla terrazza dell'acropoli di Cuma, si svolgevano cerimonie, inni sacri e canti dedicati al dio della musica, della poesia e delle arti. In un altro situato proprio sotto l'area del tempio stesso, la Sibilla Cumana forniva le sue profezie a persone di tutto il mondo antico. Secondo alcune interpretazioni storiche, è molto probabile che durante i riti della Sibilla Cumana fossero presenti gas con effetti psicotropi, ovviamente originati dalla natura vulcanica dei Campi Flegrei. Respirati in piccole quantità, forse questi vapori vulcanici potrebbero aver indotto la profetessa in uno stato di allucinazione, trance o comunque alterazione della coscienza, aiutandola a entrare in contatto con le divinità. L'oscurità, l'atmosfera soprannaturale e il ritmo delle celebrazioni del piano superiore facevano il resto. Questa è Radio Liberale.

0: Chi pava non comanda, chi comanda non pava. Radio Liberato.
1: Oh, Feno!

0: Pronto?
1: Pronto, buonasera, Antone.
0: E che bella voce. Come ti chiami, teso?
1: Mi chiamo...
0: E da dove chiami, teso? Vicino al mare. Tieni il mare nel cuore o tieni il fuoco del Vesuvio? Chissà, fammi capire. Va bene, dimmi nome, cognome e data di nascita.
1: Allora, io mi chiamo... E sono nato...
0: A me mi pare che sei Sagittario, E l'ascendente lo conosci?
1: Sagittario.
0: Uai, e tu sei inguaiato, frate. E come fai a campa? Fammi capire.
1: Che sta a sapere, Antone?
0: Che cosa vuoi sapere dalle carte?
1: Io vorrei sapere che ci sta nel mio futuro.
0: Mamma mia. Allora, nel tuo futuro vedo...

0: Ora torniamo in studio. Liberato, volevo farti una domanda. Quale delle tue canzoni ti piace di più suonare dal vivo?
1: Questo non me lo aspettavo. Senta, fammi pensare. Sì, sì. Quella che mi piace più è Tu mi fai pazzi. E sa quale parte? Questa. E parto con l'arpeggiatore. La sirena sta suonando.

0: leggere scoppattato. Radio Liberato.
1: Vabbè,
2: questa abbiamo... è stata una sorpresa, che sì, le cose che sì. succedono a Radio 2.
1: Sì. Abbiamo passato questi 45 minuti circa a cercare prima di capire che stava succedendo, poi a godercela. E quello che abbiamo ascoltato, questo atto di pirateria vero e proprio, devo dire ai nostri
2: è un passato un po' un hackeraggio, l'ho vissuto un po'
1: totale,
2: così,
1: cioè,
2: pazzesco.
1: Vabbè, noi c'avevamo la nostra scaletta, cioè ci ha portato scompiglio, ma che dobbiamo fare? Però alla fine siamo un po' contenti.
2: La musica di Liberato, ma soprattutto abbiamo sentito anche le parole di Stefano De Martino, di Serena Rossi, canzoni anche rifatte da Mahmood, e quindi è stato divertente. Radio
1: Valerio
2: Liberato,
1: Lundini, Stasci dei Coro, c'erano degli interventi, insomma una follia filmata Liberato, devo dire. Allora, ok, però noi siamo un po' turbati, avremo bisogno un po' di ricomporre un po' d'ordine. Come facciamo? Allora, noi stavamo facendo volevamo fare un percorso,
2: un viaggio sulle meteore.
1: Abbiamo detto Frankie Goes to Hollywood, però adesso non c'entra più niente questa roba. Io...
2: però Frankie Goes to Hollywood, chi era quel Frankie?
1: Era Frank Sinatra. Quello può aiutarci un po' a ritrovare un po' di equilibrio, perché questa roba ci ha felicemente scombinato. siamo confusi, siamo contenti, quindi io direi adesso ha proprio un bisogno interiore di sentire qualcosa di lineare, di classico, altro che meteora.
2: Come Fly Me to the Moon,
1: ma
2: per
1: sì.
2: caso.
1: Ok, ascoltiamolo, Frenzinato.

0: You.
1: Un po' meglio, va meglio?
2: Che no, meraviglia, un po' che meraviglia.
1: Poi tu sei, come dire, io sono un po' più un veterano, professione proprio anagrafica, tu sei, quindi non te l'ha mai successa una roba del genere.
2: Non mi era mai successa, però questi hackeraggi che sono un po' come degli stress test sono divertenti, quindi Radio 2 puoi farne ancora, anzi liberato
1: sì,
2: pure, puoi venire
1: sì, siamo,
2: qui.
1: Siamo disponibili, il nostro spazio è a disposizione, così.
2: Radio
1: vabbè.
2: 2 alle 10 della sera, al centro della musica, vediamo.
1: Lo sai che c'è un precedente, mi è venuto in mente adesso. C'è un precedente storico pazzesco. Benigni fece un programma televisivo, si chiamava Televacca, e andava in onda così, era un'interferenza. A un certo punto arrivava come se fosse una TV privata, pensa te.
2: Bene, purtroppo però questa puntata è finita.
1: La scaletta di oggi la mettiamo settimana prossima.
2: Okay. O la settimana dopo ancora. Comunque noi ci risentiamo, ci rivediamo mercoledì prossimo.
1: E la luna va come la luna va come al solito ai lineatici. E
2: ai lunatici.
1: Siamo ci ha proprio turbato sta roba. Scusate,
2: ciao lunatici. Buonanotte.
3: Che cos'è quell'insegna lì?
4: Te ne dai no che l'hai tutta storta.
5: Allora non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: I Lunatici su Radio 2.
3: Le 23 in punto, ecco i Lunatici su Rai Radio 2. Ma che bomba, Radio Liberato, su Rai Radio 2.
4: Quante Io lo adoro, Liberato.
3: Ma come si può non adorarlo? Quante sorprese che ci regala.
4: Bomba,
3: oggi,
4: bomba,
3: no?
4: Vera.
3: Castaldo, Nicola Angelozzi, quante sorprese che ci regala Rai Radio 2. Va bene, allora, da questo momento fino alle 2 ci siamo noi, Lunatici. Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini in diretta, ma soprattutto ci sarete voi. Con le vostre storie, le vostre voci, le vostre opinioni, che state combinando in questo venerdì sera? Raccontatecelo chiamando lo 063131 oppure l'800 800 002. State tornando dalla cena, dal concerto, state andando da qualche parte accompagnando qualcuno, cena galante, primo appuntamento, avete un problema, volete condividerlo, avete una gioia, volete parlarne, insomma vale tutto, come sempre, perché questo programma si nutre delle vostre voci. Cominciate subito a prenotarvi per intervenire in diretta.
5: Internazionali d'Italia in campo Musetti e Darderi, clamoroso Djokovic è stato già eliminato. Per ciò che concerne il calcio, invece, in una tutto sommato inutile Torino-Sassuolo, si portano a casa i tre punti. Granata in rimonta 2-1, firmato da Simeone e Pedersen. E invece, per ciò che concerne i vari conflitti purtroppo in giro per il pianeta, c'è questo annuncio di Trump di 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina dal 9 all'11 maggio, mentre in Medio Oriente la situazione continua a sembrare problematica. C'è Vance che ha incontrato il premier del Qatar, si parla ancora di negoziati. Vedremo quello che succederà. Se dovessero arrivare delle notizie nel corso della nottata, siamo pronti a girarvele in tempo reale. Non ho fatto in tempo ad approfondire invece la questione legata ai documenti desecretati negli Stati Uniti sugli UFO. Il Pentagono svela i file segreti.
3: Tremi, tremi, perché io lo so che tu sei un rettiliano. Io l'ho capito da un po' di tempo, da qualche giorno ho capito che tu sei un rettiliano, Arduini.
5: Leggo di una delusione, neanche ti rispondo. Tra gli appassionati, immagini poco chiare ed episodi già noti, dicono sì. Alcuni.
3: Anch'io voglio
5: approfondire. Tu che sei esperto.
3: No, guarda, anch'io non ho avuto
5: tu
3: modo.
5: Che sei cresciuto con X-File. Io non ho mai visto nemmeno una puntata. Tu invece
3: recuperalo,
5: dici che era la tua serie.
3: Fantastico, X-File.
5: No, direi, non ho mai visto nemmeno una puntata.
3: Devi recuperare X-Files, assolutamente, qualcosa di straordinario, veramente. Fox Mulder, Dana Scully.
5: Io a quell'età avevo in testa soltanto il calciomercato della Lazio.
3: E un'altra cosa.
5: Nominala. Molto piccolo.
3: Nominala.
5: Ero molto piccolo.
3: Nominala quell'altra cosa.
5: Era
3: sentiamo.
5: Anche complicato.
3: Di che si tratta?
5: No, così.
3: Secondo voi cosa aveva in mente? Apriamo un contest radiofonico. Messaggi vocali al 3487-300-200.
5: Tutte queste cose non mi accorgo.
3: Cosa aveva in mente Arduini invece di X-Files e degli X-Files quando aveva 16 anni?
5: Ma anche 14.
3: Anche
5: 15.
3: 14, oltre
5: quell'età,
3: al calcio.
5: L'età della pubertà.
3: Messaggio vocale, veloce, veloce, vediamo chi indovina. Allora, no, anch'io devo approfondire. La prima è stata, vediamo che dicono.
6: Aveva in mente la farfallina di Belen.
5: Stai attento a mandargli questi alla cieca, perché
3: mi sono fidato della signora. Dico, va bene, che cosa avrà mai potuto dire?
5: Attenzione, Ida. Attenzione.
3: Va bene, allora ti do anche una bella notizia. So che l'aspettavi. La mia bambina è tornata a casa. Mi scoppia il cuore dalla felicità. E non dite che è solo un cane. No, è meglio di un cane. Aurelia, la cagnolina che ci ha fatto preoccupare in queste notate, è tornata a casa.
5: Attenzione, perché devo riaprire la parentesi calcistica. Il Frosinone è stato promosso in Serie A, raggiunge il Venezia in Serie A, Monza ai playoff, su Tirolo e Bari ai playout, Pescara retrocesso. Nonostante il ritorno di Insigne, che aveva animato la squadra abruzzese nel mercato di gennaio, il Pescara non riesce a salvarsi. Questi verdetti arrivati dalla Serie B, turno che è terminato pochi minuti fa.
3: Allora, noi siamo qui in questo meraviglioso studio, però in realtà vogliamo uscire. Liberateci da questo meraviglioso studio e fateci uscire insieme a voi. Portateci in macchina con voi, portateci a cena con voi, al teatro di ritorno, dal teatro, dal concerto con voi. Quindi, come fare? 06 3131 oppure 800 800 002. Chiamate Lunatici nella notte di Rai Radio 2, sono le 23:04, forza, partiamo.
7: I Lunatici.
8: Okay.
7: Su Radio 2.

0: Intelligente, bravo, dove l'hai vista? La felicità.
1: Al primo posto c'è la salute.
2: Per me la felicità è qualcosa di grande, da 1 a 100 penso di essere felice ogni giorno sempre di più, 100 non basta mai.
3: No, mi perdoni, dobbiamo essere precisi, lei in questo momento da 1 a 100 quindi mi è felice 100?
2: 79.
1: Sono felice da 1 a 100.
3: Quanto?
1: 100 sono felice.
3: 100?

0: che voto dà alla sua felicità?
1: Lo studio in che senso? Del
0: lo
1: benessere?
0: Studio che il cervellone sta portando avanti sul felicità. Che bel sorriso.
2: La felicità. La felicità è come una farfalla.
3: Il primo posto c'è la salute.
2: Che un giorno si poserà su di te.
4: Olè, Romeo.
0: Applausi, standing ovation.
4: Romy, Romeo, ci potresti rifare solo l'olè al telefono?
2: Un olè?
4: Sì.
2: Subito.
4: Al telefono, adesso, qui. Non riprendere la chitarra. Ha ripreso la chitarra. Niente, io volevo un olè pulito, ma niente.
0: Olè!
2: Olè!
3: Primo posto c'è la salute.

0: Nino cammina che sembra un uomo
1: con le scarpe.
2: Michele. Ma ha risposto Michele?
0: Ha risposto Michele.
2: Michele viene espulso.
3: Siete tutti degli ingenui. Voi pensate veramente che nonno Giannino esista? Michele da Foggia, Umberto da Pescara, Nushin, Roberto da Bergamo, eccetera. Non esiste nessuno come Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio. Sono ologrammi, voi li vedete, ma non esistono. Veronica del Soldà, Matteo Di Leglio, eccetera. Se voi andate su RaiPlay, vedete che c'è scritto un programma a cura di Emma Caggiano. È lei, è lei che muove i fili, è lei che ci ha fatto credere tutto questo. Per rispondere alla vostra domanda, sono felice. Finalmente l'ho detto.
4: I lunatici. Su Radio 2.
5: Ciao bambini.
2: Olè, ciao bambini, sono le 23:08 minuti, state ascoltando i Lunatici, siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, ci trovate qui in diretta dal lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2, so che sarai particolarmente contento.
0: Dimmi.
2: Arduini, ma il primo ad essersi prenotato questa notte per intervenire è Michele da Foggia.
0: No, Michele da Foggia come primo, giusto perché è venerdì notte, pronto?
1: Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
0: Che succede Michele?
1: Notizia bomba.
2: Sentiamo, che
1: alle
2: notizia bomba.
1: 20:30 di venerdì in America sono stati avvistati gli UFO.
2: Ma scusa.
1: Non è uno scherzo, ma è la verità.
0: Non è proprio così Michele, ti stai confondendo.
2: Te ne ha parlato adesso Roberto di questa notizia. Sono stati desecretati alcuni documenti che riguardano gli UFO.
1: Ah, non che sono stati avvistati, capito male.
2: Sì.
0: Tanto per cambiare, dunque la notizia è questa, leggo da rainews.it. Il Pentagono pubblica immagini e documenti inediti degli UFO. Trump mantiene le promesse, questo dicono dal Pentagono. Pubblicate una serie di file e video mai visti prima sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Alcune foto risalgono alle missioni Apollo 12 e Apollo 17. Ho visto che il web si è diviso su queste cose. C'è chi dice che è una cosa di dimensioni storiche, epocale,
2: sì.
0: C'è chi sostiene che in fin dei conti di novità reali ce ne siano ben poche.
2: Cioè, c'è una cartolina con l'alieno che fa ciao dal finestrino dell'UFO. Insomma.
0: Tu come ti schieri, Michele? Da Foggia, che idea ti sei fatto?
1: Ho sbagliato tutto io, perché allora ho capito male.
0: Bene.
1: Allora l'idea che mi sono fatto che gli UFO esistono.
2: Ecco. Senti, se scendessero domani sul nostro pianeta e venissero lì da te a Foggia, Michele, dove cosa gli racconteresti? Per parlargli del nostro pianeta, per parlargli un po' di quello che succede qui.
1: Del nostro pianeta.
2: Che cosa gli la prima cosa che gli racconteresti a un alieno, quale sarebbe?
1: Che il nostro pianeta è tutto diverso da loro.
2: E che ne sai tu, che sei stato su loro?
1: No.
2: E allora?
0: Glielo chiederebbe forse. Vabbè, Michele,
1: dimmi.
0: Io ti saluterei se non c'è altro.
2: Va bene, a dopo. Che grande.
0: Ciao
2: Michi, un abbraccio.
0: Mi è ricomparsa sotto gli occhi qualche ora fa dal sito Commenti Memorabili questa notizia. Secondo me ne abbiamo già parlato, ma fa sempre ridere anche per come è impacchettata. Sfida la polizia su Facebook, provate a prendermi. Catturato. Il triste epilogo.
2: Che scemo.
0: Epilogo del signor Jordan, che si era preso beffe. Si era preso beffe della polizia del Bedfordshire. Tra i commenti all'appello su Facebook lanciato per trovarlo, infatti, si era espresso lui stesso. Aveva scritto: prendetemi se ci riuscite. Le forze dell'ordine gli hanno reso pampa in focaccia. Di recente hanno fatto un post su Twitter spiegando come l'avessero catturato. Lui si è dichiarato colpevole di tutta una serie di reati. è stato condannato, insomma beccato, adesso è nelle patrie galere britanniche.
2: Ecco, buon per lui. Sono Dino di Pomezia, dopo 45 giorni mi faccio sentire, vi mando un abbraccio perché sono stato in ospedale per la rottura del femore. Che dolore, ragazzi, l'importante è che tu stia bene adesso, carissimo Dino. Di ritorno,
0: il femore è brutta,
2: già, è brutta, sì. Di ritorno dal Sistina per una grande Serena Rossi, saluti da Marco, ciao Marco, poi un saluto a Francesca, lo zio Nico che c'è, Eliana, la notte si anima con voi cari lunatici, buonasera lunatici. Purtroppo una brutta notizia, è morta la mia bassottina di 6 anni Yuki, ci dispiace tantissimo, ti mandiamo un abbraccio Luciano per,
0: buon ponte alla piccola Yuki.
2: Si dice così, Robby?
0: Buon ponte, sì.
2: Buon ponte. Dai, 063131.
0: Sai la leggenda del ponte arcobaleno?
2: Sì, adesso a parte gli scherzi, lo so.
0: Mi piace crederci, poi.
2: Vabbè, certo. 800-800-002.
0: Ti vedo scettico.
2: No, andiamo. Sai che io sono un po' agnostico in generale. Gabriella, ciao, benvenuta.
5: Ciao, buonasera, buonanotte Lunati.
2: Buonanotte a te, Gabriella, che ci racconti?
5: Come va?
0: Gabri... Come sei splendida.
5: Bellissima canzone di Vasco Rossi.
0: Brava, ti stavo per chiedere chi la canta. Vasco Ligabue, mi hai risposto prima ancora, no, che Vasco ti facessi Rossi. La domanda. Che racconti? A dove telefoni? Ti sentiamo particolarmente arzilla, allegra, come mai? Che racconti?
5: Io abito a Matera, la città dei Sassi.
2: Che meraviglia.
5: Sì, ci siamo sentiti un po' di tempo fa. E niente, sono,
0: sai che qualcosa ricordo?
5: Ascolto la trasmissione.
0: Sai che qualcosa ricordo, Gabri? Da Matera?
2: L'ha appena detto, scusa Robby.
0: Fammi parlare.
2: Ma non, l'ha appena detto che chiama da Matera. Non puoi fare il giochino classico che lo leggi e le dici mi ricordo di te perché chiami da Matera.
0: Gabri?
5: Sì.
0: Se la memoria non mi inganna, tu chiami dalla meravigliosa città dei Sassi, giusto?
5: Sì.
0: Vedi?
2: Si ricorda di te, Roberto, vedi? Che
0: no,
2: fa nella vita?
0: Ricordo.
2: Che fa nella vita, Gabriella? Dai, dimmi, dicci, Robby, dicci.
5: E niente, io sono pensionata, ho 63 anni, e sono divorziata da 3 anni, sono sola con mio figlio e niente, trascorro la mia vita tranquillamente, non cerco un altro amore e... Niente, la vita va bene così.
0: Che programmi hai per i weekends?
5: No, nessuno, sto bene. A casa e niente, mi godo la città anche perché Matera pullula di turisti, quindi è
2: credo
5: piena
2: bene.
5: Di gente.
0: Ti abbracciamo Gabri, resta su Radio 2, buon weekend, iniziamolo insieme, ciao.
2: Ciao, grazie Gabriella per aver chiamato e di ritorno da un turno di 11 ore da cameriere in un castello. Filippo, se non sei troppo stanco chiamaci, chiamalo 06131, voglio sapere com'è andata questa cosa del castello, ma che era tipo una cerimonia, matrimoni, feste, che cosa hai fatto in un castello, se ti va raccontacelo.
0: Tanto la prossima settimana, caro Di Ciancio, sarà particolarmente temporalesca, questo maggio è un po' pazzerello. Da lunedì ci aspettano ben 3 perturbazioni, tra poco ti do ulteriori dettagli.
2: Non vedo l'ora di avere ulteriori dettagli.
0: A me piace molto
2: dettagli.
0: Aprire la parentesi meteo.
2: Lo so che tu adori il meteo. Prima però una chiacchiera con Alfonso, ciao, benvenuto su Radio 2.
6: Ciao ragazzi, ciao lunatici, buonasera.
2: Ciao bello, dici tu.
6: Una notizia che forse vi sarà sfuggita.
2: Vai.
6: Stasera alle 20:30 più o meno, a Foggia secondo me, sono stati avvistati gli alieni dopo qualche litro di vino, ma secondo me sono stati avvistati.
0: No, se fai riferimento a Michele, lui è così nature, non
6: ma
0: è...
6: Ma a noi ci piace Michele, vabbè, è bello, certo. Bellissimo, era così genuino, fantastico, alle 11:15, garba la gente così.
0: Tu dove sei, che fai?
6: Vado a prendere mia figlia, che esce al cinema,
2: sì.
6: Sono a Napoli, oggi ci siamo gustati il Papa, la città libera perché c'è stato... un po' di terrore per blocchi di traffico, scuole chiuse, la visita del Papa aveva imposto un po' di restrizioni e quindi la gente ha pensato bene di rimanere a casa e quindi oggi è stata una gran giornata di quelle dove il traffico non ti ha sottratto.
2: Quanti
6: molto
2: anni
6: tempo.
2: Ha tua figlia?
6: 13.
2: Tu quanti anni hai?
6: 49.
2: 49. 49. Senti, com'è il rapporto con una tredicenne?
6: Fantastico.
2: Sì. Non c'è conflitto.
6: Ma che conflitto, è una meraviglia.
2: Mi piace il senso.
6: Noi abbiamo due figli, uno di 18 e una di 13.
2: Sì.
6: Un coniglio, ci garba tutto, va bene. Poi è chiaro che insomma, loro fanno i figli e noi si fa i genitori. Non è che.
0: Scusa, curioso di questo: come arriva il coniglio nella vostra famiglia?
6: Il coniglio arriva perché andammo tempo addietro, ci trovammo in un campeggio. In questo campeggio c'era un coniglio che stava lì nel campeggio, una lepre in particolare, e allora proprio la piccolina Adriana aveva il desiderio di un animaluccio per casa, si voleva un cane, però il cane era una sofferenza in appartamento. Conoscevamo altre persone che avevano il coniglio e l'abbiamo preso.
2: Di che colore è?
6: Devo dire la verità, è bianco-nero.
2: E come si chiama?
0: Di che squadra è?
6: No, di nessuna squadra.
0: Non segue il calcio, bene, no, pensavo fosse della Juventus.
2: Come si chiama il dottor Coniglio?
6: Questa è una domanda difficile, perché all'anagrafe è Pof Pof, ce l'avevano spacciato per maschio, anche con una certa sicurezza, poi lo portammo al veterinario e ci disse, che femminuccia. E quindi da allora è un po' fina, fifi, dipende da come gli garba. Poi il coniglio non è che ha questo vantaggio che mi verrebbe da dire non parla, ma in realtà non fa rumori, quindi
2: Fa le palline di cacca, però fa le palline di cacca, le togli tu, le tolgono le tue figlie.
6: I Choco Pops fa proprio delle pallettine precise, fantastiche, però li fa soltanto cioè è molto ordinato come animaletto, perché le fa,
0: è innamorato di questa coniglietta il signor Alfonso.
6: È fantastico
0: innamorato totalmente,
6: che ci possa essere, non rompe, non fa casino, non sporca, non puzza, morbidissimo, tenero, ti fa un sacco di coccole. Una meraviglia.
0: Ti abbracciamo Alfonso, resta su Radio 2.
2: Ciao bello, ciao.
0: Quando vuoi torna a farti sentire, linee aperte, siamo partiti alla grande, devo dire, 23 da 19 minuti, 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Lunatici, siamo live su Rai Radio 2, dove ci trovate al lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2 su X, cinguettate con l'hashtag Lunatici, c'è Ida sempre presente, un saluto a Miroslav che sta finendo di innaffiare, è all'orto, innaffia la sera. Fabrizio, Ginevra, Prigioniero Libero, poi c'è Berni che scrive: mi fanno sempre sorridere le persone che credono che Roberto si ricordi, ma perché io mi ricordo davvero?
2: Certo, lui ha veramente una memoria incredibile,
0: di ferro.
2: Tutti gli ascoltatori che chiamano, c'è Lunatici, Moira e Marco da Torvaianica, ciao Maria Pia e Carola, saluto un po' gli amici che ci stanno scrivendo su WhatsApp, se riuscite mandate i vocali così ascoltiamo le vostre voci e tra poco cominciamo. Ho visto adesso il cappello a sonagli con Silvio Orlando, magnifico, racconta Graziella che ci segue da Torino. Poi c'è Riccardo che, a proposito della prima chiamata, anzi della chiamata di prima di Gabriella, dice: questa mi sembra Mara Maionchi. Non ci ho fatto caso.
0: No.
2: Fategli dire qualche parolaccia, perché secondo
0: però
2: me
0: è una bella
2: lei.
0: Carica. Simpatica, qualcosa forse sì.
2: È piaciuta anche a me. Dai, continuate a prenotarvi per intervenire in diretta, che tra poco si torna alle vostre voci. Sono le 23:20. Adesso arriva Coez. Ci vuole una laurea.

0: Ci vuole una laurea, Coez è uscita proprio oggi, è già in playlist qui su Rai Radio 2, 23 da 23 minuti, i Lunatici sono in diretta, Roberto Orduia e Andrea Di Ciancio con voi dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Come ieri vorrei riaprire qualche minuto di parentesi, caro Di Ciancio, per le prime volte. Io sono perché sì, fammi finire. No, devi stare calma, fammi finire. Sono convinto che ci sono un sacco di persone in questo momento che stanno ascoltando questo programma, chi per la prima volta, chi da un po', chi da sempre, ma che non hanno mai avuto il coraggio di chiamare la radio.
1: Mi chiamo Heidi.
0: No, non ti ho chiesto come ti chiami, sto dicendo un'altra cosa. Se vi va, adesso lasciamo le linee libere solo per voi, quindi gli storici aspettino qualche minuto. Chi non ha mai trovato il coraggio di prendere il telefono, fare lo 063131 o l'800-800-002 per intervenire in diretta, si palesi adesso. Linee libere solo per la notte delle prime volte. Non hai mai chiamato? Adesso aspettiamo te. Quindi,
2: forza.
0: 063131 oppure 800-800-002. Fateci sentire che ci siete, è il vostro momento, rompiamo il ghiaccio. Continuate a farci vedere che ci siete con i vostri vocali da inviare al 348 7300. Su X cinguettate con l'hashtag Lunatici, proviamo a leggervi in tempo reale. C'è Tanina che ci sta sentendo.
2: Ciao Tanina.
0: E si palesa proprio qualche istante fa cinguettato.
2: Buonasera ragazzi, un saluto da Trani, sono Rosanna, grazie per la compagnia, un saluto ai miei figli Savino e Michael e a Patrizio, li salutiamo tutti. Michele da Foggia è un alieno e chi lo sa, carissimo Massimo. Andiamo da Luciano a scoprire che cosa ci racconterà. Ciao, benvenuto su Radio 2.
3: Ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione. Io già ho telefonato un'altra volta, voi mi avete detto fatevi sentire, io mi faccio sentire.
2: Lui si era prenotato già prima.
0: Ah, ok.
2: Già prima, quindi non è ammonito. Voi adesso abbiamo aperto le linee solo per le prime volte. Luciano aveva fatto in tempo a chiamare prima. Perché chiami Lunatici stanotte? Che ci vuoi raccontare?
3: Perché ho sentito che voi parlate della felicità. E
2: come
3: la
2: no?
3: Felicità, sulla felicità io ho fatto una bella poesia e la volevo recitare.
2: Prego.
3: Allora, la felicità è una cosa che va ricercata, molti però se la sono scordata. Io ce l'ho sempre presente perché la tengo fissa nella mente. Tante cose danno la felicità, ma purtroppo uno neanche lo sa. Pensate all'amore di una donna quando vi sventola la sua gonna, all'amore dei vostri figlioletti che sono i vostri prediletti, al bene dei vostri nipotini quando sono a voi vicini, al lavoro che vi dà soddisfazioni e anche molte emozioni. Ogni cosa va vista al giusto verso e non fate nulla di diverso dal lato positivo. Basta metterci l'intenzione di essere volitivo.
2: Bene.
3: Chi è giovane crede di essere felice perché non ha la felice. Chi è vecchio pensa ai suoi malanni, ma poi arriva a 100 anni. Pensiamo invece che la gioventù ci dà ciò che non avremo più. La salute.
2: Luciano, è un po' lunghetta questa
0: troppo
2: poesia,
0: lunga. Bella, comunque
2: però
0: bella
2: che,
0: molto bella.
2: La parte che ci hai regalato, cioè, che ci hai narrato, insomma, è molto bella. Grazie.
0: Ti abbracciamo, resta su Radio 2. Heidi, ti è piaciuta questa poesia?
2: Aspetta, che era uscita.
0: Sincera, torna dentro, Heidi.
2: Sì.
1: Sì,
0: vedi che è piaciuta. Un vostro giudizio anche su X, hashtag Lunatici, un voto da 1 a 10.
2: Io l'ho sentita proprio emozionata, Heidi.
0: Mamma mia.
2: Per la poesia.
0: La poesia in radio, ma vabbè.
2: No, ma è troppo lunga.
0: Sappiate una cosa: già da lunedì 11 maggio, il passaggio di una prima perturbazione provocherà dei rovesci al nord su settori tirrenici, Toscana e Lazio, leggo dal meteo.it.
2: Sì.
0: Va detto che in questo caso si tratterà della classica instabilità primaverile con precipitazioni che dureranno al massimo 1 o 2 ore prima del ritorno del sole. Sul resto del paese invece avremo maggiori spazi soleggiati e temperature sopra la media grazie alla rimonta di una vasta area di pressione di origine subtropicale che si espanderà su parte del bacino del Mediterraneo. Di fatto, specie al sud, registreremo la prima ondata di calore africano della stagione. Si prevedono 30-33 gradi su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2: Questo quando? Scusa, ripeti.
0: Lunedì.
2: Questo lunedì, al sud.
0: poi ti dico mercoledì.
2: Non c'è che mi sveli tutta la
0: palmese
2: adesso. Bravo, l'hype. Ci sta. Allora, c'è Massimo che ha chiamato, sarà sicuramente la sua prima volta in radio. Ciao Massimo.
4: Buonanotte a tutti, signori. Io sono Massimo di Roma e mi è piaciuta la poesia di quello precedente della sua felicità.
0: Non è che ce n'hai una anche tu,
4: No, però vorrei dire una cosa, cioè la felicità è giusto come dice lui, dipende da tante cose, che ne so, dall'amore di una donna, dei nipotini, de quello de un lavoro che soddisfa nella vita, quindi diciamo che la felicità, come dicono gli americani, nella Costituzione americana c'è scritto in un articolo che gli americani, cioè il popolo deve essere felice, ha questo diritto alla felicità, quindi diciamo l'Italia pure si può paragonare all'America, insomma, in un
2: Massimo,
4: certo senso,
0: difficile cioè, questa cosa
2: che
0: io...
2: fai? Ma che fai nella vita?
4: Allora sentite, io lavoro e ringrazio Dio che ho un posto di lavoro. Lavoro come commesso in banca, ecco, non dico che banca, però faccio tipo impiegato in banca, ecco, commesso.
0: Senza fare il nome della banca in cui lavori, ma Di Ciancio
4: sì,
0: ha un
4: sacco.
0: Massimo, aspetta un secondo. Di Ciancio ha un sacco di soldi sul conto.
2: Non è vero.
0: Gli converrebbe venire alla tua banca e depositare tutto lì o no?
4: Allora, se ha un sacco di soldi sì, se ha molti soldi sì, perché la nostra banca lavora soprattutto con grandi imprese, eccetera.
0: È la tua.
4: Diciamo, i piccoli risparmiatori vanno nelle altre banche, diciamo. Anche se noi dipendenti logicamente abbiamo il conto con loro.
2: No, stavo pensando di fare come Arduini e comprare dei quadri di valore e attaccarli alle pareti di casa.
0: Io non ne ho neanche uno, quindi sei un bugiardo.
2: Hai una galleria d'arte.
0: Ma non è vero.
2: Hai una galleria d'arte in garage. È una roba
0: un mitomane millantatore. Se fosse vero,
2: ognuno si rifugia nei beni che preferisce, va bene?
0: Se fosse vero. Ciao Massimo, ti abbracciamo, resta su Radio 2.
4: Scusate,
0: ma di che? Ma figurati, quindi Di Ciancio lunedì contatterà questo ascoltatore e chiederà
2: un
0: telo di dettagli.
2: Vendimi un quadro, Robby.
0: Ma non ho qua,
2: dai,
0: ma magari
2: uno dei tuoi quadri.
0: Ma
2: su.
0: Se io li avessi venderei tutto. Vivrei in un camper in giro per l'Italia.
2: I beni di Fuggio.
0: Sì, certo.
2: I beni
0: magari.
2: Allora.
0: Antonio, benvenuto, prima volta?
5: Sì, è la prima volta. Vi ascolto da un bel po', però è la prima volta che chiamo.
0: Che racconti? Benvenuto.
5: A Palermo, in realtà sono alla provincia di Castelbuono, sto andando a prendere i bambini si fa per dire, adolescenti, 15 anni,
2: sì,
5: che sono con un gruppo di ragazzi francesi, sono in gemellaggio, quindi tra poco avrò la
0: Ma
5: la
0: tipo
5: macchina.
0: L'interscuola?
5: Esatto.
0: Bellissimo, sì.
5: Loro,
0: mamma mia.
5: Loro lo chiamano interscambio e gemellaggio uguale.
2: E che sai qual era il programma per questa serata? Il loro programma per questa serata?
5: Sì, loro stasera avevano. In mattinata hanno avuto la visita della città di Palermo e in serata c'era una super mega sfida Francia-Italia al bowling.
0: Facemmo un Italia-Germania di calcio quando ci fu l'interscuola e andavo al liceo io. Veramente epico. Doppietta.
5: I ragazzini sapendo che già perdevano al calcio hanno deciso di sfidarsi al bowling, però hanno perso lo stesso.
0: Ma in realtà i tedeschi che vennero a scuola mia, parliamo di 20 anni fa, ma di più, 22-23 anni fa, erano delle schiappe pazzesche. Ma una cosa pazzesca, uno si rubò anche una maglia del Manchester United, anzi no, fu un mio compagno di classe italiano a rubargli una maglia del Manchester United, voglio raccontarla questa cosa a distanza di anni, tanto credo che sia per scritta, ma la partita di calcio fu imbarazzante.
2: Teppistelli, soliti
0: No, io no.
2: Senti, hai avuto casa libera stasera, tu che hai combinato invece?
5: Casa libera si fa per dire perché c'era un altro figlio che
2: quanti figli
5: grande.
2: Hai fatto, Antonio?
5: Tre
2: figli,
5: tre. Due maschi.
0: Beh, c'è il calo demografico, via Antonio.
5: Come? Non ho capito.
0: Dico, c'è il calo demografico, hai fatto bene, hai alzato un po' la media.
5: Io ce l'ho messa tutti i tempi.
0: Bravo, calma.
2: Ciao Tony.
5: Ciao, grazie.
0: si è abbassato il tuo ciao Tony e il suo ciao hanno abbassato l'ilarità della conversazione che procedeva su un bel ritmo. Va bene, prime volte, teniamo ancora qualche minuto la questione sul tavolo. Se non hai mai chiamato, linee libere solo per te, 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Rai Radio 2, siamo in diretta. C'è Tony che mi fa pensare a questa notizia che leggevo su Today qualche ora fa, visto che lui ha tre figli. La signora Belinda crede di essere incinta di tre gemelli.
6: Ehi, io sono Tony.
0: In realtà
2: invece
0: erano quattro. Un commento a caldo, Tony.
2: Una bella sorpresa.
6: Io con te sono stato leale.
0: Ma che c'entra questo? La signora Belinda era convinta di avere tre gemelli, aspettare tre gemelli, in realtà si è accorta nel momento della nascita che erano quattro. La dottoressa Giurin, coordinatrice infermieristica, ha detto che oltre alle cure cliniche l'ospedale ha offerto anche un supporto completo alla famiglia. È importante garantire compassione, dignità e continuità assistenziale durante un'esperienza straordinaria e stressante che deve essere assolutamente mettere al mondo tutti insieme contemporaneamente quattro bambini. 23 da 33 minuti, siamo in diretta, state ascoltando Rai Radio 2. C'è Miroslav che dice la poesia ha fatto a passie zucche, ragazzi. Vabbè, non ci fate essere.
2: Ma no, infatti, dai, e poi è passata su, non è che c'ha.
0: Posso dire, siamo tutti d'accordo. Mettiamo un punto e andiamo avanti.
2: Esatto. Oggi ho conosciuto la figlia di una mia amica 74enne, ho sentito i grilli nello stomaco. È l'inizio del messaggio del maestro Antonio. Maestro Antonio, se vuoi raccontarci questa storia, chiama.
0: Torna... Tra poco, quando riapriamo le linee per tutti, chiama.
2: Torna a farti sentire, dai. Allora, c'è Roberto. Roberto, benvenuto su Radio 2. Bene, ottimo.
7: Volevo ringraziarvi perché come me che vivo da solo rappresentate un modo per avere compagnia e a volte finisco di lavorare, anche finisco tardi e vi metto nel sottofondo e mi fate compagnia, quindi penso come me farete compagnia a molte persone.
2: Che bello che è questo, quello che ci dici, Roby. Ma da dove chiami, che fai nella vita, raccontaci
7: allora,
2: qualcosa di te.
7: La mia storia è un po' lunga. Adesso vivo a Cheltenham, che è vicino a Bristol. Sono stato fuori dall'Italia per molti anni, ormai in Inghilterra continuatamente da 12 anni. Sono stato un accademico per tanti anni e in questo momento sono un consulente informatico in un'azienda privata qui. E è un bel lavoro. Sono un po' preoccupato per il futuro del Regno Unito, devo dire la verità, però insomma non si sta male.
0: Preoccupato perché, se posso chiedertelo brevemente, la questione Brexit?
7: Allora, molto brevemente, come sapete abbiamo avuto la Brexit purtroppo un po' di anni fa e il problema è che la Brexit non è venuta perché c'era un'idea politica, un programma, è venuta solo come voto di protesto. E se si fanno le cose solo per protestare non si arriva da nessuna parte, infatti non siamo arrivati.
0: Da quanti anni sei lì tu?
7: Continuatamente dal 2012.
0: Programmi di rientrare, no?
7: Guarda, una bella domanda. Forse non mi vedo in pensione qui. Non mi vedo in pensione qui, ho ancora dei contatti a Roma, io sono di Roma, e ho ancora dei parenti, miei fratelli, mia cognata, mio nipote, mia madre è ancora viva, 92 anni, quindi non lo so, devo dire la verità, perché io ormai ho la doppia cittadinanza, anzi ho vissuto più all'estero che in Italia, quindi... Però per esempio io seguo la Serie A, non seguo la Premier League. E quindi è curiosa questa.
0: Di che squadra sei?
7: Allora 50% Juventus, 30% Roma, 20% Lazio.
0: No, scusami, perdonami, io sono un appassionato di calcio da quando ho memoria, sono un tifoso della Lazio.
2: Vabbè, ma è lontano
0: appassionato.
2: Dall'Italia.
0: Perché mi chiedo come si possa essere 50% Juventus, 30% Roma, 20% Lazio. Io penso
7: ma, così,
0: sì.
7: Ma così non sei mai scontento, perché statisticamente una volta vince la Juventus, una volta vince la... No, la Juventus conta un po' di più. No, sì, è un po' strano, è vero.
0: Spiegami come nascono queste statistiche. Allora, il 50% Juventus, come si sviluppa?
7: Perché in famiglia siamo quasi tutti della Juventus. Mio fratello maggiore è della Juventus, è stato sempre della Juventus. Poi, come romano, ovviamente la Roma è la squadra, perché la Lazio è un po' vaga come concetto.
0: Potremmo parlarne. Allora, non è la sede opportuna, ma potremmo parlarne per ore di questa cosa.
7: È vero.
0: Quindi 30% Roma perché e 20% Lazio.
7: Rimane perché ovviamente la Lazio fa parte del Lazio, la realtà romana, il derby e quindi c'è ancora lì. Però devo dire, mi sto appassionando molto al Sassuolo e al Como, che sono squadre straordinarie secondo me.
0: Quindi facciamo un 20% Roma, 15% Lazio
7: sì, il resto lo mettiamo
0: 7,5% Como e 7,5% Sassuolo. È interessante.
7: Bravo, ma hai dato la nuova formula.
2: Roby, prima di salutarci, posso chiederti anche della tua dieta? Mangi britannico oppure ti sei.
7: Assolutamente no. Guarda, io ogni mattina vado a fare colazione a un supermercato, Morrisons, che fanno anche. C'è uno di bar.
2: Oh,
7: e vedo queste persone che si mangiano il bacon e le sausage e le uova e adesso io non voglio dire cose maleducate, però molte di queste persone sono grassi impallati e allora io gli dico ma scusate, ma non vedete che vi fate del male? E io ci sto attentissimo.
0: Chiaro. Roberto, senti, visto che io ho vissuto dei mesi a Manchester, ma nessuno mi crede, salutami proprio all'inglese e io ti rispondo proprio all'inglese, brevemente, proprio così, per dare una prova mia.
7: Have a good one.
0: To you.
2: Okay. Ciao Roberto, è stato un piacere. Adesso ciao. Che hai rotto il ghiaccio, fatti sentire più spesso. Bella veramente la parentesi delle prime volte, quando la apriamo si incontrano tante voci nuove, tante storie qui nella notte di Radio 2. Teniamola ancora aperta per un po'. Se non avete mai chiamato questo programma, fatelo stanotte per la prima volta, sia che lo ascoltiate da anni, sia che lo ascoltiate da mesi, sia che lo abbiate scoperto in questo istante. Vi fermate un attimo e vivete questa esperienza. 063131 oppure 800 800 002.
0: L'amico che ha chiamato prima, due o tre telefonate fa, che lavorava in banca, mi ha fatto tornare in mente una notizia che è stata resa pubblica oggi. Senti, Papa Leone chiama la sua banca, la dipendente non gli crede e gli attacca il telefono in faccia.
2: Sì.
0: Che cosa è successo? Circa due mesi dopo la sua elezione, il pontefice avrebbe chiamato la sua banca a Chicago per aggiornare i dati personali. Nonostante abbia risposto correttamente a tutte le domande di sicurezza, la dipendente gli avrebbe chiesto di presentarsi in filiale. A quel punto il Papa avrebbe risposto: cambierebbe qualcosa se dicessi che sono Papa Leone? E la dipendente della banca avrebbe riattaccato il telefono. Sì. Sono gli inconvenienti, secondo me, del mestiere.
2: Ci sta. Può capitare, cioè rispondi al telefono e a un certo punto quello dall'altra parte dice che è il Papa.
0: Quanto è probabile che sia quello vero e quanto invece è più probabile? Però aveva risposto a tutte le domande di sicurezza.
2: E quindi diciamo che è stata un po' superficiale forse in questo caso.
0: Delicata, io non saprei come. È una di quelle cose che qualunque opzione scegli, poi, ma non è che ho consentito a un truffatore di entrare nella. Non è che ho attaccato in faccia il telefono al Papa? Delicata come cosa.
2: Non
0: però
2: saprei
0: fa sorridere.
2: Cosa fare al posto di questa signora, forse avrei fatto la stessa cosa. Camillo, ciao, benvenuto su Radio 2.
8: Ciao ragazzi. Buonanotte.
2: Ciao, che ci racconti di te, Camillo? Che fai?
8: Ah, io sono uno studente, studio psicologia a Bologna.
2: Sì.
8: E niente, volevo parlare della felicità, visto che ne avete trattato prima.
2: Sì.
8: E insomma, è un periodo un po' complesso della mia vita, insomma, sono giovane, tante emozioni, tante cose, tante esperienze nuove. e spesso io, come moltissimi contadini, moltissime persone, ci sentiamo tristi, ma senza considerare quello che abbiamo intorno.
0: Io Camillo, però aspetta, perché mi incuriosisce la tua telefonata. È un periodo un po' complesso, perché, se ti va di dircelo, che succede?
8: No, semplicemente ho molte, vengo, come dire, ho molte emozioni, molti pensieri, devo prendere delle decisioni importanti, eccetera.
0: Tipo?
8: Tipo come insomma, decisioni che si prendono a 20 anni, insomma.
2: Ma tu sei fuori sede o sei proprio di Bologna?
8: Io sono pendolare, perché la mia università comunque è Bologna, però è alla sede a Cesena.
2: Ok.
8: Stai
2: all'inizio, quindi hai appena cominciato.
8: Sì, è il primo anno.
2: Primo anno, e come sta andando?
8: Bene, dai, prima sessione è andata molto bene, adesso c'è la sessione estiva, è un po' più complessa.
2: Quindi a distanza di un anno comunque confermi la tua scelta per quello che riguarda la facoltà, perché già quello è un tema importante della tua età.
8: Sì. Per ora sì, la confermo. Insomma, i primi esami sono andati molto bene, anche molto meglio del previsto, e mi sta piacendo.
2: Bene, stasera che stai facendo invece?
8: Io adesso sto tornando a lavoro, e lavoro con i concerti. C'è stato il concerto di Blanco, sono un barista.
2: Sì, che figata. Cioè, senti, hai lavorato, ovviamente hai lavorato, quindi lo vivi in modo diverso. Sì. Però com'è andata stasera il concerto di Blanco?
8: Insomma, non è che sia molto il mio genere lui, però insomma è un lavoro che mi permette di ascoltare un sacco di artisti nuovi, conoscere nuove canzoni. Mi piace molto, insomma.
0: Beh, fai un lavoro molto bello poi mentre studi, quindi complimenti, ti abbracciamo. Se hai voglia di fare due chiacchiere, ci trovi qui dal lunedì al venerdì notte alle 23 alle 2. Camillo, aggiornaci anche sul tuo futuro e speriamo che tu possa risolverli, questi dubbi che ti stanno accompagnando stasera. È normale averli sempre.
2: Sì, certo, anzi è giusto anche.
0: È giusto averli sempre, a 20 anni, secondo me, se non ce li hai è un problema.
2: Sì, sì, sì, no, ma a tutte le età, quelli che hanno solo certezze,
0: sì,
2: quelli che sono
0: di
2: convinti
0: più
2: di tutto, non diffido. Dai, fatevi sentire, volevo tornare ai messaggi vocali, anzi perché sono rimasto indietro con i vocali, sentiamo che c'è.
9: Hemingway disse: nei nostri momenti più bui non abbiamo bisogno di soluzioni o consigli. Ciò che desideriamo è semplicemente una connessione umana, una presenza tranquilla, un tocco delicato. Questi piccoli gesti sono le ancore che ti tengono fermi quando la vita esagera. Notte lunatici.
10: Ciao. Quello che aveva in mente Arduino a 16 anni è una domanda retorica.
0: Questo è carino.
11: Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, e buon weekend. Al camionista Vicino del Libero, che vi saluta da Trani, un in bocca al lupo per tutto. Aurelia, ciao, un bacione al tuo cane.
12: Ciao ragazzi, sono Mirella, qui oggi il tempo è bello, è in provincia di Milano, sono sempre con voi, è sempre un piacere vedervi, e niente, buona serata e buon weekend ragazzi, ciao.
13: Buon fine settimana da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Venturina Terme e San Vincenzo.
2: Ciao, buon lavoro. C'è Carlo, benvenuto su Radio 2.
14: Ciao ragazzi, Lunatico, avete detto che vi chiamate?
0: Carlo, noi siamo i Lunatici, tu sei Carlo, benvenuto, perché chiami Radio 2? Dici tutto.
14: Ma non lo so, perché l'avete detto voi, io sono in macchina che stavo tornando a casa da una serata, che sono andato fuori a mangiare con una donna.
2: Sì.
14: E così, ascoltando la radio in macchina, mi siete capitati voi, probabilmente la prima volta.
2: Bene, bene, allora aspetta, che vogliamo subito capire una cosa. Da quant'è che la conosci questa donna?
14: Ah, 10 anni, 11 anni.
2: Ah, quindi è un'amica di vecchia data.
14: Sì, un'amica, sì.
2: Ma siete solo amici o c'è qualcosa di più tra voi due?
14: Ah, che domande personali che mi fai.
2: Beh, certo.
0: Lui vorrebbe, ma non c'è niente, secondo me.
14: Diciamo che c'è qualcosa di più, ecco.
0: Senti, che si è mangiato? Che si è mangiato stasera? Questo almeno potrei dirci.
14: Ho mangiato una grigliatina di carne.
0: Mista.
14: Mista.
0: Piatto che se trovo in menù io prendo sempre. sempre.
2: A volte però delude, eh?
0: A volte delude,
2: spesso,
0: a volte
2: ma forse resisto. Più che a volte spesso delude la griglia di Nemesta. Senti, ma guarda, chi ha pagato
0: capisci,
2: il conto?
0: Lo capisci da quanto costa. Beh, è brutto a dire, ma se ha un prezzo troppo basso delude, se ha un prezzo
2: arrivano quei piatti miseri, esatto, che ci sono delle tre cosine sopra. Chi ha pagato il conto?
14: No, ma era già perché sono quelle serate qua in Romagna, va molto il karaoke, non so, presente il karaoke, quello come che no? C'è la musica e te canti.
0: Il karaoke.
14: Karaoke va molto, allora lo abbinano alla serata, cioè uno va a mangiare e poi dopo fanno la serata di karaoke, poi si balla, eccetera.
2: Ma tu hai cantato?
14: Io? No, ma era già perché sono quelle serate qua in Romagna, va molto il karaoke, non so, presente il karaoke, quello come che no? C'è la musica e te canti.
0: Il karaoke.
14: Karaoke va molto, allora lo abbinano alla serata, cioè uno va a mangiare e poi dopo fanno la serata di karaoke, poi si balla, eccetera.
2: Ma tu hai cantato?

0: al venerdì sera qua in Romagna e farò un soliloquio, monologo sull'introspezione personale. Vabbè, insomma, una cosa un po' complicata da raccontare al telefono. Chiaramente tutto in chiave ironico-comiche.
1: Chiaro. Ti abbracciamo, Carlo, resta su Radio 2, buon rientro. Maria, benvenuta, prima volta anche per te.
2: Sì, la prima volta che vi chiamo, ciao.
1: Ciao. Maria è top. Maria, dici qualcosa in più su questa voce squillante che ci ha così colpito al volo.
2: La voce squillante perché sono in macchina col viva voce, pensavo non si sentisse, allora ho urlato un po'.
1: Ma si sente, no? Si sente benissimo invece stavolta. Che okay, racconto, quanti benissimo. Anni hai? Che fai? Come è andata la tua serata?
2: Allora, sto tornando da Udine, sono stata a cena con un'amica e mi siete venuti in mente perché, cioè, di solito a quest'ora dormo, quindi non è che vi ascolto sempre, però vi ascoltiamo con i nostri viaggi con la famiglia, quando da Udine andiamo verso la Campania. Viaggiamo di solito di notte e mi è venuto un flash dei viaggi.
1: Sei tornata su Radio 2 sapendo che avresti trovato Lunatici. Brava. Com'è andata la cena?
2: Bene, benissimo. Un'amica che non vedevo da parecchio.
1: Chi ha pagato?
2: Fifty-fifty.
1: Ma avete preso più o meno le stesse cose oppure uno ha preso la fiorentina e l'altro l'insalata? L'altra insalata?
2: No, pizza.
1: Ah, ok, no, perché capita certe volte che magari c'è chi si prende la fiorentina e c'è chi si prende insalata e poi si fa la romana e qualcuno un po' storce il naso. Maria, ti abbracciamo, sì, resta su Radio 2.
3: È andata.
2: Ciao, è stato un piacere.
1: Ciao,
3: di essere nostro, grazie Maria per aver chiamato, buonanotte, mi siete di conforto tutte le sere, scrive Rosy, ti mandiamo un abbraccio, dai continuate, lasciamo aperta questa parentesi delle prime volte, dai chiamate per la prima volta i Lunatici su Radio 2 allo 063131.
1: Continuate a prenotarvi, potete fare anche l'800-800-002, siamo live, continuate a twittare, hashtag i Lunatici. Proviamo a leggervi in tempo reale. Felicità, l'attimo nel quale ho visto le chiavi dell'auto nella borsa, ero convinta di averle perse, immaginavo già di dover chiamare mio marito per le chiavi di riserva. Sono le piccole grandi gioie queste che veramente non hanno prezzo. Quando pensi di aver perso una cosa, o anche semplicemente posso dire quando devi andare al bagno,
3: sì,
1: e ci arrivi. Guarda che sono degli anestetizzanti. Tu prova, facci caso, quando devi andare al bagno, sì, e il bagno è lontano,
3: sì,
1: tu non pensi ad altro.
3: Lo so.
1: Magari hai delle preoccupazioni, hai dei dolorini, non c'hai soldi. Scompare tutto. In quei momenti lì conta soltanto arrivare a meta. Godiamocele queste piccole cose, Andrea.
3: Sì, ne farò tesoro, guru Arduini, guarda.
1: Mi
3: farò
1: sento
3: tesoro,
1: anche molto intelligente nel dare.
3: Sì, no, ma ti vedo che hai anche assunto una postura, no, impettita, autorevole. Nel dire questa 06... cosa, ne faremo tesoro, grazie.
1: Facciamone tesoro. 063131 oppure 800-800-002. Continuate a prenotarvi, siamo live, state ascoltando Rai Radio 2, si torna alla musica, arriva Gaia.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2. Voi continuate a commentare su X con l'hashtag i lunatici. Ora è tempo di partire grazie ad Ivan Cardia, che questa notte ci porta a San Gemini per scoprire i preparativi della giostra dell'arme, dove tanti ragazzi ne prendono parte e poi ci aspettano le deliziose taverne. Andiamo a scoprirle con Ivan.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Rai Radio 2. Il nostro viaggio ci porta a San Gemini, uno dei borghi più belli d'Italia, un territorio immerso nel verde, tanta la storia, la cultura, le tradizioni, ma soprattutto qui c'è la giostra dell'arme, che è veramente una manifestazione identitaria. Con me Rebecca Socci, che fa parte proprio dell'ente giostra. Ciao Rebecca, di cosa si tratta questo evento?
2: Buonasera a tutti, io faccio parte dell'ente giostra e noi ci occupiamo di organizzare questa festa che ci sarà da fine settembre inizio ottobre, in cui si disputerà per quest'anno l'11 di ottobre un ambitissimo palio tra due rioni, Rione Rocca e Rione Piazza, che sono appunto i due rioni di San Gemini, dove ci sarà appunto una corsa con i cavalli e soprattutto appunto la penultima sera, il 10 di ottobre, ci sarà un bellissimo corteo storico sempre dei due rioni. E quest'anno poi tra l'altro parteciperanno molti gruppi di rievocazione storica provenienti da tutta Italia.
1: Rebecca, so che per fine maggio vi state già adoperando per rilanciare questa festa.
2: Sì, esatto, nello specifico infatti ci saranno tre giornate dedicate allo studio e alla cucitura dei vestiti che poi appunto verranno indossati anche l'ultimo giorno, quindi il penultimo giorno durante il corteo storico. E in questo cammino ci guiderà la professoressa Gnignera, che è un'esperta di taglio e cucito storico, e il nostro periodo di riferimento è fine 300, inizio 400. I giorni sono 29 maggio fino al 31 di maggio.
1: Quindi un evento, diciamo, per vivere un po' quella che sarà la giostra dell'arme in anticipo.
2: Esatto, e infatti ci sarà anche l'apertura delle taverne e quindi si potranno assaggiare alcuni dei piatti tipici che si assaggeranno poi a settembre. Venite assolutamente per godere del panorama, per vivere appieno soprattutto anche quello che è il periodo dei festeggiamenti per noi, che è molto molto importante, e per sia dai più piccoli che ai più grandi, che si danno da fare e si cimentano appunto ad aiutare, e sono la vera e propria macchina che organizza il tutto.
1: Grazie Rebecca Socci.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia e agli amici di San Gemini. Vi ricordiamo che se volete segnalarci iniziative, spettacoli, sagre, mostre all'interno dei vostri comuni, dei vostri borghi, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.
3: I Lunatici su Radio 2.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: 2-2.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: 2-2.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Quale insegna lì?
7: Te ne dai no che l'hai tutta storta.
8: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
7: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
9: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
7: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
8: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
10: Good Morning Radio 2, il morning show.

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: I Lunatici su Radio 2.

0: Mary J. Blige, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ci trovate qui da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2, da 7 minuti è il 9 maggio del 2026, 9 maggio giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, ne parleremo nel corso di questa nottata anche con un nostro racconto dedicato proprio a questo tema, più tardi ne parliamo anche ora con il nostro ospite che è già in collegamento telefonico, Giovanni Ricci, suo padre Domenico guidava l'auto di Aldo Moro in quel tragico 16 marzo del 1978. Benvenuto Giovanni.
1: Bentrovati, buonasera a tutti i radioascoltatori.
2: Siamo felici di riaverla con noi, caro Giovanni. Lei ha descritto suo padre Domenico come una figura discreta, un fantasma che non cercava notorietà nonostante i 15 anni al fianco di Aldo Moro, fantasma tra virgolette ovviamente. Qual è il ricordo più affettuoso che custodisce di lui prima di quel 16 marzo?
1: Ma il più bel ricordo che ho di mio padre è quando praticamente sono andato una volta con lui a portare della posta ad Aldo Moro, al presidente Moro, a Torrita Tiberina, e ritornando sull'autostrada mi faceva cambiare la macchina, aveva una 1100R di cambio con la sua mano sopra la mia. Insomma, è uno dei ricordi di un fantasma che non c'era mai, perché mio padre poi era sempre con la famiglia Moro purtroppo, e quindi non c'erano feste, non esisteva niente.
0: C'era un legame tra suo padre e il presidente che andava comunque anche oltre il dovere professionale? Capitava mai di parlare a casa di cose che insomma non riguardavano il lavoro?
1: Ma diciamo che con il presidente era sempre molto professionale, lo sentivo qualche volta che chiamava il presidente a casa, quindi parlavano del giorno dopo. Lui aveva un ottimo rapporto con la moglie Eleonora, perché Eleonora Moro era di Montemarciano, vicino, in provincia di Ancona, così come mio padre era di Staffa in provincia di Ancona, quindi erano conterranei.
2: Lei ha saputo della morte di suo padre da una telefonata e poi vedendo le foto del suo corpo su un giornale. Aveva 12 anni quando tutto questo succedeva. Come si elabora, come si supera un dolore del genere?
1: Serve tempo per elaborare il lutto, ma anche una volta elaborato il lutto rimane sempre una cosa importante, il pacificarsi con il passato, perché finché non si va a pace con il passato non si riesce ad andare oltre, cioè sei inevitabilmente come fosse un elastico, ti riporta inevitabilmente a quel 16 marzo. Che non significa poi dimenticare quel 16 marzo, perché quella è una cicatrice che ho sulla mia pelle, ma significa andarsi a riprendere, avere il coraggio di andarsi a riprendere tutta la vita di tuo padre, sia nei 15 anni come avete detto giustamente voi con Aldo Moro, ma sia la vita della mia famiglia successivamente, quindi c'è da ricostruire un'intera esistenza.
0: Giovanni, lei incontra spesso giovani nelle scuole, qual è il messaggio più importante che quando ha questi incontri cerca di trasmettere a loro?
1: Ma principalmente il messaggio è che la violenza e la rabbia non fanno che generare altre violenza e rabbia, quindi io cerco di spiegare loro che hanno una visione del terrorismo oggi come oggi molto distante da loro, perché accade all'estero. Io gli racconto i fatti di quegli anni di piombo, degli anni 70-80, in cui noi il terrorismo l'avevamo in casa e lo vivevamo sulla nostra pelle. Siamo quella generazione che è cresciuta in una notte con il sangue e con i morti. Ma i ragazzi sono interessati a sapere queste cose. Peccato che purtroppo abbiamo sempre questo annoso problema che anche nelle medie, nelle superiori si arriva sempre alla Seconda Guerra Mondiale. Forse per il coinvolgimento di qualche insegnante arriviamo fino agli anni 60, ma non si arriva mai a fare la storia contemporanea, cosa che sarebbe una interessantissimo soprattutto per i ragazzi, per fargli comprendere. Però sono delle spugne, io le più belle soddisfazioni le ho trovate in quegli istituti autogestiti in cui i ragazzi mi chiamano perché finalmente possono avere una lezione sulla storia contemporanea senza creare problemi all'insegnante di storia o di italiano, e devo dire sono interessati attenti vogliono comprendere, oggi i ragazzi vogliono sapere.
2: Lei poi quello che diceva all'inizio di quest'ultima risposta, cioè la violenza genera violenza e l'odio genera odio, l'ha dimostrato, perché dopo aver a lungo ovviamente odiato gli assassini di suo padre, poi ha deciso di incontrarli, e durante quell'incontro con gli ex brigatisti ha parlato di umanizzazione del lutto. Cosa ha visto nei loro occhi? È riuscito poi ad arrivare davvero all'elaborazione del perdono? Cioè, lei ha perdonato gli assassini di suo padre?
1: Allora, diciamo che io il primo passo è un percorso lungo che dura da almeno una decina d'anni. Diciamo che il primo passo è stato quello dell'umanizzazione, perché come i brigatisti tendevano a disumanizzare la persona per poterla colpire, io avevo fatto la stessa cosa con loro, li vedevo come mostri, quindi non più come esseri umani. C'è stata una riumanizzazione sia mia che loro, e oltretutto c'è stata un inizio di una pacificazione e una riconciliazione con il passato, e poi si arriva anche al perdono, sì, è inevitabile, perché devo essere sincero, quando io li ho incontrati, loro avevano scontato interamente la loro pena, potevano anche non essere presenti, potevano anche vivere tranquillamente la loro vita, perché il loro debito con la giustizia era stato saldato, però si sono presentati, e il discorso la giustizia riparativa è questo, è ascolto e dialogo, ascolto tra due persone in cui il reo ascolta la vittima tutto quello che gli può dire, perché può essere anche arrabbiato ancora con lui, però poi c'è il dovere della vittima di ascoltare quello che dice, si può essere anche d'accordo e non d'accordo, ma questo è il benefit che ti dà la giustizia riparativa, ovvero sia che quell'elastico non ti riporta più a quel giorno, ma vivi sinceramente la vita di tuo padre o del tuo caro per come era.
0: Grazie davvero per questa chiacchierata, Giovanni Ricci, figlio di Domenico, l'autista di Aldo Moro. Grazie per essere stato con noi Lunatici su Radio 2 stanotte.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Ed è stato un bel modo questo per iniziare il giorno della memoria per le vittime del terrorismo, istituito nel 2007, ricorrenza che ricorda il ritrovamento del corpo Aldo Moro in via Caetania a Roma nel 1978, giornata che insomma è stata istituita per onorare tutte le vittime del terrorismo interno e internazionale delle stragi di tale matrice. Quindi grazie davvero al nostro ospite per questa chiacchierata molto intensa. Siamo in diretta, è 12:15, è sabato 9 maggio del 2026, state ascoltando Rai Radio 2, linee che restano aperte per qualche altro minuto, abbiamo ancora delle new entry da accogliere, poi sì. Cavallo Nero.
0: Sono arrivati anche tanti messaggi di persone che hanno deciso di far sentire la loro voce per la prima
2: bello,
0: volta.
2: Ah, bello, mi piace, sentiamo.
0: Ascoltiamo chi c'è, arrivano.
3: Ciao, sono Serena da Brescia. Dopo tanti anni è la prima volta che vi mando la mia voce, grazie per la compagnia.
4: Ciao. Buonanotte lunatici e lunatiche, e buonanotte a tutta la troupe di Roma, via Asiago, sono Raffaella da Padova.
0: Buonanotte. Lei non è nuova.
5: Ciao. Arduini, quando legge il medico mi ricorda il colonnello Bernacca.
6: Ciao a tutti, mi sono appena sintonizzato, non so cosa intendete per prime volte, suppongo il fatto che mandiamo il vocale, e niente, io non vi ascolto per la prima volta, io in pratica vi ascolto dalla vostra prima puntata. Grande. Quindi sono un fedelissimo, però solo ora ho avuto il coraggio di svocalizzare, siete fantastici. Michele,
7: ciao, sono Irene e sono appena uscita dal mio turno pomeridiano di lavoro, non sono nuova nei messaggi ma non ho il coraggio di chiamare, lavoro per la rete elettrica nazionale, chiamo da Bari, forse l'ho già detto, e sto tornando a casa in vostra compagnia. Ciao. Un abbraccio e buon weekend.
8: Ciao lunatici, volevo solo raccontarvi una barzelletta.
0: Vai.
8: Un agricoltore ha due cavalli, uno è rosso e l'altro è lontano. Questa barzelletta fa molto ridere a Fasano. Vi salutiamo.
0: Bene.
8: Siamo Arci e Fra.
9: Sì. ci siamo ogni sera.
2: Posso dire
9: che
2: io non l'ho capito.
0: È una freddura, no? A due cavalli, uno è rosso, l'altro è lontano, non penso sia una freddura.
2: Io non l'ho capita.
0: C'è poco da capire.
2: Mi devo preoccupare?
0: No, tranquillo. L'effetto è un po' così. C'è Carlo. Carlo, benvenuto su Radio 2.
10: Buonasera.
2: Ma quanti Carli ci sono? È il terzo Carlo che chiama stanotte. Benvenuto, sei in diretta, che racconti?
10: Ciao, ho appena fatto un acquisto, ho comprato una muta per andare a nuotare e quindi sono per andare a nuotare in acque libere, in mare aperto. E quindi sono molto a carico per usarla, però mi servivate, avevo bisogno di un vostro consiglio, dove andare a provarla, ecco. In quale spiaggia, in quale parte d'Italia.
0: Allora, tu da dove chiami?
10: Io vivo a Padova, ma sono originario di Bologna.
0: Ok.
10: Ho già nuotato un po' in acqua.
2: Qui qualunque risposta noi diamo si scatena.
0: Facciamolo dare agli ascoltatori, messaggio vocale velocissimo, sì. Ma proprio veloce, dovete dare solamente a Carlo un consiglio su una località dove andare a nuotare e a provare la sua nuova muta.
2: Io non avrei dubbi.
10: Perché okay. vorrei farmi 2-3 giorni di seguito e quindi sarebbe
2: restando in Italia, ok?
10: Sì, insomma.
2: Allora, Carlo da Padova ha comprato una muta per nuotare in mare e chiede in quale località balneare utilizzarla. WhatsApp vocali in cui date secchi la località da mandare al 348 7300. Sarebbe bello anche se si riuscisse ad andare oltre il campanilismo, cioè che ne so, magari c'è uno che è di Fregene e dice vieni a Fregene, c'è uno che è di
0: questo scrive a Roma al laghetto dell'Eur, quindi la faccia del campanilismo.
2: Che è Riccardo Nico, uno di quei no, bulletti
0: Giovanni,
2: lì
0: è Giovanni, Giuseppe,
2: è uno di quei
0: Giuseppe,
2: bulletti
0: scusa.
2: Lì
0: Giuseppe.
10: Che sia un po' lungo costa, ecco, cioè che non sia roccia, perché sennò lì è un po' più il problema, deve essere anche un po' detto come cosa.
2: La pelosa Stintino Sardegna, io voterei questo.
10: Sì, è che ho 3 giorni a disposizione, quindi
2: quante ne vuoi?
10: No, però
2: c'è Guido che vuole parlare con te. Pronto, Guido?
11: Pronto, ciao, buonanotte a tutti.
2: Prego.
11: Dunque, volevo relazionare con quel giovanotto che vuole provare la vita.
2: Ti ascolta.
11: Mi sta ascoltando?
10: Sì,
11: caro
10: sì,
11: ragazzo,
10: sì,
11: ce l'hai proprio sotto casa, il fiume Reno.
10: lo so, potrei stare da lì e arrivare.
11: Guarda, sì, ti diverti come un matto.
2: Non lo sento convintissimo, Carlo.
11: Parola di bolognese. Ciao, buonanotte.
0: Ciao, grazie. Sentiamo qualche vocale, stanno arrivando dei consigli e dei suggerimenti per te, Carlo.
12: Questa barzelletta fa molto.
0: No, questa è la barzelletta di prima, scusate.
13: Messaggio per Carlo. Deve provare a fare l'immersione in Sardegna a Capo Pecora. Ciao.
14: Un uomo che si compra la tuta da sub è troppo sexy, si può tuffare dove vuole. Ovunque.
13: Deve provare a fare l'immersione
15: per Carlo
13: in Sardegna a Capo Pecora.
15: Lacona, Isola d'Elba, Lorenzo dal Tedo.
2: Beh, deve essere molto bello. Non ci sono mai stato, ma mi incuriosisce parecchio l'Isola d'Elba. Può andare?
10: Sì, è già un'idea di fine agosto, Isola d'Elba, quindi sì.
2: Ma scusa, questo bagno quindi è in programma per fine agosto o a breve?
10: No, a breve, fine maggio.
0: Anche perché a fine agosto serve, non ti serve la muta.
10: Sì, no, infatti, no, ma vorrei fare una cosa un po' complicata.
2: Ma tu sei abituato a nuotare con la muta, cioè perché hai comprato questa muta?
10: Perché ho sempre nuotato in acque libere senza muta e quindi ho dovuto sempre aspettare giugno, luglio, agosto, insomma, che facesse abbastanza caldo. E invece adesso.
2: Ma giugno è vicino comunque. Non è che hai buttato dei soldi in preda a una sorta di raptus così. Mi serve la muta e poi non la userai.
0: Poi andrai in spiaggia con la muta. Fa troppo caldo con questa muta, togliamola, capito? Quanto hai speso per la muta, Carlo?
10: Avevo anche un buono. Quindi 100.
0: Cioè, facciamo in tempo a fare il reso ancora, eh?
10: Sì, un anno,
0: facciamo un radio game veloce. Dovrebbe tenere o no la sua tuta, secondo voi, Carlo?
2: Ma
10: no, sicuro,
2: è maggio.
0: Sentiamo un altro paio di suggerimenti, dai.
9: Vai all'isola del Giglio, che lì è sicuramente più bello di tutto quello che ti hanno detto adesso.
0: Sono tutti posti meravigliosi quelli.
12: Ciao,
0: stanno.
12: Sono di Torino, ma farei l'immersione nelle Cinque Terre. Ciao.
16: Isola dei conigli, Lampedusa, Daniela.
0: Beh, ti abbiamo dato un bel po' di spunti, Carlo.
2: Sì. Poi valuta tu anche in base alle questioni logistiche. Ti abbracciamo, resta su Radio 2 e torna a farti sentire quando vuoi. C'è Riccardo che ci saluta su X. Ci siete? Twittate hashtag lunatici. C'è anche il cinguettio sul profilo X di Rai Radio 2. Questo programma è anche social, quindi se ci state ascoltando, sì, andate su X, cercate il profilo di Rai Radio 2,
17: sì,
2: lasciate un like, sì, retweetate, sì, e tra i commenti scrivete presente, sì, fateci vedere che ci siete. Questo per X. C'è anche il gruppo Facebook I Lunatici Radio 2. Heidi, sei iscritta?
17: No.
2: Come no?
17: No.
2: Iscriviti subito, vai, sì, su Facebook,
17: sì,
2: cerca.
17: Sì.
0: Eccitata stanotte, che devo fare?
2: Cerca I Lunatici Radio, sì, 2, iscriviti.
17: Sì.
2: Abbiamo messo una foto, un post, insomma.
0: Mi è piaciuta la foto. Che foto è?
2: Commenta, lascia un like, faccio vedere.
0: Sei
2: che
0: molto
2: sei
0: sexy in quella foto, Arduino. Andate, no, a vedere, vero, andate a vedere questa foto sul nostro gruppo Facebook in Lunatici Radio 2. Abbiamo un Arduino
2: sei tu
0: estremamente
2: sexy. Sei tu quello sexy tra i due.
0: Sexy.
2: I numeri non mentono.
0: Quali numeri?
2: Non mi far dire, non mi far dire. Lasciate anche le vostre di foto. Insomma, il gruppo lo potete usare, potete anche proporre argomenti. Iscrivetevi.
0: Sì.
2: Mi raccomando, siamo anche social. Detto questo,
0: sì,
2: c'è Claudio. Claudio. Pronto?
18: Eccolo, buonasera, anzi buonanotte.
0: Benvenuto Claudio, prima volta che chiami Lunatici su Radio
18: 2.
0: No,
18: è la seconda volta, è la seconda
0: ammonito, cominciamo già male.
2: Non è colpa sua, è colpa di Dinelli.
18: Ho telefonato una mezz'ora e mezzo fa e ci siamo fatti una chiacchierata sul mio gatto.
2: No, anche perché da questo momento in poi diciamo linee di nuovo aperte a tutti. Linee di nuovo aperte a tutti. Come va Claudio? Che racconti?
18: Bene, bene, tutto bene. Sono tornato poco fa, sono stato al cinema, la mia grandissima passione da sempre. E
0: che sei andato a vedere?
18: Non so, si può dire il titolo del film? Non c'è rischio di fare pubblicità,
0: diciamo,
18: lo posso dire.
0: Diciamo il titolo,
18: sì,
0: del film.
18: Illusione. Illusione dell'Archibugi, l'ultimo film che ha fatto. Un gran film, però un argomento veramente che mi ha massacrato, diciamo, perché parla appunto della schiavitù delle ragazze che vengono buttate in strada, insomma. E insomma un tema orribile che però c'è, purtroppo, nonostante 2026, vediamo i film con le galee romane, vediamo i film dove raccolgono il cotone nei campi, tutte queste cose qua, ma la schiavitù non è mai finita e continua a esistere, insomma, ecco, una cosa orribile, veramente, ma molto toccato questo film.
2: Eh beh sì, io non l'ho visto, ma deve essere particolarmente intenso. Claudio, grazie per aver richiamato. Il gatto,
18: grazie,
2: come sta?
18: Il gatto, eccolo, sta qui che gironzola, ma tra un pochino si viene a mettere sui piedi e si addormenta con me. Oramai è il terzo figlio, quindi.
0: Com'è che si chiama il gatto?
18: È Buck.
0: Buck, bello.
18: Buck, sì, no, è terzo figlio, non c'è niente da fare. Questi giorni era raffreddato e
2: era
18: già andato nel panico.
2: Grazie. Che dolce, ciao.
0: Ciao, grazie per averci chiamato. Allora, aperte le porte a tutti, quindi chiamate 063131. Io vorrei sentire Carlito, chissà se anche stanotte sarà andato o starà andando al night. Il maestro Antonio, che non si fa sentire da un bel po' di tempo e ha detto che ha sentito le farfalle nello stomaco prima in un messaggio perché ha conosciuto la figlia di una sua amica. Insomma, sono molto curioso, quindi fatevi sentire tutti, forza, potete chiamare anche l'800 800 002. Nel frattempo si torna alla musica di Rai Radio 2.

0: Saif, Rai, Radio 2, Lunatici in diretta, che ritorno, Arduini, 80 anni e tanta voglia di amare un poeta, un maestro di vita per gli amici, il...
1: Bomba!
2: Che è successo, Antonio? Allora, ci hai mandato un messaggio ad inizio puntata in cui ci hai detto di avere le farfalle nello stomaco perché hai conosciuto... una ragazza, la figlia di una tua amica, se non ricordo male, che sì, è accaduto?
3: Sì. Non l'ho conosciuta, io l'ho conosciuta circa 30 anni fa. L'ho rivista oggi. Sono andato dalla mamma, le ho portato le fave e le uova e ho rivisto questa ragazza. Sono rimasto, mamma mia, ragazza, è una donna. E allora, parlando, le ho proposto una bella gita. Noi abbiamo un posto, si chiama Piscina, sulle dune di sabbia bianchissima, bellissimo posto. Uh-huh. Sembra di essere in un deserto bianco.
0: Siete andati?
3: Sono due posti. No, andiamo domenica.
0: Domenica. Ma domenica ci sarà gente? Com'è la situazione adesso dalle due parti dal punto di vista del
3: turismo? No, non c'è ancora turismo. No, però c'è gente lì, c'è sempre, perché vanno a vedere queste dune che sono bellissime. Sono due posti, ci sono queste dune bianchissime, però non si può salire sulle dune, è proibito.
0: Corteggerai questa signora con una delle tue poesie?
3: Non ho capito.
0: Corteggerai questa signora con una delle tue poesie? Cercherai di far breccia nel suo cuore?
3: No, non serve. Mi ha fatto capire che le fa molto molto piacere fare una bella gita, un bel giro.
0: Come te l'ha fatto capire, Tony?
3: Una stretta di mano e poi mi ha detto della stretta di mano sì, io capisco.
0: Com'era? Come tutto. Si capì? Come deve essere una stretta di mano per far capire che c'è intesa con l'altra persona? Intesa sessuale, erotica, intendo.
3: Sai, intanto la mano calda. Calda la mano, e poi la stretta, una bella stretta di mano che la senti proprio, ti fa sentire, e poi lo sguardo e il sorriso e si capisce. Okay, io ho capito perfettamente, subito ho capito, ho detto è fatto. Ed è fatta.
0: E come funziona? La vai a prendere, vi vedete direttamente lì?
3: No, la vado a prendere e andiamo, porto via il mangiare a sacco, porto via il frigo portatile e mangiamo in spiaggia, c'è una spiaggia bellissima.
0: Aspetta, fermo Antonio, perché abbiamo una chiamata. C'è Raffaella. Raffaella, ciao, benvenuta.
4: Buonasera lunatici, buonasera lunatiche, maestro Minchino.
0: Dici tutto, Raffaella, perché chiami lunatici? Cosa volevi chiederci?
4: Io ho un quesito.
0: Sentiamo.
4: Ho bisogno di aiuto, magari dal maestro proprio.
0: Vai.
4: Io avrei vicino di Portoncino... che è un bellissimo uomo normale, tranquillo, molto elegante, gentile, gentleman. Non ho mai avuto l'ardire, cioè per scherzo fare la smaliziata, esagerando sì, ma meno esagerando e più seria, dirgli vieni a bere un caffè. Non ho mai avuto il coraggio, perché a parte che ho una casa che è il caos fatto appartamento, ma posso anche mettere un fiato a posto. Però mi domando, se io faccio questo passo verso una persona che mi abita praticamente, confina, le sue mura confinano con le mie, faccio una enorme cavolata?
0: Antonio,
4: secondo il mio raziocinio.
0: Sentiamo il maestro che
2: deve dire la sua.
3: Assolutamente
2: Antonio.
3: Assolutamente no. Perché se c'è questo desiderio, questa voglia, questa idea, vuol dire che c'è la predisposizione e devi sfruttarla, assolutamente. Non lasciarla perdere, perché hai detto che è una bella persona, elegante, questo, quest'altro, poi è vicino di casa.
0: Però lei teme che magari si possa creare poi una situazione di imbarazzo qualora lui rifiutasse la sua proposta,
3: ma no?
0: No?
3: Ma mi sembra che la signora veneta, lei è veneta signora, se non ho capito male.
4: Sono veneta, nata a Venezia, diciamo, però residente a Padova.
3: Vabbè, io sono stato 45 anni a Favaro Veneto, quindi...
4: Ci capiamo bene.
2: Tu che faresti, Antonio, concretamente, che faresti?
3: Io al posto della signora o al posto dell'uomo, del vicino?
4: Al posto della signora.
3: Io mi butterei, io lo inviterei subito a prendere il caffè, subito. La prima occasione subito a prendere il caffè.
4: Ma le conseguenze di un'azione del genere, non ci pensa mica il maestro?
3: Non ho capito.
4: Maestro, le chiedo, se io poi provo l'attrazione, però è una cosa vista, quando una cosa non ci si avvicina, la si vede bella perché non la si conosce, no?
3: Sì.
4: Ma poi se si accorciano le distanze, perché quello che mi ha fatto girare le scatole qualche sera fa, abbiamo capito che non è cosa. Ma qua, se capiamo che è cosa o che non è cosa, i muri confinano.
3: Ebbene, non ci c'è mica niente.
2: Allora, vorrei un altro parere. Aspetta un secondo, Antonio. Perché Antonio è l'anima libertina del format. L'anima invece è un po' più respingente, non mi vengono altri termini, è rappresentata dalla signora del giuridico che torna stanotte a farsi sentire. Roberta?
1: Molto bene. Ciao Robby, ciao Andrea.
2: Che deve fare Raffaella secondo te?
1: Ciao Raffaella. Pronto Raffaella?
2: Sì, ciao a tutti, ciao a tutti, abbiamo capito. Dai, che deve fare secondo te Raffaella?
1: Ma lei è libera?
4: Sì.
1: Raffaella, sei libera, non hai legami?
4: Sì, come l'aria, e voglio anche restare libera.
1: E lui è libero?
4: Mi risulta di sì, è divorziato. Abbiamo più o meno la stessa età.
1: Sei divorziato e tu sei libera, ti piace, puoi anche
0: provare
1: a bere
0: signora,
1: un caffè.
0: Signore giuridico, Roberta, sì. Lei ci ha raccontato tempo fa di aver provato una cosa del genere con un suo vicino di casa, di provare dell'attrazione nei suoi confronti e di voler provare ad invitarlo a prendere qualcosa da lei. Ci sono state
1: un vicino di casa?
0: Ce l'ha raccontato lei. L'ha fatto poi? E come?
1: No,
0: perché
1: non
0: lei...
1: l'ho più incontrato. Non l'ho più incontrato.
0: Però è sempre di quell'idea. Vorrebbe anche lei accoppiarsi in qualche modo con questo vicino di casa?
1: Accoppiarmi? Insomma, è un termine.
4: Ma non fare che parlare di animali.
2: Antonio, che dici?
4: Accoppiarsi.
3: Allora, posso dire la mia? Si capisce subito se la cosa può funzionare, si capisce dallo sguardo, dal sorriso, dal modo di parlare, è facile provare ad invitarlo o farsi invitare, una donna si fa invitare, oppure può anche invitare anche la donna, non ci sono problemi, siamo alla pari ormai, possiamo anche la donna
4: può prendere l'iniziativa. Mi sarei allargata troppo perché volevo invitarlo io?
3: Certo. Fai bene ad invitarlo, altrimenti è un'occasione persa.
4: Questo signore che vi fa diciamo che come lavoro è un venditore, un rappresentante, non so di preciso perché non mi piace fare domande troppo. Io so che questa categoria di lavoratori hanno proprio sviluppato quella capacità di piacere. Quindi io non mi sento un po' insicura.
3: Mi sembra che siamo tutti d'accordo.
0: D'accordo Antonio il maestro, è d'accordo signor giuridico?
3: Nessun pregiudizio, no.
0: Bene, allora
2: prova, ragazzi, poi comunque invitare a prendere un caffè non
0: c'è niente di male.
3: Siamo tutti uguali.
4: Ma guardate che
0: stop, fermi tutti, vi salutiamo in ordine d'arrivo. Grazie, ferma Raffaella.
4: Perché mi piace.
0: Ciao Antonio. Grazie,
3: ciao
0: Raffaella, facci sapere se poi lo inviti.
4: Ciao.
0: Signora del giuridico?
1: Sì.
0: Quindi ci sono novità nella sua vita?
1: Novità che ho ripreso a frequentare quel mio conoscente collega, insomma.
0: Ce lo dice così, collega. Arduini.
2: Ma basta, signore del giuridico. Ma perché? Perché? Come è andata?
1: È andata che l'ho richiamato dopo un po' di tempo, perché in effetti c'è è un po' più di una conoscenza, nel senso che ci parlo bene con
2: ma
1: lui.
2: Ma ci sono delle novità oppure la vostra reazione resta comunque così ferma al punto di partenza?
1: No, è ferma al punto di partenza, sinceramente ci sono delle cose in lui che non mi piacciono, quindi non mi interessa più di tanto, insomma, cioè guardo altrove, mi guardo intorno.
2: Brava, fa bene.
0: Ottimo. Va bene, ci aggiorni allora, signora del giuridico. Un abbraccio. Ciao Roberta. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, chissà che cosa ne penserà Lilla, chissà che consiglio potrebbe dare lei.
2: Oh, mamma mia.
0: A Rafa.
2: No, ma adesso è la signora Lilla.
0: Adesso succede di tutto. Dai piedi del bottarone.
5: Intanto questa sera ho iniziato tre tipi di cene e ancora non so cosa ho mangiato perché è andato tutto cotto venendo nel bagno per attendere.
0: Tu offriresti un caffè al vicino di casa per conoscerlo?
5: No, neanche per idea.
0: Neanche per idea? Non hai fiducia nell'essere umano?
5: No, non è quello che voglio dire. Se la persona sopra di me... adesso è stato venduto l'appartamento perché è una casa molto siccosa, rosa, con tanti mini sotto il castello sono, no? Allora la signora che ha venduto ora ha portato il fratello che è un conte e lui dal balcone sopra mi guarda sempre quando io traffico nel giardino. Allora il giardino ha delle belle aiuole, metto giù un pezzo di ramo e poi il fiore di tutto.
0: Pensa che ambiente, Arduini, capito? Lei si affaccia, fa sistemare le aiuole, c'è il conte affacciato alla finestra.
2: Non ho ancora capito se questa signora ci fa
5: molto,
2: o c'è.
5: Molto, molto educato.
0: Non facciamo il nome del conte perché so che è un passo da farlo. Scusa, perché non vuoi andare a prendere il caffè? Non vuoi invitare il conte a prendere un caffè?
5: Io l'ho invitato attraverso la sorella, visto che sono venuti su perché hanno venduto e dovevano
0: e lui ha accettato l'invito. Non vogliamo sapere gli affari immobiliari del conte, ma
5: no, è entrato perché sono due mini appartamenti è quello che è costato tanto il terrazzo, ma poi il terrazzo si è abbassato e mia figlia ha dovuto spendere un mucchio di soldi. Morale della Paola, io ora posso solo spendere la pensione di mio marito che ne ha fatte due perché facendo la consulenza pagava le tasse. Allora uno mi dice
0: si sta perdendo, aveva dato una risposta, io devi fermarci qui, ha dato una risposta alla domanda, è stata perfetta Roby.
5: Educatamente è venuto con la sorella, sono di Napoli. E io quando gli ho detto, io se potessi vendere qui, oramai non vendo più niente perché mia figlia, io ho già intestato tutto a mia nipote, mio figlio.
0: Si perde. Noi ci accontentiamo di questo, Lilla, e ti vogliamo bene.
2: Figlio che lei chiama il bastardo, io me lo ricordo bene, lei ha intestato tutto a nipote.
0: Ciao Lilla,
2: un abbraccio, resta su Radio 2.
0: Ciao. Sono un rappresentante e confermo, usiamo tecniche per piacere, anche se detta così è brutta, scrive Luca da Sassari che si è riconosciuto in quello che diceva prima Raffaella. Allora, potete chiedere alla signora il nome del notaio che ha fatto il rogito, ma qualche altro minuto al telefono ce l'avrebbe fatto, avrebbe cominciato a fare i nomi.
2: Pericolosissimo,
0: così con lei.
2: Pericolosissimo.
0: Va bene, allora un saluto a Matteo che ci sta ascoltando da Riolo Terme, poi c'è Tea, un abbraccio, grazie Tea per il tuo messaggio, Giuseppe, Riccardo, questa è quella che parla Raffica. Sono andato a buttare la spazzatura, ma
2: l'ascoltatrice preferita di Dilelio.
0: Mi sono perso 45 minuti di programma, recuperali perché hai la possibilità di farlo su Rai Play Sound.
2: C'è Carlito? Pare che il prossimo ad essersi prenotato sia Carlito. Adesso Dilelio sta cercando di collegarlo, ma
0: fallo
2: al momento
0: intanto.
2: Non risponde.
0: Ciao Carlito.
2: Non risponde. È arrivato?
0: No, fallo tu.
2: Pronto, ciao.
0: Che fai, Carlito, stasera? Stai andando al night?
2: Purtroppo sì, sto andando al night.
0: Ma ieri invece c'erano ragazze di tuo gradimento, perché ci siamo salutati in questa situazione. Tu...
2: Ieri, come direbbe Arduini, è stata una serata moscia. Non si sa poi perché io lo direi. Stavo cominciando a dare uno sguardo alla prima pagina di alcuni quotidiani, tra quelli in edicola oggi. C'è tanta cronaca sulla prima del Messaggero. Diabolica colpo di scena, Calderone assolto in appello. A sinistra, a destra, i nuovi audio di Sempio. Il sangue c'era, l'ho visto. In un primo momento si parla della sentenza che ha ribaltato il primo grado per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, per il quale era stato condannato all'ergastolo Calderon. Dall'altra parte invece si va a Garlasco. I soliloqui e gli appunti di Andrea, i genitori di Chiara, parlano di indagini condizionate. C'è anche tanta politica sulla prima del quotidiano di Via del Tritone. Meloni, dialogo franco tra alleati, il vertice con Rubio sul tavolo Hormuz, Libano per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, per il quale era stato condannato all'ergastolo Calderon. Dall'altra parte invece si va a Garlasco. I soliloqui e gli appunti di Andrea, i genitori di Chiara, parlano di indagini condizionate. C'è anche tanta politica sulla prima del quotidiano di Via del Tritone. Meloni, dialogo franco tra alleati, il vertice con Rubio sul tavolo Hormuz, Libano, energia. La Premier dice di

0: pace senza giustizia. Intanto tutti a Roma per il grande evento Sinner, ne scrive Mario Aiello sulla prima del Messaggero, con rimando poi all'interno alle pagine sportive non chiuso e non solo. Anche sulla prima del Resto del Carlino c'è tanta cronaca, con Garlasco in particolar modo, indagine chiusa, questo il titolo sulla prima del Resto del Carlino. Volevo vedere anche come apre Il Mattino, poi magari ci torniamo tra un po' sulle prime pagine dei giornali che in questo sabato troveremo in edicola, ma la prima del Mattino non la trovo, quindi
1: mentre la cerchi intanto ci facciamo due chiacchiere con...
0: Ecco, voi siete amore, c'è un titolo a 9 colonne su Papa Leone a Pompei a Napoli, il suo nuovo appello: basta guerre, non rassegniamoci a immagini di morte, l'abbraccio dei 50.000, sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia, non perdete mai la speranza, questo è l'editoriale del Pontefice, e ci sta benissimo adesso, perché dal Papa e le sue parole piene di speranza, sì, d'amore,
1: alte, capito? Alte, molto alte, scendiamo,
0: precipitiamo negli inferi, sì,
1: con Carlito. Ciao Carlito, stai andando al night?
2: Sto preparando.
1: Ti stai facendo bello? Come sei vestito stasera per andare al night?
2: Ma non è che io mi vesto per andare al night.
1: Capire, cioè, se io dovessi decidere di andare, di fare come te, di uscire da qui alle 2 quando finiamo il programma,
2: sì,
1: ad andare al night dovrei vestirmi.
2: Bello.
1: Non ti fai bello così? Come vai al supermercato?
2: Jeans, camicia. Cappetto da tennis, ormai night non sono più come una volta, che se non avevi giacca e cravatta neanche ti facevano.
0: Ma scusa, tu ti stai preparando adesso per uscire, no?
2: Sì.
0: Ma a che ora chiude il night dove vai tu?
2: Oggi chiude anche alle 6.
1: Alle 6 e tu sei di mattina?
2: Chiudono anche c'è molta gioventù che finiscono ad andare in discoteca e poi vengono lì.
1: E fino a che ora sarai lì? Non lo sai, dipende da come andrà la serata.
2: Io più un'ora non sto mai. Io sto, come ripeto, basso per passatempo, non è che mi faccio tante illusioni da discare la fidanzata. Prima scherzavamo, no, quando parlavamo di quelle cose così.
1: Certo.
2: Io oramai ho messo le scarpette a chiodo.
0: E ma allora... che senso?
2: Non è che c'è con la fidanzata, ma c'è 60 anni, quello che ho dato, non è che... Anche se colgo sempre l'occasione, anche oggi stavo...
0: Ma anche perché non credo che si cerca la ragazza al night, no?
2: No, io ci vado per passatempo, perché non dormo la notte, che faccio? Specialmente il venerdì, sabato, c'è sempre qualcuno che conosco per fare due chiacchiere, così...
1: Ok, cioè voi siete un gruppo, hai degli amici, non c'è solo quel tipo che ti veniva a prendere per portarti al night, il tentatore, ribattezzato il tentatore.
2: C'era un altro che è ancora peggio.
1: Perché
2: quello
1: che fa?
2: Quello proprio sembra che fa il procuratore per le ragazze.
0: Ma questo è un reato.
1: Sì, favoreggiamento.
0: Però non è prostituzione.
1: No,
2: sembra, nel senso che ti dice vai con quella, vai con quell'altra. Hai capito? Ma quello secondo me c'è qualche cosa già, tipo ludopatia sessuale. Cioè, siccome lui è uno che di Tolentino.
0: Ma di cosa stiamo parlando?
1: Sta dando i numeri.
0: La ludopatia sessuale.
2: Ho fatto un esempio per rendere
1: l'idea.
2: Sì,
1: abbiamo capito. Chiaro, una sorta di dipendenza dal sesso.
2: Esatto. Ma non dal sesso, dal night. Quello veramente, quello che io dicevo per scherzo, per cazzeggiare con voi, no? Lui ne fa proprio una cosa, cioè quando oggi per esempio mi ha incontrato, no? Io stavo andando a fare la spesa, mi ha accompagnato anche lui, no? Siamo stati 15 minuti insieme, no?
1: Sì.
2: Sempre esclusivamente dei ragazzi del night. Niente, no, è proprio
0: non si
2: una
0: parla
2: cosa,
0: d'altro.
2: Con lui
0: ad esempio
2: cosa...
0: di questi atti desegretati sugli UFO negli Stati Uniti, che dice?
2: Ma neanche gli sport, lui poi è anche uno appassionato solo il calcio, no? Siamo passati, io cercavo da cambiare discorso perché è pesante quando parla sempre di queste donne, no?
0: C'era per dirlo uno, Carlito, interessa... ragazzi, questo deve essere veramente una persona fastidiosa.
2: Sì, perché infatti adesso mi ha detto chiamami quando parti, così ci vediamo. Io invece farò per evitarlo.
1: E se poi lo incontri lì fa una figura.

0: faccia.
1: No, dopo quando lì chiaramente ci parlo, non è che. Però no, volevo cambiare discorso se posso. Volevo fare una domanda ad Arduini.
0: Veloce, dai, fai la domanda ad Arduini.
2: Secca, vai.
1: Quando hai visto l'ultima volta il film Vacanze Romane?
2: Ma non lo so, ma sei fissato con Vacanze Romane? Sei fissato. Tanto tempo,
0: Carlito,
2: fa,
0: grazie,
2: tanto tempo fa.
0: Grazie, un abbraccio. Ciao Carlito. Chissà perché.
2: Ma l'ha detto perché Vacanze Romane l'ha commosso. Vabbè, comunque, mezzanotte a 54 minuti. Continuate a farci vedere che ci siete su X, hashtag Ilunatici. E mi raccomando, il gruppo Facebook Ilunatici Radio 2. Iscrivetevi, commentate le foto che pubblichiamo, lasciate i vostri like, pubblicate opinioni, pareri, selfie, fotografie. Usatelo. Il gruppo Facebook Ilunatici Radio 2 vi aspetta. Siamo più di 114.000. Quindi continuate ad aggregare. La notte lunatica prosegue.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, Rai Radio 2 che è media partner di un importantissimo evento che ha preso il via ieri a Roma, Piazza del Popolo, il Tour 2026 di Tennis and Friends Salute Sport, la manifestazione che da 15 anni promuove la cultura della prevenzione attraverso il connubio tra sport, salute, intrattenimento ed educazione ai corretti stili di vita. La prevenzione scende in campo, questo è lo slogan dell'evento, e per Rai Radio 2 è sceso in campo Ivan Cardia, che sta seguendo il tutto ed ha incontrato il presidente, il professor Giorgio Meneschin, che è rifondatore e presidente di Tennis and Friends Salute Sport, il mitico Marco Tardelli e la straordinaria Tatiana Garbin. Ascoltiamo com'è andata.
1: Ciao Roberto, ciao Andrea, Rai Radio 2 oggi in questo venerdì, microfoni puntati a Roma in Piazza del Popolo per l'evento Tennis and Friends, che vede al centro dell'attenzione salute e sport. Tantissimi check-up gratuiti che si possono eseguire, e lo ricordiamo che il tempo dedicato alla prevenzione è vita. Con me c'è il fondatore Giorgio Meneschincheri.
2: La prevenzione è fondamentale, la prevenzione è quella che ti salva la vita, una diagnosi precoce. Noi qua in Piazza del Popolo è una speciale edizione dell'Internazionale Italia, dove ci sono, c'è un villaggio della salute accanto proprio al campo dell'Internazionale Italia. Il tennis è salute, ci sono studi internazionali, scientifici, dove evidenzia quanto il tennis può allungare la vita rispetto a un sedentario, di circa 9 anni. Quello che noi promuoviamo è da una parte di fare gli screening, dall'altra parte promuovere lo sport, in particolare lo sport in generale. Noi chiaramente siamo da ex tennisti e da tennisti, e è un ambito internazionale Italia.
3: Allunga la vita 9 anni.
1: Perché di fianco a lei, diciamolo, c'è un campione, il grande Tardelli. Che...
4: sono due contro uno, no? Sono
2: abbiamo due campioni del mondo. Alla mia destra il campione del mondo del calcio, alla mia sinistra il campione del mondo del tennis, Tatiana Garbi. Ora, quello del calcio dice che non è vero quello del tennis, ma gli studi sono veri.
4: No, non quindi... ho detto che non è vero, ho fatto solo una domanda se anche il calcio può allungare la vita di 9 anni.
2: No, meno. Non so, Tardelli si preoccupa su questo.
1: Allora, la cosa bella che vogliamo raccontare in radio e che i nostri ascoltatori stanno sentendo è questo sorriso, il divertimento unito alla prevenzione.
2: La prevenzione è fondamentale, stiamo sorridendo. Perché? Perché abbassiamo la tensione di chi deve fare gli screening, e questo è il ruolo di Tennis and Friends. I 385.000 screening in 15 anni che evidenziano che il 30% della popolazione di questi 300 venivano a Tennis and Friends per effettuare gli screening, e il 70% venivano per gli ambassador che abbiamo accanto, cioè per vederli, per incontrarli, poi sono caduti nell'esca di fare i controlli. Questo noi stiamo cercando di fare, perché anche le percentuali degli screening regionali che il sistema sanitario nazionale invita a fare ne rispondono una percentuale bassissima.
1: Marco, ma a prescindere dalla classifica, chi arriva primo, insomma, la prevenzione è veramente il più grande risultato?
5: Ma io credo di sì, perché è molto importante per tutti i giovani che si stanno preparando per lo sport.
1: Tatiana, che cosa insegna lo sport fuori dal campo?
6: Lo sport insegna il coraggio di andare a affrontare anche uno screening, e ti insegna a giocare d'anticipo. E questo è determinante per una diagnosi precoce.
1: Allora, grazie. L'invito per i nostri ascoltatori è venire in questo sabato proprio a Piazza del Popolo, godersi una giornata all'insegna della salute e dello sport.
2: Dalle 10 alle 19 il villaggio è aperto per tutti quanti.
0: Grazie Ivan Cardia, grazie al professor Giorgio Meneschincheri, fondatore di Tennis and Friends, a Marco Tardelli, a Tatiana Garbini. Adesso torniamo alla musica di Rai Radio 2, subito dopo di nuovo a Piazza del Popolo con Ivan Cardia.
7: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: State ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, vi stiamo parlando di Tennis and Friends grazie ad Ivan Cardia che è a Roma in Piazza del Popolo. Proprio oggi, 9 maggio, si terranno una serie di eventi tra sport, salute e spettacolo. Cuore della manifestazione sarà il Villaggio della Salute, dove i cittadini potranno accedere gratuitamente a oltre 30 diverse visite specialistiche con screening e counseling. Tra le visite che i cittadini potranno effettuare gratuitamente ci sono cardiologia, diabetologia, ginecologia, i test per l'HIV, la podologia in percorso diabetologico, pediatria, pneumologia, insomma prevenzione oncologica, prove di rianimazione e disostruzione delle vie aeree, anche screening oncologici, senologia, tiroide, urologia, vaccinazioni. Sarà presente anche Donne al Centro, l'associazione che supporta le donne che si trovano in situazioni di fragilità. Ma torniamo da Ivan Cardia a Piazza del Popolo, dove ha incontrato il direttore dell'ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle.
1: Allora, con me c'è Giuseppe Quintavalle, direttore ASL 1 e coordinatore di questo evento. Insomma, un evento veramente che dimostra il grande interesse che c'è.
2: Guardi, lei deve sapere una cosa, che la maggior parte, cioè la gran parte, se non tutti, qui sono volontari. Cioè il nostro personale sanitario viene perché è contento di esserci, e come diceva prima Giorgio, perché incontra i suoi divi, le persone che qui si possono vedere, si possono avvicinare e principalmente ci si può confrontare. E l'anno scorso abbiamo fatto 43.000 prestazioni in 3 giorni, questo è il pre Tennis and Friend, quindi è, io direi, l'assaggio per tutte quelle che sono le iniziative. Ci sono molte ASL della regione, c'è la regione Lazio perché c'è il patrocinio del nostro presidente Rocca, della regione intera. Che dire, è un momento veramente importante. Dobbiamo avvicinare le persone a superare la paura e principalmente a iniziare alla prevenzione primaria da bambini, quindi sport, alimentazione sana, eliminare i cibi raffinati, ma soprattutto avvicinarsi a uno sport. E dopo iniziamo a fare quelli che sono i controlli di routine. Un suggerimento a tutte le nostre fasce d'età di screening: venite a fare gli screening, non abbiate paura, perché salviamo migliaia di persone proprio grazie allo screening.
1: Ecco, direttore, spesso presi dai nostri impegni quotidiani, no? Non dedichiamo tempo, quel poco tempo che basta proprio per salvarci la vita.
2: Guardi, basterebbe mezz'ora di passeggiata al giorno. E poi voglio dire, ogni età ha il suo sport, non c'è uno sport per tutte le età, ma ogni età ha un suo sport. E questo significa che, visto che noi siamo il secondo paese per longevità, perché abbiamo un servizio sanitario meraviglioso, equo, universale e gratuito, i nostri anziani devono fare quello che possono fare, ma basta anche il giro del palazzo.
1: Questo abbinamento granitico in questo giorno di festa, sport e salute, il tennis.
2: Guardi, ieri c'era un bagno di folla per il nostro Sinner. Il tennis sicuramente in questo momento ha sostituito il calcio, ha sostituito molti altri sport. Però in qualità di presidente della FIASO, che è la federazione di tutte le aziende sanitarie d'Italia, noi iniziamo il 20 settembre anche con Giorgio a una maratona che si terrà a Udine, dove uniremo lo sport e la salute, ma verso l'atletica. Quindi proprio a testimonianza che è fondamentale per dare questo messaggio: muoviamoci, attiviamoci e soprattutto prenotiamoci per tutti gli screening gratuiti, che sono proprio tanti.
1: Allora, grazie mille direttore e soprattutto complimenti per quanto fate.
2: Lei è stato gentilissimo e noi ci siamo e ci saremo in tutta Italia.
1: Grazie.
0: Grazie Ivan. Dopo Roma il tour di Tennis and Friends proseguirà a Napoli dal 22 al 24 maggio, per poi fare tappa a Torino dall'11 al 13 settembre, tornare poi nella capitale per la main edition al Foro Italico dal 2 al 4 ottobre. Pensate che dal 2011 ad oggi Tennis and Friends ha realizzato oltre 185.000 visite e check-up gratuiti, coinvolgendo complessivamente più di 1 milione di cittadini, centinaia di strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale. Approfittiamone perché si respira veramente un bel clima. Grazie ad Ivan Cardia per averlo fatto respirare questa notte anche a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 9 maggio parte dal 1949, anno di nascita di Billy Joel.

0: Il 9 maggio del 1978 viene ritrovato a Roma, nel bagagliaio di una Renault 4, il corpo di Aldo Moro.
1: Lei è il professor Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Va bene? Ha capito?
2: Sì.
1: Ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa, lo so, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono ce l'ha sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente a dire questo: adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
2: Di cosa dovrei fare?
1: Mi sente?
2: No, se può ripetere, cortesia.
1: Non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
2: Via?
1: Caetani. Che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
2: Sì.
1: Lì c'è una Renault 4 rossa.
0: Sempre il 9 maggio del 1978 la mafia uccide Peppino Impastato.
3: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
4: Sì, lo Z11.
3: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita. Si aspetta il verdetto.
0: Arriviamo al 1981, i Pooh pubblicano il singolo Chi fermerà la musica.
5: Buona!

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, anche in questo 9 maggio, anniversario dell'uccisione dell'onorevole Aldo Moro e giorno della memoria delle vittime del terrorismo. Proprio a loro è dedicato il nostro racconto lunatico di questa notte.
1: I lunatici su Radio 2.

0: il portiere dello stabile dove il presidente abita e dove da tutte le mattine esce verso che ora?
1: Verso le 9 che va alla messa.
0: Ecco, tutte le mattine, sì, a quest'ora. E la scorta da quanto tempo l'aveva?
1: L'aveva da sempre, 13 anni che siamo qui sempre.
0: Ecco, sono sempre gli stessi uomini o cambiano?
1: Beh, qualche volta sì e qualche volta no.
0: Ma lui mentre esce le dice qualcosa?
1: Sì, parla con noi tranquillamente, un uomo.
0: Questa mattina non le ha detto niente?
1: No, io veramente stavo qui fuori e ci siamo salutati e basta. È triste, una cosa triste. Per me e per tutta Italia, non è.

0: Roma, 16 marzo 1978. Il Parlamento italiano sta per votare la fiducia ad un governo sostenuto per la prima volta anche dal Partito Comunista Italiano. Il presidente del Consiglio incaricato è Giulio Andreotti. Il padre nobile di questo esecutivo è il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro.
1: Sono le 9 di mattina, in una assolata mattina dal clima primaverile, quando lo statista sta percorrendo via Mario Fani a Roma. I'm coming home.
2: Ritornavo da Villa Pace e portava a casa la bambina.
3: Sì, e che cosa ha visto?
2: Io in quel momento ho visto tre persone ferme lì nell'angolo con una specie di divisa, mi pare, dell'aeronautica, fermi.
3: Ferme poi, all'angolo con via Stresa?
2: Sì, con l'angolo con via Stresa. E poi no, chiaramente ho sentito sparare, mi sono messa da una parte e non ho visto altro.
1: I cinque uomini della sua scorta lo hanno prelevato dalla sua abitazione nel quartiere Trionfale. Come ogni giorno si sta recando a pregare nella vicina chiesa di Piazza dei Giuochi Delfici prima di assistere al voto di fiducia alla Camera dei Deputati.
0: Moro è seduto nel sedile posteriore della sua Fiat 130 blu, assorto nella lettura dei giornali.
3: E su questa macchina c'era l'autista Domenico Ricci, di 43 anni, e il vecchio maresciallo maggiore di scorta, Leonardi Oreste, che aveva 51 anni, che da più di 10 anni era sempre con Moro, tant'è vero che erano diventati amici, e questo maresciallo maggiore lo accompagnava anche quando andava in vacanza, cioè stava proprio in casa, era sempre insieme.
4: Vabbè, più di
3: 10
4: anni, credo.
3: Seconda macchina era un'Alfetta 2000 con tre agenti a bordo. Erano Giulio Rivera, Raffaele Iazzoli e Francesco Zizzi, che è un vicebrigadiere, che è l'unico che si è salvato di questi e che è attualmente alla rianimazione del Gemelli in condizioni piuttosto gravi, perché è stato raggiunto da una raffica di mitra al petto.
0: Nessuno fa caso ad una Fiat 128 bianca con targa del corpo diplomatico che ha iniziato a precedere la 130 e l'Alfetta, con gli altri tre componenti della scorta, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino.
1: All'incrocio con via Stresa la 128 inchioda, provocando un tamponamento a catena che coinvolge tutte e tre le auto. Dalla prima escono due brigatisti che iniziano ad aprire il fuoco contro Leonardi e Ricci. Dalla siepe del bar Olivetti, chiuso per restauro, sbucano altri uomini travestiti da piloti dell'Alitalia e contribuiscono ad annientare la scorta vomitando proiettili dalle loro mitragliette.
5: Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, del primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da cinque persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie, quattro dei cinque uomini di scorta, due carabinieri e due agenti di pubblica sicurezza, sarebbero morti. Non si sa se il quinto sia rimasto ferito e non si sa nemmeno se l'onorevole Moro si è rimasto ferito. Sul posto si sono recati immediatamente il ministro dell'interno Cossiga e il capo della polizia Parlato. Roma è già stretta in uno stato d'assedio nella speranza che i rapitori non riescano ad allontanarsi. Moro, dicevo, è abitualmente, siccome era uno degli obiettivi principali dei terroristi, era scortato sempre da 4 da 5 persone, ma stamattina, secondo le primissime ricostruzioni, i terroristi hanno usato la stessa tecnica che è stata usata in Germania contro il presidente degli industriali tedeschi, hanno fatto fuoco immediatamente sulla scorta prima di intimare qualsiasi altro là e hanno subito rapito Moro. Hey!

0: via Stresa, una strada in una zona residenziale di Roma, via La Camilluccia, sono le 10:10. Siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. I carabinieri della polizia stanno girando, ci sono molte automobili, ambulanze, infermieri, andiamo ad avvicinarci per cercare di capire, di capire meglio. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro, coperti da un telo. Sono due uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi. Sono quattro morti, mi dice
1: più un ferito,
0: mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, puoi andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con traditori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete? Poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello dell'Alitalia, ma no, l'Alitalia non ha quei gradi, ma non ha quei gradi l'Alitalia sopra il berretto e il caricatore di un mitra, forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, ragione, stavo pestando inavvertitamente i bossoli. Ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, o forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente vorranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa. Quattro corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina. Attento per terra al bossolo. Ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, proviamo a cercare, poi adesso interrompere, grazie.
2: E abbiamo per finire una dichiarazione del Presidente della Repubblica Giovanni Leone: il rapimento di Aldo Moro e il barbaro eccidio di quattro componenti della scorta, dice Leone, rappresentano un episodio sconvolgente e una gravissima sfida allo Stato. Pur nell'angoscia e nel terribile sgomento, il Paese non deve perdere la calma, dice Leone, specie in questo drammatico momento. Lo Stato deve dare una fermissima risposta utilizzando tutti i mezzi e contando sulla solidarietà di ogni cittadino. È dovere del Governo e dovere nostro, dice Leone, adottare ogni misura che sia considerata necessaria e possibile per affrontare questa situazione. Personalmente esprimo il mio più vivo dolore per queste vittime del dovere e con sentimento di profondo affetto, conclude il messaggio di Leone, esprimo l'auspicio che Aldo Moro, eminente statista e massimo esponente della Democrazia Cristiana, sia al più presto restituito alla famiglia e alla vita politica italiana.

0: Le Brigate Rosse rivendicano l'azione e la definiscono l'attacco al cuore dello Stato, certamente il punto più alto e drammatico di una situazione la cui germinazione risale ad alcuni anni prima.
1: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio.
2: Milano, 12 dicembre 1969. In Italia si sta per concludere un biennio complesso. Nel 1968 la generazione dei nati dopo la Seconda Guerra Mondiale ha rotto con quella dei propri padri, contestandone le regole e la società. Gli scontri tra studenti e polizia della Facoltà di Architettura di Valle Giulia il 1 marzo del 68 segnano l'inizio di una spirale di tensioni sociali e richieste di cambiamento e aperture a tutti i livelli.
1: E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

0: provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti.
1: Nell'autunno del 69, ribattezzato Autunno Caldo, sono gli operai che si mobilitano con scioperi e manifestazioni per migliorare le proprie condizioni di vita e acquisire maggiori diritti.
2: Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte. Una ottantina sono rimaste ferite o contuse. Due dei feriti sono gravi. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba.

0: I testimoni dicono che erano circa le 4:30 quando nel salone...
1: Tuse. Due dei feriti sono gravi. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba.

0: manchi tu. Alle 16.37 un boato squassa la sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Piazza Fontana. Le indagini della Questura di Milano si orientano immediatamente verso la pista anarchica. Il ferroviere Giuseppe Pinelli, prelevato insieme ad altri appartenenti all'area anarchica, precipita il 16 dicembre dalla finestra dell'ufficio del commissario Luigi Calabresi, dove era trattenuto illegalmente in uno stato di fermo ormai scaduto. Calabresi pagherà con la vita l'infondata accusa di essere stato lui a provocare la morte dell'anarchico.
1: Gli inquirenti arrestano successivamente Pietro Valpreda, riconosciuto dalla testimonianza del tassista Cornelio Rolandi.
2: Buonasera, pochi istanti fa è arrivata questa notizia: un anarchico appartenente al gruppo anarchico 22 marzo, si chiama Pietro Valpreda, è stato riconosciuto da un testimone giunto stamani da Milano nel corso di un confronto che si è svolto alla presenza del magistrato, ed è stato incriminato per il reato di concorso in strage. Il suo fermo è stato tramutato in arresto. Ripeto, è una notizia di pochi istanti fa, avevamo già previsto un collegamento con la questura dove si trova Bruno Vespa. Chiediamo intanto una conferma di questa notizia.
3: Sì, sono qui. Ecco. Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma.
1: Dopo anni di processi anche lui risulterà estraneo alla strage, di cui si scoprirà solo successivamente una matrice diversa nella commissione tra apparati deviati dallo Stato e militanti neofascisti, con lo scopo di seminare terrore e favorire una svolta autoritaria nel paese.
0: Un disegno comunemente noto come strategia della tensione. A questo obiettivo criminale possono essere ascritte anche altre stragi che hanno provocato numerose vittime innocenti negli anni a venire, come quella di Piazza della Loggia a Brescia nel 1974, del treno Italicus nello stesso anno, della stazione di Bologna nel 1980, del treno rapido 904 nel 1984.
4: Miei cari compatrioti, entro come consuetudine nelle vostre case per porgervi gli auguri più fervidi per l'anno nuovo che sta sorgendo. Ma vi entro con l'animo pieno di tristezza e di angoscia. Risuonano nel mio animo ancora il pianto e le proteste dei parenti delle vittime dell'ultima strage, ignobile strage, di Val di Sambro. Io mi chiedo questo: 5 stragi abbiamo avuto, tutte con lo stesso marchio d'infamia, e i responsabili non sono stati ancora assicurati alla giustizia. I parenti delle vittime e il popolo italiano non chiedono, come qualcheduno ha insinuato, vendetta, ma chiedono giustizia, hanno ragione di chiedere giustizia.

0: viva l'Italia, l'Italia che non muore.
1: Genova, 24 gennaio 1979. Sono le 6.35 di un gelido mattino. Guido Rossa esce dalla sua casa in via Ischia 4 per recarsi a lavoro presso la fabbrica Idal Sider. Apre la portiera della sua Fiat 850 ed entra nell'abitacolo. Qualche mese prima ha segnalato alla vigilanza un suo collega, Francesco Berardi, sospettato di distribuire nei pressi della macchinetta del caffè volantini delle Brigate Rosse.
2: Berardi ha ammesso di far parte dell'organizzazione terroristica ed è stato arrestato.
1: Il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro dell'anno precedente è stato per l'EBR una sorta di vittoria di Pirro, in cui i costi stavano superando i vantaggi. Molti militanti, contrari all'omicidio dello statista, stavano abbandonando la clandestinità e anche la strategia dei vertici proseguiva senza più il consenso unitario della base.
2: Ad attendere Guido Rossa è parcheggiato un furgone Fiat 238, con al suo interno un comando composto da Riccardo Dura, Vincenzo

0: Lorenzo Guagliardo e Lorenzo Carpi che aprono il fuoco contro l'operaio uccidendolo.
1: Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora.
2: Se il gesto di coraggio civile compiuto dal compagno Rossa non fosse rimasto troppo isolato, forse la vita di questo nostro compagno non sarebbe stata spezzata.

0: L'omicidio di un operaio, sindacalista, è un errore fatale per le Brigate Rosse, che immediatamente iniziano a perdere il consenso nelle fabbriche, imboccando la strada del declino che, tra arresti e pentimenti, come quello di Patrizio Peci, porteranno alla dissoluzione dell'organizzazione, con alcuni colpi di coda che mieteranno ulteriori vittime, come Vittorio Bachelet, Ezio Tarantelli, Lando Conti, Licio Giorgeri e Roberto Ruffilli.
1: Una cellula di ex brigatisti si ricostituirà e tornerà a colpire anni dopo due giuslavoristi. Nel 1999 il professor Massimo D'Antona e nel 2002 il professor Marco Biagi. Ma anche questa volta gli anticorpi dello Stato e delle libere istituzioni prevarranno sul disegno terrorista, provocando la dissoluzione delle nuove Brigate Rosse.
2: I Lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Vi auguriamo un buon fine settimana. Mi raccomando, trascorretelo ascoltando Rai Radio 2. Qualora vi dovessimo mancare, trovate tutte le puntate dei Lunatici su Rai Play Sound. L'appuntamento con noi è per lunedì sera a partire dalle 23:00.

0: Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Come state?
1: Che state a fare? Tutto bene? È venerdì intanto.
0: Allora, è venerdì.
1: Già una cosa buona.
0: Sì. Però sì. Certo abbiamo delle notizie...
1: Beh, interessante. Iniziamo oggi con una notizia artistica.
0: Sì.
1: Biennale di Venezia.
0: Sì.
1: Che si è fatta tanta polemica, però come dire, gli artisti sono stati messi in secondo piano quasi. È un peccato.
0: Sì.
1: No, perché c'è un'opera, un'esposizione, diciamo, direi una performance dell'artista austriaca Florentina Holzinger.
0: Benissimo. Benissimo.
1: Che ha portato la sua arte al padiglione austriaco.
0: Sì. Sì.
1: Si è fatta tirare su da una gru.
0: Sì.
1: Ha tirato su una grossa campana.
0: Una grossa
1: campana,
0: grossa,
1: grande un metro e mezzo.
0: Una grossa campana, diciamo.
1: Da cui pendeva una corda. Lei si è arrampicata come una scimmia, si è arrampicata su questa corda.
0: Come un acrobata, ecco,
1: esatto.
0: Diciamo. Sì, sì.
1: E poi si è messa nuda a testa in giù.
0: Bene.
1: A testa in giù.
0: Testa in giù.
1: E con il corpo, col suo corpo artistico.
0: Corpo anche turgido, se vogliamo.
1: Ha fatto da batacchio. Col suo corpo ha suonato questa campana come inno al risveglio dei diritti.
0: Sì. Bello.
1: È stata una cosa emozionante, è diventata virale sui social.
0: Voi capite però che il batacchio umano è l'ultimo gradino, ecco, voglio dire, c'è questo problema grosso degli esseri umani sostituiti dalle macchine,
1: è vero.
0: L'intelligenza artificiale, tutta una serie di problematiche che si schiudono in questo momento storico, però certo, capisco, c'è la disoccupazione, ma il batacchio umano, amici, allora dove arriveremo? Allora, se l'essere umano accetta di fare il batacchio di carne all'interno della campana, i passi futuri. Quali saranno?
1: Che è proprio un segnale, un avvertimento, la mancanza di lavoro nei prossimi decenni.
0: Dopo il batacchio umano, il batacchio di carne, diciamo, dove arriveremo? No, dobbiamo pensarci, perché i giovani, cosa lasciamo ai giovani?
1: No, certo.
0: Che lavoro lasciamo?
1: Certo, certo.
0: Che vuoi fare? La porta scorrevole all'aeroporto? Che cosa vuoi fare?
1: Poi quanto ti possono pagare per fare la porta scorrevole?
0: Vuoi fare il carrello al supermercato?
1: Il carrello umano.
0: Dice lei che fa nella vita, faccio il carrello umano al supermercato. Vuoi fare il seggiolone per i bambini al ristorante?
1: Quello è
0: allora,
1: utile.
0: Ed è utile, d'accordo, però stiamo attenti perché si parte dal batacchio di carne, si parte dal batacchio umano e poi...
1: Dove si arriva?
0: Bravo! Io direi di lasciare un attimo di riflessione ai nostri radioascoltatori su questo interrogativo, direi se siete d'accordo, e inizierei il programma. Buongiorno a tutti.

0: Benvenuti a Ruggito del Coniglio, ciao ciao da Marco Presta.
1: Antonello Dose.
0: Mamma mia ragazzi, è con noi anche un attore di grossa levatura. È grossa levatura,
2: C'è senso... il billboard. C'è il billboard.
0: No, c'è già stato il billboard. È Giancarlo Ratti.
2: Come un ragazzo, i capelli giù, porto il maglione che porti tu. Sì. E con la cinta mi tengo su.
0: Scusi, ma.
2: I pantaloni.
0: Io capisco.
2: Come?
0: Sì.
2: Sono la Sylvie Vartan tutta la mattina, oggi sì. Così la fa.
0: Lei però vive in un passato eterno.
1: Sì.